0: Francesca Albanese nella lista delle persone sanzionate. Albanese è la relatrice speciale delle Nazioni Unite per i territori palestinesi occupati da Israele. Nei giorni scorsi un'istanza giudiziaria aveva revocato temporaneamente le sanzioni, ora confermate dal governo americano. In Brasile una nuova operazione antidroga in una favela di Rio de Janeiro ha provocato 5 morti, 6 le persone arrestate, indicano le autorità, che hanno pure sequestrato 3 fucili d'assalto, una pistola e una quantità di stupefacenti da quantificare. Nell'ottobre scorso un'operazione simile si era conclusa con 122 morti. Dalla Svizzera i risparmi nell'amministrazione federale si abbatteranno su alcuni settori della comunicazione. Il Consiglio federale ha deciso di sopprimere più di 60 posti di lavoro a tempo pieno per risparmiare 9 milioni di franchi dal 2027 al 2029. In alcuni ambiti mirati la comunicazione verrà ridotta su internet e sui social media. In Ticino nuovo passo verso l'aggregazione dei comuni di Bedano, Gravesano, Lamone e Cadempino. Il Consiglio di Stato ha avviato la fase di studio approvando la richiesta dei 4 municipi. Un precedente progetto aggregativo tra le sole località di Bedano e Gravesano era stato bocciato 6 anni fa in votazione popolare. Oggi su tutta la Svizzera ancora tempo soleggiato e molto caldo, dal pomeriggio non esclusi temporali isolati. È tutto, l'informazione su Rete 1 torna fra un'ora.
1: Rete 1.

svizzera.it. Nello smartphone, nel tablet, nel PC c'è la TV Svizzera, anche quando non sei in Svizzera. TVSvizzera.it.

Yo, baby. I gotta tell you something.

0: Notizie delle tre con Alberto Andreani. Nuovi attacchi sull'Iran vengono condotti in queste ore dall'esercito americano. Lo riporta un giornalista dell'agenzia Reuters che a sua volta cita un funzionario statunitense. Preso di mira un sito militare che, secondo la stessa fonte, minacciava le truppe statunitensi. Da parte sua, il portale Axios aggiunge che dall'Iran erano partiti 4 droni verso una nave commerciale americana. E dunque non si sblocca la situazione tra le parti in conflitto. Nelle scorse ore in Iran il presidente della Commissione per la Sicurezza Nazionale, Ebrahim Azizi, ha dichiarato che il paese non si lascerà intimidire dagli Stati Uniti e manterrà il proprio programma nucleare. Media locali hanno pure svelato la bozza di un eventuale accordo con Washington che prevede la riapertura al traffico commerciale dello stretto di Hormuz in cambio del ritiro delle forze militari americane dalla regione e la revoca del blocco dei porti iraniani, soluzione immediatamente bocciata dal presidente statunitense Donald Trump. Intanto a Berna il Consiglio federale ha adottato una riforma della navigazione marittima sotto bandiera svizzera per renderla più attraente e semplificare la registrazione delle navi. La principale novità prevede che un armatore possa battere bandiera elvetica anche se la società proprietaria ha sede in un altro paese. Negli Stati Uniti è avviata un'indagine sulle pratiche adottate dalla FIFA per la vendita dei biglietti dei mondiali di calcio ormai alle porte. Da tempo i tifosi si stanno lamentando sull'opacità della politica dei prezzi dei biglietti e la creazione di una categoria di posti prima fila a un prezzo maggiorato dopo che milioni di biglietti erano già stati venduti. Indagano le procure di New York e New Jersey in merito alle partite, compresa la finale, previste al MetLife Stadium. Sempre oltreoceano, il Dipartimento americano della Giustizia annuncia un'inchiesta penale contro Elizabeth Jean Carroll, la giornalista e scrittrice che accusò Donald Trump di abusi sessuali ottenendo un risarcimento milionario per diffamazione. Secondo la CNN, l'accusa nei confronti della donna è di falsa testimonianza. Per la pagina sportiva, calcio in primo piano col Crystal Palace che ha conquistato la finale di Conference League. Nell'incontro giocato a Lipsia, battuti 1-0 i madrileni del Rayo Vallecano. Nel tennis del Roland Garros, secondo turno superato dalle svizzere Bencic, Golubic e Teichmann. Oggi pomeriggio l'incontro fra la ticinese Bandecchi e l'australiana Kasatkina. Siamo alle previsioni di Meteo Svizzera che indicano un'altra giornata all'insegna del tempo bello e caldo. Nelle ore pomeridiane, formazione di cumuli in montagna e possibili temporali isolati.
1: Radio Televisione Svizzera, Rete 1.

e mi scoppia la testa come se avessi bevuto una botte di vino o fossi stata la mia festa. Apro la finestra, è ancora buio, butto nulla per strada, ma non mi risponde nessuno. Il mio cuore si è rotto, come uno specchio si è rotto. Si è rotto quel bellissimo orologio, ti ricordi come lo chiamavi tu? Il silenzio continua, sono almeno le 7. Apro la radio, la tele, le orecchie, ma nessuno trasmette.

0: Un'informazione per chi viaggia in Romandia sulla A1 Ginevra-Losanna. Segnalate persone in strada tra Glon e l'area di servizio della Côte. Raccomandiamo prudenza in entrambe le direzioni.
1: Rete 1.

Rete 1 incontra i protagonisti del nostro tempo. Dalla letteratura al teatro, dalla psicoanalisi alla musica, dalla comicità alla creatività. Visioni, esperienze, emozioni, sogni e considerazioni sull'oggi. Gli incontri di Rete 1 con Michela Daghini. Sabato alle 9, domenica alle 14. Rete 1.

0: Rete 1.
1: Sono le 4 in studio, Alberto Andreani con le notizie. Proseguono le divergenze tra Stati Uniti e Iran attorno al memorandum che dovrebbe portare alla fine delle ostilità. Le proposte di Teheran sulla gestione dello stretto di Hormuz, illustrate dai media locali, sono state respinte dal presidente americano Trump, che ora minaccia pure l'Oman. Secondo la Repubblica Islamica, il transito delle navi dovrà avvenire in collaborazione con le autorità omanite, condizione inaccettabile per Trump. Lo stretto è costituito da acque internazionali, ha ribadito il capo della Casa Bianca. Intanto gli Stati Uniti hanno ripreso a bombardare obiettivi iraniani, colpito nelle scorse ore un sito militare che, secondo funzionari americani citati da vari media, minacciava le truppe statunitensi. Sul fronte di Gaza, Hamas ha confermato ieri l'uccisione di uno dei suoi leader militari, Mohammed Odeh, avvenuta martedì per mano israeliana. Le operazioni dello Stato ebraico nella striscia sono inoltre proseguite, facendo nuove vittime, 7 i morti, secondo fonti mediche palestinesi. L'esercito israeliano annuncia pure di aver eliminato altri 2 esponenti di spicco del gruppo integralista di Hamas nel nord dell'enclave palestinese. Negli Stati Uniti è avviata un'indagine sulle pratiche adottate dalla FIFA per l'accesso alle partite dei prossimi mondiali di calcio. Da tempo i tifosi lamentano opacità sulla politica dei prezzi dei biglietti. A indagare sono le procure di New York e del New Jersey in merito a una decina di partite. A Berna i risparmi nell'amministrazione federale si abbatteranno su alcuni settori della comunicazione. Il Consiglio federale ha deciso in giornata di sopprimere più di 60 posti di lavoro a tempo pieno per risparmiare 9 milioni di franchi dal 2027 al 2029. In alcuni ambiti la comunicazione verrà ridotta su internet e sui social media. In Ticino il possesso di un'abitazione primaria non graverà più sulla retta delle case anziani. Un nuovo regolamento è stato stabilito dal governo cantonale che prevede un calcolo più chiaro e allineato alla reale capacità contributiva degli ospiti. Questa modalità, come spiegato dal Consiglio di Stato, fa riferimento all'ultima notifica di tassazione disponibile, considerando una quota della sostanza e delle eventuali donazioni. Una misura transitoria di 2 anni è infine prevista per le persone già residenti in casa anziani. Eccoci al tempo previsto per oggi, che si manterrà soleggiato e molto caldo su tutto il paese. Dal pomeriggio qualche cumulo sui rilievi e rischio di temporali isolati.
0: Radio Televisione Svizzera, Rete 1.

0: Giovedì 28 maggio sono le 5 in studio Alberto Andreani col notiziario. Gli Stati Uniti impongono sanzioni nei confronti di un'agenzia statale iraniana creata per gestire le richieste di transito attraverso lo stretto di Hormuz. Lo annuncia il segretario americano al tesoro Scott Bessent. In precedenza media iraniani avevano svelato la bozza di un eventuale accordo con Washington che prevede la riapertura al traffico commerciale nello stretto di Hormuz in cambio del ritiro delle forze militari americane dalla regione e la revoca del blocco dei porti iraniani, soluzione immediatamente bocciata dal presidente statunitense Trump. Nella notte è intanto giunta notizia di nuovi bombardamenti americani su obiettivi militari in Iran. Poco fa si è appreso che l'Iran ha attaccato 4 navi che tentavano di attraversare lo stretto di Hormuz. Israele ha invece ordinato l'evacuazione di diversi edifici della città libanese di Tiro e di alcune località nel sud del paese in vista di nuove operazioni contro obiettivi di Hezbollah. In Brasile una nuova operazione antidroga in una favela di Rio de Janeiro ha provocato 5 morti, 6 le persone arrestate, indicano le autorità che hanno pure sequestrato 3 fucili d'assalto, una pistola e una quantità di stupefacenti ancora da accertare. Nell'ottobre scorso un'operazione simile si era conclusa con 122 morti. Prosegue oggi nel Canton Vaud la visita ufficiale in Svizzera del presidente polacco Karol Nawrocki. Farà tappa in particolare al Politecnico Federale di Losanna, accompagnato dal presidente della Confederazione Guy Parmalin. Ieri a Berna il capo di Stato polacco ha affermato che le iniziative per la pace promosse dalla Svizzera, come quella organizzata al Bürgenstock nel 2024 per l'Ucraina, sono positive, ma viste le nuove minacce è necessario che gli Stati europei rafforzino la propria capacità di difesa. Nel suo discorso Nawrocki non ha citato apertamente la Russia. In Ticino un nuovo passo avanti verso l'aggregazione dei comuni di Bedano, Gravesano, Lamone e Cadempino. Il Consiglio di Stato ha avviato la fase di studio approvando la richiesta dei 4 municipi. Un precedente progetto aggregativo tra le sole località di Bedano e Gravesano era stato bocciato 6 anni fa in votazione popolare. Negli Stati Uniti è avviata un'indagine sulle pratiche adottate dalla FIFA per l'accesso alle partite dei mondiali di calcio. Da tempo i tifosi denunciano l'assenza di trasparenza sui prezzi dei biglietti. Indagano le procure di New York e del New Jersey in merito alle partite, compresa la finale, previste al MetLife Stadium. Per il calcio giocato, il Crystal Palace ha conquistato la finale di Conference League. Nell'incontro giocato a Lipsia, gli inglesi hanno battuto 1-0 i madrileni del Rayo Vallecano. Nel tennis del Roland Garros, secondo turno superato dalle svizzere Bencic, Golubic e Teichmann, oggi pomeriggio l'incontro fra la ticinese Bandecchi e l'australiana Kasatkina. E siamo alle previsioni di Meteo Svizzera che indicano per tutto il paese un'altra giornata soleggiata e molto calda. Nelle ore pomeridiane formazione di cumuli in montagna e possibili temporali isolati.
1: Radio Televisione Svizzera, Rete 1.

Casa nostra è tutto il mondo. 6 di sera unisce informazione regionale, nazionale ed internazionale e si concentra su quel che c'è da sapere. Approfondimenti, interpretazioni, contestualizzazioni per rimanere sintonizzati con l'attualità del nostro territorio, del nostro mondo. Più uniti, più informati. 6 di sera, ogni giorno alle 18.

puntuali anche in questo giovedì mattina? Chi lo sa, sì, dai, più o meno sì. E allora buongiorno, ben arrivati Alba Chiara di questo 28 maggio 2026. Ciao, io sono la Kate, Caterina Righenzi, insieme a voi continuiamo a svegliarci insieme questa mattina. Dai che è giovedì, domani è venerdì, guardiamo al fine settimana con gioia e positività. Ho tantissime cose da raccontarvi, ho tanta buona musica da farvi ascoltare. Facciamo così, partiamo subito quindi. Four Non Blondes, What's Up?

che bello questo pezzo. What's up, miei cari e mie care. Buongiorno, state bene? Sono le 5:35. Avete dormito bene? Io non ho dormito benissimo stanotte. Ma sta arrivando la luna piena, forse? Il caldo? Il cane che si muoveva, che sentivo, che faceva, che disfava su e giù dalle scale, ha fatto questo, non ho capito che problema avesse. No, penso che andasse a bere. Faceva su e giù dalla ciotola, po' rotato. Va bene, dai, allora muoviamoci. Albert Einstein ci ha insegnato che la vita è come andare in bicicletta. Per mantenere l'equilibrio devi muoverti. È la Sabri che mi manda questa bella citazione. In effetti siamo qui per muoverci insieme, riflettendo, scoprendo così nuove idee e nuovi concetti a quest'ora molto presto del mattino. E poi, possiamo dire che il primo pezzo ascoltato, che fa parte della nostra scaletta qui in Alba Chiara, secondo me poteva dare la carica giusta. 076 321 1113. Buongiorno e ben arrivati a tutti voi che scrivete un saluto, che mandate una fotografia, un meme, qualcosa di simpatico. Allora, arrivano dei procioni che ballano, no? Cosa fanno? Sì, ballano e fanno l'occhiolino, molto carini, grazie. Arrivano tanti caffè, tante belle colazioni. Allora, cappuccino e brioche per Franca. Buon giovedì, guarda che meraviglia questa colazione, eh? Il classico italiano proprio, cappuccino e brioche. Buongiorno a chi manda invece un cielo meraviglioso con i raggi del sole, l'alba che sorge, qualche nuvoletta, ma l'azzurro del cielo è quello che prevale. Buongiorno Patrizia, ciao Graziella, ciao Claude, Gabriele anche all'ascolto. Buongiorno a Marco che si sta svegliando e ciao Patti. Come va oggi? Caldo bollente, ci vuole un buongiorno rinfrescante. Leggevo, e più tardi lo faremo insieme sfogliando i quotidiani ticinesi, che l'allerta canicola potrebbe essere un pochino prolungata, sicuramente ancora fino a questa sera, poi vediamo che cosa succede, magari nel fine settimana lo chiederemo sicuramente alle 6:50 ai nostri colleghi di Meteo Svizzera. Intanto quello che possiamo fare però è andare noi sul sito di Meteo Svizzera. Eccoci qui, guarda, pronti. Io vedo in tutto il paese ancora solo icone con il sole, praticamente. Quindi più andando nel dettaglio, in prevalenza soleggiato e ancora molto caldo a sud delle Alpi. Le basse quote, le temperature a basse quote, minime 16 gradi, le massime 33. Per quanto riguarda la Svizzera tedesca invece, anche oggi bello soleggiato, caldo, abbiamo le minime 15 gradi, le massime 29. Per quanto riguarda la Svizzera romanda e il Vallese, idem, anche qui temperature molto calde, le massime sui 30 gradi. Mi raccomando, bevete molto. Non uscite nelle ore più calde della giornata. Ieri ho visto un signore che alle 2:15 faceva jogging. E insomma, no. Poi dobbiamo venire a raccattarvi da qualche parte. Ciao Andrea, buongiorno.

Storie di tutti i giorni, storie del passato, storie che vanno raccontate, vanno ricordate, ripassate, dai, diciamo così, perché no? Ed è questo che ci piace fare ogni mattina all'interno del nostro almanacco a quest'ora: prendere la macchina del tempo, salire sulla macchina del tempo e tornare indietro nella storia. E allora, 28 maggio del 1908 nasceva Ian Fleming, l'autore, il papà, l'inventore di James Bond. L'agente segreto al servizio di Sua Maestà, con licenza di uccidere. In tutto 14 romanzi, 2 raccolte di racconti brevi che vedono protagonista appunto questo agente segreto. È a lui che dobbiamo alcune tra le citazioni più potenti, pensate, della letteratura e poi di conseguenza anche del cinema, perché sono stati fatti, come sappiamo, numerosi film tratti dai romanzi di Ian Fleming. La battuta iconica: sono Bond, James Bond. Ma anche la richiesta del suo cocktail preferito, quando James Bond si reca da qualunque parte del mondo, in qualunque bar, locale, ristorante, casinò del mondo, lui va al bancone. E cosa chiede? Un martini. Agitato, non mescolato. Leggevo un articolo ieri che riportava, era molto interessante, le battute più famose dei film, cioè del cinema, della storia del cinema, in una classifica stilata dall'American Film Institute. Beh, questa, quella del martini agitato non mescolato, pronunciata da James Bond, si piazza alla 22esima posizione su 100, quindi insomma, ecco, piuttosto in alto nella classifica. Dal Regno Unito ci spostiamo, andiamo negli Stati Uniti, perché oggi nel 1934 in Ontario, anzi andiamo in Canada più che negli Stati Uniti, Canada, Ontario, una donna partorisce 5 gemelle identiche. Questo è il primo caso documentato di un parto quintuplo, con tutte e 5 le bambine sopravvissute, sane, un evento talmente singolare che le piccole della famiglia Dion divennero da subito protagoniste di un importante sfruttamento commerciale da parte di chi? Non tanto della madre, del padre, della famiglia, delle bimbe, ma del medico che le fece nascere, che le prese in custodia fin dai primi mesi di vita. Le loro immagini furono impresse su cartoline, manifesti pubblicitari, scatole di prodotti di largo consumo, ispirarono persino un film, Million Dollar Babies è il titolo. Succedeva nel 34. Nel 61 invece oggi nasceva Amnesty International, ONG, lo sappiamo, che si batte in difesa della vita, della libertà, della dignità di ogni individuo. Fu un avvocato britannico a fondare Amnesty International, Peter Benenson. Sostenuta da una rete di 7 milioni di soci, sostenitori, è presente in oltre 150 paesi del mondo, è considerata la maggiore organizzazione che si occupa di diritti umani. In Svizzera esiste la sezione nazionale Amnesty International Svizzera. 1968, parliamo di musica, al primo posto della classifica di vendita americana, quell'anno, in questo giorno, c'è questo brano.

Mrs. Robinson, Simon & Garfunkel, ovviamente tratto dalla colonna sonora del film Il Laureato, che fu trampolino di lancio per un giovanissimo attore, Dustin Hoffman. Il regista invece era Mike Nichols, che allora era il suo secondo film. Il primo era stato Chi ha paura di Virginia Woolf, ma che poi anche lui, insomma, sarebbe diventato uno dei migliori registi sulla piazza, una delle pochissime persone a vincere Oscar, Grammy, Emmy e Tony Award, quindi i quattro premi più importanti dell'intrattenimento statunitense e quindi forse potremmo dire anche mondiale. Rivederlo Il Laureato, è uno di quei film, no? Belli, carini, ogni tanto magari da rivedere, perché no? Terminiamo 27 anni fa e ci spostiamo a Milano. Dopo ben 22 anni di restauro, l'ultima cena di Leonardo da Vinci torna ad essere visitabile al pubblico. Allora, visitabile, posso dire che è un parolone, se posso permettermi. No, perché io sono due anni, non scherzo, due anni, anzi forse di più, perché poi c'era stato il Covid, che provo a visitare il Cenacolo e quindi a vedermi con una visita guidata, magari sarebbe anche auspicabile l'ultima cena, ma non è facilissimo, eh? Ci sono gli accessi molto limitati, cioè l'opera è estremamente fragile, quindi per proteggerla giustamente tendono a far entrare poco pubblico alla volta, entrano pochi visitatori per poco tempo, si rimane dentro, è tutto molto tenuto sotto controllo e gestito in una certa maniera. I biglietti sono disponibili con pochissimo preavviso per una che si deve organizzare, ecco, non è facilissimo, ma ce la farò, dai, prima o poi ce la farò. Se siete stati, se avete visto questo capolavoro, raccontatecelo, raccontatemi com'è, dai, fatemi venire ancora più voglia. No, ce la farò, prima o poi ce la farò. Va bene, questo e molto altro, ma ho fatto una selezione, è successo in passato. Abbiamo dei compleanni musicali da festeggiare in questo 28 maggio e allora ci ascoltiamo Teddy Swims e poi festeggiamo.

Facciamo gli auguri a Roland Gift, compie oggi 65 anni, cantante inglese, leader, frontman dei Fine Young Cannibals.

Innumerevoli brani firmati proprio dai Fayan Cannibals, Suspicious Minds. Uno su tutti. Una delle più belle realtà dell'R&B britannico durante gli anni 80 e 90. Avevano avuto davvero un grande successo. Attività di cantante che Gift ha alternato con successo anche a quella di attore. E l'anno scorso si era anche dedicato a un disco, a un progetto di brani natalizi. Molti artisti, tra l'altro, passano prima o poi da lì, no? Tantissimi decidono di fare a un certo punto un disco in cui interpretano, reinterpretano a modo loro le canzoni di Natale. Chissà perché, forse perché le canzoni di Natale, insomma, piacciono a tutti e loro hanno modo appunto di cantarle e di farle loro. Augurissimi anche a Kylie Minogue, classe 1968, tra l'altro. È appena uscito su Netflix un documentario su di lei, anzi una docuserie, sono 3 episodi che raccontano la sua vita, la sua carriera, i suoi momenti difficili legati alla malattia. La docuserie combina materiali d'archivio personali, filmati dietro le quinte e nuove interviste, quindi un prodotto sicuramente da vedere. Insieme alla serie è stato pubblicato anche Light Up, che è un nuovo brano inedito cofirmato con Chris Martin dei Coldplay, quindi la prima volta che Kylie Minogue e Chris Martin collaborano, lavorano insieme. 58 le candeline per Kylie Minogue, auguri!

Era il 1988, I Should Be So Lucky, Kylie Minogue, festeggiata in musica. Questo è anche il suo giorno. Buon compleanno, 076-321-1113, buongiorno e grazie per i vostri messaggi. Saluto Igor che mi scrive: ma Kate, esiste davvero qualcuno allegro a quest'ora o fate finta tutti? Comunque... fingiamo bene, Igor. Comunque eccomi qui, treno in ritardo, ho occhi mezzi chiusi. Buongiorno da Zurigo. Dai, dai, ce la puoi fare. A Igor e a tutti voi, buon viaggio. Tra poco il notiziario delle 6 con Alberto Andreani. Prima i Roxette.

0: Rete 1.
1: Sono le 6 e un minuto.
2: Buongiorno a voi da Alberto Andreani. Non si sblocca la crisi tra Iran e Stati Uniti e ancora nelle scorse ore si è registrato un attacco americano su obiettivi militari della Repubblica Islamica. Da parte sua l'Iran ha attaccato 4 navi che tentavano di attraversare lo stretto di Hormuz senza coordinarsi con le autorità di Teheran. Lo confermano i media iraniani. La navigazione all'imbocco del Golfo Persico è stata pure al centro delle ultime trattative tra Washington e Teheran, come si legge in una bozza di intesa pubblicata dall'Iran. Viene proposta la riapertura al traffico commerciale dello stretto in cambio del ritiro delle forze militari americane e la revoca del blocco dei porti iraniani, soluzione immediatamente bocciata dal presidente statunitense Trump. Il conflitto torna inoltre a coinvolgere altri paesi della regione. Stamani il Kuwait riferisce di aver respinto un attacco di missili e droni ostili. Israele ha invece ripreso a bombardare in Libano diversi obiettivi di Hezbollah. Prosegue oggi a Losanna la visita ufficiale in Svizzera del presidente polacco Karol Nawrocki. Farà tappa in particolare al Politecnico Federale. La Polonia sta diventando un partner sempre più strategico per la Svizzera, come sentiamo nel servizio da Berna di Anna Valenti.
3: Le relations entre nos deux pays n'ont jamais été aussi bonnes qu'aujourd'hui.
4: Risalgono all'epoca moderna, ma i rapporti bilaterali tra Svizzera e Polonia non sono mai stati così buoni come oggi. Tiene a sottolinearlo il presidente della Confederazione Guy Parmelin durante la conferenza stampa congiunta di ieri a Berna. Un rapporto su cui la Svizzera, dalla caduta del muro di Berlino, ha letteralmente investito.
3: Nos relations bilatérales sont marquées par la réussite économique de la Pologne.
4: Oggi la Polonia è la 20ª economia mondiale, con una crescita tra le più alte dell'UE e il mercato più grande, dinamico e stabile dell'Europa centro-orientale, un successo a cui ha contribuito anche la Svizzera, oggi partner di peso, sottolinea ancora Parmelin.
3: La Suisse ha pu apporter son concours a cette réussite.
4: Oggi la Polonia è un alleato strategico per la Svizzera in diversi settori chiave. Varsavia è un attore centrale nella diversificazione energetica europea grazie ai gasdotti, ai terminal costruiti per importare gas naturale da oltreoceano che rafforzano l'approvvigionamento del continente, tema cruciale anche per Berna. Sul fronte della sicurezza digitale, i due paesi collaborano nello scambio di informazioni classificate e nella protezione da attacchi ibridi delle infrastrutture critiche. Un rapporto, quello tra Svizzera e Polonia, è diventato molto stretto, che si inserisce nella strategia della diversificazione delle alleanze imboccata dalla Svizzera negli ultimi anni, non solo con i paesi confinanti o con gli Stati Uniti, ma Berna allarga lo sguardo verso est, dove trova partner che hanno la stessa sensibilità per la sovranità, gestione della migrazione e sicurezza dei confini.
2: In Ticino, nuovo passo verso l'aggregazione dei comuni di Bedano, Gravesano, Lamone e Cadempino. Il Consiglio di Stato ha avviato la fase di studio approvando la richiesta dei 4 municipi. Un precedente progetto aggregativo tra le sole località di Bedano e Gravesano era stato bocciato 6 anni fa in votazione popolare. Ancora dall'estero, avviata negli Stati Uniti un'indagine sulle pratiche adottate dalla FIFA per l'accesso alle partite dei prossimi mondiali di calcio. Da tempo i tifosi denunciano opacità nella politica sul prezzo dei biglietti. A indagare sono le procure di New York e del New Jersey in merito a una decina di partite. Assistere alla finale può costare fino a 2 milioni di dollari. Il tempo previsto per oggi si manterrà soleggiato e molto caldo su tutto il paese. Dal pomeriggio qualche cumulo sui rilievi e rischio di temporali isolati. Per lo sport, Paolo Laurenti.
0: Lo sport.
5: 2-2, il calcio inglese continua a dominare in Europa. Una settimana dopo la vittoria dell'Aston Villa in Europa League, il Crystal Palace ha conquistato ieri la finale di Conference League, mettendo così in bacheca la prima Coppa Europea della propria storia. I londinesi a Lipsia hanno sconfitto 1-0 il Rayo Vallecano grazie al gol del nazionale francese Mateta a inizio ripresa. Calciomercato, dalla Francia rimbalza la notizia, riportata dal sito Footmercato, di un interesse del Lille verso il centrocampista del Lugano, Uran Bislimi. Ai mondiali di hockey si fa sul serio, vietato sbagliare, scattano infatti i quarti di finale alle 16:20 Canada, Stati Uniti e Finlandia, Cecchia, mentre alle 20:20 Norvegia, Lettonia e poi il piatto forte Svizzera contro Svezia. Al Roland Garros ieri hanno passato il secondo turno Bencic, Golubic e Teichmann. Oggi tocca alla ticinese Susan Bandecchi, che nel pomeriggio affronterà l'australiana Kasatkina. Con sempre Jonas Vingegaard in maglia rosa, il Giro d'Italia affronta la 18ª tappa, 171 chilometri con tanti saliscendi tra Fai della Paganella e Pieve di Soligo.
6: Si fa così. Il numero dei pompieri è 118-118. In caso di incendio, chiama subito i pompieri. Allarma subito i vicini. Non prendere mai l'ascensore. Usa le scale e allontanati. Il numero dei pompieri è 118-118. È così che si fa. È una campagna di sensibilizzazione della RSI.
1: Buongiorno, buon giovedì mattina, 28 maggio 2026, le 6 passate da 7 minuti. Ciao, ben arrivati, io sono la Kate in diretta con voi qui in Alba Chiara su Rete 1 fino alle 7. Buongiorno e grazie per i vostri messaggini. Iniziamo la seconda ora insieme con Licia che mi scrive: ciao Kate, hai ragione, il cenacolo è da vedere assolutamente. Io l'ho visto sia prima che dopo il restauro, mi hanno scioccata i colori così vividi rispetto a prima. Il problema per le visite, mi scrive, è l'umidità, non più di 10 persone alla volta e per poco tempo. Pazienza, prima o poi ce la farai. Buona giornata, grazie Licia. Allora, cenacolo perché? Perché nell'almanacco di oggi vi raccontavo che veniva riaperto il cenacolo appunto Vinciano a Milano dopo il restauro che è durato 22 anni. E io è tempo che cerco di andare a vedere l'ultima cena di Leonardo da Vinci. È molto difficile riuscire a organizzarsi per una questione appunto di orari, di giorni e di disponibilità soprattutto dei biglietti, ma come dici Licia, ce la farò, dai. Buongiorno a Paolo, ben arrivata anche Eleonora. Giuseppina, ciao cara, lei scrive da Menziken, dall'ospedale, buongiorno e buon lavoro a te. C'è Mariangela che mi sta saluta con delle calze simpaticissime, ciao cara, sono allegre, dai, sono allegre, è vero che insomma servono per le gambe, per sentirle più leggere, per farle stare meglio con i primi caldi. Attenzione perché chi ha problemi magari di circolazione, anch'io ne so qualcosa, cara, bisogna aiutare in qualche modo le nostre gambine. Grazie per esserci anche a Manuele, buongiorno, buon caffè. A proposito, no scusate, bravi che me lo ricordate perché a quest'ora serve assolutamente, magari pure doppio ce lo facciamo stamattina un po' così. E poi voglio salutare Aldo che mi scrive dalla Thailandia, oggi il mio saluto arriva dal tempio di Khao Thakyap, un tempio di grande fama, scrive, e da qua si possono osservare le quattro parti della città di Hua Hin che sono visibili dall'alto, una zona insomma davvero panoramica sul golfo della Thailandia e sulla città di Hua Hin appunto, conosciuto come la montagna delle scimmie. Mi dice qualche cosa, allora forse in un libro, adesso non voglio dire, ma forse in un libro di Gotto l'ho letta questa cosa, per via del numeroso gruppo di macachi che la abita, ecco perché è chiamata così, montagna delle scimmie. Allega tantissime fotografie, grazie Aldo, che meraviglia, sappi che siamo tutti un po' invidiosi per te, ma comunque grazie per portarci in vacanza all'estero con voi. Sapete che potete mettere in valigia la vostra radio preferita perché Rete 1 è naturalmente ascoltabile, fruibile attraverso la nostra app. I nomi di oggi sono Emilio, Germano e Feliciano. Auguri, auguri, auguri. Il 28 di maggio è la giornata mondiale del gioco, istituita a Seul, e quindi celebra proprio questa iniziativa che ha come scopo quello di sensibilizzare genitori, insegnanti, educatori, quanti operano con i minori sul valore formativo e sociale del gioco, che il gioco rappresenta per i bimbi e per gli adolescenti, uno strumento di espressione culturale, un punto d'incontro tra coetanei di culture diverse. Come come sempre mi piace a quest'ora del mattino poi condividere con voi una frase del giorno, una citazione. Ho scelto questa mattina il primo articolo della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, lo ricordiamo oggi in occasione della fondazione di Amnesty International, che veniva fondata il 28 maggio di 65 anni fa. L'articolo recita così: tutti gli esseri umani nascono liberi ed uguali in dignità e diritti.

Maledetto Fulminacci, 6:17. Buongiorno, ben arrivati su Rete 1 Alba Chiara di questo giovedì mattina. Come aprono le prime pagine dei quotidiani oggi che è il 28 maggio? Partiamo dalla regione, si parla di case anziani. Titola il quotidiano Rete Case Anziani, il mattone conterà meno. Il Consiglio di Stato presenta il nuovo calcolo, sgravati i proprietari immobiliari. Per la prima casa franchigia a 300.000 franchi De Rosa e Quadri, buon compromesso. Allora, l'articolo parla di una possibile modifica del sistema con cui in Ticino vengono calcolate le rette delle case anziani, appunto. In particolare la novità principale è che nel calcolo non verrebbe più considerato il valore della sostanza immobiliare, quindi l'abitazione di proprietà, quindi chi entra in una casa anziani può vedersi conteggiato anche il patrimonio immobiliare, cosa che poi può portare a rette alte, più alte in alcuni casi, costringe poi gli anziani a vendere la propria casa, ecco, per poter stare in una struttura. Il Consiglio di Stato sta quindi lavorando, ecco, in questo senso, ad una riforma che miri a un sistema più equo. Poi conferma la Svizzera il miglior paese al mondo, anche questo titolo raccolto la mia attenzione, la mia curiosità. Allora, la Svizzera è stata nuovamente, tra l'altro, classificata come miglior paese al mondo secondo uno studio di US News.

News insieme all'Università di Filadelfia. Qual è il motivo principale? Soprattutto la sua forte economia, con basso tasso di disoccupazione e alto reddito pro capite. Un settore dei servizi e dell'industria parecchio sviluppato, anche la qualità della forza lavoro e l'innovazione, brevetti e premi Nobel contribuiscono a questo primato. Quali sono gli altri paesi nei primi posti? Allora, ci sono tra i paesi europei Danimarca, Svezia, Germania sono subito dietro alla Svizzera. I paesi invece come Giappone, Stati Uniti e Italia risultano più indietro. Chiudiamo con la musica alle pagine di Cultura e Società della Regione. Jazz Ascona, Sua Maestà la Regina, così la chiama il nuovo presidente Stefano Steiger, con New Orleans sempre al centro. Allora, ieri è stata presentata la nuova stagione di Jazz Ascona, appunto, che sarà in programma dal 25 giugno al 4 luglio, 10 giorni di musica completamente gratuita sulle rive del Lago Maggiore che trasformano Ascona in una piccola New Orleans. Un appuntamento sempre molto amato, è giunto alla 42esima edizione quest'anno. Tra gli ospiti internazionali figurano il trombonista e compositore statunitense Fred Weasley, storico collaboratore di James Brown, il bassista funk spagnolo Vincent Garcia e il pianista italiano Antonio Faraò. Passiamo alle pagine del Corriere del Ticino. Allora, in prima pagina il Festival di Locarno. Locarno Film Festival con i conti in ordine, titola il quotidiano. Il consuntivo 2025 ha fatto segnare un avanzo d'esercizio di oltre 115.000 franchi, quindi i conti si lasciano il rosso alle spalle. Il risanamento strutturale delle finanze di questa importante manifestazione culturale ticinese non è ancora completato. Il lavoro iniziato ormai però da 3 anni comincia a fornire segnali chiari. Il risultato d'esercizio 2025 ha fatto registrare un utile appunto di oltre 115.000 franchi. Allora, trovate la pagina 2 del Corriere, un lungo articolo curato da Dario Campione. Dalla prima e poi a pagina 9 si parla di un utile storico da record per l'azienda elettrica ticinese AET, 55 milioni di franchi, grazie ai prezzi particolarmente alti dell'energia negli anni scorsi, nel 2022 in particolare. L'azienda però avverte che bisogna comunque, insomma, c'è bisogno di prudenza, dice il presidente del consiglio di amministrazione Claudio Cereghetti. Ha sottolineato fin da subito come questo risultato straordinario sia perché il mercato si è normalizzato, la produzione idroelettrica è sotto pressione, è un risultato destinato probabilmente a non ripetersi. Comunque, alla pagina 9 trovate l'articolo. Poi questo fine settimana è anche il fine settimana dell'inaugurazione finalmente dell'AIL Arena. Il Football Club Lugano ha organizzato 2 giorni di porte aperte per far visitare il nuovo stadio, per celebrare l'apertura ufficiale. L'interesse è davvero grande, sono già oltre 7.500 le persone che si sono iscritte per fare il tour, oltre alle visite guidate negli spazi dello stadio, quindi gli spogliatoi, il campo, la sala stampa, eccetera. Ci sarà anche un fan village con musica, stand e buvette, cibo, giochi, intrattenimento. E per accogliere appunto il pienone di gente che con probabilità ci sarà tutta poi una organizzazione anche logistica. Gli abbonati finora invece alla prossima stagione dell'FC Lugano sono arrivati a quota 2.403. Questo e molto altro tra le pagine di Corriere Regione questo giovedì mattina. A voi buona lettura.

0763211113, i vostri messaggi al nostro numero di WhatsApp. Buongiorno e grazie per esserci. Allora, stiamo avvicinandoci alle 6:30, quindi tra poco scopriremo quali sono i titoli del radiogiornale in onda alle 7. Prima però arrivano i Queen.

0: Mi ha raggiunta in studio puntuale Veronica Alippi. Buongiorno Veronica.
1: Buongiorno Caterina, buongiorno a tutti.
0: Allora,
1: ascoltatrici,
0: cosa avete in pagina per quanto riguarda il radiogiornale oggi?
1: Purtroppo novità poco promettenti dal Medio Oriente, perché durante la notte Iran e Stati Uniti hanno ripreso a colpirsi, diciamo, a colpire i propri interessi nel Golfo Persico. Sono raid sporadici, bisogna dire, però non sono sicuramente un buon segnale in vista di un possibile, quanto vicino non lo sappiamo, accordo di pace tra i due paesi. Poi parleremo di inquinamento da PFAS, questi inquinanti eterni, queste sostanze che vengono definite inquinanti eterne, che ci sono anche nei terreni agricoli in Svizzera, soprattutto nella Svizzera orientale. Bene, ieri il Consiglio federale ha deciso che bisogna aiutare le aziende agricole, appunto, confrontate con questo problema, quindi propone un sostegno finanziario e poi anche delle norme più flessibili, ad esempio per riconvertire la produzione. E poi ci occuperemo di quello che sta per succedere nel fine settimana a Lugano,
0: sì,
1: perché sai che è ormai pronta la AIL Arena, il nuovo stadio, apre le porte, quindi tifosi curiosi potranno andare a visitare, tra l'altro anche vedere zone che normalmente non sono accessibili. Ci sono già ben 7500 prenotazioni, sono tante.
0: Ne parlavamo poco fa.
1: Esatto. E poi per lo sport invece stasera si inizia a fare sul serio i mondiali di hockey, e già oggi pomeriggio in realtà si parte coi quarti di finale, quindi eliminazione diretta, chi vince passa, chi perde è fuori, e la Svizzera giocherà contro la Svezia stasera alle 20:20, diretta su Rete 1 per Sport e Musica e poi invece in TV sulla 2.
0: Allora, dita incrociate naturalmente, e grazie Veronica, ci sentiamo alle 7, buon lavoro. Per noi viabilità. Attenzione, prestate particolarmente attenzione in entrambe le direzioni se circolate sulla A2 tra Biasca e Giornico, perché sono segnalati degli animali sull'autostrada. Mentre ci sono code o forti rallentamenti sempre sulla A2 tra Mendrisio e la Galleria del San Salvatore, ma in direzione nord, tra Bizzarrone e Mendrisio e tra Ponte Tresa e Caslano.
2: Via Radio con TCS e Ferrovie Federali.
3: Per me il viaggio è uscire dalla zona comfort. Viaggiare vuol dire aprirsi a delle nuove esperienze, conoscere una cultura e poi cercare io di crescere anche come persona. Sono relativamente introverso, quindi qua non posso troppo esserlo, perché in viaggio bisogna essere un po' più estroversi se si vuole interagire con le persone. Quello comunque anche dal punto di vista personale può essere interessante.
0: Torniamo da Igor Meroni e alla sua avventura. L'abbiamo lasciato in Sierra Leone la scorsa settimana, a Freetown per i visti. Dobbiamo capire come è andata innanzitutto. Igor, ben ritrovato, ciao, come stai?
4: Ciao, tutto bene, sono a Freetown per questioni burocratiche, facendo i visti, e fra qualche giorno potrò ridirigermi verso il confine con la Liberia.
0: Liberia, che è il tuo prossimo stato, la tua prossima destinazione. Come funziona? Come si svolge? Ti devi recare in ambasciata? Cosa dici? Mi serve il visto?
4: No, allora praticamente dipende molto da paese in paese, però quello che sto facendo è per gli ultimi due paesi, ovvero la Liberia e la Costa d'Avorio, che ho fatto qua a Freetown, cioè tutto questione di ambasciate. Bisogna andare all'ambasciata, la durata del visto dipende da quanto vuoi pagare, fondamentalmente. Io ho pagato per il visto express, si paga un $20 in più e te lo fanno tipo il giorno dopo, se no bisogna anche aspettare una settimana. Io ero un po' abituato alla maniera ufficiale, ovvero andare, posturare, per invece qua io chiamo il giorno prima l'ambasciatore, gli dico: guarda, domani posso passare? E lui mi fa: sì, passa domani, te lo facciamo domani.
0: Ma ti chiedono delle motivazioni, ti chiedono il perché?
4: Sì, io spiego sempre l'itinerario che sto facendo e come funziona l'itinerario che voglio fare. Spiego che sono in bicicletta, che voglio attraversare tutta la costa occidentale del continente, e funziona un po' così.
0: A proposito della costa occidentale che hai appena citato, il tuo viaggio non è, diciamo così, un itinerario dritto, cioè non è che dal nord dell'Africa, dove ti trovavi qualche settimana fa, hai tirato una linea retta per scendere fino a Cape Town, ma anzi ti sei diretto verso appunto la costa e stai attraversando tutti questi stati. Perché?
4: Un po' per interesse, perché mi interessa anche vedere questi stati che non conosco per niente, ma anche per un aspetto burocratico, ovvero i visti per i prossimi paesi si fanno sempre nelle capitali, quindi tipo adesso mi sono diretto a Freetown solo per questa cosa qua, per il visto, ma in realtà dopo continuerò a Makeni, dove ho lasciato la bicicletta, da lì continuerò verso la Liberia.
0: E poi ti sei dato il tempo, diciamo, no? Tot mesi per arrivare alla tua destinazione, quindi nulla ti vieta magari di cambiare itinerario o di fare delle deviazioni.
4: Ah no, chiaro, io mi sento proprio libertà assoluta su quello, vedrò anche le situazioni politiche come saranno nei vari paesi.
0: Allora, quando sentiremo probabilmente questa nostra chiacchierata, potresti già essere al confine con la Liberia. Com'è il passaggio di frontiera?
4: Ma dipende da dove si passa tantissimo. Io l'ultima è stato veramente il confine più bello, perché sono passato da un confine minuscolo, veramente di montagna, ed è un confine che praticamente addirittura loro stessi non erano abituati ad avere uno straniero, e quindi non sapevano come gestire il mio caso. Mi sono ritrovato io a dover spiegare loro cosa fare.
0: Senti, stai sempre riuscendo a comunicare bene? Un po' col francese, un po' con l'inglese? Com'è
4: sì,
0: la questione?
4: Allora, la questione lingua è interessante. Adesso con l'inglese sta cambiando tutto. Trovo che l'inglese lo parlino meno di quanto i guineani parlassero il francese. Mm-hmm. Però la comunicazione è più che sufficiente ed è ottima ed è anche divertente. Quindi sono molto contento. E quella è la grandissima differenza rispetto all'altro viaggio, dove non avevo praticamente nessuna interazione con una lingua, lo quale era molto più raro.
0: Ecco, a proposito di questo, mi raccontavi prima che quando arrivi in un paese sei un po' l'attrazione.
4: Decisamente, soprattutto da quando sono in Guinea, dalla Guinea-Bissau alla Guinea, poi anche qua in Sierra Leone, è proprio evidente come non sono meno abituati a vedere un bianco. Qua a Freetown va abbastanza, ma quando mi trovo nei villaggi è abbastanza sorprendente come alcuni bambini. Per ora c'è stato solo una volta. Io penso mi sarebbe successo di più una volta vedere dei bambini che scappavano da me. Mm. Una volta, perché non erano abituati a vedere una persona bianca. Però non c'è solo il colore della pelle, ma c'è anche il fatto che comunque sono in bicicletta, e quello è molto interessante per la gente, perché penso che faciliti a creare un legame.
0: Quindi grazie Igor Meroni, vi ricordo che potete sempre seguirlo in tempo quasi reale sul suo profilo Instagram e poi alla pagina RSI Vado Verso il Capo, in attesa di risentirti qui in Alba Chiara il prossimo giovedì. In bocca al lupo, un abbraccio e a presto Igor.
4: Grazie mille, saluti a tutti, buona giornata.

Una gran bella collaborazione questa tra Serena Brancale, Levante e Delia. Secondo me è candidato per diventare uno dei tormentoni di questa estate al mio paese. 6:41, buongiorno, ben arrivati in Alba Chiara. In questo giovedì mattina è tempo di giocare insieme. Abbiamo sentito le ultime dal viaggio avventuroso di Igor Meroni. Chissà, chissà, i prossimi giorni dove sarà, ma soprattutto poi cosa ci racconterà. E allora il nostro gioco senza premi ma con regalo. Potete portarvi a casa la matita infinita, ma dovete mandarmi un messaggino scritto o vocale allo 076 321 1113 con scritta la risposta corretta. Ma anche se non è corretta va bene lo stesso, l'importante è partecipare, tanto poi è il computer a estrarre un fortunato o una fortunata tra di voi. Ditemi chi canta i brani che tra poco vi farò ascoltare. Saluto Nicola che ieri ha partecipato da San Gallo. La matita infinita è in viaggio. Ciao Nico e grazie. Allora partiamo, abbiamo 1973, poi 84, il brano più recente che ascoltiamo è del 2010. Pronti partenza? Via!

nel 73 pubblicavano questa canzone, Storia di periferia. Ditemi chi sono loro. Allora, vediamo qualche risposta. I Nuovi Angeli, Kate? No. Poi ancora i Camaleonti, neanche. No, mi dispiace Toby. Tanti messaggi, tanti corretti, eh? Quelli di Sognando la California. Sai che sì?

sono loro, ma non mi vengono in questo momento, ma la so, sono loro, sì Guido, infatti anch'io la penso come te. Brava Palmi, Lorenzo, Anna Maria, Lucio, Mirna, Pietro, abbiamo anche Marisa. Ciao Patrick, no, Equipe 84 no, non sono loro. Silva, La Presa, non sono le Orme, sono i Dick.

Andiamo, passiamo ad un altro anno, dal 73 un balzo in avanti all'84, altro gruppo, anni diversi. Loro invece chi sono?

aristocratica era l'84. Allora, vediamo qualche vostro messaggio. Cosa mi dite? I cugini di campagna? Non sono i cugini di campagna. Non sono neanche i nomadi. Beh, praticamente tutte risposte corrette, a parte queste due. Volevamo i Mattia Bazzar.

Mattia Bazzar dunque con Aristocratica, i primi invece da indovinare, sempre un altro gruppo italiano, i Dig Dig. Abbiamo ascoltato Storia di periferia. Siamo alla terza ed ultima da indovinare. Lasciamo da parte i gruppi, sentirete la voce di una solista, di una donna. Al 2010, nel 2010 pubblicava questo singolo di successo. Sì, ma ditemi, lei chi è?

istante. Raffaella e Sonia, bravissime, eh? In un battibaleno sono state le prime che in pochi secondi hanno dato tra l'altro anche la risposta corretta oltre che il primo messaggino. Urlo e non mi senti, lei non è Gaia, non è neanche, vediamo, giocate Elodie, sai che non è neanche Elodie? No. Sentiamocela ancora un po', dai, che è una bella voce.

0: Il nome che cercavamo è quello di Alessandra Amoroso. Sì, dai, era lei. Gran bella voce anche Alessandra Amoroso, che dite? Dunque, Alessandra Amoroso, appunto, i Mattia Bazar e i Dick Dick erano i tre nomi che cercavamo questo giovedì mattina. Grazie per aver partecipato, come sempre così numerosi, in questo gioco che vi vede protagonisti e, beh, bravi tutti! Gioco che torna domattina per chiudere in bellezza, speriamo, la settimana. E vi dirò anche il computer, chi avrà pescato tra di voi una fortunata o un fortunato che si porteranno a casa la matita infinita. Domani, oltre la matita, domani doppio premio, cioè doppio regalo, perché ci sarà sia la matita che il grembiule. Quindi vi aspetto. Invece ci spostiamo, andiamo a Locarno Monti, meteo Svizzera, con Luca Nisi anche questa mattina. Ciao Luca, buongiorno.
1: Buongiorno, buongiorno a tutti.
0: Eccoci qua, ti vediamo anche perché ci sta seguendo in diretta su La 2. Allora Luca, come è andata? Questa notte è stata un po' più calda o sbaglio?
1: Sì, hai ragione, effettivamente è stata la notte più calda della serie. Probabilmente dopo la giornata di ieri, nella quale abbiamo misurato veramente diversi record, non solo a livello di temperatura, ma anche altri parametri meteorologici, tipo la pressione, l'altezza del geopotenziale, un po' in modo simile come è capitato in altre parti d'Europa negli ultimi giorni. Ecco, ieri è toccata la Svizzera e questa notte probabilmente dovremo attendere, perché ufficialmente, anche se già giorno, la notte a livello di temperature minime non è ancora terminata, però sono caduti alcuni record ancora una volta per il mese di maggio. Dobbiamo pensare che al momento, proprio qui a Locarno Monti, la temperatura non è ancora scesa sotto i 22 gradi. La notte tropicale, molti diranno sì, d'estate può essere anche peggio, è vero, abbiamo la fortuna, nella sfortuna possiamo dire, di avere una massa d'aria secca, tant'è che ha soffiato il Favogno nelle vallate superiori, quindi è un tipo di caldo nettamente più sopportabile rispetto a quando abbiamo quelle situazioni afose che purtroppo conosciamo bene negli ultimi anni. Quindi a livello statistico sicuramente un'ondata di caldo che rimarrà negli annali proprio per il mese di maggio, però come detto possiamo anche avere di peggio a livello di sopportazione estiva. Detto questo, oggi non ci sono grossi cambiamenti, possiamo dire che in tutta la Svizzera sarà una giornata soleggiata, con lo sviluppo di cumuli, ma il rischio di temporali è veramente basso. Per il sud delle Alpi è confinato al Mendrisiotto, ma anche su quelle regioni non è del tutto scontato, ci potrebbe essere un temporale di calore serale, ma potrebbe anche rimanere asciutto come nelle altre regioni. Anche a nord delle Alpi la tendenza a rovesci temporali, anche in montagna è molto molto bassa, e il tema saranno ancora le temperature. Saranno uguali a quelle di ieri o leggermente inferiori, però si tratta comunque di massime sui 33-34 gradi al sud e in Vallese, mentre nei rimanenti delle regioni del nord delle Alpi le temperature si aggireranno sui 29-30 gradi. Caldo anche in montagna, con un'isoterma sui 3800 metri e venti generalmente deboli o moderati da nord. Nelle vallate alpine, sudalpine, sarà ancora presente una debole o moderata corrente favonica.
0: Luca Nisi, grazie, ti ritroviamo più tardi all'interno di 720, buon lavoro e buona giornata.
1: Grazie mille, buona giornata a tutti.

Lui è Jimmy Cliff, io sono Caterina Righenzi. Siamo ai saluti, grazie per aver condiviso con me anche questa mattina il vostro risveglio, la vostra colazione. Vi aspetto domani mattina puntuali alle 5:30. Più tardi, dopo il radiogiornale, arrivano i Rari per tenervi compagnia in 7:20, poi i Modem e a seguire tutta la programmazione di Rete 1. Rimanete quindi insieme a noi e vi auguro una bellissima giornata e a domani. Ciao!

0: Radio Televisione Svizzera, Rete 1, sono le 7. Il radiogiornale.
1: Buongiorno da Veronica Lippi. Segnali poco promettenti in Medio Oriente. Iran e Stati Uniti hanno ripreso a colpirsi. Sono raid sporadici che però sembrano allontanare la pace. Il Consiglio federale vuole aiutare le aziende agricole colpite da inquinamento da PFAS. Propone un sostegno finanziario ma anche norme più flessibili. Tutto pronto alla IL Arena. Nel fine settimana il nuovo stadio di Lugano apre le porte a tifosi e curiosi. 7.500 le prenotazioni per le visite guidate. Si inizia a fare sul serio i mondiali di hockey. Con i quarti di finale parte la fase a eliminazione diretta. La Svizzera gioca stasera contro la Svezia. Risale la tensione nel Golfo Persico. Nella notte gli Stati Uniti hanno colpito un sito militare iraniano e abbattuto dei droni. Un attacco, secondo Washington, che è una risposta difensiva, mentre Teheran denuncia una violazione del cessate il fuoco e promette rappresaglie. Sentiamo Camilla Camponovo.
2: È la seconda volta questa settimana che gli Stati Uniti conducono attacchi contro siti militari iraniani. Anche questa volta ad essere stata colpita è una base militare iraniana nei pressi della città portuale di Bandar Abbas, un posto di comando adoperato per manovrare droni e monitorare lo stretto di Hormuz. Le dinamiche degli attacchi e dei controattacchi non sono chiare. Gli Stati Uniti parlano di una risposta difensiva dopo l'abbattimento di droni iraniani che si trovavano intorno allo stretto nel Golfo Persico. Teheran ha subito condannato gli attacchi definendoli una violazione del cessate il fuoco e ha promesso rappresaglie. Secondo fonti regionali, l'Iran avrebbe già colpito una base americana con missili e droni, mentre esplosioni sono state segnalate anche in Kuwait. Nelle stesse ore l'Iran ha aperto il fuoco nello stretto di Hormuz contro quattro imbarcazioni che tentavano di attraversarlo senza autorizzazione. Secondo Teheran, le navi non avevano coordinato il passaggio con le autorità iraniane e avevano ignorato gli avvertimenti delle forze navali, venendo così costrette a invertire la rotta. E proprio contro questo organismo creato per gestire le richieste di transito nel Golfo Persico, gli Stati Uniti hanno imposto delle sanzioni. Intanto ieri il presidente statunitense Trump ha alzato ulteriormente i toni, minacciando di far saltare in aria l'Oman, affermando che lo stretto sarà aperto a tutti, ha detto. Nessuno lo controllerà.
3: The strait's gonna be open to everybody. It's,
4: and who would control it?
3: It's international waters.
2: E tutto questo accade mentre sul piano diplomatico proseguono trattative sempre più fragili tra indiscrezioni su nuove bozze di accordo e immediate smentite da parte di Washington.
1: Anche sul fronte israelo-libanese dobbiamo segnalare diversi raid nelle ultime ore. L'esercito israeliano ha cominciato a colpire strutture di Hezbollah nel sud del Libano. Ieri due droni lanciati dalle milizie sciite libanesi sono invece esplosi in una zona militare israele. Una sottufficiale donna è morta, due riservisti sono rimasti feriti. Seconda tappa della visita di Stato in Svizzera del presidente della Polonia. Dopo essere stato ricevuto a Palazzo Federale, il presidente polacco Karol Nawrocki oggi visiterà con Guy Parmelin il Politecnico di Losanna per parlare di innovazione e tecnologie strategiche. Una visita che conferma come la Polonia sia un partner sempre più importante per la Svizzera su molti fronti. Ci racconta di più da Berna Anna Valenti.
5: Malgré l'ancienneté de ces contacts, les relations entre nos deux pays n'ont jamais été aussi bonnes qu'aujourd'hui.
6: Risalgono all'epoca moderna, ma i rapporti bilaterali tra Svizzera e Polonia non sono mai stati così buoni come oggi. Ci tiene a sottolinearlo il presidente della Confederazione Guy Parmelin durante la conferenza stampa congiunta di ieri a Berna. Un rapporto su cui la Svizzera, dalla caduta del muro di Berlino, ha letteralmente investito.
5: Nos relations bilatérales sont marquées par la réussite économique de la Pologne.
6: Oggi la Polonia è la 20ª economia mondiale, con una crescita tra le più alte dell'UE e il mercato più grande, dinamico e stabile dell'Europa centro-orientale. Un successo a cui ha contribuito anche la Svizzera, oggi partner di peso, sottolinea ancora Parmelin.
5: La Suisse a pu apporter son concours à cette réussite.
6: Oggi la Polonia è un alleato strategico per la Svizzera in diversi settori chiave. Varsavia è un attore centrale nella diversificazione energetica europea grazie ai gasdotti, ai terminal costruiti per importare gas naturale da oltreoceano che rafforzano l'approvvigionamento del continente, tema cruciale anche per Berna. Sul fronte della sicurezza digitale, i due paesi collaborano nello scambio di informazioni classificate e nella protezione da attacchi ibridi delle infrastrutture critiche. Un rapporto, quello tra Svizzera e Polonia, è diventato molto stretto, che si inserisce nella strategia della diversificazione delle alleanze imboccata dalla Svizzera negli ultimi anni, non solo con i paesi confinanti o con gli Stati Uniti, ma Berna allarga lo sguardo verso est, dove trova partner che hanno la stessa sensibilità per la sovranità, gestione della migrazione e sicurezza dei confini.
1: Veniamo ora all'attualità politica svizzera. La possibilità per le coppie di firmare un patto civile di solidarietà invece di sposarsi è ora un progetto in consultazione. Aperta a ogni coppia, senza impatto su stato civile, cognome o fiscalità, l'idea è di offrire ai membri di questa unione civile un certo grado di tutela e riconoscimento reciproci. In breve, un partenariato facile da concludere, ma anche da sciogliere. Sentiamo la considerazione antitetica di due politici che fanno parte delle commissioni affari giuridici, da prima Andrea Caroni del PLR, che è favorevole.
4: Pensiamo ad esempio ad una coppia di 23 anni, prima relazione stabile. Per loro unirsi in matrimonio potrebbe essere troppo presto, eppure hanno la volontà di costituirsi come coppia.
1: Contraria invece è Nina Fer dell'UDC.
7: Così si indebolisce il matrimonio. Oggi abbiamo già la possibilità di stipulare un contratto di concubinato con diverse garanzie. Una terza forma andrebbe a scapito del matrimonio.
1: Vedremo come il Parlamento giudicherà la questione. Il dibattito, lo abbiamo sentito, è già in corso. Le aziende agricole confrontate con i PFAS vanno aiutate? Ebbene, il Consiglio federale ieri ha detto di sì. Ha detto che bisogna sostenere in modo deciso i contadini alle prese con queste sostanze inquinanti presenti in terreni e nelle acque e che poi si ritrovano anche negli alimenti. In che modo? Ce lo dice da Berna Alessio Veronelli.
8: Sì, aziende agricole elvetiche, soprattutto nella Svizzera orientale, sempre più confrontate al problema PFAS, gruppo di diverse migliaia di composti chimici, come detto, difficilmente o per nulla degradabili, noti appunto come inquinanti eterni. Il Parlamento era intervenuto chiedendo il sostegno federale e ieri il governo ha risposto presente, inviando in consultazione un progetto di modifica di ordinanza che prevede di concedere più tempo alle aziende agricole confrontate ad alte concentrazioni di PFAS nei propri terreni. Più tempo, dicevo, per riconvertire la produzione e poter così restare redditizie. Decisa poi l'elaborazione di un progetto di base legale limitata nel tempo per sostenere le aziende contaminate. Si parla qui di un sostegno economico mirato.
1: Alessio, c'è poi anche una novità per quanto riguarda le derrate alimentari, quello che mangiamo, insomma.
8: Esatto, novità frutto di una direttiva emanata dall'Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria per garantire l'esecuzione uniforme dei tenori massimi di PFAS da parte dei cantoni. Direttiva che permetterà di miscelare carne, pesce e uova, magari singolarmente oltre i limiti di PFAS consentiti, ma che dopo miscelazione appunto stanno nei limiti consentiti come prodotto finale. I consumatori dovranno essere a conoscenza del processo ed è questa una regolamentazione con durata limitata a 3 anni. Per l'acqua potabile infine ci si allinea ai valori massimi validi nell'Unione Europea.
1: Sempre a Berna, ma a livello parlamentare, si è parlato di protezione contro il mobbing e il cyberbullismo. Secondo la Commissione degli Affari Giuridici del Consiglio Nazionale, bisogna inasprire il codice penale. Umiliazione, minacce o altre azioni per discreditare ed emarginare una persona online o nella vita reale dovrebbero poter venire puniti nei casi più gravi anche con una pena detentiva di 3 anni. Il progetto è ora in fase di consultazione. Fino a settembre, Laura Dick ha raggiunto Simone Giannini, che è consigliere nazionale per il PLR ed è membro di questa commissione, per capire cosa ci si attende dall'introduzione di questa nuova norma. Sentiamo.
9: Ci può fare degli esempi concreti degli atti che potrebbero essere puniti in futuro e che ora non lo sono?
10: In effetti non è facile farne, tant'è che la Commissione in una prima tornata di votazione era contraria a che si proponesse una nuova fattispecie per il cyberbullismo, in tedesco il cybermobbing. Poi però una minoranza si è imposta nel Consiglio nazionale e l'opinione è quella che singoli atti che oggi sono sì punibili ma solo se raggiungono una certa soglia, verrebbero ora con questa nuova fattispecie puniti. Penso all'ingiuria, alla diffamazione, alla minaccia, addirittura dal 1 gennaio c'è anche la fattispecie di stalking. Sono tutte delle fattispecie oggi già presenti che vedremo in che misura non coprono abbastanza quanto richiede la società.
9: Attualmente le norme penali vigenti consentono comunque già di perseguire e punire in ampia misura casi di mobbing e cyberbullismo. Non c'è il rischio di una sovraregolamentazione con questa nuova norma che si vuole introdurre nel codice penale?
10: Esatto, è proprio un rischio che la Commissione aveva riconosciuto ed era il motivo per cui io anche personalmente ero contrario all'introduzione di una fattispecie specifica. Poi però, appunto, il Consiglio Nazionale è stato di altro avviso. Vedremo ora il risultato della procedura di consultazione, quindi i comuni, i cantoni, le autorità di perseguimento penale, i vari enti coinvolti, cosa ci diranno e se, come penso, si arriverà al risultato che non vi è un valore aggiunto particolare. Starà poi ancora al Parlamento trovare, tra l'altro, i termini giusti per semmai punire qualcosa che oggi non lo fosse.
1: Il consigliere nazionale Simone Giannini. Veniamo in Ticino ora perché sabato e domenica il Football Club Lugano organizza un weekend di porte aperte alla AIL Arena, il nuovo stadio di calcio che è ormai pronto. È molta la curiosità, sono già più di 7.500 le persone che si sono iscritte per poter fare un giro gratuito all'interno dello stadio. Ce ne parla Gian Robbiani.
11: Di realizzare uno stadio nuovo a Lugano si è parlato per decenni. Il progetto era stato approvato in votazione popolare nel 2021 e ora il cantiere è finito. La IL Arena è pronta e questo weekend la si potrà visitare. Basta iscriversi sul sito del Football Club Lugano e l'hanno già fatto in più di 7.500 persone. Non sono poche. Sentiamo il direttore del club, Martin Blaser.
12: Sì, forse domani, dopodomani, 8.000 persone registrate. Quello ti fa capire che almeno la fame di capire meglio quello che succede lì è una fame alta e ci fa piacere poi da capire quanti vengono solo per curiosità o perché hanno in mente di forse abbonarsi dopo, eccetera. Tutto un lavoro da fare dopo questo weekend.
11: Senza iscrizione si potrà partecipare al Fan Village esterno, che è poi una festa con cibo e musica. Chi si iscrive invece potrà entrare e vedere una volta almeno nella vita gli angoli di stadio, di solito riservati solo ai giocatori o allo staff. Ci dice di più Giovanni Di Stefano dell'FC Lugano.
13: Il giro sarà un self tour, quindi non sarà un tour guidato, ma le persone avranno la possibilità di visitare le varie sale. Durerà circa 45 minuti, l'obiettivo è far vedere delle aree che solitamente un tifoso non può visitare. La sala stampa, la palestra, lo spogliatoio, tutte le aree che sono solitamente abbastanza off limit per i tifosi.
11: O un nuovissimo campo oppure entrare nelle zone VIP. Per acquistare lo stadio dai costruttori, la città di Lugano, lo ricordiamo, ha emesso un prestito obbligazionario di 114 milioni di franchi. Il patron del Lugano, il miliardario statunitense Joe Mansueto, ha invece investito 18,5 milioni per modifiche strutturali all'interno dell'arena.
1: Un ultimo servizio prima di chiudere, perché la Commissione europea intende riservare alle imprese europee i 2/3 delle frequenze impiegati per i servizi di telecomunicazione satellitare. Perché è importante? Perché finora erano assegnate per la totalità a operatori statunitensi. Particolari da Bruxelles col corrispondente Andrea Ostinelli.
14: Dopo 18 anni di affidamento totale a operatori statunitensi per la gestione delle telecomunicazioni via satellite, Bruxelles punta a voltare pagina, creando le condizioni per gli operatori europei di rilevare questi servizi e farsi strada nel settore. Vogliamo sostenere la competitività dell'Europa, rafforzare la sicurezza europea e avvalerci delle nuove possibilità offerte dalla tecnologia, il tutto tenendo in debito conto i cambiamenti.

0: gestite tassativamente da operatori dell'UE, che dovranno assicurare inoltre la compatibilità con la futura rete satellite Iris al quadrato per comunicazioni securizzate per la gestione delle crisi. Dei 2/3 di frequenze per uso commerciale, 1/3 sarà riservato a nuovi operatori europei, l'altro terzo sarà aperto anche a operatori extraeuropei, come per esempio Starlink di Elon Musk o Amazon. Il rischio, tuttavia, di un nuovo casus belli con Washington è dietro l'angolo.
1: Chiudiamo qui il Radio Giornale. Buona giornata a tutti e a tutte.
2: Lo sport
3: con Progel, software per la gestione contabile e amministrativa. Progel.ch.
4: Il Palace suggerisce la tripletta inglese, mondiali di hockey, ostacolo, bestia nera. Buongiorno, ben ritrovati da Patrick Locatelli. Il Crystal Palace ha vinto la Conference League di calcio sconfiggendo in finale 1-0 gli spagnoli del Rayo Vallecano. Ma ci dice di più Paolo Laurenti.
5: 2 su 2, il calcio inglese si è intascato i primi 2 trofei continentali in palio. 7 giorni dopo il trionfo dell'Aston Villa Istanbul in Europa League, netto 3-0 contro il Friburgo che ha messo fine a 30 anni di digiuno di trofei per i Villans, il Crystal Palace ha messo in bacheca la prima Coppa Europea della propria storia. Sarebbe stato il primo anche per il Rayo Vallecano in una sfida tra quartieri delle rispettive capitali, Londra e Madrid. Dopo un primo tempo teso ed equilibrato, gli spagnoli però sono stati sorpresi dal ruggente avvio di ripresa dei londinesi, andati in rete con il nazionale francese Mateta.
6: Carica il mancino Wharton e poi Mateta sul tap-in, è il più lesto di tutti e porta avanti il Crystal Palace.
5: Finale perfetto dunque per il tecnico austriaco del Crystal Palace Oliver Glasner, che ieri si è seduto per l'ultima volta sulla panchina della squadra inglese dopo aver aperto un mini ciclo vincente, 3 trofei conquistati in 2 anni, FA Cup, Community Shield e la freschissima Conference League. 3 trofei come quelli a cui ambisce il calcio inglese in questa stagione. Un dominante tris che potrebbe arrivare sabato, quando l'Arsenal contenderà a Budapest la Champions League ai campioni in carica del Paris Saint-Germain.
4: Dalla Francia intanto rimbalza la notizia riportata dal sito Footmercato di un interesse del Lille nei confronti del centrocampista del Lugano, Uran Bislini. Ai mondiali di hockey si fa sul serio, dalle 16:20 iniziano i quarti di finale a Friburgo di fronte Canada e Stati Uniti nel derby nordamericano rivincita della finale olimpica, mentre a Zurigo si affrontano Finlandia e Cechia. Bisognerà attendere le 20:20 per vedere all'opera la Svizzera con quella che è da anni la bestia nera dei rossocrociati, ossia la Svezia. Nel prossimo contributo dell'inviato Lorenzo Boscolo, un altro personaggio della selezione di Cadieux.
7: Crocetta, Timo Maier, gol!
8: Che gol! Bravo Crocetta, temporeggiare, gestire il disco.
9: Theo Rochette, la capacità di Yann Cadieux di scegliere il ruolo giusto per ogni singolo giocatore. Il losannese contro la Finlandia è stato schierato solo in power play.
10: Il momento in cui sono partito era andare nella migliore league possibile per il mio sviluppo.
9: Quando me ne sono andato, per me significava andare nel miglior campionato possibile per la mia crescita professionale. Con i Rempart ho pescato una delle migliori leghe juniores al mondo. Ho lavorato per 4 anni prima di tornare a Losanna con l'obiettivo raggiunto di conquistare il titolo a Quebec. Ho avuto la fortuna straordinaria di avere Patrick Roy come allenatore. Mi ha insegnato tutto. Mi è stato insomma di grande aiuto prima di ricominciare in Svizzera.
10: Per me avant de recommencer en Suisse. J'ai eu la chance d'avoir aussi Geoff Ward come coach qui m'a.
9: Ho avuto la fortuna di avere anche Geoff Ward come allenatore. A Losanna mi ha davvero infuso una grande fiducia facendomi giocare in tutti i settori e in tutti i momenti delle partite. Questo mi sta aiutando molto in nazionale, dove so di avere ancora dei margini di miglioramento e voglio continuare a crescere.
10: De développement où je veux continuer de m'améliorer.
9: Cresciuto nel settore giovanile del Neuchâtel, poi del Losanna, esperienza Quebec City, leader la scorsa stagione del Losanna, nazionale svizzero, qui a Zurigo. Penso che sia andata abbastanza bene, forse avrei potuto segnare qualche gol in più. Desidero continuare a migliorare a livello internazionale, andare avanti e cercare di fare grandi cose con questa squadra.
4: Completa il quadro dei quarti sempre alle 20, Norvegia contro Lettonia. La Roland Garros ieri hanno passato il secondo turno Bencic, Golubic e Teichmann. Oggi tocca alla ticinese Susan Bandecchi, che nel pomeriggio affronterà l'australiana

0: Kasatkina, numero 53 al mondo. Con sempre Jonas Vingegaard in maglia rosa, il Giro d'Italia affronta invece la 18ª tappa, 171 km di media montagna tra Fai della Paganella e Pieve di Soligo.
1: Buongiorno Svizzera, sono le 7:20, i rari Rauseo e Riva fino alle 8:30. Ciao Paolo.
2: Eccoli qua.
1: Ben arrivato.
2: Buongiorno, buongiorno.
1: So che hai delle sorprese per noi,
2: sì,
1: oggi.
2: Sì, oggi parleremo dei temi vari.
1: Vari, come sempre.
2: Sì,
1: come
2: con
1: sempre.
2: Grande coinvolgimento del pubblico. Attenzione. Oggi chiederemo molto il coinvolgimento del pubblico, sì, perché c'è questo torpore dovuto all'AFA, che non è ancora AFA, al calore, al caldo, sì. Allora noi cerchiamo di farli uscire da questo torpore con un'attivazione mentale,
1: con della simpatia,
2: ma tutti noi vediamo come la prendono loro, ma potrete dire la vostra su svariati temi.
1: E invece parlando di caldo,
2: certo, diamo la parola a chi ne sa.
1: Luca Nisi, buongiorno, ciao.
3: Buongiorno a tutti.
1: Allora, che giornata sarà quella di oggi?
3: Sì, una giornata che in tutta la Svizzera sarà ancora ben soleggiata o prevalentemente soleggiata. L'unico disturbo è dato dallo sviluppo di cumuli che potrà dar luogo a un temporale isolato per quanto riguarda sud delle Alpi, piuttosto verso il Mendrisiotto, nord delle Alpi lungo il versante nord alpino, però bisogna menzionare che questo rischio di temporale serale è molto molto basso, quindi è possibile che anche in queste regioni il tempo rimanga asciutto fino a sera, anche concretamente tutta la notte. Il tema è ancora il caldo, abbiamo al momento una previsione di 33 gradi a sud delle Alpi, in Vallese, magari localmente, ormai l'abbiamo visto, la regione di Biasca, la regione di Sion, potremo toccare nuovamente i 34 gradi. Caldo che è ancora piuttosto secco, però ecco, da fastidio, però che non è ancora afoso come l'estate. Però chiaramente si tratta di temperature molto elevate, mentre le restanti regioni a nord delle Alpi le temperature si fermano sui 29-30 gradi. Caldo anche in montagna, con un'isoterma sui 3800 metri, isoterma di 0 gradi e venti deboli da nord, che danno luogo anche a una debole tendenza favonica, un po' come ieri, tant'è che a Piotta a praticamente 1000 metri abbiamo misurato quasi 31 gradi ieri pomeriggio.
1: Giusto per avere un'idea, quanto durerà questa situazione di caldo?
3: Ma diciamo la prossima notte rientrerà dell'aria meno calda da sud-est a sud delle Alpi, e a nord delle Alpi sarà presente una bise, tant'è che da domani poi le temperature non superano più i 30-31 gradi. Rimane caldo, però ecco, non sono più valori 33-34 come oggi. Entriamo in una fase fino a domenica dove avremo queste temperature massime, magari verso domenica leggermente più afoso, un po' più umido, e poi settimana prossima anche a sud delle Alpi, da prima al nord, poi anche a sud delle Alpi si attiverà l'attività temporalesca, rimescolamento netto. Mercoledì prossimo, per citare una giornata, non supereremo i 24-25 gradi.
1: Ecco, grazie per questa anticipazione anche. Grazie Luca Nisi, buon lavoro e risentirci presto.
3: Grazie mille, buona giornata a tutti.
1: Adesso vediamo com'è la situazione del traffico. Buongiorno Mario Boldini, dici tutto.
4: Buongiorno, traffico pendolare abbastanza intenso, abbiamo i consueti rallentamenti sulla 2 tra Mendrisio e la Galleria del San Salvatore in direzione nord, tra Bizzarrone e Mendrisio, sulla cantonale tra Melano e Bissone e tra Ponte Tresa e Bioggio. Nella regione di Soletta code per veicoli in avaria sulla 1 direzione Berna tra Rotriste e Unsingen, i tempi di percorrenza sono del meno 45 minuti. Code per veicoli in avaria anche a Basilea sulla 2 in direzione della Germania tra Augst e Gellert, in questo caso si deve pazientare una ventina di minuti, e attese di almeno mezz'ora in Romandia sulla 1 in direzione Losanna tra Roll e Ubon, causa incidente.
1: Grazie Mario, ci risentiamo più tardi.
4: Buon viaggio.
5: Via Radio con TCS e Ferrovie Federali.
2: Ma hai sentito come hai detto bene Roll e Obon? Roll e Obon.
1: Lui è del mestiere.
2: Eh?
1: Poi hai sentito quanti motori in avaria? Sarà il caldo anche per i motori?
2: Sì, tra l'altro volevamo dirvi: non lasciate i cervelà in terrazza perché vi si brasano.
1: Esatto.

0: Chariot, Gavin DeGraw. Era il 2005 quando uscì questa canzone. Ti andava di ascoltarla? La facciamo a posteriore, ormai te l'ho già così.
1: Tu non lo sai, ma io in cuffia avevo un altro brano.
0: Lo so che te fai così.
1: Avevo, sai chi avevo?
0: Per quello non siamo sincronizzati.
1: Sai chi avevo? Gli Style Council che avete passato che volevi, ieri nella prima.
0: Bravo.
1: Allora,
0: da dove partiamo, Paolo?
1: Io voglio interrogare il nostro pubblico su questa questione.
0: Vai.
1: Che io chiamo la maledizione della memoria. Nel senso che una buona memoria è una buona cosa, ti può dare una bella mano in tante situazioni. Io sono abbastanza dotato di buona memoria e ne ho beneficiato a lungo nel corso della mia vita.
0: Questo posso confermare.
1: Questa cosa qui è una roba buona, ma ci sono delle cose che quando ti vengono in mente ti chiedi: ma perché non le ho dimenticate e ho lasciato invece posto
0: ne parlavamo
1: a cose
0: stamattina
1: più utili? Evidentemente si sa che la memoria, quello che ricordi, quello che vivi in una certa età, in un certo blocco della tua età, si fissa in un certo modo nella memoria. Sappiamo queste cose qua, però per parlare tra di noi, quali cose
0: vi
1: dimenticherete volentieri e invece no. Stamattina,
0: sì,
1: qua fuori, prima della diretta, abbiamo parlato di musica. Voi sapete, no, se non lo sapete ve lo ribadisco, non è tanto il mio tema. Non è tanto
0: che
1: il
0: poi
1: mio
0: non
1: tema.
0: È vero, perché conosci canzoni che altri non conoscono.
1: Questo è il problema. E sono tornate in mente canzoni assolutamente.
0: Ah sì, bravo, ho la lista di
1: cioè,
0: quelle che abbiamo cercato.
1: Ragazzina
0: degli Homo Sapiens.
1: Tornerò. Vedo ancora il treno allontanarsi.
0: Santo California.
1: Cioè mi tornavano in mente tutte queste cose con una certa precisione, anche nel testo, e io mi dicevo: se mi scoppia un incendio in casa, non so che numero hanno i pompieri.
0: Sì.
1: Non si può fare uno switch
0: di memoria,
1: mi
0: dici.
1: Dimentico i Santo California,
0: sì,
1: e mi ricordo.
0: Però
1: ti segnalo e
0: dico a chi ci ascolta che tu stamattina la cantavi anche la canzone.
1: È questo il problema.
0: Canzone.
1: E infatti non rinnego questa cosa, ma è quella che chiamo la maledizione della memoria.
0: Sì.
1: Perché al di là del fatto che ci siamo fatti due risate, ti dici: però io davvero il numero dei pompieri non sono sicuro di saperlo. E allora dico, io cambierei.
0: Sì, poi abbiamo fatto un po' questo confronto.
1: E altre cose di
0: solito
1: tipo.
0: Quello si dice, adesso no, studi di università americane dicono che quello che vivi tra i 10 e i 20 anni
1: si fissa nella memoria
0: in maniera abbastanza forte. Io per esempio con un mio amico di Biasca, quando eravamo ragazzini, ma tipo 8-10 anni, abbiamo memorizzato il numero di targa di un modello particolare che era appena uscito in quel momento lì, e ancora adesso mi ricordo quella targa lì, che non dico perché magari appartiene a qualcuno.
1: Esattamente, è ancora in giro
0: altro, e
1: non vogliamo dirla.
0: Però insomma hai ragione che ogni tanto ci si ricorda cose che dici: ma perché me lo ricordo? Non mi ricordo neanche il mio numero di telefono.
1: E poi sai cosa? Te lo ricordi di punto in bianco, cioè
0: sì,
1: non è che è una roba che richiami dalla memoria una volta ogni tanto per cui dici vabbè. No, è una roba che non ricordavi da 20 anni, ma
0: sì,
1: ti viene lo schiocco di dita e la sai.
0: Ho capito dove vuoi arrivare, quindi chiediamo al nostro pubblico.
1: Quali sono le cose?
0: 0-7-6-3-2-1-11-13, questo per fortuna non me lo ricordo, sì, il numero di WhatsApp.
1: Questo lo usi tutti i giorni.
0: Hai ragione. 0-7-6-3-2-1-11-13, cose che vi ricordate
1: e che preferireste magari anche dimenticare,
0: esatto,
1: che ne so, per dire.
0: Cose strane, nella
1: sì,
0: mente e nei ricordi.
1: Che bello che
0: mamma mia. Idea. Te la ricordi invece Edoardo Bennato?
1: E quale di Edoardo Bennato?
0: Prova a dirne una.
1: Ok, sono solo canzonette.
0: Bravo,
1: non la ricordo.
0: Te la sei ricordato. L'anno?
1: No, l'anno no, dai.
0: Più o meno.
1: Oh, che ne so.
0: 80.
1: Bravo.

0: Sono solo canzonette, quelle che spesso si ricordano, perché siamo partiti da lì, le canzoni che ci ricordavamo questa mattina, insomma, e abbiamo fatto questo gioco della maledizione della memoria, cioè ti ricordi cose apparentemente inutili e ti dimentichi cose un po' più prioritarie, magari successe di recente.
1: Allora, partiamo da dove bisogna partire, dopo andiamo a vedere le esperienze dei nostri ascoltatori. Ma il re di tutta questa roba qua è la Madeleine di Proust.
0: Sì.
1: No, Proust.
0: Sì.
1: La Recherche.
0: Sì.
1: Sai che ne ho parlato ieri con un ragazzino di terza media, quarta media.
0: Vero?
1: Terza media, sì. Che non sapeva.
0: Ti parlano i ragazzini.
1: Non sapeva di.
0: Non hanno paura di te.
1: Non sapeva della Recherche.
0: Okay.
1: Perché stavo mangiando dei biscotti. E diceva che buono, mi ricordano i biscotti della nonna, e io gli ho detto questa è molto prustiana questa roba. Sul prustiano il ragazzino mi ha guardato come per dire
0: ha il profilo Instagram.
1: E ora gli ho spiegato questa cosa della Madeleine che lui ricorda mangiando, inzuppando la Madeleine nel tè. Seguono 8 libri,
0: ecco,
1: cioè, se non è una
0: dire.
1: Roba, seguono 8 libri.
0: Paolo segue un po' questa cosa dei profumi, perché lui dice la magnolia, quando sento quel profumo mi
1: profumo
0: si attivano ricordi che devo fermarmi un attimo.
1: Cioè. Io non ho idea di cosa sia il profumo di magnolia.
0: Sono cose sue, però.
1: Appunto, è quella la roba.
0: Ognuno è molto personale.
1: Scusa, io potrei mangiare un pacco di Madeleine, ma non scrivo 8 libri.
0: No.
1: Non scrivo 8 libri.
0: Yolanda anche dice, anche per me è la stessa cosa, so tutte le parole di certe canzoni vecchie e a volte non mi ricordo cosa ho mangiato ieri, questo è il tema.
1: Potresti provare a canticchiare il menù per vedere se ti resta in testa, vediamo, non lo so, magari sì, magari no.
0: E poi vediamo qualcun altro che ha mandato qualche testimonianza sui propri ricordi. Roby, il numero di matricola militare,
1: certo,
0: che era il vecchio numero AVS, che scrive, che non ripeto per privacy.
1: Sapete
0: per
1: che
0: privacy.
1: Da qualche anno magari è cambiata la struttura del numero AVS, prima era un'altra struttura.
0: Quindi magari questo è vecchio.
1: È il vecchio numero, però
0: sono parecchi numeri.
1: È lungo, non c'è bisogno di dire.
0: Nuvola scrive, un avvenimento non è mai isolato.
1: No, non è mai isolato.
0: Si inserisce in un contesto emozionale o che fa senso per noi, che ha senso forse, perché è la traduzione probabilmente. Da lì il ricordo che si scrive da qualche parte. Non so se è chiaro, sono più di 40 anni che non ho più l'abitudine a scrivere in italiano. No, invece abbiamo capito, Nuvola, grazie della specificazione della cosa.
1: Qualcuno ha detto, secondo me facendo il furbo, mi ricordo ancora il lucchetto della combinazione.
0: Bravissimo,
1: della bicicletta,
0: quello, Stefano.
1: E io aggiungo, probabilmente era 000, mai cambiato da quando l'ha comprato.
0: Sì.
1: Ce lo ricordiamo anche noi.
0: Sì. Stefano si ricorda le canzoni in polacco che metteva Jurek su Radio 90.6, che è una radio del Belen.
1: E tu hai conosciuto, ho conosciuto anch'io Jurek.
0: Sì.
1: Non ho conosciuto le canzoni in polacco.
0: Poi lui metteva tante canzoni rock, lo ricordiamo sempre con affetto.
1: Sì.
0: Faceva parte del mondo radiofonico ticinese degli anni, diciamo, 80-90. Il numero del lucchetto della bicicletta l'abbiamo detto. Era Olivier, che si ricorda quello. Insomma, vedi, ti ricordi cose che tu dici, ma perché non è necessario occupare parte della testa, della memoria con questi ricordi? Dovrei lasciare spazio ad altro.
1: Per esempio, io avevo in mente una serie di numeri di telefono, ma che alcuni li ho in mente ancora oggi, che sono numeri ormai in disuso, e non so più i numeri di telefono moderni, perché li tieni in memoria il telefonino, per cui non c'è più neanche il bisogno
0: l'esercizio di tenerli a mente,
1: però va bene, perché se non ti ricordi il numero di telefono, vabbè, uno dice quel giorno che non hai il telefonino, va bene, chiamerò un'altra volta, ma potrebbe lasciare spazio a altri ricordi. Io per esempio ho avuto la fortuna, e dico fortuna, di dover imparare due sole poesie a memoria alle medie, al ginnasio.
0: Beh, lì vedi, si allenava una volta la memoria.
1: Si credeva di allenare
0: adesso
1: la memoria,
0: anche qualche docente
1: si allenava
0: lo fa.
1: La memoria, ho dovuto imparare due poesie, il Melograno e San Martino.
0: E le sai ancora adesso?
1: La nebbia, gli articoli. No, le so ancora adesso, esattamente, è quella roba lì. E io le ho imparate la mattina prima di andare a scuola.
0: Perché dovevi farlo?
1: Dovevo farlo e me le ricordo ancora, cioè la nebbia, gli articoli, me la ricordo ancora.
0: Adesso capisco perché sei così strano.
1: E l'albero a cui tendevi la pargoletta a mano, la mem chose. Poi per mio gusto personale, perché mi ero accorto che la memoria un po' mi assisteva, mi ero imparato anche due robe di Foscolo.
0: Sì.
1: no? E per cui né più mai toccherò le sacre sponde o il mio corpo fanciulletto Giacomo, me la ricordo ancora e un'altra ancora, ecco.
0: Però, vedi,
1: ecco,
0: per esempio, sono... Flavia si ricorda a memoria l'avvelenata di Guccini, anche se
1: ma nata... se io avessi previsto tutto questo l'avrei imparata a memoria, sì. Se io avessi previsto tutto questo,
0: sì, il numero di matricola all'Uni e il numero di telefono di casa del mio primo morosino, e rispondeva sempre sua mamma. Prova, Anna scrive, perché ovviamente non c'è.
1: Prova a telefonare adesso, esatto, a vedere chi risponde,
0: Senti, poi c'è una notizia che riguarda in qualche modo la perdita di memoria.
1: Non è proprio la perdita di memoria. Ma è un'altra cosa.
0: È un fatto che è successo, ma ne parliamo più tardi, perché adesso ci sono i Jungle e poi i colleghi dell'informazione.

0: Carry On, questa è una canzone dal sapore antico, invece è uscita quest'anno del trio inglese chiamato Jungle. Ben arrivato Johnny Canonica.
1: Buongiorno.
0: E bentornato Patrick Locatelli.
1: Grazie, buongiorno.
0: E allora cominciamo dalla stampa svizzera e dal caldo di questi giorni di fine primavera. Ne abbiamo parlato prima con Luca Nisi.
1: Sì, caldo appunto che ha già iniziato a colpire, possiamo quasi dire, duramente.
0: Le notti insonni iniziano a
1: rare. Sì, insomma, si comincia a sudare.
0: Sì.
1: E non si suda solo a casa o solo in ufficio, noi in ufficio per fortuna non sudiamo, si suda a scuola e di questo tema ne parlano sia il Tagesanzeiger sia il Blick, che riferiscono di alcune richieste dell'Associazione Svizzera dei Docenti che appunto chiedono di prendere delle misure quando le temperature si alzano.
0: Sì.
1: Allora, sopra i 26 gradi, secondo i docenti, gli istituti scolastici dovrebbero prendere misure come lezioni in locali più freschi, se
0: in
1: possibile.
0: In cantina magari.
1: Sì, o palestre, sì. Non lo so. Sospensione delle lezioni di sport, soprattutto se fatte all'esterno, e adattamento degli orari scolastici, magari anticipare l'ora d'inizio e di conseguenza anche quella della fine delle lezioni. E sopra i 30 gradi lezioni limitate allo stretto indispensabile. Ecco.
0: Certo, dipende anche dall'istituto scolastico se è ben areggiato oppure no.
1: Sì,
0: poi alcuni sono anche poco freschi, ecco.
2: Sopra i 30 gradi puoi dire se sarei, non è un errore.
0: Sì,
1: tra l'altro appunto un articolo ricorda che nel 2023 in 38 scuole, quindi citano il numero, 38 scuole del canton Basilea Campania, la temperatura in alcune aule aveva superato i 40 gradi, e quindi è un po' dura fare lezione. Bisogna anche immaginare che probabilmente quegli edifici sono stati edificati, quindi progettati e costruiti per combattere più il freddo che il caldo, e quindi le conseguenze sono anche che quando fa molto caldo lì si schiatta, mi verrebbe da dire. E poi c'è un altro articolo che ho trovato interessante, sempre sul Tagesanzeiger, che fa riferimento ai cambiamenti climatici, al caldo, e riguarda i profumi. Sono andati nella città di Grasse, in Provenza, la capitale del profumo, perché si sono accorti che con l'aumento delle temperature le sostanze, cioè i fiori principalmente da cui vengono estratti i profumi, si modificano e questo crea dei problemi, perché per fare un profumo ci hanno delle ricette ben precise,
0: con delle essenze, sì.
1: E quindi se queste essenze sono modificate, per avere alla fine il risultato uguale a quello che dovresti avere, devi star lì
0: a ricalibrare tutto,
1: deve essere una cosa mica molto da ridere.
0: Un lavoraccio. Interessante.
1: Sul Tagesanzeiger,
0: interessante questo aspetto. Per lo sport, Patrick, da dove partiamo?
3: Sono stato a Grasse in una piccola fabbrichetta a fabbricare
0: profumi.
3: Un profumo. Sì.
0: L'hai fatto tu?
3: Fatto io, ma poi preso dall'ingordigia l'ho rovinato, perché era perfetto, però mi mancava le due gocce per riempirlo. No,
0: hai fatto un casino.
3: Per lo sport,
0: andiamo sullo sport.
3: Lo sport, allora, calcio, Conference League, ha vinto il Crystal Palace, dunque doppietta inglese. Conference Europa League aveva vinto la Aston Villa settimana scorsa contro il Freiburg, ieri sera il Crystal Palace ha vinto 1-0 contro il Rayo Vallecano. Sono due squadre di quartiere, perché il Rayo Vallecano è Madrid, mentre Crystal Palace è Londra. Primo successo europeo per appunto i londinesi. Inghilterra che può provare a fare 3-3, perché sabato c'è la finale alle 18 di Champions League, Arsenal contro Paris Saint-Germain, potrebbe fare 3-3 l'Inghilterra, a certificare insomma che sta un po' che sta provando insomma a spodestare la Spagna dal trono europeo.
0: E cosa abbiamo? Anche tennis e ciclismo, immagino.
3: E mondiali di hockey.
0: E mondiali di hockey.
3: Questa sera alle 20:20 c'è Svizzera-Svezia. Speriamo di finalmente il Blick, tra l'altro sulla copertina diceva ha messo la foto della Svezia istante a terra nel 2018 quando vinse la finale contro la Svizzera, dopo quella vinta sempre contro i rossocrociati nel 2013, e dice: speriamo di rivedere nuovamente a terra gli svedesi, però questa volta senza i, come li chiamano in America, i confetti, quindi tutti quegli sbrilluccichi per quando una squadra vince. Ecco, quarti di finale 20-20 a Zurigo, Svizzera contro Svezia.
0: Sì, e poi appunto
3: poi c'è il giro, sì, c'è la diciottesima tappa,
0: ma può essere passato alla Svizzera, insomma,
3: esatto,
0: ormai
3: c'è sempre Vingegaard, adesso sono in Veneto. Si avvia verso la vittoria del giro il danese.
0: Perfetto, grazie Patrick. Torniamo sulla stampa svizzera, sul Le Temps in particolare.
1: Sul Le Temps, che dedica ben quattro pagine al tema ferrovie federali svizzeri e immobili. Sì. È un approfondimento curato insieme alla rivista Nouveau Genève sul parco immobiliare delle ferrovie. Il titolo dell'articolo principale, perché evidentemente sono più articoli, è Les FF façon les villes suisses, le FFS plasmano le città svizzere. Allora, alcune cifre: le ferrovie sono proprietarie di 7600 parcelle in tutta la Svizzera per un totale di 96 chilometri quadrati, che è leggermente superiore alla superficie della città di Zurigo. Quindi okay, insomma non è poca cosa, non è un
0: piccolo parco.
1: No. Esattamente. E magari nessuno ne è cosciente, ma le FFS sono uno dei principali attori del mercato immobiliare della Confederazione. Cosa curiosa che ho trovato, che a partire dall'anno 2000 le operazioni immobiliari delle FFS hanno riguardato soprattutto la costruzione di alloggi e superfici commerciali. Uh-huh. Quindi diciamo la parte ferroviaria, che riguarda le stazioni, ma non solo le stazioni, sono stata un'esigua minoranza, mi verrebbe da dire. E da queste superfici chiaramente ricavano degli affitti, certo. E la direttrice del settore immobile delle FFS assicura che i ricavi di questi affitti vengono comunque reinvestiti nel sistema ferroviario.
0: Sì.
1: Insomma, bel lavoro giornalistico.
0: L'ultimo spunto che hai preparato riguarda la NASA, ma anche un po' di Svizzera.
1: Sì, è La Liberté, il quotidiano di Friburgo, ci fa sapere che le ruote per il veicolo lunare che dovrebbe essere inviato con la missione Artemis sulla Luna nel 2028 sono costruite nel Canton Friburgo.
0: Pensa te.
1: Ecco, sono delle ruote altamente deformabili. È una società appunto friburghese, Venturi Lab si chiama, e sono specializzati in, non dico solo ruote lunari, ma insomma il loro core business è quello dello spazio.
2: Secondo me sono delle forme di Gruyère
0: che hanno già i buchi.
2: L'Asic Fada e Friburghese, l'Asic Fada lui.
0: No, è curioso, poi ci sono diverse ditte di questo tipo, sì, molto sì, tecnologiche in Svizzera che magari non conosciamo, ma fanno piccole parti di grandi progetti. Sì.
2: A Riazzino c'era qualcuno che era nel mondo dei satelliti.
0: Sì. Sai che ne conosco tanti di satelliti.
2: Sì, io ci lavoro tutti i giorni.
0: Ma bravo, sei simpatico. Grazie Johnny, grazie Patrick. Adesso torniamo a Vienna.
4: Il bollettino nazionale. Ci sono code a tratti in Romandia sulla 1 in direzione Losanna tra Gland e Morges a causa di un incidente nel frattempo risolto. Nella regione di Solette code per veicoli in avaria sulla 1 direzione Berna tra Rotrist e Onsingen. I tempi di percorrenza sono del meno 45 minuti. Code per un altro veicolo in avaria Basilea sulla 2 in direzione della Germania tra Augst e Gellert. In questo caso si deve pazientare almeno mezz'ora. Code per incidenti in Argovia sulla 1 direzione Zurigo tra Arau Ovest e Neunhof, in questo caso tempi di percorrenza di almeno mezz'ora. E ci sono code o forti rallentamenti per traffico intenso a Zurigo davanti alla galleria del Gubrist in direzione San Gallo sulla 1 da Dietikon, quindi anche sul Westring da Urdorf Sud, poco oltre tra Sebach e Wallisellen, prima del Nordring in direzione Berna da Ifriticon e infine nella Svizzera centrale sulla 14 direzione Lucerna tra Buchrain e Rozee.
5: Via Radio con TCS e Ferrovie Federali.

0: l'orologio scorre, va avanti, no. Il tempo non si ferma e fra poco avremo lo spazio informativo. Qualche messaggio sulla memoria di chi si ricorda cose che insomma farebbe veramente a meno nei tempi più recenti. Allora Federico dice sempre un piacere vedervi la mattina, perché ci guardano in TV alcuni su RSL 2.
1: Grazie.
0: Ormai non ti dicono più ti ascolto la radio,
1: ti vedo in tele.
0: Ti vedo alla radio. Io in casa, dice Federico, sono l'unico che ricorda i numeri di cellulare a memoria. Mia moglie Claudia e mio figlio Leonardo di 19 anni, nessuno. Infatti ricordo ancora i numeri fissi di casa mia e di alcuni amici ancora. Dimenticherei volentieri, come dice Battiato, come ho speso male il mio tempo, che purtroppo
1: però,
0: non ritornerà.
1: Che però purtroppo non ritornerà. A proposito
0: di tempo, di clocks. Poi c'è Daniela che dice: mi ricordo il vecchio salmo svizzero che ogni mattina il nostro maestro ci faceva cantare appena entrati in aula con finestre spalancate. Ogni mattina a Massagno.
1: Il vecchio salmo svizzero intende quello che suonava sulle note del God Save the Queen.
0: Sì, credo.
1: È stato cambiato con il salmo svizzero attuale, insomma.
0: Poi Alda dice: i primi 100 versi del canto 1 dell'inferno.
1: Tanta roba, 100 versi, perché sai,
0: sono tanti.
1: Nel mezzo del cammino di nostra vita ce lo
0: ricordiamo tutti. Lo sanno, ma il resto?
1: I primi 100 versi è tanta roba.
0: E non è tutto, 40 del terzo canto e altre poesie.
1: E altre cose sparse.
0: Quindi se le ricorda tutte.
1: Meriggiare, pallido e assorto.
0: Sì, e poi dice Alda, poi devo annotare in grande gli appuntamenti attuali e appenderli sul frigo perché sennò mi dimentico. E questo è il tema della memoria. La memoria è strana,
1: Io vorrei dire al nostro ascoltatore che mi redarguisce,
0: sì,
1: perché dice il Gruyère non ha i buchi e da cui si evince che io non mangio formaggio. Non so niente di formaggi, non
0: qualche
1: so
0: buchino niente, così qualche so, imperfezione ce l'ha,
1: delle piccole, sì,
0: non è elementare,
1: purtroppo mi dispiace, faccio mi cospargo il capo di cenere.
0: Non devi buttarti giù,
1: no, la mia autostima ne esce solo moderatamente ridimensionata.
0: Andiamo con la mente. Le previsioni fino a stasera: soleggiato e molto caldo verso il Mendrisiotto e lungo il versante nordalpino, debole rischio di qualche temporale serale, temperature massime 33 gradi al sud, 30 al nord.
2: Rete 1.
3: Buongiorno da Veronica Lippi. Segnali poco promettenti in Medio Oriente. Iran e Stati Uniti hanno ripreso a colpirsi, sono raid sporadici che però sembrano allontanare un accordo di pace. Il Consiglio federale vuole aiutare le aziende agricole colpite da inquinamento da PFAS, propone un sostegno finanziario ma anche norme più flessibili. Tutto pronto all'AIL Arena. Nel fine settimana il nuovo stadio di Lugano apre le porte a tifosi e curiosi. 7.500 le prenotazioni per le visite guidate. Risale la tensione nel Golfo Persico. Nella notte gli Stati Uniti hanno colpito un sito militare iraniano e abbattuto dei droni. Un attacco, secondo Washington, di risposta difensiva, mentre Teheran denuncia una violazione del cessate il fuoco e promette rappresaglie. Sentiamo Camilla Camponovo.
4: È la seconda volta questa settimana che gli Stati Uniti conducono attacchi contro siti militari iraniani. Anche questa volta ad essere stata colpita è una base militare iraniana nei pressi della città portuale di Bandar Abbas, un posto di comando adoperato per manovrare droni e monitorare lo stretto di Hormuz. Le dinamiche degli attacchi e dei controattacchi non sono chiare. Gli Stati Uniti parlano di una risposta difensiva dopo l'abbattimento di droni iraniani che si trovavano intorno allo stretto nel Golfo Persico. Teheran ha subito condannato gli attacchi definendoli una violazione del cessate il fuoco e ha promesso rappresaglie. Secondo fonti regionali, l'Iran avrebbe già colpito una base americana con missili e droni, mentre esplosioni sono state segnalate anche in Kuwait. Nelle stesse ore l'Iran ha aperto il fuoco nello stretto di Hormuz contro 4 imbarcazioni che tentavano di attraversarlo senza autorizzazione. Secondo Teheran, le navi non avevano coordinato il passaggio con le autorità iraniane e avevano ignorato gli avvertimenti delle forze navali, venendo così costrette a invertire la rotta. E proprio contro questo organismo creato per gestire le richieste di transito nel Golfo Persico, gli Stati Uniti hanno imposto delle sanzioni. Intanto ieri il presidente statunitense Trump ha alzato ulteriormente i toni, minacciando di far saltare in aria l'Oman, affermando che lo stretto sarà aperto a tutti. Ha detto: nessuno lo controllerà.
5: The strait's going to be open to everybody. It's international waters.
2: Nobody's going to control it. We're going to watch over it. We'll watch over it, but nobody's going to control it at this point.
4: E tutto questo accade mentre sul piano diplomatico proseguono trattative sempre più fragili tra indiscrezioni su nuove bozze di accordo e immediate smentite da parte di Washington.
3: Anche sul fronte israelo-libanese dobbiamo segnalare diversi raid nelle ultime ore. L'esercito israeliano ha cominciato a colpire strutture di Hezbollah nel sud del Libano. Ieri due droni lanciati dalle milizie sciite libanesi sono invece esplosi in una zona militare israeliana. Un'ufficiale donna è morta, due riservisti sono rimasti feriti. Le aziende agricole svizzere confrontate con i PFAS vanno aiutate? Il Consiglio federale ieri ha risposto di sì. Ha detto che bisogna sostenere in modo deciso i contadini alle prese con queste sostanze inquinanti presenti in terreni e acque e che si ritrovano poi anche negli alimenti. In che modo? Ce lo dice da Berna Alessio Veronelli.
5: Inquinanti eterni, i PFAS presenti in terreni, acque e poi alimenti. Una presenza che sta mettendo sempre più in difficoltà diverse aziende agricole elvetiche. Il Consiglio federale vuole allora concedere loro più tempo per riconvertire la produzione e mantenersi redditizie. Parallelamente, l'Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria ha emanato una direttiva per garantire l'esecuzione uniforme dei tenori massimi di PFAS da parte dei cantoni. Concretamente, mediante la modifica di ordinanza, il governo prevede la possibilità, per un periodo limitato, di miscelare carne, pesce e uova che superano i livelli massimi consentiti di PFAS per ottenere un prodotto finale conforme. In elaborazione poi un progetto di base legale per sostenere economicamente a tempo determinato le aziende contaminate. Nel lungo periodo comunque l'attenzione dovrà focalizzarsi sulla riduzione della contaminazione e il governo intende presentare ulteriori misure in tal senso.
3: Veniamo in Ticino ora perché sabato e domenica il Football Club Lugano organizza un weekend di porte aperte alla AIL Arena, il nuovo stadio di calcio che è ormai pronto. Molta è la curiosità. Sono già più di 7.500 le persone che si sono iscritte per poter fare un giro gratuito dello stadio. Ce ne parla Gian Robbiani.
6: Di realizzare uno stadio nuovo a Lugano si è parlato per decenni. Il progetto era stato approvato in votazione popolare nel 2021 e ora il cantiere è finito. La IL Arena è pronta e questo weekend la si potrà visitare. Basta iscriversi sul sito del Football Club Lugano e l'hanno già fatto in più di 7.500 persone. Non sono poche. Sentiamo il direttore del club, Martin Blaser.
7: Sì, forse domani, dopodomani, 8.000 persone registrate. Quello ti fa capire che almeno la fame di capire meglio quello che succede lì è una fame alta e ci fa piacere poi da capire quanti vengono solo per curiosità o perché hanno in mente di forse abbonarsi dopo, eccetera. Tutto un lavoro da fare dopo questo weekend.
6: Senza iscrizione si potrà partecipare al Fan Village esterno, che è poi una festa con cibo e musica. Chi si iscrive invece potrà entrare e vedere una volta almeno nella vita gli angoli di stadio, di solito riservati solo ai giocatori o allo staff. Ci dice di più Giovanni Di Stefano dell'FC Lugano.
8: Il giro sarà un self-tour, quindi non sarà un tour guidato, ma le persone avranno la possibilità di visitare le varie sale. Durerà circa 45 minuti, l'obiettivo è far vedere delle aree che solitamente un tifoso non può visitare. La sala stampa, la palestra, lo spogliatoio, tutte le aree che sono solitamente abbastanza off-limit per i tifosi.
6: O il nuovissimo campo oppure entrare nelle zone VIP. Per acquistare lo stadio dai costruttori, la città di Lugano, lo ricordiamo, ha emesso un prestito obbligazionario di 114 milioni di franchi. Il patron del Lugano, il miliardario statunitense Joe Mansueto, ha invece investito 18,5 milioni per modifiche strutturali all'interno dell'arena.
3: Partita inaugurale, poi lo ricordiamo, il prossimo venerdì, il 5 giugno, con la nazionale femminile. Per lo sport il Crystal Palace ha vinto ieri sera la Conference League, la squadra londinese ha battuto per 1-0 gli spagnoli madrileni del Rayo Vallecano. Sabato ci sarà la finale di Champions e se l'Arsenal dovesse battere il Paris Saint-Germain le squadre inglesi farebbero tripletta visto che l'Europa League è andata all'Aston Villa. Nell'hockey c'è grande attesa per i quarti di finale dei mondiali, la Svizzera, lo ricordo, gioca alle 20:20 contro la Svezia. Diretta radio su Rete 1, in TV sulla 2. È tutto, buona giornata.
9: Buongiorno e buon viaggio. In Ticino la circolazione sta tornando fluida sulla 2 tra Mendrisio e la Galleria del San Salvatore in direzione nord. Ci sono invece ancora code e forti rallentamenti a Lugano sulle principali vie del centro, nei pressi della rotonda del raccordo di Lugano Nord, tra Gravesano e Manno, tra Magliaso e Bioggio e tra Cadenazzo e Quartino. E vi segnalo infine che questa notte un trasporto eccezionale transiterà sulla 2 nella Galleria del San Gottardo. Alle 23 ci sarà quindi una breve chiusura della galleria. Da Bien, Mari Boldini.
10: Via Radio con TCS e Ferrovie Federali.
0: Sono andato anche di traverso la saliva, perché qua mica fa caldo in questo studio.
1: Hai suonato come Jerry Lewis, sembravi Picchiarello.
0: Paolo Riva, Danny Rauseo e Irari. Allora, in tua difesa,
1: come mia difesa? Chi
0: no,
1: mi attacca?
0: In tua difesa, che sei stato attaccato perché hai detto
1: del Gruyère, non hai buchi. Ha delle piccoli occhi.
0: Sì, ma Luisa dice il Gruyère francese ha i buchi.
1: Però il Gruyère che dicevo io per le ruote da andare sulla luna era friburghese.
0: E poi Manu dice:
1: grazie comunque, grazie.
0: Mi ha mandato una bellissima fotografia. Io mi godo il mio momento zen mattutino ascoltandovi passeggiando e non ricordando niente. Che relax. E questo è un esercizio difficile, sì, non ricordare.
1: Ricordati
0: niente.
1: Per esempio che si attraversano le strade sulle strisce.
0: Certo.
1: Ricordati che rosso fermi, giallo attenzione, verde vai. Ricordati due o tre regole.
0: Sì, quelle base, giusto per salvarsi
1: caffè,
0: la vita.
1: Caffè se metti lo zucchero. Girare col cucchiaino, se no è come se non metti lo zucchero. Sono due o tre robe che vale la pena ricordare anche nella passeggiata mattutina.
0: Sai che ci sono persone con la ADHD, che è il disturbo da deficit di attenzione e iperattività?
1: Sì, che ai noi è
0: sempre più frequente, sempre più frequente. Però fra poco vi raccontiamo una notizia che ha coinvolto un signore di Olten che soffre da anni di ADHD e che è incappato in qualche così disavventura, chiamiamola in questo modo. Prima gli Chic. Te la ricordi questa?
1: Ma certo che me la ricordo. Ma certo, me la ricordo anch'io.
0: Era il 1979, te eri piccolino.
1: Te non eri neanche nato.
0: No, io sì che ero nato, anche da qualche anno. Good Times, gli Chic su Rete 1.

0: fa una domanda, perché abbiamo sentito dalle informazioni sul traffico, si parla di trasporti eccezionali, dice: mi potete spiegare cosa sono esattamente questi trasporti eccezionali che attraversano il Gottardo ogni mercoledì sera? Beh, si intende veicoli o convogli che per dimensioni magari o anche peso non possono circolare come un normale mezzo pesante, e quindi carichi molto larghi, molto alti o particolarmente ingombranti, sì, come pezzi di, industriali,
1: pezzi di ponti,
0: sì, per esempio,
1: pezzi prefabbricati,
0: sì, strutture metalliche ingombranti
1: molto, oppure natanti,
0: sì. E quindi nel caso del San Gottardo la galleria viene riservata a questi trasporti nella notte tra mercoledì e giovedì, di regola tra le 23 e l'una. In quella fascia il traffico normale viene fermato e deviato, perché si considera che insomma
1: sì, la galleria sarà occupata, esatto. Tra l'altro il carico è scortato,
0: sì.
1: Naturalmente quando vi deve arrivare un trasporto del genere è meglio che chiedete il preventivo per il trasporto, perché non viene via due franchi, eh.
0: No, le spese di spedizione,
1: le spese
0: sono
1: di spedizione sono ma no, nell'Unione Europea sono gratuite. Ah, e è un trasporto molto molto complicato, la logistica, vero, è complessa. Anzi, bravi a quelli che organizzano queste cose. Succede mai una volta?
0: Esatto. Abbiamo anticipato che parliamo ora della disavventura accaduta ad un signore di Olten che soffre da anni di questa forte ADHD, che è questo, come abbiamo detto, disturbo come si chiama, adesso mi sfugge la denominazione, è la disturbo da deficit di attenzione. Vedi che forse devo fare un controllo anch'io.

0: purché la loro capacità di guida non sia compromessa.
1: Ecco, qui è il problema.
0: Il signore riceveva cannabis con un alto contenuto di THC pari al 38% da assumere con un vaporizzatore.
1: Sì, è tanta roba, vero. Lo dice, 38% tanta roba, eh.
0: La prescrizione gli permetteva di consumare fino a 2 grammi al giorno. Dato che per lavoro aveva bisogno dell'auto, per lui la questione della guida era centrale. Gli sarebbe stato detto di portare sempre con sé i documenti medici in caso di controllo, con tutte le spiegazioni della terapia.
1: Certo, certo, perché giustificarti.
0: Perché assume cannabis, insomma. E cosa è successo? Gli hanno ritirato la patente, è stato fermato.
1: Sì, è stato coinvolto in un controllo,
0: sì.
1: E lui non si immaginava, ma la regola è chiara, e gli hanno tolto
0: patente,
1: la patente
0: ritirata.
1: Pur
0: perché il valore di THC nel sangue era 6 volte superiore al limite consentito.
1: Ragazzi, il 38% di THC nella sua terapia,
0: sì.
1: E faceva un po' a botte, no? E confliggeva un po' con la normativa vigente. Lui era totalmente ignaro, e adesso per riavere la patente deve fare una perizia.
0: Vero, psicologica.
1: E costa.
0: È vero, 1200 franchi. Quindi c'è una diatriba in ballo.
1: In ballo,
0: in corso,
1: dice, ma come,
0: sì.
1: Mi dite che posso fare questa terapia, che posso guidare se porto dietro i documenti e tutto, poi mi ritirate la patente e per riottenerla mi costa un sacco di soldi, a sto punto datemi delle altre pastiglie.
0: Sì, perché loro è stata messa anche sotto accusa Cannaviva, che dice l'azienda afferma di non dare mai ai pazienti un'autorizzazione generale a guidare durante una terapia con cannabis, quindi non è che aveva l'autorizzazione a guidare, però insomma il limite è anche abbastanza opinabile in questo caso, perché in effetti lui aveva bisogno dell'auto, però il THC era un po' troppo
1: altino.
0: Era altino. Ascoltiamo una canzone adesso.
1: Dai, voilà.
0: Ti va?
1: Ce lo siamo meritato.
0: Va bene, Gaia.
1: Tanto lo scegli te.
0: No, la scelta la nostra redazione musicale.
1: Bravissimo.
0: Però guarda che bella questa, molto estiva, Bossa Nostra.

0: Oh dai, ci ha rinfrescato un po' questa canzone con questo sapore un po' esotico, un po' bossa nostra. Allora, un paio di notizie che riguardano dei furti.
1: Dei furti.
0: Allora, a Turgovia è stato rubato un grosso quantitativo di broccoli biologici.
1: È una notizia, finisce sul giornale.
0: No,
1: e poi la notizia è molto più dettagliata, perché dice: un ladro professionista
0: ha rubato
1: 100 kg di broccoli, un quintale di broccoli.
0: Li ha presi da un campo, causando un danno economico a una produttrice locale.
1: Allora, io dico rubare 100 kg.
0: Come cavolo fai a portarteli dietro?
1: Sai, questo reato per i bambini non è un reato. Se uno ruba dei broccoli non è neanche furto.
0: Però se 100 kg di broccoli, voglio dire.
1: Hanno un valore.
0: Sai quanta pasta con i broccoli fai? Quanti ne mangi?
1: Sai quanta pasta con i broccoli fai? Farai 400 kg di pasta.
0: Poi ha preso solo le parti buone, lasciando sul posto il resto della pianta.
1: È per quello che si dice professionista, perché ha scelto.
0: Vero, ha conoscenze agricole o almeno abituate alla raccolta. Il danno non è solo economico per una piccola azienda agricola come quella che ha subito il furto. Ovviamente noi adesso ci ridiamo su, però.
1: La signora mica
0: è contenta.
1: Anche perché, ecco, guarda quanto si vendono i broccoli. Fai per 100 e hai capito che danno ha subito.
0: In più, insomma, i broccoli biologici richiedono molta cura e non possono essere semplicemente sostituiti. Quindi il caso adesso viene raccontato come un esempio di furto nei campi, un fenomeno che può sembrare minore, ma che per i produttori può pesare parecchio. Cioè, non è che sei andato a rubare due ciliegie.
1: No, hai rubato 100 kg di broccoli.
0: E invece un'altra signora, una turista francese di 69 anni, è stata fermata nel porto di Porto Torres in Sardegna.
1: Sì, aveva rubato.
0: Stava andando via con 40 kg di sabbia, allora, pietre bianche e conchiglie.
1: Una signora di 79 anni con un carico di 40 kg di sabbia, voglio anche vederla. Tra l'altro, è un reato importante.
0: Caspita, no,
1: è proibitissimo rubare la sabbia, le pietre, le conchiglie. Ci sono i cartelli, tra l'altro, perché c'è questa sabbia poi fine, molto bella.
0: Questo in particolare proveniva dalla spiaggia Le Saline, che qualcuno conoscerà, vicino a Stintino, nel nord della Sardegna.
1: Sì.
0: E lì ci sono proprio i cartelli, li ho visti.
1: No, certo.
0: Non puoi dire, non lo sapevo.
1: Mi faccio la mia aiuola decorativa a casa con questa bella sabbia fine, tutto. Te la compri.
0: Sì.
1: Vai in un posto, ci saranno le imitazioni, non saranno quella originale. Quella originale non si può prendere.
0: Sì.
1: Adesso la signora rischia del suo.
0: Sì, una multa sicura tra 500 e 3.000 euro. Sì. Il materiale sequestrato dovrebbe essere riportato sulla spiaggia da cui è stato prelevato.
1: Sì, dalla signora, a piedi.
0: E pare che sia un problema molto diffuso in Sardegna, il furto di sabbia
1: e conchiglie anche.
0: Sì.
1: Conchiglie e sassi.
0: Vietato rubare la sabbia. Quindi ci saranno controlli, ci sono già i controlli. Anche se tu vai lì con la borsa frigo e metti dentro lì una bottiglia, sai che molti fanno le bottigliette.
1: Le bottiglie di sabbia.
0: Anche quelle piccole.
1: È vietato.
0: Se ti beccano, prendi
1: 500 euro di multa.
0: Sì. Così è. Ti va di ascoltare Billy Joel?
1: No, ma tanto la me. Ah, quale?
0: The River of Dreams.
1: È buona.
0: Questa te la ricordavi?
1: La dote di scegliere sempre la peggior canzone.
0: No, questa è molto bella. È veramente.
1: Ma com'è facile farti reagire?

0: Visto come suona il piano bene, Billy?
1: No, non ho visto come suona il piano, ma l'ho sentito.
0: The River of Dreams.
1: Adesso, can you hear the drums, Ferrando?
0: Sì, Stefano Ferrando.
1: Come dicevano gli ABBA.
0: Sì, e Fabrizio Gabrielli, lo sapete, ormai da qualche settimana alle 11:30 propone storie mondiali, 1000 storie mondiali, racconta diciamo alcuni eventi accaduti, anche quelli più curiosi, quelli più memorabili, quelli che ci ricordiamo tutti, ma anche quelli meno conosciuti dei vari mondiali, dall'inizio alla fine. Non è in ordine cronologico la sequenza, ma viaggia un po' sulla linea del tempo a spasso sui mondiali. La puntata di questa mattina, che andrà in onda alle 11:30, particolare perché riguarda un anno dove non ci sono stati mondiali, 1946, non si è giocato il mondiale, ma tutti avrebbero voluto farlo. Forse ci siamo persi una delle storie più belle, sarebbe stato il mondiale del Grande Torino, per intenderci, perché erano quegli anni lì, però insomma era per ricordarvi che 1000 storie mondiali è davvero interessante, non solo per gli appassionati di calcio, perché ci sono aneddoti che riguardano veramente storie di persone e città e paesi.
1: Sì. Mestieri no.
0: No, non ancora.
1: Animali, case, città, nomi.
0: Stiamo tirando là con Stefano Ferrando e Fabrizio Gabrielli, ma non arriviamo fino all'11:30.
1: Non si meritavano una fine così.
0: No, non si meritavano una fine così. Seguiteli perché sono davvero bravi.
1: Loro
0: sai che non ci sta più una canzone.
1: Non ci sta più.
0: È arrivato già in studio Franco Cristini per l'appuntamento di Modem. Vuoi anticiparci il tema? Buongiorno Franco.
2: Ieri abbiamo parlato di guerra in Ucraina. Oggi parliamo dell'altra guerra che ci ha occupato fino allo scorso anno e di cui oggi parliamo molto meno, perché c'è una tregua che non si sa bene quanto sia una tregua. Dunque parliamo di Gaza, la situazione a Gaza. Penso che sia opportuno farlo ogni tanto, perché sennò scompare anche questo dai nostri radar. Allora lo facciamo, sì, prima o poi di chiudere anche noi fra un mesetto, meglio
0: dici chiudere la trasmissione. Sì. Sì, sì, è giusto parlarne, in effetti, perché spesso quando ci sono anche questi grandi eventi, poi passa il tempo e uno dice: ma perché non sono più in prima pagina nei radiogiornali, nei TG?
2: Sì, e soprattutto lì eravamo veramente stati colpiti da quello che è accaduto. E beh, adesso sono trascorsi 7-8 mesi dall'inizio della tregua, ma apparentemente giù non è cambiato.
0: Non è proprio così. Buon ascolto a tutti voi.
3: Modem.
4: Welcome back to ILTV on the hour.
5: Bentornati a ITV on the Hour, in diretta da Israele. Israele dichiara di aver eliminato il nuovo capo militare di Hamas, Mohammed Odeh, in un attacco nella città di Gaza a soli 11 giorni dall'uccisione del suo predecessore. Odeh è stato ucciso insieme ai membri della sua famiglia.
4: Odeh was killed along with members of his family.
6: Questa crisi dura ormai da 3 anni, siamo in piena guerra. Neanche durante le Eid c'è gioia per i bambini. Speriamo, se Dio vorrà, che finiscano questa guerra e questa crisi, così torneremo alle nostre case nella regione orientale. Forse per le Eid ritroveremo i nostri cari, ci aiuteremo e torneremo al lavoro, perché ora viviamo tutti in tende.
7: Abbiamo constatato che c'è un uso sistematico della tortura e violenza da parte dell'esercito coloniale.
8: Purtroppo il popolo di Gaza non riceve ancora gli aiuti umanitari. Questo sta provocando proteste e difficoltà anche l'azione di quelli che hanno partecipato alla flottiglia.
2: Buongiorno dalla redazione di Modem, oggi con Sabina Zanini in regia, Franco Cristini al microfono, l'assistenza tecnica è di Roberto Conti e oggi con uno sguardo a Gaza e a Israele, il cui esercito martedì ha ucciso il nuovo capo militare di Hamas con un raid aereo che ha provocato almeno 3 altri morti e una 20 di feriti. Il suo predecessore era stato ucciso una decina di giorni prima in un altro raid con altre 7 persone uccise, tra le quali moglie e figlia. Sono notizie che parlano dell'efficacia di Israele nell'eliminare i suoi avversari, ma che anche ricordano la tregua molto imperfetta in corso nella striscia di Gaza da ottobre, oltre 800 i palestinesi finora uccisi, e l'altrettanto imperfetta capacità effettiva di Israele di estirpare Hamas con mezzi militari, perché è tolto un dirigente, se ne ricrea uno. Intanto chi vive nella striscia di Gaza vive in una situazione dove poco è cambiato dopo i due anni di guerra tra il 2023 e il 2025, popolazione sempre allo stremo, crisi sanitaria e umanitaria sempre lì. Il piano di pace esposto dal presidente statunitense Donald Trump lo scorso settembre ha un punto morto, e fra non molto arriva l'estate, stagione sicuramente non facile per i numerosissimi sfollati. Noi di questo parliamo dunque oggi con i nostri ospiti, per farci rispiegare in quali condizioni vivono i quasi 2 milioni di Gazzavi, farci anche spiegare cosa è oggi Hamas e cercare di capire che cosa significano in un Israele che si dirige verso nuove elezioni le guerre in corso e queste tregue molto imperfette a Gaza come ora in Libano. Con noi dunque abbiamo Giorgio Monti, coordinatore medico di Emergency nella striscia di Gaza. Dovremmo avere, ma non abbiamo, anche Michele Giorgio, giornalista collaboratore RSI per il Medio Oriente. E abbiamo Arturo Marzano, docente di storia contemporanea all'Università Roma III, autore tra altri libri del libro Storia di Gaza, Terra, Politica, Conflitti, pubblicato lo scorso anno per il Mulino. Allora li saluto tutti, li ringrazio per essere con noi. Dottor Monti, iniziamo da lei, buongiorno.
3: Buongiorno, buongiorno.
2: Ecco, dottor Monti, lo ricordo, coordinatore medico di Emergency nella striscia di Gaza. Allora, striscia di Gaza, 7-8 mesi ora di una tregua molto imperfetta. Ci dica, per cominciare, la sua percezione. Tregua, una parola appropriata?
3: Direi che assolutamente la parola tregua non ci sta proprio, non è che ci sta stretta. Tregua significa assenza di combattimenti. Riguardavo gli ultimi dati pubblicati dall'ONU, nell'ultimo mese c'è stata una media di 222 attacchi alla settimana, ci sono stati 881 morti per attacchi militari diretti dall'inizio di questa tregua. Quindi di fatto non c'è mai stata la tregua, e questo fatto, oltre agli attacchi militari, ha portato anche una chiusura ulteriore dei confini, l'impossibilità di evacuare i pazienti, i malati. Quindi di fatto nulla è successo, se non che si è spenta un po' l'attenzione e quindi se ne parla un po' meno, ma qui la vita è assolutamente sempre peggio.
2: Ma cosa dire di questi attacchi? È un flusso continuo, qualcosa con cui avete a che fare davvero quotidianamente? C'è un qualche cambiamento, un'evoluzione in corso?
3: Nelle ultime due settimane noi stessi ci siamo resi conto dell'aumento di questi attacchi, poi anche i dati ufficiali lo confermano. Ma arrivano ordini di evacuazione, allarmi, questa è cosa, come funziona. L'esercito dice: attenzione, in quell'area stiamo per bombardare. E non più tardi di due sere fa un paio di razzi sono stati sganciati a 1 chilometro da casa nostra. Ieri ho visto partire un razzo da sopra la nostra clinica in una zona che era abitata da una famiglia fatta di una donna e 6 bambini. Lo vediamo quotidianamente, vediamo l'aumento di questi attacchi, sentiamo l'esplosione, sentiamo le raffiche, quindi di fatto ce ne rendiamo conto anche dai rumori, non solo dalle notizie.
2: Dottor Monti, qual è la realtà oggi per la gente che vive nella striscia di Gaza? Come si vive lì? Cosa vuol dire vivere nella striscia? Lavoro, scuola? C'è qualcosa per qualcuno o anche queste sono parole piuttosto vuote?
3: Allora, cominciamo dai bisogni essenziali, tipo il cibo. Di 2 milioni di persone, 1,5 milioni sopravvive con i pasti cucinati dalle cucine solidali, la metà di loro non raggiunge il minimo calorico. Poi c'è qualcuno in effetti che ha fatto commercio in questa guerra e che si può permettere di andare ai piccoli ristoranti che stanno crescendo. Le scuole sono ancora chiuse, vengono organizzate delle aree di educazione per i bambini, lavoro non ce l'ha l'80% dei Gazawi, quindi anche quello che entra dal punto di vista commerciale diventa impossibile da acquistare, perché in questi sono i giorni dell'Eid, un po' come il nostro Natale. Ci sarebbe il sacrificio del montone, la distribuzione della carne, ecco, tutte cose che non si possono fare. Per intenderci, una pecora al mercato può arrivare a costare fino a $5,000. Qui la gente non ha ovviamente questi soldi e quindi non potrà neanche celebrare il loro credo.
9: Ma chi la compra questa pecora? Mi impressiona questa cifra.
3: Non la compra nessuno. Sì, sono cifre incredibili. Un cavallo può costare $20,000, per intenderci, un somarello 12,000, nessuno se lo può permettere. Nessuno si può permettere questi prezzi. Consideri che un pollo è arrivato a costare $100, un pollo congelato. Queste sono le realtà della vita di tutti i giorni. Cerco di declinarlo in modo molto semplice per far capire che la vita dei Gazawi non è fatta di geopolitica, non è fatta di grandi discorsi, è fatta di lotta continua per avere un pasto, per dare un briciolo di sicurezza, perché per esempio le tende nelle quali vivono non sono tende fatte per durare, sono stati degli attendamenti, ormai sono 2 anni e mezzo che ci vivono sotto, per cui quando piove passa l'acqua, adesso sta arrivando il caldo, diventa invivibile. Avrete sentito sicuramente delle infestazioni di parassiti, di scabbia, di pidocchi e di topi che stanno invadendo queste tende, stanno anche aggredendo gli anziani e i bambini. Quindi è veramente una tragedia della tragedia che si moltiplica ogni giorno.
9: Ecco, parliamo delle due crisi con cui lei è particolarmente vicino, quella sanitaria e quella umanitaria. Ce ne ha già detto qualcosa? Come siamo messi? Gli aiuti arrivano? La popolazione riesce, malgrado tutto, ad essere curata?
3: Con grande difficoltà. Noi siamo riusciti ad ottenere medicine, quindi riusciamo a curare i nostri malati ancora, ma abbiamo avuto grandi difficoltà, tagliamo le garze in quattro, usiamo farmaci che io lavoro a Bologna abitualmente, non userei perché farmaci ormai obsoleti, troviamo quelli al mercato, usiamo quelli perché non entrano. In realtà gli aiuti non entrano, anche questo, entravano all'inizio della tregua 180 convogli dell'ONU, nell'ultimo mese ne sono entrati 60. Mancano quindi i farmaci, manca il necessario per poter aiutare. Farmaci intendo dire farmaci semplici, farmaci per l'ipertensione, per il diabete, non stiamo parlando di farmaci particolarmente complessi. Mancano le statine per il colesterolo, per intenderci, cioè considerando che la maggior causa di morte prima della guerra nella striscia di Gaza erano le malattie cardiovascolari, di fatto non abbiamo, se non per una piccola percentuale di pazienti, farmaci per queste malattie.
9: Una situazione insomma ancora estremamente difficile. Io saluto di nuovo anche i nostri altri due ospiti. Michele Giorgio, buongiorno.
10: Buongiorno.
9: Ecco, cominciamo magari da te. Dunque, siamo partiti dall'uccisione di questo nuovo capo di Hamas. Il suo predecessore è stato ucciso 10 giorni prima. Che cosa ci sta dicendo questi episodi? Che cosa ci dicono?
10: Beh, innanzitutto ricordiamo che nelle ultime ore ci sono stati altri attacchi israeliani che avrebbero colpito altri alti dirigenti di Hamas, in particolare della sua ala militare. Dicono che questa situazione, questi episodi dicono che questa situazione potrebbe andare avanti davvero per lungo tempo, addirittura anni, dove c'è una tregua dichiarata ufficialmente che però non viene rispettata perché Israele bombarda praticamente tutti i giorni. Ci sono le statistiche che parlano, i numeri, dallo scorso ottobre, quando è stato raggiunto l'accordo di cessate il fuoco, Israele ha compiuto, come dicevo appunto, raid quotidiani e circa 900 palestinesi sono stati uccisi, e non erano naturalmente tutti militanti o dirigenti di Hamas, come appunto questi comandanti militari, ma anche civili. E questa situazione appunto potrebbe andare avanti perché Hamas dovrebbe disarmare, secondo la seconda fase dell'accordo di cessate il fuoco, ma il movimento islamico sta cercando di trattare perché non vuole disarmare completamente, dice che consegnerà tutte le sue armi al futuro Stato di Palestina e che i palestinesi hanno il diritto anche di resistere in armi all'occupazione israeliana, che tra l'altro ricordiamo Israele secondo l'accordo di tregua occupa il 53% della Cisgiordania. In realtà è proprio il premier Netanyahu qualche giorno fa ci ha fatto sapere quello che in realtà già sapevamo, che Israele occupa anche più del 53%. Però dicevo appunto Hamas vuole conservare le armi leggere, probabilmente vuole che migliaia dei suoi uomini vengano incorporati all'interno della futura polizia palestinese che secondo il piano Trump dovrebbe occuparsi della sicurezza a Gaza. Noi quello che vediamo appunto è una situazione completamente bloccata dove Israele insiste su questo disarmo totale, quindi l'occupazione di Gaza potrebbe andare avanti ancora a lungo con il blocco e tutte le altre cose che abbiamo sentito, l'ingresso della forza di stabilizzazione internazionale di cui non si sa più nulla, ma i fondi che non sono mai arrivati per il Board of Peace, il Consiglio per la pace di Gaza teorizzato da Donald Trump, è che è tutto fermo e questa situazione rischia di andare avanti addirittura per anni.
9: Ecco, questi due, quelli menzionati, erano tra gli ultimi esponenti storici del braccio armato di Hamas. Ci puoi magari dire che cosa resta di Hamas oggi nella striscia di Gaza?
10: Beh, io credo che innanzitutto occorra rendersi conto che Hamas non è solo un'organizzazione militare. Ovviamente l'ala militare di Hamas che ha combattuto contro Israele per due anni, che è stata protagonista anche di questo attacco del 7 ottobre 2023 nel sud di Israele, ha subito senz'altro dei colpi molto, molto duri, ha perduto migliaia di uomini ma neanche reclutati altrettanto, forse sono meno addestrati di quelli che c'erano prima, di quelli che sono stati uccisi, ma sicuramente Hamas anche da un punto di vista militare non è un'organizzazione finita. Sta di fatto che Hamas è anche un partito politico, è anche un movimento politico, è anche un'idea di società, di vita quotidiana sulla base di principi religiosi, e questo conta molto per la popolazione palestinese. Quindi quando leggiamo o sentiamo parlare di una massa che ha perduto completamente consenso, probabilmente tutto questo non è molto corretto, nel senso che Hamas ovviamente, visto quello che è accaduto, ha perduto consenso. Sicuramente molti palestinesi in questo momento pensano soprattutto alla ricostruzione, vorrebbero riavere una casa, giustamente vivere in condizioni umane finalmente, perché a Gaza la situazione umanitaria, il dottore prima ne parlava in maniera molto precisa, è davvero catastrofica. Però è anche vero che Hamas non è come pensano molti fuori da Gaza, un'organizzazione che non ha più sostegno a Gaza, perché molti attribuiscono ad Hamas la causa di tutto quello che è successo a Gaza, della distruzione. Hamas per molti palestinesi a Gaza è ancora un'idea di una società diversa, ma soprattutto poi non c'è neanche un'alternativa, quindi i palestinesi lì non è che credono che ci siano altre forze che possano realmente prendere il posto di Hamas e governare la striscia e farla ricostruire.
9: Dottor Giorgio Monti, forse su questo anche una sua considerazione, non le faccio fare l'analista politico, ma visto che lei è lì nella striscia, Hamas a Gaza, per lei cosa vuole dire?
3: Diceva molto bene il giornalista, signor Michele ha detto corretto, cioè è un'organizzazione politica, sociale. Quello che io posso vedere, pur non essendo un analista, è che io sono qua da un anno e mezzo, chi governa questa parte sono sempre le stesse persone, al ministero incontro le stesse persone, per strada ci sono gli agenti di polizia che fanno controllo, peraltro con l'avallo degli Stati Uniti. Quindi direi che 2 anni e mezzo di bombardamento non hanno ottenuto il controllo del territorio. Certamente la gente, più che seguire Hamas o un ideale, cerca di seguire la possibilità di sopravvivere, ma è indubbio che non c'è un'alternativa, è indubbio che comunque un'organizzazione rimane ancora la stessa sul campo, questo è evidente.
9: Il sentimento della gente, come descriverlo? Accetta, subisce, c'è risentimento, c'è sostegno, o di queste cose soprattutto non si parla?
3: La gente preferisce non parlare, anche a domande dirette si cerca di eludere le domande, perché ci si rende conto della difficoltà e del pericolo anche di esporsi. Non dimentichiamo che esporsi in un senso o nell'altro può valere la vita in questi posti. La gente però non ne può più, la gente sempre più spesso dice: io vorrei che finisse, io vorrei trovare facilmente da mangiare per la mia famiglia e una casa per me. Quindi si esprime sempre meno dal punto di vista politico e sempre più dal punto di vista difficoltà quotidiana.
9: Professor Marzano, buongiorno finalmente anche lei. Arturo Marzano, dunque, docente di storia contemporanea all'Università di Roma 3, profondo conoscitore di Israele. Allora, andiamo un po' in Israele. 2 anni di guerra e Hamas è ancora lì. In Israele questo cosa significa? Significa avanti così e un giorno saranno davvero estirpati? O c'è anche chi, e penso soprattutto al piano politico, chiede a cosa sia servita tutto sommato questa guerra?
11: Allora, intanto buongiorno a tutti, grazie alla redazione di Monia per l'invito, saluto con affetto e stimo Michele e Giorgio e con infinita ammirazione Giorgio Monti per il loro lavoro di Emergency. Allora, dentro Israele c'è una fetta ampia di popolazione che sostiene, ha sostenuto la guerra a Gaza, la sostiene, è in questa sorta di bolla per cui l'unica lettura che viene data è che non c'è altra alternativa. Non c'è alternativa, in ebraico è la classica frase che, insomma, si impara facilmente andando in Israele, che è un po' lo slogan, un po' la tradizionale lettura della società israeliana e della leadership politica. Chiaramente non tutta, esistono anche frange di estrema minoranza che si oppongono a questa lettura, ma tendenzialmente il sostegno è quello. L'idea è: non possiamo fare altro che proseguire nella guerra per estirpare. E questo è un problema, perché se la storia insegna qualcosa, nell'82 Israele invase il Libano per estirpare l'OLP, ovviamente non ci riuscì, perché, come diceva Michele e Giorgio, queste sono organizzazioni militanti, certamente di resistenza contro l'occupazione militare israeliana che dura da 60 anni, ricordiamocelo, ma sono organizzazioni politiche, sono organizzazioni sociali, c'è una rete di sostegno ampia, quindi non si estirpa un'idea a meno che non si creino le condizioni politiche perché si cambi, si volti pagina, e questo deve farlo principalmente Israele con la fine dell'occupazione. E quindi questa è un po' l'idea, secondo me, di fondo che circola in Israele.
9: Ecco, al tempo stesso questa idea di cercare una soluzione alle effettive, penso anche minacce alla sicurezza di Israele, ecco, quest'idea di cercare una soluzione attraverso in qualche modo la guerra, l'attacco armato, è un'idea che si afferma sempre più. Oggi pare essere l'unica soluzione possibile a Gaza, ma anche altrove, lo vediamo in Libano, persino in Iran. Ecco, e questa sembra essere la soluzione proposta, immaginata non solo dal premier Netanyahu, ma da una fetta sempre più larga, almeno nell'area degli schieramenti politici. È così? Se sì, perché questo radicalizzarsi in questa soluzione? È un prodotto del 7 ottobre? È un prodotto soprattutto della volontà di sopravvivere politicamente del premier Netanyahu? O c'è in qualche modo qualcosa nella cultura politica israeliana che ha fatto sì che si arrivasse a una simile estremizzazione?
11: Guardi, ha già risposto lei nella sua domanda, sono tutte e tre le cose. parto un po' nel lungo periodo, cioè Israele si è costruito già prima che nascesse nel 48 l'identità, come dire, ebraico-sionista della comunità dell'Ishuv, della comunità pre-48, è quella dell'autodifesa. È l'idea comprensibilissima, perché nasce in Europa dei pogrom degli anni 80 dell'Ottocento e poi dell'antisemitismo, l'idea che è necessario che gli ebrei si difendano, perché se non lo fanno loro non lo fa nessun altro. E questo è un ethos che fa parte di tutta la storia politico, identitaria, culturale israeliana, dagli inizi fino ad oggi. Quindi questo è un lungo trend che comprensibilissimo, perché chiaramente Israele ha il diritto di difendersi in maniera proporzionale, ovviamente. Quindi questo è il primo aspetto. Secondo aspetto è una torsione degli ultimi vent'anni, cioè da quando Netanyahu torna al governo nel 2009 ha ulteriormente esacerbato questa idea che non c'è altra alternativa che non la guerra. È quello che i politologi chiamano neosionismo o sionismo neorevisionista, che parte dall'idea del sionismo revisionista degli anni venti, quindi creiamo un muro di ferro, abbiamo una posizione di forza, costruiamo una posizione di forza utilizzando la violenza. Poi però, una volta che c'è questa situazione di forza, a quel punto negoziamo dall'alto. Questa è l'idea del sionismo revisionista. Netanyahu ha fatto cadere completamente la seconda parte, sia per la sua ideologia del suo governo, del partito Likud, che ovviamente è andata verso uno spostamento a destra post fallimento di Oslo e prima intifada, ma c'è anche un aspetto privato. Cioè, Netanyahu ha bisogno della guerra perché il governo deve andare avanti, altrimenti ha i suoi problemi giudiziari. E questa idea che la guerra impedisca i tribunali è ovvia, perché così sta avvenendo, e c'è anche in più l'idea che quanto più Netanyahu va in guerra, tanto più ottiene vantaggi politici e quindi continua infatti ad essere in testa nei sondaggi. Terzo punto, il 7 ottobre, ovviamente, comprensibilmente, l'atto terroristico del 7 ottobre, che appunto io condanno costantemente, ha spinto sempre più israeliani a credere in questa idea che non esista altra possibilità che non la guerra, una guerra che appunto va avanti da allora su vari fronti in maniera convulsa, costante. E questo è un po' un problema, perché ecco, dire, la guerra non risolve, questo è evidente, la storia israeliana lo insegna, è soltanto un accordo di pace che porta alla fine delle situazioni di insicurezza. Questo è in Israele, è successo solo una volta nel governo Rabin 93-95, quando Rabin, ex generale, ha detto la sicurezza nel 95, in ottobre, ha detto non è soltanto sicurezza militare, è anche politica, passa da un accordo. Questo è un punto fondamentale. Se la società israeliana non rinizia a prendere coscienza e a porlo come un problema fondamentale, purtroppo non si va da nessuna parte, nel dramma ovviamente della popolazione palestinese, ma anche nella sofferenza di quella israeliana.
12: Rabin poi ucciso, magari ricordiamolo, da un estremista israeliano. Michele Giorgio, per Hamas molti dirigenti uccisi, come per Hezbollah in Libano o per il regime al potere in Iran adesso. Questo significa anche l'arrivo di nuove generazioni. Cambierà qualcosa, per esempio, sul riconoscimento del diritto di Israele di esistere, che Hamas continua a non accettare, o sulla priorità data anche dal fronte, insomma, da parte di Hamas alla lotta armata? Potrebbe cambiare qualcosa con il cambio generazionale?
10: Per la verità è difficile crederlo, perché le nuove generazioni sono anche più radicali di quelle che sono passate o sono state addirittura eliminate. Noi non dobbiamo dimenticare che Hamas, soprattutto nella sua prima parte, l'esistenza Hamas il prossimo anno celebrerà il suo 40° anno dalla fondazione, e era un'organizzazione, almeno nei primi anni, nei primi fino al 2000, disposta anche a fare concessioni politiche, tant'è vero che Hamas nel 2006 aveva deciso di partecipare alle elezioni politiche sulla base di regole democratiche, quindi di andare al potere attraverso una vittoria elettorale, cosa che avvenne, ma poi ad Hamas non fu consentito dalla comunità internazionale, da Israele, dagli Stati Uniti e anche dalla stessa autorità nazionale palestinese del presidente Abbas di poter governare. Infatti tutti i suoi parlamentari e ministri in Cisgiordania vennero arrestati da Israele ed incarcerati, e questo ha portato l'ala militare di Hamas a prendere il sopravvento, perché è passata la linea che la democrazia, la scelta politica, l'opzione politica è meno importante, perché tanto a noi, così dicevano i dirigenti del movimento islamico, non ci faranno governare. Quindi abbiamo visto poi Hamas prendere il potere con la forza a Gaza. Ecco, da lì in poi è stata tutta un'escalation verso un apparato molto più radicale. E queste eliminazioni, uccisioni di leader e di militanti di Hamas non hanno fatto altro che portare, far emergere una leadership che probabilmente non è nuova, perché ci sono ancora leader della vecchia guardia. Tra l'altro Hamas dovrebbe annunciare a giorni il suo nuovo leader politico, però sono elementi evidentemente più controllati dall'ala militare e più radicali.
12: Professor Marzano, Israele si avvia ora verso nuove elezioni. Mi pare di capire, da quello che ci ha spiegato, che nel dibattito politico, insomma, di contenuti, nel dibattito di contenuti sulle guerre in corso, sulla Palestina, non ci sia forse molta contrapposizione. Le prossime elezioni in Israele cosa saranno? Un'occasione per parlare anche dell'opportunità delle guerre in corso e di come affrontare la questione palestinese, o più semplicemente l'ennesimo referendum su Netanyahu?
11: Ma direi più questa ipotesi, nel senso che i sondaggi danno fondamentalmente un 50% diviso tra quello che è appunto il blocco, cioè il Likud, circa 25, un po' più del 25, un po' meno del 25, questa nuova forza politica, Beyahad, insieme di Yair Lapid e Naftali Bennett, che è una forza politica che condivide il 90% dell'agenda Netanyahu in termini di relazione con i palestinesi. Il termine occupazione non esiste nel programma politico, come se non ci fosse, quindi da quel punto di vista non cambia nulla. La differenza principale un po' è su Netanyahu, perché Naftali Bennett, grande amico di Netanyahu, ex capo di gabinetto di Netanyahu, quindi da lì viene, o anche da più a destra addirittura, ha rotto con Netanyahu per motivi personali, e poi su una grande questione interna a Israele, al mondo ebraico israeliano, alla società ebraica israeliana, cioè la coscrizione o meno degli ultraortodossi, e su quello che c'è una coalizione tra appunto Bennett, Lapid, Lieberman e altri, che però in ambito palestinese la pensano nella stessa maniera, e quindi questo vuol dire che un 70% della società israeliana, secondo i sondaggi, pensa fondamentalmente che si debba andare avanti in questa maniera. Poi sono veramente sfumature, e un 30% che esiste ovviamente e che varia da posizioni splendide, di enorme apertura, ammirevoli, operazioni congiunte, ma appunto sono molto marginali. E l'altro rischio fondamentale non solo è che non cambi nulla, ma che si arrivi a una paralisi, perché l'ago della bilancia la fanno, e questo è molto interessante, i partiti arabi, e non mi pare che Bennett, Lapid, Lieberman e altri vogliono includerli, come in realtà è successo, una piccola parentesi, del 21-22, del 22-23, e quindi questo significa che c'è una impossibilità di andare avanti, che apre grandi luci, come dire, illumina molto la situazione difficile della società israeliana, che è molto spaccata. Lì messa tanti anni fa parlava di tribù, un tema che io non amo, ma poi è vero, sono settori che, come dire, non si parlano, che sono in grande competizione e che trovano l'unico collante, l'unico punto in comune nella guerra contro i palestinesi.
12: Di questo avremo sicuramente ancora occasione di parlarne. Io ringrazio i nostri ospiti per essere stati con noi. Dottor Monti, magari un'ultima battuta, la sua giornata oggi?
13: La mia giornata è come tutte le altre negli ultimi mesi: andare al lavoro, cercare di aiutare un po' quei poveretti che vengono a chiedere il nostro aiuto.
12: Io vi ringrazio di nuovo tutti per essere stati con noi. A voi buona giornata.
14: Radio Televisione Svizzera, Rete 1, sono le 9. Il Radio Giornale.
15: Buongiorno da Veronica Lippi. Segnali poco promettenti in Medio Oriente. Iran e Stati Uniti hanno ripreso a colpirsi. Sono raid sporadici che però sembrano allontanare un accordo. Prosegue oggi la visita del presidente polacco in Svizzera. Per il governo è la possibilità di rinsaldare l'alleanza con un paese che non è confinante ma è strategico. Più del concubinato, meno del matrimonio. In Parlamento si comincia a discutere di un patto civile di solidarietà per tutti, aperto insomma ad ogni coppia. Da oggi si fa sul serio mondiali di hockey. Con i quarti di finale parte la fase A eliminazione diretta. La Svizzera gioca stasera contro la Svezia. Risale la tensione nel Golfo Persico. Nella notte gli Stati Uniti hanno colpito un sito militare iraniano e abbattuto dei droni, un attacco secondo Washington di risposta difensiva, mentre Teheran denuncia una violazione del cessate il fuoco e promette rappresaglie. Sentiamo in redazione Camilla Camponovo.
16: È la seconda volta questa settimana che gli Stati Uniti conducono attacchi contro siti militari iraniani. Anche questa volta ad essere stata colpita è una base militare iraniana nei pressi della città portuale di Bandar Abbas, un posto di comando adoperato per manovrare droni e monitorare lo stretto di Hormuz. Le dinamiche degli attacchi e dei controattacchi non sono chiare. Gli Stati Uniti parlano di una risposta difensiva dopo l'abbattimento di droni iraniani che si trovavano intorno allo stretto nel Golfo Persico. Teheran ha subito condannato gli attacchi definendoli una violazione del cessate il fuoco e ha promesso rappresaglie. Secondo fonti regionali, l'Iran avrebbe già colpito una base americana con missili e droni, mentre esplosioni sono state segnalate anche in Kuwait. Nelle stesse ore l'Iran ha aperto il fuoco nello stretto di Hormuz contro quattro imbarcazioni che tentavano di attraversarlo senza autorizzazione. Secondo Teheran, le navi non avevano coordinato il passaggio con le autorità iraniane e avevano ignorato gli avvertimenti delle forze navali, venendo così costrette a invertire la rotta. E proprio contro questo organismo creato per gestire le richieste di transito nel Golfo Persico, gli Stati Uniti hanno imposto delle sanzioni. Intanto ieri il presidente statunitense Trump ha alzato ulteriormente i toni, minacciando di far saltare in aria l'Oman, affermando che lo stretto sarà aperto a tutti, ha detto, nessuno lo controllerà.
17: The strait's gonna be open to everybody. It's,
18: and who would control it?
17: International waters. Nobody's gonna control it. We're gonna watch over it. We'll watch over it, but nobody's gonna control it. That's part
16: of it. E tutto questo accade mentre sul piano diplomatico proseguono trattative sempre più fragili tra indiscrezioni su nuove bozze di accordo e immediate smentite da parte di Washington.
15: Seconda tappa della visita di Stato in Svizzera del presidente della Polonia. Dopo essere stato ricevuto a Palazzo Federale, il presidente Karol Nawrocki oggi visiterà con Guy Parmelin il Politecnico di Losanna per parlare di innovazioni e tecnologie strategiche. Una visita che conferma come la Polonia sia un partner sempre più importante per la Svizzera su molti fronti. Ci racconta di più da Berna Anna Valenti.
19: Malgré l'ancienneté de ces contacts, les relations entre nos deux pays n'ont jamais été aussi bonnes qu'aujourd'hui.
15: Risalgono all'epoca moderna, ma i rapporti bilaterali tra Svizzera e Polonia non sono mai stati così buoni come oggi. Ci tiene a sottolinearlo il presidente della Confederazione Guy Parmelin durante la conferenza stampa congiunta di ieri a Berna. Un rapporto su cui la Svizzera, dalla caduta del muro di Berlino, ha letteralmente investito.
19: Nos relations bilatérales sont marquées par la réussite économique de la Pologne.
15: Oggi la Polonia è la 20ª economia mondiale, con una crescita tra le più alte dell'UE e il mercato più grande, dinamico e stabile dell'Europa centro-orientale. Un successo a cui ha contribuito anche la Svizzera, oggi partner di peso, sottolinea ancora Parmelin.
19: La Suisse a pu apporter son concours à cette réussite.
15: Oggi la Polonia è un alleato strategico per la Svizzera in diversi settori chiave. Varsavia è un attore centrale nella diversificazione energetica europea grazie ai gasdotti, ai terminal costruiti per importare gas naturale da oltreoceano che rafforzano l'approvvigionamento del continente, tema cruciale anche per Berna. Sul fronte della sicurezza digitale, i due paesi collaborano nello scambio di informazioni classificate e nella protezione da attacchi ibridi delle infrastrutture critiche. Un rapporto, quello tra Svizzera e Polonia, è diventato molto stretto, che si inserisce nella strategia della diversificazione delle alleanze imboccata dalla Svizzera negli ultimi anni, non solo con i paesi confinanti o con gli Stati Uniti, ma Berna allarga lo sguardo verso est, dove trova partner che hanno la stessa sensibilità per la sovranità, gestione della migrazione e sicurezza dei confini.
18: Passiamo alla politica interna svizzera. La possibilità per le coppie di firmare un patto civile di solidarietà invece di sposarsi è ora un progetto in consultazione. Aperto a ogni coppia, senza impatto su stato civile, cognome o fiscalità, l'idea è di offrire ai membri di questa unione civile un certo grado di tutela e riconoscimento reciproci. In breve, un partenariato facile da stipulare, ma anche da sciogliere. Sentiamo le considerazioni antitetiche di due politici che fanno parte delle commissioni affari giuridici, da prima un favorevole, Andrea Caroni del PLR.
20: Pensiamo ad esempio ad una coppia di 23 anni, prima relazione stabile. Per loro unirsi in matrimonio potrebbe essere troppo presto, eppure hanno la volontà di costituirsi come coppia.
18: Tra i contrari, Nina Fehr dell'UDC.
21: Così si indebolisce il matrimonio. Oggi abbiamo già la possibilità di stipulare un contratto di concubinato con diverse garanzie. Una terza forma andrebbe a scapito del matrimonio.
18: Vedremo come il Parlamento giudicherà la questione. Il dibattito, lo abbiamo sentito, è già lanciato. Torniamo all'estero. In Kenya almeno 15 ragazzi sono morti in un incendio in una scuola privata. Le fiamme sono scoppiate stanotte in un dormitorio e il bilancio è purtroppo ancora provvisorio. La Commissione europea intende riservare alle imprese europee i 2/3 delle frequenze impiegate per i servizi di telecomunicazione satellitare. Finora erano assegnate per la totalità a operatori statunitensi. I particolari da Bruxelles col corrispondente Andrea Ostinelli.
22: Dopo 18 anni di affidamento totale a operatori statunitensi per la gestione delle telecomunicazioni via satellite, Bruxelles punta a voltare pagina, creando le condizioni per gli operatori europei di rilevare questi servizi e farsi strada nel settore. Vogliamo sostenere la competitività dell'Europa, rafforzare la sicurezza europea e avvalerci delle nuove possibilità offerte dalla tecnologia, il tutto tenendo in debito conto i cambiamenti del contesto geopolitico. Ha detto ieri Enna Virkkunen, vicepresidente della Commissione europea incaricata delle questioni digitali. Per lui si tratta in effetti di una questione di sovranità tecnologica. I servizi di comunicazione via satellite sono fondamentali per la sicurezza e per usi militari. La Commissione propone di suddividere lo spettro delle frequenze da 2 GHz in due categorie, gli usi governativi, civili o militari che siano, e gli usi commerciali, dalle linee aeree ai fitness tracker sul nostro smartphone. Agli usi governativi sarà destinato 1/3 delle frequenze, queste dovranno essere gestite tassativamente da operatori dell'UE, che dovranno assicurare inoltre la compatibilità con la futura rete satellite Iris al quadrato per comunicazioni securizzate per la gestione delle crisi. Dei 2/3 di frequenze per uso commerciale, 1/3 sarà riservato a nuovi operatori europei, l'altro terzo sarà aperto anche a operatori extraeuropei, come per esempio Starlink di Elon Musk o Amazon. Il rischio, tuttavia, di un nuovo casus belli con Washington è dietro l'angolo.
18: Si chiude qui Radio Giornale, buon proseguimento d'ascolto.
23: Lo sport.
0: Buongiorno da Patrick Locatelli, iniziamo dalla calcio. Il Crystal Palace ha vinto la Conference League sconfiggendo in finale 1-0 gli spagnoli della Rayo Vallecano. Ci dice di più Paolo Laurenti.
24: 2 su 2, il calcio inglese si è intascato i primi 2 trofei continentali in palio. 7 giorni dopo il trionfo dell'Aston Villa a Istanbul in Europa League, netto 3-0 contro il Friburgo che ha messo fine a 30 anni di digiuno di trofei per i Villans, il Crystal Palace ha messo in bacheca la prima Coppa Europea della propria storia. Sarebbe stato il primo anche per il Rayo Vallecano in una sfida tra quartieri delle rispettive capitali, Londra e Madrid. Dopo un primo tempo teso ed equilibrato, gli spagnoli però sono stati sorpresi dal ruggente avvio di ripresa dei londinesi, andati in rete con il nazionale francese Mateta.
25: Carica il mancino Wharton e poi Mateta sul tap-in, è il più lesto di tutti e porta avanti il Crystal Palace.
24: Finale perfetto dunque per il tecnico austriaco del Crystal Palace Oliver Glasner, che ieri si è seduto per l'ultima volta sulla panchina della squadra inglese dopo aver aperto un mini ciclo vincente, 3 trofei conquistati in 2 anni, FA Cup, Community Shield e la freschissima Conference League. Tre trofei come quelli a cui ambisce il calcio inglese in questa stagione. Un dominante tris che potrebbe arrivare sabato, quando l'Arsenal contenderà a Budapest la Champions League ai campioni in carica del Paris Saint-Germain.
1: Ai mondiali di hockey si fa sul serio. Dalle 16:20 iniziano i quarti di finale a Friburgo di fronte Canada e Stati Uniti nel derby nordamericano rivincita della finale olimpica, mentre a Zurigo si affrontano Finlandia e Cecchia. Bisognerà attendere le 20:20 per vedere all'opera la Svizzera con quella che è la bestia nera dei rossocrociati, ossia la Svezia. Completa il quadro dei quarti sempre alle 20:20 Norvegia-Lettonia. Alla Roland Garros ieri hanno passato il secondo turno Bencic, Golubic e Teichmann. Oggi tocca alla ticinese Susan Bandecchi che nel pomeriggio affronterà l'australiana Kasatkina, numero 53 al mondo. Con sempre Jonas Vingegaard in maglia rosa, il Giro d'Italia invece affronta la 18ª tappa, 171 km di media montagna tra Fai della Paganella e Pieve di Soligo.

0: Bentrovati e abbiamo subito una grande cosa da farvi sentire. Prego.
1: Buongiorno alle ascoltatrici e agli ascoltatori di Casa Svizzera. Sono Francesca Sproccati da Iverdon, da questa mattina di sole, uccelli canterini, e stiamo per presentare il lavoro alle 11 questa mattina, un orario insomma particolare per andare in scena, ma contente di condividere questo lavoro in questo contesto importante a livello nazionale. E niente, auguriamo a tutte e tutti una buonissima giornata.
0: Grazie a te Francesca, ben trovati dunque a Casa Svizzera. Fabrizio Casati, Alice Pedrazzini e Francesca Sproccati.
2: Francesca Sproccati, che con venir meno oggi sarà a dare il via a queste giornate del teatro svizzero. Ci siamo svegliati grazie a Francesca a Yverdon-les-Bains e oggi alle 11 ci sarà appunto il suo spettacolo, ma non ci svegliamo solo con lei, che adesso si sta preparando nei momenti prima, molto concitati prima di iniziare, ma ci svegliamo con qualcun altro che è lì per osservare e far osservare alle nuove generazioni questi teatri, questi spettacoli.
0: Ma soprattutto lui ha visto tutto e ce lo racconta Simon Waldvogel, regista teatrale, performer, ma soprattutto antenna di Casa Svizzera. Ciao Simon, come stai?
3: Bene, bene, grazie, buongiorno a voi. Per me è ancora mattina presto, ma noi teatranti, lo sapete, ci svegliamo molto tardi.
0: Quindi sono artisti.
3: Adesso ci svegliamo bene.
0: È giusto che sia così. Senti, abbiamo sentito dalle parole di Francesca, insomma, un po' di, giustamente, timore reverenziale rispetto a quello che sta per succedere. Hai voglia di raccontarci qual è il clima che stai vivendo, che state vivendo in queste giornate che sono così importanti? Lo ripeto, le giornate del teatro svizzero. Siamo i Yverdon-les-Bains, come va?
3: No, guarda, va molto bene. Devo dire, cioè, le giornate del teatro svizzero sono questo momento dell'anno in cui un po' tutte le regioni linguistiche e culturali della Svizzera si incontrano in un luogo, appunto, del nostro paese, e in cui vengono presentate, sotto le scelte della direzione artistica, diciamo una rosa dei 6-7 non migliori, ma forse più rappresentativi, spettacoli più rappresentativi dell'anno passato. Quindi abbiamo diversi spettacoli dalla Svizzera tedesca, Svizzera francese, e Francesca Sproccati è la nostra rappresentante ticinese quest'anno.
2: È la Svizzera italiana, l'abbiamo sentita inizio trasmissione, però sentiamo anche te, che di fatto hai delle forti radici anche qua nella Svizzera italiana, ma sei lì perché sei responsabile del progetto Forum, quindi un progetto che io provavo a spiegarlo in termini semplici. Dicevo, sono i giovani professionisti svizzeri e le giovani professioniste che tu hai selezionato e che con te, come fosse un po' una borsa di studio, seguiranno queste giornate. Dimmi se ho detto tutto e quanto è importante che queste persone ricevano questa opportunità. Quanti sono? Ecco, dici di più di questo tuo ruolo e di chi è con te, gli occhi che assorbiranno in questi giorni.
3: No, hai detto benissimo, Alice. Guarda, sono tutti ragazzi e ragazze tra i 25 e i 30 anni, mi verrebbe da dire, anche se ci si può candidare fino ai 35. Quest'anno il gruppo l'ho scelto un po' più giovane del solito, e come quello che dici tu, cioè, in realtà loro hanno l'opportunità, vengono da tutto il paese, di seguire l'intero festival, fanno dei workshop di approfondimento con me e seguono il programma collaterale, ma oltre a questo, oltre quindi avere uno sguardo e ovviamente tutto offerto dal festival, come dicevi tu, una borsa di studio, hanno anche la possibilità, e forse la cosa più importante, di connettersi, di conoscersi tra di loro innanzitutto, quindi di sono svizzero tedesco, ma cresciuto in Ticino, quindi sono un ticinese ma che parla un po' lo svizzero tedesco, e io davvero penso che il nostro paese, soprattutto nella cultura ma anche negli altri ambiti, debba veramente rompere queste barriere linguistiche e culturali, e quindi questa è la cosa più importante. E poi ovviamente c'è tutto l'aspetto, anche a queste giornate ci sono tutti

0: paradossalmente il teatro è una lingua universale, si dice l'arte è una lingua che parla a tutti e quindi c'è nei cartelloni ma poi non per forza nelle opere.
1: Allora, guarda, Alice, tu proprio mi dai proprio un bel gancio, perché no, diciamo che
0: pensa
1: che
0: volevo metterti in difficoltà, trovando i paradossi.
1: No, nel senso che come dici tu, ovviamente il teatro è un linguaggio universale, forse a volte non bisogna, è vero che la parola è importante, ma il teatro ha diverse forme, c'è la forma più performativa, più danzata, quindi la parola non è sempre il centro, e si può anche, io ad esempio ieri ho visto l'apertura del festival, era uno spettacolo francese, della Svizzera francese, solamente, ahimè, faccio una piccola critica al festival, i soprattitoli in tedesco, perché non tutto è soprattitolato nelle tre lingue, o nelle quattro lingue, ed è stato un po' faticoso. Io il francese va bene, lo mastico, però devo dire che è questo quello, la cosa interessante della cultura dell'arte è sì che poi le cose arrivano in qualche modo, in un altro modo forse, e forse sarebbe anche più interessante anche in Ticino ospitare più spettacoli in lingue straniere, non per forza le lingue svizzere.
2: Questo poco ma sicuro siamo d'accordissimo. Poi tra l'altro tu fai parte anche di un discorso legato a Ticino is Burning, che è un po' un modo per mettere in rete e per abbattere appunto queste barriere linguistiche che non ci devono essere, lo sappiamo molto bene. Noi andiamo con un brano musicale, ci sono i Vaudeville con Valisa da Sas, e poi torniamo ancora da te a Yverdon per farci raccontare un po' tutto quello che è il cartellone, sei d'accordo?
0: Vorrei andare all'interno delle storie degli spettacoli che lui ha visto, di cosa parlano tra poco.
2: Sono d'accordo.
0: Che bello, i Bad Book.
2: Sì.

0: da poco con un nuovo brano, aspettiamo grandi novità, da loro lo sappiamo molto bene, ma intanto torniamo ai Verdon Le Bains, dove c'è il
1: lo dici così?
0: Perché mi piace, perché loro dicono così.
1: Lo dicono così?
0: Loro dicono così. Tanto un posto bellissimo, non so se conoscete.
2: Ma bellissimo, sei bravissimo a pronunciarlo.
0: È l'unica cosa che so fare in francese, dire i Verdon Le Bains, è quello, è così. Scherzi a parte,
1: allora,
0: Simon, ben ritrovato.
1: Chi è collegato con noi? Lo è Simon Valfogel, un artista ticinese che sta seguendo le giornate del teatro svizzero e diciamolo, tu facendo parte del team, della squadra dell'organizzazione, li hai già visti tutti questi teatri e questi spettacoli che andranno in scena. Partiamo da quello di oggi alle 11 con la nostra artista che rappresenta la Svizzera italiana, Francesca Sproccati. Venir meno è il titolo, cosa ci puoi dire di quello che si vedrà e chi sarà in sala o vorrà vederlo poi in futuro? Cos'è? Che tipo di spettacolo è?
2: Ma allora forse parto dalla forma che in qualche modo è già contenuto in questo lavoro, perché Francesca ci immerge in una dimensione onirica, in una dimensione dove non c'è il rapporto tra spettatore e platea, cioè insomma non c'è questo tra palco e spettatore, perché ci immergiamo in uno spazio unico in cui gli spettatori si sdraiano, si mettono su questi cuscini, su questi puff, entriamo in questa sala dove ci sono queste scenografie, questi non so come drappi appesi, insomma sembra di entrare un po' in un mondo di ipno, che è poi una di queste figure che tornerà, che è una figura della mitologia greca, che è il dio del sonno, quindi ci accompagna un po' ad addormentarci, a ipnotizzarci. È un lavoro che quindi tra la performance installativa, ci sta anche ovviamente musica elettronica dal vivo, poesia eccetera eccetera, e parla, diciamo, di come un atto di resistenza possa diventare anche un atto poetico. Quindi lei accosta appunto Ipno, questa figura della mitologia greca, a suo bisnonno Battista, che era un partigiano durante la Seconda Guerra Mondiale. Quindi si parla di resistenza, cosa era un tempo e cosa significa oggi invece resistere forse a questo frastuono del mondo contemporaneo che ci obbliga a produrre, essere sempre dinamici.
1: Quindi un teatro con una performance sonora che ci impone anche di fermarci. Sì. Questo è già particolare, ci fa capire che hanno un carattere tutto loro questi spettacoli. Ce n'è un altro che ti senti di dirci che è il tuo, quello che ti ha colpito di più, che non vedi l'ora di rivedere, perché tu li hai visti probabilmente in video, adesso li vedrai dal vivo con anche i ragazzi che seguiranno con te.
2: Esatto. Allora guarda, questa è una programmazione davvero davvero interessante, è molto difficile scegliere, ma forse ti direi lo spettacolo di chiusura che vedremo noi domenica, che si chiama Vier Fünftel oder von der Kunst keine Fahrstuhlmusik zu werden.
1: Ripeti Fabri, ripeti.
0: Il Verdon Le Bains.
1: Non ridere che poi continua.
2: No, ma a me piace molto perché io non lo so dire, i Verdon Le Bains. Quindi,
0: sei sulla buona strada.
2: Comunque, questo spettacolo comunque parla, ha in scena quattro attori di età compresa, credo tra gli 80, 75 e 90 anni.
0: Grandi!
2: Quindi andiamo nella terza età, diciamo, piena, e si parla di appunto della fine della vita, cosa succede in questa fase finale della nostra vita, ma lo fanno anche, diciamo, in un modo molto interessante, andando a sfidare anche dei tabù. Si parla di sessualità in questa età, di desiderio, del diritto anche al non dover più dire sì. C'è questo monologo molto bello di questa signora che dice: io mi sono rotta le scatole di dover aiutare i miei nipoti a tenere i figli, io gli dico che non voglio più farlo, io voglio annoiarmi, ho il diritto alla noia. Insomma, secondo me è un grande lavoro, e la cosa interessante è che la regista è giovanissima, non credo arrivi neanche ai 30 anni.
0: Che bella,
2: quindi ha uno sguardo molto molto attento. Sì.
1: Sì, ci piace.
2: Tutto in tedesco, per
1: chi,
2: però questo.
1: Tra l'altro, per chi ci guarda su RSI La 2 vede il trailer di tutte queste di questi spettacoli che andranno in scena, e effettivamente vedevamo queste sedie di plastica con questi signori seduti, gli attori, e vedevamo che erano davvero di una certa età. Anche mi piace anche, dicevi, c'è un aspetto anche comico all'interno, brillante, per affrontare dei temi anche che a volte sono un po' più difficili. Quella è anche una chiave.
2: Assolutamente, sì, qua si ride, forse è proprio questo il punto di questo lavoro, ti ride, ma poi il pendolo va, ti fa ridere, poi va dall'altra parte e ti devasta. Devo essere onesto, non è proprio facile. Però c'è comunque parte della vita, insomma.
1: Certo, è proprio quella cosa lì.
2: Che lo deve rappresentare.
1: Il pendolo, le montagne russe spesso sono infatti le similitudini che usiamo anche poi per dire com'è la nostra vita. Tra l'altro grazie mille per averci portato lì. Questi spettacoli poi, se guardate anche sulla lista, saranno poi in scena anche in futuro in altre zone della Svizzera. Se avete voglia di andare a Verdon-les-Bains potrete farlo questo fine settimana, anche a Losanna, tra l'altro sono le due location di questo evento importante per il teatro svizzero. Grazie, ti lasciamo ai tuoi impegni e ai ragazzi e alle ragazze che seguirai, le tue spugnette.
0: Assolutamente vero, e in più salutaci tanto Francesca, che siamo con lei.
2: Va bene, io adesso raccatto tutti, che siamo qua tutti insieme in una casetta, e andiamo a vedere Francesca.
0: Molto bene, grazie ancora, un grande saluto a te, e noi andiamo avanti in musica, lo facciamo con Chiara e Vieni con me. Tra poco parliamo di qualcosa che sicuro vi piace, ma garantito.
1: Indovinello, sarà un indovinello.
0: Sì, ve lo facciamo. Una calza di Rete 1 in...
1: certo.
0: La buttiamo là? Sì. La buttiamo là.

0: Vieni con me, ma venite con noi, questa casa svizzera, bentrovati. Ma soprattutto, attenzione, lo diciamo, oggi è giovedì, e giovedì vuol dire RSI Food, ma non deve neanche,
1: neanche
0: bussare alla porta, ma va. Patty Rennis!
2: Buongiorno.
0: Aspetta che ti facciamo sentire anche con gioia, magari, prego.
2: Buongiorno,
0: ancora
2: buongiorno
0: lì,
2: a tutti.
0: ci sei, molto bene. Come stai?
2: Molto bene, tu come stai?
0: Molto bene, anche perché sono pronto a lanciare ufficialmente l'indovinello del giovedì, che vale una calza griffata Rete 1 con neanche un errore possibile, perché da una parte è scritto destra, dall'altra sinistra, quindi non potete cannare le calze.
1: 076 321 1113, sì. Di quale diciamo
0: una cosa,
1: ingrediente?
2: Di che ingrediente parliamo oggi?
1: Svizzero.
2: Svizzero.
1: Sì, allora, anche. Ogni volta, sì, anche svizzero, però diciamo che ha molto a che fare con questo paese, vi stupiremo, è quel momento in cui non parliamo solo di formaggio, di uva, di cosa parliamo di solito, di grandi cliché,
2: cioè,
1: di cioccolato, via quelli. Qualcosa di molto svizzero di cui parleremo e vi stupiremo in tutti i modi, questo ve lo assicuriamo.
0: Okay,
1: vai, Patty.
0: Cerchiamo di capire, andiamo con l'indovinello.
2: Vediamo se qualcuno riesce a indovinare.
0: Vai.
2: Allora, è un ingrediente che inizia ad essere di stagione adesso, è al suo picco a giugno.
0: Ok.
2: Per un cantone svizzero, addirittura proprio un simbolo.
0: Ah, forse sai che già ci sono. Ce l'ho, ce l'ho, potrei averla. No, potrei averla.
2: Ne esistono quasi 400 varietà.
0: Urca, è già più complessa adesso la cosa.
1: Sì.
2: La sua coltivazione, quindi già qua stiamo aiutando,
0: sì.
2: È stata dichiarata tradizione vivente, patrimonio immateriale protetto dall'UNESCO. Ed è protagonista anche di una gara molto eccentrica che si svolge con una scala di 8 metri sotto il braccio.
1: Qua, ti è avvicinato o allontanato dall'obiettivo?
0: Ma sai che al primo c'ero. E più mi dava indizi, più non ce la facevo. Ma
1: io vi aggiungerò anche che una cosa vi aggiungo: che chi ha questa cosa non per forza la vuole, mm-hmm. E chi non ce l'ha magari la cerca. Questo è uno dei miei consigli. Non so se vi aiuta.
0: Ma zero! Ma vi siete messi d'accordo per dare del fastidio alla gente che vuole partecipare per portarsi a casa le calzette?
2: Potremmo confondere ancora dicendo che è alla base di una particolare salsiccia.
0: Ma sei seria? È vero,
1: c'è anche questo.
0: Io non ci sono, ma stanno arrivando un sacco di messaggi. Lo ripeto: 076 321 1113. Io guardo Rossinelli e Bitonti, noi non capiamo niente. Voi avete capito che cos'è? La sapete? Non dirlo,
1: tante.
0: Lo non, sapete? No, zero. Magari
1: non ci hanno
0: faccio.
1: Ancora azzeccato.
0: Zero.
1: Io aggiungo ancora un elemento. Nel frattempo vi dico che c'è un museo che è stato dedicato a un prodotto che è creato con questa cosa di cui vi stiamo parlando.
0: Svizzera,
1: In Svizzera.
0: Vabbè, ok.
1: Può diventare anche, lo dico, così magari si avvicinano. La dico l'ultima, quella del cuscino.
0: Tanto qualcuno mi sa che ce l'ha già.
1: Può diventare un cuscino.
0: Può diventare un... ci ha detto la Jeanette, vero?
1: 076 321 1113, per aggiudicarvi le calze di Rete 1. Qual è l'ingrediente di cui parleremo oggi?
0: C'è Dua Lipa!
1: Noi ci divertiamo, te.
0: Sì,
1: hai capito te cos'è?
0: Ma zero.

0: Be the One, Dua Lipa, meraviglia del creato, ma soprattutto meraviglia del creato quello che stiamo cercando con Patty Rennis e con RSI Food. Allora, tra di noi ci siamo arrivati, eh? Soprattutto noi tre, cioè io, Roby e Marco, ci abbiamo messo un po', ma ce l'abbiamo
1: alla ringiera, fatta. Un po' in difficoltà.
0: Sì, ma attenzione, Luisella è stata la più veloce e soprattutto quella che ha trovato la soluzione a questo indovinello. Allora, sono arrivate un bel po' di cose, eh? C'è chi dice, che ne so, qualcuno parla del pinocembro, il cumino, alcuni ciliegie, alcuni i semi di finocchio, alcuni ancora l'albicocca.
1: L'albicocca bene. Avevamo detto che era un simbolo, quello di cui vi avremmo parlato con RSI Food oggi, un simbolo per un cantone svizzero, quindi è vero che sono andati tanti sulle albicocche. Mm. Avevamo detto anche che poteva diventare un cuscino, quindi forse per quello che si parla dei truccioli.
0: Sì, soprattutto il picco arriva a giugno, mi ha fatto molto ridere per i truccioli. Mm-hmm. Però questo è, sì, sono le ciliegie, perché effettivamente puoi fare questo cuscino magari riscaldante, sì. Che metti sotto il collo se hai del dolore, quindi ci sta. Gli altri indizi invece ricordiamoli un po' per capire un po' dove
2: andiamo.
0: Allora,
2: poi andremo a, nel contesto, a raccontarli, sì. Bene tutti, sì. Però allora diciamo che sono un simbolo per un cantone, che è il Canton Zugo.
0: Certo.
2: Anche se crescono un po' in tutta la Svizzera, sì. Le ciliegie, alcuni di noi ce l'hanno in giardino, c'è chi è contento, c'è chi no, dicevamo prima che
1: non è facile.
2: Non è facile, però è vero anche che sono un frutto costoso e quindi, insomma, nel giardino un pochettino le può sfruttare raccogliendole.
1: Ci metti un pochino a raccoglierle. Due alla volta, almeno sono due alla volta.
2: Sì. Almeno qui aiutano, soprattutto quelle di rami più alti, niente, le salutiamo perché
0: arrivano gli uccellini a rubarci.
2: Ci vuole, insomma, un po' di coraggio a salire. E comunque appunto crescono un po' dappertutto in Svizzera. I cantoni produttori maggiori sono Argovia, Turgovia e San Gallo, sì. Ma ci sono delle aree conosciute per le ciliegie che sono Basilea Campania e soprattutto Zugo.
0: Certo, poi c'è anche la mitica torta, insomma.
1: Zugo, sì, arriviamo anche alla torta, ma sì. Zugo veramente c'è una antica cultura, cioè stiamo parlando di qualcosa di radicato, poi è un gioco di parole, le radici, ma per davvero?
0: Bella.
2: Davvero.
1: È uscita così.
0: Bella, bella.
2: Sì, è proprio, hanno creato una vera cultura della ciliegia, perché per secoli la sua coltivazione è stata importantissima, ha avuto un ruolo storico importante e quindi
1: si è creata. Perché è importante?
2: Perché, allora, cresce. Allora, innanzitutto dobbiamo dire che pare che la pianura di Bar fosse considerata una delle più fertili della Svizzera.
0: Ok.
2: Quindi già questo ci dice, vuol dire che queste ciliegie crescevano rigogliose. E poi da queste ciliegie sono state create delle specialità, che, di cui andremo a parlare adesso, che sono state importanti anche a livello economico per il Canton Zugo.
1: Lo sviluppo proprio.
2: Lo sviluppo, sì. E pare che già dal 700 appunto ci fossero queste ricette a base di ciliegie che vengono conservate anche in un ricettario della città di Bar. Ma parlando appunto di specialità che vengono fatte con le ciliegie, una che ha fatto anche la differenza nella storia del Canton Zugo
1: la
2: è
1: torta?
2: Il kirsch. Ah,
1: l'alcol, il prodotto alcolico.
2: Il distillato di ciliegie.
0: Sì, quello è vero.
2: Perché c'erano tantissime, poi si sono create appunto moltissime distillerie e comunque è diventato un prodotto simbolo e anche importante a livello economico. E addirittura due tipi di kirsch che vengono prodotti localmente, Zugerkirsch e il Riegekirsch. Hanno preso la DOP.
1: Quanto è importante ricevere la DOP in questo caso?
2: È un sintomo di una produzione sì, locale e vengono fatte con questa varietà di ciliegie che hanno una nota aromatica particolare di mandorla.
1: E torniamo alla mandorla, che è anche un prodotto svizzero.
0: Assolutamente,
1: l'abbiamo detto la settimana
2: scoperto. Sì, è vero. E dal kirsch nasce un'altra specialità di cui parlavamo prima, che è la torta di kirsch, la Zuger Kirsch Torte.
0: E adoro personalmente, adoro.
1: Strano.
0: No, ma è buono. Poi ti dico la verità, è una delle torte preferite che si trovano in Svizzera, per quanto mi riguarda. Poi si sono fatte bene e lì le fanno veramente bene.
2: È golosa, cioè, è golosa. cosa, perché magari la descrivo, ecco, per chi non l'ha assaggiata. Allora, è un pan di Spagna imbevuto con lo sciroppo al kirsch, ha una crema al burro e sopra e sotto c'è una meringa alle mandorle, le nocciole, è veramente golosa.
0: Sì, lo è davvero.
2: E quindi c'è appunto questo pasticcere che nel Novecento, grazie al kirsch, poi ha creato questa torta che è diventato un altro un simbolo proprio culinario del Canton Zugo, ha preso anche l'IGP nel 2015. E una cosa interessante è che c'è un museo dedicato a questa torta, quindi si può andare lì e visitare e scoprire e soprattutto assaggiare, direi.
0: Certo, perché si può, alla fine ci sono proprio delle piccole degustazioni, quando esci fa parte del biglietto. Io ci sono stato.
1: E dici una curiosità di questo museo, cos'è
0: poi questa, cioè tu nel biglietto hai a che fare con la degustazione sia del kirschettino che puoi chiaramente bere, ma un assaggio, e poi anche un assaggio della torta. La cosa interessante che all'entrata di questo museo ci sono proprio anche i mezzi che hanno portato a questa torta, a questa ricetta, che poi appunto, se non ricordo il nome del pasticcere, però è uno che ha dato da quel punto di vista lì, ma usava delle cose che poi non sono entrate nella ricetta definitiva e quindi ci sono tutte le prove.
1: E tu ci stai dicendo che c'è una ricetta quella, ma su RSI Food, diciamolo, ci sono diversi articoli, tra questi anche la torta di Renato, quindi una ricetta che potete trovare. Scrivete su Google RSI Food ciliegie, vi escono tantissimi articoli che noi vi stiamo anche facendo vedere adesso, certo, durante la nostra chiacchierata che ci porterà un po' a spasso per la Svizzera, ve li facciamo vedere. Ci ascoltiamo una canzone e poi torniamo, perché dicevamo prima le 400 varietà delle mele, sappiamo tutto, ma sì, lo sapevamo
0: ciliegie,
1: che ci sono
0: ciliegie, mi viene
1: invece
0: il durone,
1: arriveremo anche a quello.
0: Sì.
1: Cosa hai detto?
0: Mi viene in mente il durone, non so, ciliegie, fuori di vignolo, no, per esempio. Però c'è Alex Britti con Solo una volta e poi si torna invece per un bel po' di tempo qui con noi a casa svizzera.
3: C'era la luna, a Gai Ceris.

0: prima che le ciliegie siano finite, più che altro, caro il mio Alex, allora le ciliegie piacciono tantissimo ai nostri ascoltatori. Casa Svizzera ormai ha un profumo di ciliegie, anche un po' di kirsch, però non alcolico il nostro, lo dice.
1: Come fai il kirsch?
0: Il cheers.
1: Cheers.
0: Cheers also to you. Però guarda che esiste tutto ormai analcolico, quindi esisterà anche quella roba lì, però piacciono tanto le ciliegie. E io volevo salutare la mia amica Maria Grazia, che è una grande ascoltatrice di Rete 1, la quale da Zugo ci ha mandato spesso e volentieri la torta mitica, la zucker torte, e in più conosce benissimo queste cose, quindi ciao Maria,
1: salutiamo lei, ma salutiamo anche altre persone, per esempio Isa, che ci consiglia di andare in aprile in quelle zone, diceva Zugo, ma lei dice anche nel cantone Argovia, in aprile non bisogna nemmeno andare, dice, in Giappone, tutto in fiore, ci sono tantissimi ciliegi, e quindi ci piace raccontare anche la realtà, il fatto che non dico chilometro zero, magari alcuni di voi abitano lì vicino, però anche noi prendiamo, andiamo a scoprire la Svizzera e possiamo sentirci un po' in Giappone, quello che di solito si cerca. Oppure c'è anche chi ci scrive che effettivamente crea i cuscini con i noccioli di ciliegie, e dice li crea lei, ci ha mandato la foto con un cuoricino, diciamo, ecco, succedono cose attorno alle ciliegie, sono sempre più care, l'abbiamo detto,
2: è vero, sì,
1: sono anche un po' dappertutto, quindi anche all'interno delle salsicce.
2: Scusa. Anche all'interno delle salsicce, sì, dal 2009 è stata lanciata questa salsiccia con le ciliegie, sempre a Zugo, perché sono degli esperti, a base di salsicce, di ciliegie essiccate, sì, carne di manzo e maiale, tutti prodotti rigorosamente locali, e hanno fatto questa salsiccia. Ora, io
0: l'ho già assaggiata,
2: no, appunto non ho avuto l'occasione di assaggiarla, l'ho solo vista, intravista.
0: Dobbiamo.
2: l'assaggerei anche se è un po' strana come specialità. Ma mi butterei.
0: Sai che poi dipende come è fatto effettivamente la parte della viande, perché effettivamente poi mi piace l'idea.
1: Deve
0: invece
1: piacere forse il dolce, il salato.
2: Appunto, tipo come un cervelal, un wurzel un po' più lungo. Deve dare una nota un pochettino dolce. Ci potrebbe stare.
1: È un po' ovunque anche in una corsa, cioè la ciliegia dà vita a una corsa dove vedi le persone che corrono con delle scale, sono delle scale.
2: Se
1: non salgono le scale sulle scale,
0: no, non scale
2: dopo forse sì. No, c'è questa usanza antica che arriva dal 700, che si lega all'apertura della stagione delle ciliegie, perché un tempo cosa succedeva? Bisognava aspettare per andare a raccogliere le ciliegie il suono della campana di San Michele, che suonava uno specifico giorno a mezzogiorno. A quel punto si poteva andare a correre verso questa area dove c'erano i ciliegi, che un tempo erano di proprietà di tutti i cittadini, e
1: che però non potevano toccarli fino a quel momento.
2: Esatto, chi prima arrivava e poteva appoggiare la sua scala sull'albero di ciliegio, allora poteva raccogliere le ciliegie migliori,
1: gomitate,
2: via, si correva con queste scale lunghe, fino a 8 metri, e si correva, appunto, chi arrivava prima era il più fortunato, e era presa molto seriamente questa cosa, perché chi raccoglieva le ciliegie prima veniva, poteva essere punito. C'era anche un custode delle ciliegie,
0: certo, figurati,
2: che sceglieva la città e che custodiva tutta l'area giorno e notte, e se beccava un ladro di ciliegie poteva sia multarlo che imprigionarlo,
0: addirittura
2: nella Zitturm che c'è a Zugo. Quindi
1: questo era il passato,
2: una cosa molto seria.
1: Ma oggi rimane anche abbastanza seria, perché qui io vedo un articolo che avete scritto voi, sì, dicendo che a Zugo si corre ancora con queste scale da 8 metri. C'è un'immagine di queste persone, una gara nata nel 700 che celebra ancora oggi l'apertura della stagione delle ciliegie.
2: Sì, bisogna dire che allora nel 900 rischiava di perdersi, perché come tante tradizioni nel 900 legate al mondo agricolo, legate al mondo rurale, si stava perdendo, c'era sempre meno interesse verso questi tipi di usanze antiche, Per fortuna poi si è creata un'associazione nel 2008 che per salvaguardare un po' tutto quello che gira intorno al frutto della ciliegia a Zugo, e da lì hanno appunto poi riproposto questa antica usanza ed oggi possiamo assistere anche noi andando a Zugo. Quest'anno si svolge il 22 giugno questa corsa che nel centro storico di Zugo ancora fanno con queste scale lunghe 8 metri sotto braccio, quindi è veramente particolare da vedere. E la città, per sottolineare quanto è importante questa usanza, e lascia poi queste scale appese al vecchio municipio per tutto l'anno, quindi si possono vedere queste scale di legno.
0: Ma geniale.
2: Appese. È molto importante, è molto attiva questa associazione per la promozione della ciliegia a Zugo, perché vuole farla tornare proprio ai suoi vecchi,
0: agli albori, esatto, insomma, quando è stata comunque davvero ancora più importante proprio per la città.
1: Zugerkriesi.ch, quindi se andate sul sito c'è di tutto. Zugerkriesi.ch, per davvero vedete c'è un mondo attorno a questa corsa, attorno alla ciliegia, attorno al Kirsch. Abbiamo detto ciliegie, abbiamo detto anche che noi la chiamiamo la ciliegia, ma ognuno ha un nome, ce ne sono di diverse. Infatti c'è anche chi ci scrive e dice: io purtroppo con la tanta acqua che ha fatto in alcuni giorni in Val Malvaglia, la mia varietà è andata tutta.
0: È scoppiata,
1: esatto. Mi chiedo quali sono, perché noi non sappiamo, come che per le mele sappiamo che c'è la Jazz, la Gala.
0: Sì, magari sa che ce n'è una un po' più grande, una un po' più piccola, magari
1: rossa.
0: Una...
1: E invece noi diciamo ciliegie.
0: È la ciliegia.
1: Eppure...
0: Sì.
2: Eppure ci sono tantissime varietà di forme, colori diversi. Se ci pensate, già solo noi comunque possiamo distinguere le duracine dalle tenerine, che sono quelle un po' più sode, le duracine, leggermente meno succose, più facili da mangiare, anche fresche, e le tenerine sono quelle un po' più morbide, succose, si possono mangiare anche quelle fresche chiaramente,
0: sì, sì.
2: Ma poi si crea più facilmente magari delle confetture o comunque si possono cuocere. E tra l'altro una cosa che non ho detto, che è molto importante, che non c'è solo questa gara il 22 giugno. Il 22 giugno si fa una vera e propria festa della ciliegia e viene allestito anche il mercato delle ciliegie, dove si possono trovare tantissime varietà. Questo mercato è antichissimo a Zugo e per varie settimane sulle bancarelle si possono trovare moltissimi tipi di ciliegie, e tutti appunto varietà svizzere.
1: Cioè, se voi siete amanti di questo frutto, che abbiamo detto è partita la sua stagione, sì, e a giugno sarà il suo apice, segnatevi il Krisimert, l'ho detto giusto? Krisimert. Sì. È quel mercato lì, si vede una corsa di persone che appunto hanno sotto braccio queste scale che sono meravigliose, sì, antiche, quindi leggevo anche chi diceva: io quello di mio nonno e non la mollo, chi le ha pesantissime fino a 8 metri, insomma è uno di quei momenti in cui essere a Zugo vale la pena.
2: Sì. È vero.
0: Tra l'altro possiamo dire, innanzitutto di andare anche, perché no, sul sito di Prospecerara, dove trovate anche le ciliegie. Ma attenzione, ho scoperto una cosa che mi ha suggerito Patty Rennis, che esiste il graffione rosa.
2: Sì.
0: Che fondamentalmente è una varietà tipica ticinese di ciliegie, in particolare nella zona di San Pietro di Stabio,
2: sì,
0: mi par di capire, che ha questo frutto bianco rosa con polpa soda e croccante, quindi come dicevamo prima, ideale sia per il consumo fresco che per le marmellate. Ecco, nel caso in cui aveste, noi pronti ad assaggiare. Tu l'hai già provata questa graffione rosa?
2: Sai che non lo so, perché allora io per esempio ho un albero di ciliegio a casa dei miei genitori.
0: Sì?
2: Adesso non ti so dire la varietà.
0: Certo. Ho una scala di 8 metri.
2: Tra l'altro, non ti so dire la varietà. Cioè, spesso è una cosa a cui magari non facciamo tanta attenzione, no? E magari non lo sappiamo neanche di che varietà è quel ciliegio del vicino di casa, quel ciliegio che vedi passando.
0: Certo, chissà.
2: Sicuramente sai che magari sono buone.
0: Quello non avevamo dubbi.
2: Però magari non sai di che varietà sono.
0: Sì, com'è messa al momento il ciliegio?
2: Sta avendo qualche difficoltà.
0: No.
2: Però no, appena per rubarle un po' gli uccellini, un po' noi stiamo facendo, sì, stiamo
0: gestendo. Anche un po' noi che siamo anche
1: degli infatti uccelli. Ci scrive sì, Fabiano, dice Amaroggia, vedete la mia piccola produzione, si vede che nel suo giardino c'è un piccolo alberello di un ciliegio e dice qualche giorno fa ho dovuto proteggerlo perché c'è la gazza che da qualche giorno si guadagna l'appellativo di ladra. Ecco, abbiamo capito cosa sta succedendo.
0: Per chiudere, Brenzer Kirsch invece a ciliegia nera dolce, quella piccolina che tra l'altro fa parte di Slow Food. Dolle Seppler, che è la varietà di ciliegia molto diffusa nella Svizzera tedesca, tipo Basilea c'è questa, e ovviamente quella del Monterigli e quella di Zugo, poi ce ne sono mille, però queste sono quelle un pochettino più conosciute e che si trovano in certe zone, ma il graffione rosa mi piace tantissimo.
1: Prima di chiudere, c'è ancora qualcosa che vogliamo dire sulle ciliegie che abbiamo dimenticato?
2: Sì, magari sulla questione delle varietà cambia anche il tipo di maturazione, perché dicevamo alcune maturano prima, alcune maturano media, diciamo, alcune maturano tardivamente, e c'è questa leggenda un po' del che dopo il 24 giugno le ciliegie poi hanno tutto il vermetto, il giovannino, perché è San Giovanni. È vero, non è vero, boh. Risposta professionale, boh. Però bisogna dire che appunto a seconda di che varietà scegliamo si possono mangiare le ciliegie poi per un periodo più lungo.
1: Fatevi un giro voi su RSI Food, sulla pagina o su Instagram, per scoprire di tutto. Cosa hai scoperto?
0: Cioè, stiamo per salutarvi, ma Dani dice: noi a Zugo abbiamo fatto anche il campionato regionale dello sputo del nocciolo delle ciliegie. E su questa cosa Casa Svizzera saluta, grazie Patti Renni, RSI Food, lo ricordiamo, noi ci vediamo domani.
1: Domani.
0: Sigla, tra poco le notizie.

0: Rete 1.
1: Sono le 10. In studio Lino Bini, resta tesa la tensione tra Stati Uniti e Iran, le cui trattative per un cessate il fuoco nel conflitto in corso sembrano ancora in alto mare. Nelle scorse ore l'esercito statunitense ha colpito una struttura militare iraniana ritenuta una minaccia per i militari e la navigazione nell'area, ha colpito in particolare alcuni droni oltre ad un centro di controllo. Non si è fatta attendere la risposta dei Pasdaran, che hanno bersagliato una base militare americana nella regione. Israele, dal canto suo, ha colpito ancora obiettivi militari di Hezbollah nel sud del Libano in risposta al lancio di nuovi droni da parte dei miliziani sciiti. Una trattativa di pace, dicevamo, che non sembra matura, e questo nonostante le notizie di un accordo trapelate da Teheran e bocciate a stretto giro di posta dalla Casa Bianca. L'amministrazione Trump infatti ha respinto la bozza di pace che prevedeva la riapertura alla navigazione dello stretto di Hormuz in cambio del ritiro delle forze militari americane dall'area e la revoca del blocco dei porti iraniani. Prosegue la visita ufficiale in Svizzera del presidente polacco Karol Nawrocki, che oggi farà tappa in particolare al Politecnico Federale di Losanna, accompagnato dalla presidente della Confederazione Guy Parmelin. Ieri a Berna il capo di Stato polacco ha lodato le iniziative per la pace promosse dalla Svizzera, come la conferenza sull'Ucraina organizzata nel 2024. La giustizia americana ha avviato un'inchiesta sul caro biglietti dei prossimi mondiali di calcio che si disputeranno negli Stati Uniti. I procuratori di New York e New Jersey stanno indagando sulle pratiche adottate dalla FIFA per gestire l'evento. Sotto i riflettori in particolare sono finiti 8 incontri, tra cui la finale per la quale sono stati chiesti fino a 2 milioni di dollari per un biglietto, troppo, tanto da far esplodere la rabbia di molti tifosi, dando il via all'indagine. Calo dell'utile per Axpo, che archivia il primo semestre dell'esercizio con un attivo di 519 milioni di franchi, in calo del 7,7% rispetto allo stesso periodo dell'anno prima. Ne dà notizia lo stesso gruppo energetico, che ha registrato pure una contrazione dei ricavi del 3% a quasi 3 miliardi e 100 milioni. Tra i principali fattori che hanno inciso, il conflitto in Medio Oriente, che ha causato insicurezza e volatilità. Fino a questa sera, così come anche domani, tutto il paese è previsto tempo soleggiato e caldo, non sono esclusi possibili temporali locali serali.

0: Le 10 e 2 minuti, buongiorno e benvenuti a Mille Voci, le mille voci degli animali. Sono Lara Montagna e oggi parleremo di... Viene già da ridere. Cimici del letto, ma non saranno proprio loro, diciamo, l'argomento principale, ma diciamo che sono il piatto forte per quello che invece è il nostro argomento principale. Loro sono minuscole, lo sappiamo, difficili da vedere, ancora più difficili da eliminare. Le cimici del letto sono un problema che può creare grande disagio e molti dubbi, soprattutto quando si sospetta una presenza in casa dopo un viaggio. Ed è proprio in questi casi che il fiuto di un cane addestrato può diventare un alleato prezioso, capace di individuare anche quantità minime e di aiutare a fare chiarezza. Oggi affrontiamo questo tema da due punti di vista diversi e complementari. Con noi ci sono Elena Dallara, istruttrice cinofila diplomata, che ci racconterà come si forma un cane da rilevamento come Nura e quanto lavoro, attenzione e precisione richieda questo tipo di ricerca. Buongiorno Elena.
1: Buongiorno e grazie per l'invito.
0: Tra l'altro non sei arrivata da sola, ma diremo poi tra qualche minuto se sei in compagnia del tuo cane o di altri animali. Chi ci sta guardando su RSI la 2 l'avrà già capito. E do il buongiorno e il benvenuto anche a Lucia Pollini, entomologa del Museo di Storia Naturale di Lugano. Buongiorno Lucia.
2: Buongiorno.
0: Grande conoscitrice di insetti e quindi anche delle cimici del letto. Insieme a te capiremo come si comportano e perché sono così difficili da debellare. Parleremo quindi sia del lavoro di addestramento del cane, sia delle caratteristiche di insetti piccolissimi ma molto insidiosi. Un viaggio oggi tra scienza, osservazione e fiuto per capire come si affronta un problema tanto invisibile quanto delicato.

0: Le cimici del letto sono minuscole, elusive e difficili da debellare, ma oggi parleremo di un aiuto davvero speciale, i cani addestrati a individuarle. Con noi ci sono Elena Dallara, istruttrice cinofila diplomata, che ci spiegherà come si prepara un cane e a questo lavoro, diciamo, di altissima precisione. Quindi di nuovo buongiorno Elena, benvenuta a te e alle tue cimici.
1: Ecco. Allora, grazie per il benvenuto a me, sulle cimici potremo ancora parlarne.
0: Diciamo subito, Elena, che apriamo anche le linee telefoniche perché permettiamo al pubblico naturalmente di interagire, di scrivere, di porre le domande. A qualcuno è sicuramente successo di trovarsi le cimici da letto nel letto, non è una bella cosa. A me è successo, lo ricordo, in un camp in Africa, ma non è questo, non è oggi il caso di raccontare la mia storia. Le vostre storie sono importanti, più importanti, e quindi 076 321 1130 13, se avete voglia di scriverci un messaggio, oppure potete sempre chiamarci allo 0848 03 0808. Con noi anche Lucia Pollini, entomologa. Di nuovo buongiorno Lucia, iniziamo subito a capire chi sono queste cimici. Cimici del letto, sono proprio nominate così?
2: Sì, il nome scientifico è Cimex lectularius. Sono delle cimici, quindi hanno l'apparato boccale succhiatore come tutte le cimici. Queste non hanno le ali, quindi si spostano soltanto se trasportate da noi o con le loro zampettine, e fanno delle mute, diciamo, dall'uovo la femmina depone delle uova. La femmina depone tutti i giorni delle uova, quindi una femmina può deporre fino a 300-400 uova nella sua vita. Da questa esce una piccola larva, si chiama ninfa, e deve passare 5 stadi per diventare poi adulta. E ogni stadio deve fare un pasto di sangue e quindi pungerci.
0: Mi prude già tutto. Quindi deve pungerci perché si nutre del nostro sangue, ma anche di altro sangue.
2: Se c'è un altro animale particolarmente fame, sì, però è proprio una specie legata all'uomo. Mi piace particolarmente il sangue umano, che è bello, nutriente.
0: Perfetto, e allora veniamo subito a capire, andiamo subito a capire con Elena il lavoro del cane, l'utilità del cane. Noi abbiamo appreso nel corso degli anni quante cose sappiano fare i cani, e soprattutto nell'ultimo decennio abbiamo visto quante ricerche specifiche hanno imparato a fare questi animali per noi, per essere utili all'umano, e adesso ci si può diplomare anche nella ricerca delle cimici del letto, un lavoro non facilissimo, perché Elena, è un lavoro molto impegnativo. La tua Nura, tu e Nura, anzi Nura insieme a te, avete affrontato questo percorso per arrivare poi a ottenere il diploma.
1: Sì, cioè la certificazione che viene rinnovata ogni anno, perché la certificazione è come se un ente pubblico, cioè un ente esterno a me, non è un amico, non sono io che mi autocertifico, devo fare delle ricerche ben specifiche in un tempo ben specifico, ed è come una garanzia che rimaniamo sempre al top anche dell'allenamento. È anche per me, tra l'altro, cioè è anche un feedback per me importantissimo, perché proprio quando noi lavoriamo con i cani nel rilevamento generale delle sostanze è importantissimo che noi mettiamo via il nostro ego. Cioè io non esisto perché ho un cane da rilevamento sostanza, cioè che cresce il mio ego, ma io do un servizio alla comunità importantissimo, e questo per me deve essere sinonimo di professionalità e di serietà. Ho un cane che non va, niente, non è un cattivo cane, ma non va bene per questo lavoro, come non tutte le persone devono studiare matematica per essere delle brave persone, insomma.
0: Certo. E questo, correggimi se sbaglio, questo lavoro di ricerca delle cimici del letto è un lavoro molto molto molto raffinato.
1: Sì.
0: Stiamo parlando di addestrare un cane su una quantità minima di quante cimici? Perché un conto è averne lì sul letto che poi immagino che non serva neanche più quando il letto è pieno di cimici e anche noi li vediamo. Sì. Serve il cane a capire se ci sono o meno.
1: Quando hai un dubbio, quando cominci a dire ho delle strane punture, poi di solito uno va a guardare, allora lì per esempio è utile chiamare il cane, perché chiaramente quando l'infestazione è grande non ho bisogno del cane, le vedo anch'io quando vado a guardare nei punti cruciali, perciò c'è sempre questo controllo visivo. Ma è importante quando ho questo sospetto o non so, torno dalle vacanze, è una cosa che sempre più offro, non so, chiamami prima di portare le valigie in casa che faccio passare velocemente il cane che annusa le valigie. Perciò è quando è poca infestazione, ma poca, si parla idealmente di una, due cimici, l'uovo è difficilissimo perché appunto parliamo di un millimetro di altezza su 0,3 mm, è idealmente proprio questi pochi, perché loro poi si nascondono e anche se io guardo poi le varie fessure o là dove si sa che ci sono le cimici o dovrebbero essere, è il naso del cane poi che le trova. O quando c'è stata poi la disinfestazione, che si chiama il cane per essere sicuro che tutto è stato debellato.
0: Quindi andiamo passo per passo. Mi sembra di aver capito che sarebbe utile una bella collaborazione tra una persona come te che ha studiato ed è arrivata ad ottenere la certificazione e una ditta di disinfestazione.
1: Sì. Allora, di solito è così in Svizzera interna, io ho tantissimi colleghi proprio, e questo è il loro lavoro poi, e idealmente sempre con un disinfestatore, perché se io poi, cioè se il mio cane rileva la presenza, quello che si deve sapere è che non c'è niente di casalingo che può debellare la cimice, cioè in ogni caso io devo far venire il disinfestatore. Perciò è una collaborazione, Quinticino sta arrivando, però questo è importantissimo, cioè una volta rilevato il disinfestatore deve arrivare.
0: Lucia, queste cimici sono fortissime,
2: sì.
0: Cioè solo con la chimica riesci a debellarle.
2: Sì, perché allora prima di tutto vorrei sfatare quello che si dice, hai le cimici perché la casa è sporca. No, te la puoi portare. Le cimici sono attratte da noi, dal nostro odore.

0: futuro così, è capitato di una persona che mi ha detto: nella mia baita sono stato morsicato da qualcosa, ma è più di un anno che non ci vado, quindi è impossibile che ci sia una cimice dei letti. Invece no, anzi sono belle affamate, quindi appena si mette piede si va a dormire, ci pungono. Quindi appunto per quello ci deve essere un professionista che si occupi della disinfestazione.
1: Bene. Allora, mi prude tutto, tutto adesso parte tutta la cosa, vabbè, ma è solo una questione mentale, manteniamo la concentrazione, lì dentro ci sono le cimici, maschi, femmine, siamo pronti, una canzone, ci sono i pinguini tattici nucleari e poi arriveranno anche le cimici del letto.

0: E siamo pronti, prontissimi ad aprire la scatola contenente le cimici del letto, questo per vederle. Finalmente, per una volta che sono già catturate, già dentro nei tubicini, Elena Dallara, apriamo lo scrigno magico e per chi ci guarda su RSI La 2, beh, potrà vedere come sono fatte le cimici del letto. Sono assolutamente chiuse in un contenitore. Io so che tu le ordini perché hai il permesso per ordinarle da una ditta, arrivano da lontano. Sono cimici inglesi?
1: Sì, questo sono... c'è proprio la ditta in Inghilterra, però prima di poterle ricevere devi dare il diploma a certificare proprio che sei uno specialista che sta preparando il cane, perché voglio dire, pensiamo al rovescio della medaglia, si possono far danni, volutamente.
0: Ecco. Assolutamente, vai, apriamo. Allora, primo contenitore, poi...
1: ermetico.

0: Ermetico, dentro sacchetto.
1: Sì, perché scrivo su sempre la data per sapere. Poi dopo arrivano così e io posso scegliere la quantità. Adesso, siccome sono stata in frigorifero, perché poi ne parleremo, quando fa freddo vanno un po' in stand-by. Comunque adesso questa è una, posso scegliere il numero, posso scegliere se voglio maschio e femmine.
0: Allora
1: posso...
0: magari Elena, tienile sulla mano, il vasetto così, esatto, così ecco. Riusciamo a vederle bene. Sono proprio nere.
1: Sì, sono nere, queste sono adulte e vedete anche i puntini che è proprio gli escrementi che lasciano. E se le voglio svegliare, perché appunto come diceva lei, il punto è che è il nostro odore, cioè si sa il nostro sudore, addirittura hanno fatto delle prove proprio, e anche il CO2, perciò non è solo il CO2 perché tutti espirano CO2, è proprio il nostro odore, perciò se io le voglio svegliare faccio questo.
0: Ah, hai soffiato dentro?
1: Ho soffiato dentro e guardate come si muovono. Non so se si vede.
0: Tienile ferme che si... Ah, sì.
1: Stavano dormendo perché erano un po' infreddolite.
0: Che
1: e
0: gioco.
1: Basta, esattamente, basta. Chiaramente questo tubicino adesso io non potrei usarlo per fare allenamenti, ma quello poi vi posso spiegare.
0: Eh sì, dobbiamo parlare di sì. Quando la cimice si sveglia e si agita, che cosa fa? Ecco, nel frattempo magari tu lascia pure il barattolino in bella vista, in maniera tale che possiamo guardare il loro atteggiamento, magari mettilo sul tavolo. Esatto, sì. Così almeno le vediamo. Le altre dormono ancora, le lasciamo dormire. Tu non sai se sono maschio o femmine, è impossibile saperlo.
1: No, il maschio è un po' più allungato, la femmina è... no, scusate, la femmina è più grande, ma stiamo parlando di 4,5 mm. Quello che è il maschio è un po' più allungato, nel senso come fisionomia, cioè quelle che sono belle rotonde sono le femmine. Quello che mi impressionava è che quando fanno il loro pasto e se siamo disponibili una volta alla settimana, poi hanno mangiato, hanno misurato che arrivano fino a 9 mm, quando sono belle piene.
0: Vabbè, Lucia, al museo anche voi avete le cimici, le tenete per, non so,
2: no.
0: A scopo didattico?
2: Solo cose morte abbiamo, evidentemente, però al museo abbiamo fatto diverse consulenze di persone che trovavano questi insetti, non sapevano cos'era, quindi li determinavamo e poi abbiamo dato dei consigli.
0: Elena diceva che quando si risvegliano, quindi in questo caso Elena attraverso il tappino che è forato per permettere loro di ricevere chiaramente l'ossigeno e sopravvivere, intendo le cimici, si svegliano e iniziano ad agitarsi, perché si agitano e agitandosi rilasciano degli odori.
2: Sì, hanno un odore particolare. Fortunatamente non l'ho mai sentito, a quanto pare quando c'è un'infestazione molto grande si sente un odore particolare che è l'odore di queste cimici. Inoltre quando c'è un'infestazione grande ci sono anche molti escrementi, perché un segnale della presenza delle cimici sono dei puntini neri che sono i loro escrementi, o delle goccioline di sangue che espellono dopo un pasto particolarmente abbondante e lasciano questi puntini neri. Inoltre ci sono tutte le larve che fanno la muta, ci sono escrementi, quindi c'è un odore abbastanza sgradevole che si forma in camera da letto.
0: E qui c'è un problema. C'è un problema, perché subito si capisce che se parliamo di ricerca da parte del cane delle cimici del letto, il cane, Elena, correggimi se sbaglio, deve sapere riconoscere la cimice non quando rilascia odore, ma quando è tranquilla, che dorme rilassata nei nostri letti.
1: Sì. E questa è la vera difficoltà, perché come sempre dare un odore al cane non è la parte più difficile, perché comunque vi ricordo 300 milioni per quello che sappiamo oggi, ma si sa che probabilmente ne hanno molto di più di papille olfattive proprio. Il problema è come io lavoro, perché io devo dire al cane, guarda, tu mi devi trovare quell'odore lì. Se adesso io ogni volta che mi alleno le agito prima, il cane metterà dentro anche questo feromone da stress, che rischi tantissimo che poi quando sono lì tranquille, perché non devono agitare troppo quando arriviamo noi, non le riconosce, non mi fa lo switch giusto. Perciò per me comunque, che ho già preparato anche altri cani per altre cose, questo è un tema davvero difficile. Cioè all'inizio quando entri dici vabbè, gli dai l'odore, e man mano che si entra nella materia, io sono sempre impressionata, per me è uno tra i lavori quasi più difficili, perché una cimice che è lì tranquilla non ha praticamente odore e il cane deve proprio esserci sopra con il naso. Perciò se è già a 50 centimetri e questa è lì tranquilla, diventa molto difficile.
0: Nura, il tuo cane a partire da quante cimici riesce a segnalare la loro presenza?
1: No, io lavoro su una cimice, arrivo al massimo a 10, proprio per darle, questo si chiama bulbo olfattivo specifico, perché io vengo chiamata per questo poco, poi ogni tanto faccio... le prendo tutte e gli do anche l'odore grande, perché se no non mi sviluppa quella parte lì per riconoscerle. Ma quando ce ne sono tante e il cane entra per esempio in una stanza piccola, man mano che si lavora chiaramente conosci anche l'espressione del tuo cane, io delle volte vedo già quando lei entra, e ce ne sono di più di una evidentemente, da come si comporta, se ci sono cimici o no, perché cambia l'atteggiamento, non fa ancora una segnalazione, ma spesso in una stanza che è pulita entra velocemente, io devo insistere, ma lei come se mi guarda e dice guarda qui non c'è niente, poi vado sui punti cruciali che dico per favore potresti ancora guardare qui e là. Invece quando entra e c'è già un'infestazione, adesso non dico di migliaia perché non c'è bisogno della mia presenza, del mio cane, e vedo che il cane comincia adesso dico una parola, diventare un po' più nervosetto. Cioè è molto interessante, però l'allenamento lo trovo, bisogna lavorare molto puliti, ecco.
0: Posso tenerla in mano?
1: Sì.
0: Che emozione. Ma adesso oh, ma una è grandissima.
1: Sì. La retina comunque sì, è per dare loro ossigeno, ma è l'unica possibilità quando noi nascondiamo questi vasetti che l'aria esce. Se no il cane non ha possibilità, se sono chiusi dentro, a sentire l'odore.
0: Ok? Ma questi puntini neri sono gli escrementi?
1: Sì, è quello che... Perciò, e questo è interessante, bisogna lavorare puliti. Questo è un altro lavoro. Cioè io devo dargli vasetti... che sono sporchi con dentro anche le pelli, no? Quando fanno la muta, però io devo altrettanto dargli la cimice pura, gli escrementi, il vasetto separato, cioè tutto separato, per dire al cane guarda quando ci sono solo le pelli o gli escrementi tu non me lo devi segnalare. Perché dopo che è arrivato il disinfestatore, questo non lo deve segnalare, perché sennò io il disinfestatore devo dire guarda mi ha segnalato qualcosa, devi passare ancora una volta. Perciò è davvero un lavoro minuzioso.
0: Ti giuro, ho un prurito, sì. È una cosa, comincio a prudermi dappertutto solo perché le vedo che si muovono e qualcosa, sì.
1: Sono.
0: Posso soffiare?
1: Soffio. E poi guarda come si agita.
0: Da qua?
1: No, dove vuoi, sono due retine. Sì.
0: Vado, Sì. Ragazze, festa.
1: E guarda che roba adesso.
0: Ah sì, tutto, agitation.
1: Però lì, io l'ho sentito tra l'altro quell'odore. È come una mandorla...
0: tostata.
1: No, tostata sarebbe aggreabile.
2: Rancidita.
1: Sì, esatto.
2: Un po' di rancido.
1: E io l'ho sentito, cioè anche quando lavoro con loro che le agito io.
2: Ma le cimici in generale sanno di rancido. Io nelle collezioni in alcol sento gli differenti odori degli insetti.
0: Mi è arrivato l'odore. È arrivato adesso.
1: L'hai sentito?
0: Sì. Ah, sì. Sì. Benissimo, direi che una canzone ci sta, perché comincia a fare freddo, esatto.

0: Un aggiornamento da Via Suisse, la galleria autostradale del San Gottardo sulla 2 è stata chiusa in entrambe le direzioni a causa di un veicolo in avaria. La circolazione è ferma davanti ad entrambi i portali della galleria. E torniamo a raccontarvi delle cimici del letto. Lo stiamo facendo con Elena Dallara, istruttrice cinofila, che ha messo nel suo paniere delle tante istruzioni, dei tanti diplomi, anche questo, anche il certificato che è riuscita ad ottenere insieme al suo cane Nura per andare alla ricerca delle cimici del letto. Con noi anche Lucia Pollini, entomologa, che quando parla di cimici si illumina, perché sono
1: illuminarmi,
0: sono,
1: no, ma
0: sono parte del tuo sì. amore per gli insetti, sì. anche loro.
1: Eh sì, poverine, anche loro ci sono. Preferirei non averli in casa, ecco.
0: Ma chi li vorrebbe in casa?
1: Nessuno.
0: Chi? Lucia, vengo da te perché al museo a Lugano spesso le persone ricorrono proprio da voi, arrivano da voi perché hanno dei problemi, hanno subito delle punture, hanno degli insetti particolari, non sanno riconoscerli. Ecco che il vostro museo è il luogo in cui si possono trovare le informazioni, le risposte e anche quindi uscire con la consapevolezza che magari è necessario un disinfestatore. Quando si parla di cimici del letto, se ci sono, come si fa ad eliminarle?
1: Bisogna affidarsi, come ho già detto, a dei professionisti. Come altri insetti, il fai da te non funziona. Mentre in altri casi, per altri insetti, si possono, ci sono degli accorgimenti che si possono prendere, e in alcuni casi, come tipo le farfalline della farina, si possono prendere degli accorgimenti, ma poi diciamo tutti ci conviviamo e non è tragica la situazione. Cimice dei letti invece la cosa è differente, perché se si è punti questo può creare forte prurito, la cosa poi è continua, può creare anche stress nelle persone. Bisogna dire una cosa positiva tra virgolette comunque delle cimici è che non trasmettono malattie. Ecco, non sono come zanzare o altri insetti che trasmettono malattie, quindi loro non le trasmettono, però quello che succede è si possono avere delle reazioni abbastanza forti, ci si può grattare molto e poi quindi questo può portare delle infezioni, le croste, le crosticine, così questo può creare dei problemi fisici e a volte anche psicologici da forte stress per la presenza di questi insetti.
0: Ce li ho già io quelli psicologici, ma è bastato tenere in mano il tubicino, adesso... Questo è un tubicino in cui è contenuta una microscopica cimice del letto. Adesso le muovo, ci soffio dentro. Ormai ho preso abitudine. Ecco qua, è uscita. È la mamma con i piccolini.
2: Non so se la mamma, non la vedo da qua, ma ci sono i piccolini. Perché sono 5 stadi che fanno per diventare adulti. Però è giusto per far vedere come sono piccole.
0: No, stiamo parlando di un millimetro.
2: Esatto.
1: Sì, anche meno.
2: Anche
1: sì.
2: meno, esatto.
0: Sì. Allora, sono carine, ma le lasciamo qui, ferme nei loro vasettini, perché andiamo a leggere i messaggi che sono arrivati da casa. Allora, le cimici del letto si eliminano con aceto e pepe nero, scrive un nostro ascoltatore. Mi sembra impossibile a questo punto.
1: No. Possono tenere lontani alcuni insetti o le formiche, però se si hanno le cimici vanno a infilarsi in piccole fessure dietro il battiscopa, dietro le cornici dei quadri, in posti che quindi non possiamo buttare pepe nero e aceto in tutta la casa, quindi no.
0: Il cane ti può portare in casa le cimici o attaccartele?
2: Assolutamente no. Perché veramente stanno vicino all'oste, che siamo noi umani, e non è che saltano come le pulci da un essere all'altro, assolutamente no.
0: Vale la pena anche considerare le zone dove si va in vacanza. Io ho affittato un appartamento con la famiglia in riva alla spiaggia in Spagna e siamo tornati con le piattole. Attenzione, le piattole, Lucia, sono un altro...
1: Sì, sì.
0: Stiamo parlando di un altro esempio.
1: Sono scarafaggi, ecco. Quindi tutta un'altra cosa. Sì, anche quelli difficili da togliere quando si hanno in casa, si usano altri metodi. Comunque io consiglio, se ci si accorge che si viene in un posto dove ci sono scarafaggi, le valigie, le cose, aprirle nella vasca da bagno. Quindi si aprono lì, se c'è dentro qualche piattola, esce e lì non corre in giro per casa, è dentro una vasca da bagno, là sì. elimina.
0: Abbiamo messo questa puntata proprio prima del periodo delle vacanze per lasciarvi andare così, con quella serenità mentale di sapere di aver affittato un appartamento che sarà sicuramente stato controllato in precedenza, e quindi non vi porterete a casa le cimici o le piattole. Dice ancora Piero, chiedere sempre se viene disinfettato il letto o il divano in ogni appartamento che si è affittato, altrimenti sono guai. Io e mio figlio in doccia depilati da testa a piedi con ulteriore trattamento per 10 giorni. Che fastidio, dimenticavo anche le sopracciglia, le abbiamo lasciate. Quindi poi chiede anche le piattole, c'è un addestramento per il cane che ritrova le piattole?
2: Ma fondamentalmente tutto ciò che ha odore noi possiamo lavorare al cane di trovarlo. Adesso io non so se ci sono cani operativi sulle piattole, qui da noi non mi sembra, no? Però la risposta è: se c'è un'esigenza, c'è un odore, al cane glielo si può insegnare.
0: Buongiorno, ma con la macchina a vapore muoiono almeno nel letto, Lucia?
1: Passando tutto, non lo so, soltanto con quello ho i miei dubbi, perché vanno dentro proprio nelle piccole fessure, si infilano tra la doga del letto e il supporto di gomma che c'è, quindi arrivare lì col vapore un po' difficile. Bisogna usare addirittura i disinfestatori, non usano un solo metodo. Usano più metodi. E poi un'altra cosa importante: se si vive in appartamento e si ha un'infestazione, bisognerebbe dirlo agli altri inquilini, perché bisogna controllare poi tutta la casa, perché si possono spostare e creare problemi e poi non si riesce, non se ne viene fuori.
0: È un incubo che costa caro, oltretutto.
2: Sì.
0: Non vorrei fare patti chiari, ma quindi è bella questa collaborazione tra, per esempio, persone, istruttori cinofili diplomati appunto con questo certificato, anche nella ricerca delle cimici, proprio per andare ad avere un risparmio, sapere che c'è una doppia certezza. È bella questa collaborazione che speriamo nasca anche nella Svizzera italiana, tra appunto persone diplomate come Elena Dallara e i disinfestatori che fanno già questo lavoro, ma che entrano, fanno il loro lavoro e magari magari non c'erano nemmeno, ecco, le cimici, e quindi insomma ci siamo capiti. Elena Dallara, prima di salutarti, c'è un riferimento dove possiamo trovarti online?
2: Allora, online uscirà nella prossima settimana il mio sito web, che è Bedbugs Detection Doc, ma anche se mettete cimici da letto poi arrivo, e lì si troverà poi come arrivo, ci sono dei protocolli, c'è il telefono e così via, è tutto presente lì. Però attualmente lo stiamo facendo, perciò io penso fine settimana prossima dovrebbe essere online.
0: Non me le tengo,
2: no,
0: te le consegno.
2: Volevo regalarle.
0: No, ma sei gentile, ma guarda, veramente è stato bello conoscervi, ragazze, ma tornate dalla vostra proprietaria. Ecco, tornate. Lucia Pollini, io ti ringrazio e soprattutto ringrazio tutto il museo, tutti i collaboratori del museo. So che è un anno di festeggiamenti, sì. E quindi... evviva il vostro Museo Lugano, ed evviva a tutti voi che ci date sempre tantissime risposte, quindi grazie mille.
1: Prego, grazie a voi.
0: Vi invito a rimanere con noi, perché naturalmente c'è un po' di musica, c'è Giorgia, e poi ci collegheremo con colei che ogni anno si organizza con la sua associazione per realizzare una giornata in cui sfilano i cani, ma non sfilano per ricevere davvero il premio del più bello o la più bella. Sfilano per una causa molto, ma molto più importante. Tra poco con Stefanie Scatizza Castiglioni parleremo di Miss e Mister Dog, che arriverà tra pochissimi giorni in quel di Lugano.

0: E proviamo a collegarci con colei che è l'anima, è davvero, insomma, l'anima, ma non solo, anche le braccia di Forza Rescue Dog. Non so se è già in collegamento, ma nell'attesa che arrivi perché lei è collegata con noi questa mattina, Stefani Scatizza Castiglioni, ecco, dovrebbe esserci. Buongiorno Stefani, buongiorno e benvenuta.
1: Buongiorno Lara, buongiorno, grazie di cuore per questo invito.
0: Presidente di Forza Rescue Dog, che come ogni anno arriva puntuale nel mese di maggio, a fine maggio, con Miss e Mister Dog. Stiamo parlando dell'edizione 2026, un appuntamento dedicato al mondo dei cani e a tutti gli appassionati. Però Stefani, diciamolo subito, non è una passerella per davvero davvero capire qual è il cane più bello, ha un altro scopo.
1: Direi di no, direi che non è una passerella troppo seriosa, diciamo così, è una passerella divertente, è una passerella a cui tutti i cani possono partecipare. Abbiamo 5 categorie, abbiamo le categorie per i cani meticci, maschi e femmine, che a noi stanno particolarmente a cuore, abbiamo la categoria senior, che è per i cani dagli 8 anni in su, è una categoria mista sia per aperta a cani di razza che fantasia, e poi abbiamo le categorie di razza che saranno giudicate ovviamente con un pochino più di serietà, ma per il resto naturalmente quello che per noi è importantissimo e per i giudici è importantissimo è proprio vedere l'intesa, il binomio, la relazione che c'è tra la persona, il conduttore e il proprio cane.
0: Senti Ste, ti chiamo Ste perché ormai ci conosciamo da tanto tempo e mi è scappato così. Non abbiamo ancora detto la data, sabato 30 maggio, giusto?
1: Sabato 30 maggio, quest'anno saremo in piazza Manzoni a Lugano naturalmente. Inizieremo con il primo red carpet alle 10:30 e diciamo che le iscrizioni sono chiuse perché abbiamo già raggiunto un buon numero di iscritti, siamo oltre i 100. Però se ci fosse qualche, diciamo, ultimo arrivato, qualcuno che vuole ancora iscriversi, forse c'è la possibilità di inserirlo.
0: Perfetto, perfetto, anche perché ci sono delle novità in vista, so che ci sarà insomma a breve l'apertura di un nuovo rifugio, quindi arriveranno delle altre notizie da parte di Forza Rescue Dog, magari non ne parliamo oggi ma aspettiamo perché so che vi siete adoperati tantissimo per questo nuovo rifugio e quindi mancano mesi, possiamo dire così?
1: Mancano settimane,
0: addirittura
1: mesi, proprio agli sgoccioli. Guarda, allora, prima di tutto dobbiamo dire che questi eventi che organizziamo, quindi Miss e Mister Dog, che rientra in Lugano a quattro zampe, che purtroppo quest'anno non riusciamo a organizzare proprio per motivi di tempo, perché siamo concentrati una full immersion in questo progetto del nuovo rifugio, che finalmente dovrebbe aprire entro un paio, due, tre settimane, se riusciamo a velocizzare gli ultimi lavori, ecco, dovremmo riuscire a spostare i cani, quindi siamo presissimi su vari aspetti, sia sui lavori a rifugio che appunto sull'organizzazione di questo evento, che per noi è una raccolta fondi naturalmente, che va ad aiutare, che va a contribuire alla costruzione di questo rifugio.
0: Stefani Scatizza Castiglioni, grazie mille per essere stata con noi oggi, per averci ricordato l'appuntamento, quindi buon lavoro sabato perché so
1: vi aspettiamo tutti.
0: È impegnativo, davvero impegnativo, ma sarà
1: abbastanza
0: bellissimo. E poi l'invito è quello
1: ci
0: di
1: divertiremo.
0: Certo, sicuramente. L'invito è quello poi di arrivare qui in studio con noi per raccontarci del vostro lavoro di salvataggio dei cani. Cani che quando poi arrivano qui trovano davvero un futuro, trovano una casa, trovano la vita.
1: Una vita.
0: Esatto,
1: una
0: esatto. Vita. Grazie ancora, a presto e buon Miss
1: grazie
0: e Mister
1: Lara,
0: Dog.
1: Grazie di cuore.
0: Grazie a te.
1: A presto.
0: A presto. E io torno con le due ospiti che sono rimaste in studio con noi, anche perché vorrei giusto sfruttare questi pochi minuti che rimangono prima della fine della trasmissione, perché poi arrivano Savoia Rauseo, la premiata coppia, per proporci Lingua Nostra, un bellissimo programma, ma noi abbiamo ancora qualche minuto, ce l'abbiamo, sfruttiamolo al massimo. Continuiamo a parlare di cose brutte, i cianobatteri, Elena Dallara. Attenzione, Stefania ha parlato dei cani, io parlo di cani che vanno in acqua e allora quando le acque diventano verdi, ma non solo, bisogna fare attenzione ai cianobatteri.
2: Sì, sì, bisogna fare attenzione, però appunto io faccio il lavoro in acqua, no? Che preparo i cani da soccorso. Le devo vedere, perché adesso delle volte viene talmente fatto così tanta pubblicità che uno, non so, guarda già l'acqua e dico non faccio più entrare il cane. Allora, nelle acque correnti, dove stagna ci può essere, ma nelle nostre acque, al momento quando il fiume, insomma, viaggia bene, non ce ne sono, cioè non così che diventa pericoloso per il cane, è quando stagnano. Nel lago le vedi e i segnali premonitori, io guardo sempre prima di iniziare una lezione, ci sono come queste striature che possono formarsi sull'acqua. E allora io valuto davvero, tra l'altro io posso anche sempre chiamare in diretta l'ufficio caccia e pesca che mi danno una mano a capire bene, mando anche le foto. Però quello che è importante è il dopo. Mettiamo il cane, entra, ci sono stati degli allarmi, forse mentre che fa il bagno, perché viaggiano abbastanza fretto, comincio a vedere queste striature. Importantissimo è lavarli subito dopo, perché quello che si sottovaluta è che queste spore rimangono nel pelo e il cane poi per asciugarsi si lecca. Perciò anche da me, quando si viene a fare lezione, rigorosamente dopo il cane viene lavato, cioè proprio per eliminare qualsiasi problemino, o il legno a bordo dove ci sono i cianobatteri, che il lago è brutto, cioè che si vedono, non si fa prendere il legno perché le spore sono lì dentro. Perciò su questo bisogna prestare attenzione.
0: Posso strapparti una promessa? Tornerai a trovarci?
2: Ma sempre volentieri.
0: No, perché oggi abbiamo iniziato a parlare di una cosa, ma ce ne sarebbero mille. E siccome prima con Stefania abbiamo parlato di cani sfortunati che arrivano e trovano una casa e una famiglia, vorrei parlare con te, e lo faremo nella prossima stagione, a partire da settembre, dell'istruzione, dell'educazione ai cani, di come stressarli il meno possibile, l'interazione, la socializzazione, i cuccioli. Quante cose!
2: La relazione che viene sempre sottovalutata.
0: Grazie ancora Elena Dallara.
2: Grazie a voi.
0: Ricordiamo il tuo sito, soprattutto quello che concerne le cimici del letto.
2: È Bedbugs Detection Dog, ma se si mette cimici del letto poi arriverò, .ch.
0: Perfetto. Lucia Pollini, abbiamo detto tantissime cose brutte, abbiamo parlato di animali brutti. Possiamo chiudere in positivo?
3: Certo, anzi mi fa molto piacere. Questo è il momento delle lucciole. Vi invito a uscire.
0: Come se fossero degli animali gentili le lucciole.
3: Vabbè,
0: che lo
3: sì,
0: sappiamo
3: vabbè.
0: Cosa fanno, sì. Lo sappiamo. No, sono bellissime da vedere. Hanno un comportamento opinabile,
3: sì,
0: diciamo.
3: Sì, mangiano le lumachine, i lumaconi da larve. Però adesso lo spettacolo è magnifico. Uscite, approfittate di questa natura bellissima e riempitevi il cuore di cose belle.
0: E soprattutto spegnete le luci.
3: Sì, certo. O se devono essere senza luci. Quindi prati, boschi, bordo di boschi, senza luci.
0: Grazie mille anche a Lucia Pollini per essere stata con noi. Tra poco l'informazione delle 11, poi Lingua Nostra con Dani Rauseo e Sergio Savoia, a seguire Antonio Bolzani con Controcorrente da parte mia. Torno domenica, buona giornata con Rete 1, a presto.

0: Sono le 11. In studio Daniele Coroneo. Importante operazione di polizia questa mattina alla stazione di Winterthur. Ancora frammentarie le notizie a disposizione. Un uomo armato di coltello ha aggredito i passanti. Non si escludono feriti. Maggiori dettagli nei prossimi appuntamenti informativi. C'è anche la Svizzera tra i paesi che hanno partecipato alle indagini che hanno portato alla ricostruzione e al ritrovamento del tesoro del boss mafioso Matteo Messina Denaro. Oggi in Italia sono state arrestate 3 persone. Sentiamo da Roma la corrispondente Francesca Torrani.
1: 200 milioni di euro sarebbe questa la cifra accumulata da Matteo Messina Denaro, latitante mafioso per lunghissimi anni, poi arrestato e morto per malattia nel 2023. Soldi provenienti dalla droga e da tutti gli illeciti mafiosi organizzati e capeggiati da Messina Denaro. Soldi ancora reinvestiti in mezzo mondo, come ha ricostruito la direzione distrettuale antimafia di Palermo, che ha arrestato 3 persone con l'accusa di impiego di denaro proveniente appunto dai traffici della mafia. Secondo le prime notizie uscite poco fa, l'indagine ha toccato anche la Svizzera, oltre ad Andorra, Gibilterra, le isole Cayman, Lussemburgo, Principato di Monaco e Spagna, paesi in cui il patrimonio di Messina Denaro sarebbe stato reimpiegato in diversi settori. Si indica l'eolico, l'edilizia, la grande distribuzione alimentare e il turismo. Poco fa è iniziata la conferenza stampa della Guardia di Finanza italiana, da qui dovrebbe uscire qualche dettaglio in più.
0: Un grave incendio è scoppiato in un collegio per ragazze in Kenya, a circa 120 chilometri dalla capitale Nairobi. Un poliziotto ha dichiarato alla stampa che 16 allieve sono morte. Altre 74 sono in ospedale. L'incendio è scoppiato nella notte, quando le ragazze stavano dormendo. Ancora da stabilire le cause. Negli ultimi anni in Kenya ci sono stati altri incendi in collegi, con anche delle vittime. Le temperature medie globali dovrebbero rimanere a livelli record o quasi quest'anno e nei prossimi 4, ha avvertito oggi l'ONU. Per il periodo 2026-2030 c'è una probabilità molto alta che la temperatura media complessiva superi la soglia del 1,5 gradi rispetto ai valori del periodo preindustriale. La farmaceutica basilese Sandoz ha presentato una bozza di denuncia antidumping alla Commissione europea. Oggetto le importazioni cinesi di penicillina amoxicillina, un principio attivo usato per produrre antibiotici. Sandoz chiede a Bruxelles di impedire l'invasione del mercato europeo da parte di penicillina a bassissimo costo prodotta tramite sussidi di Stato. In una nota il direttore generale di Sandoz afferma che in queste condizioni di concorrenza sleale la produzione europea è a rischio. Una pièce teatrale in cui recita il cantante e attore Patrick Bruel è stata interrotta ieri sera a Parigi. Militanti di un collettivo femminista hanno iniziato a urlare, dando dello stupratore a Bruel. Sul cantante e attore francese pendono 4 denunce per stupro in Francia e un'inchiesta giudiziaria per aggressione sessuale in Belgio. Negli scorsi giorni il Paléo Festival di Nyon ha comunicato di aver interrotto ogni collaborazione con Bruel dopo un caso analogo avvenuto dietro le quinte nel 2019. Ok, il Lugano ha prolungato il contratto dell'attaccante finlandese Rasmus Kupari sino al termine della stagione 2027-2028. Nell'ultimo campionato Kupari ha giocato solo 11 partite a causa di una commozione cerebrale. Fino a questa sera, così come anche domani, in tutto il paese è previsto tempo soleggiato e caldo. Oggi non esclusi possibili temporali locali serali, soprattutto su Mendrisiotto e nord delle Alpi.
2: Le informazioni sul traffico: la galleria autostradale del San Gottardo sulla 2 è chiusa in entrambe le direzioni a causa di un veicolo in avaria. Ci sono quindi code tra Quinto e Airolo. La corsia Cupra è aperta, ci sono però code anche tra Wassen e Göschenen.
3: La lingua che parliamo ogni giorno. E alcuni anche di notte, tra l'altro, perché ci sono anche quelli che sì, parlano, dicono di delle cose di notte.
2: Sì, è vero, senza accorgersene, dormendo. Sì.
3: Dormendo, borbottando, bofonchiando anche.
2: Buongiorno volte. Sergio Savoia.
3: E buongiorno Danny Roseo, ma soprattutto buongiorno alla splendida Valentina Gehrig. Buongiorno Valentina. Buongiorno, buongiorno.
2: Ci dà un po' di ordine.
3: Sì, ci voleva un adulto nella stanza. Sì. Allora, cominciamo subito senza frapporre indugi con la prima rubrica che, come sapete ormai, si chiama La parola nel mirino.
2: Mettiamola questa sera. Sigla.
3: E sigliettiamola.
2: È un po' flautata.
3: Sì. Allora. Oh, mi è caduta la penna. Nuova.
2: Ah, no.
3: Nuova penna. Allora, la parola nel mirino di oggi, per una volta, non è una parola.
2: Ah.
3: Questo vi stupirà, è una categoria. È una categoria, ci siamo lasciati un po' ispirare ieri, parlavamo di sì. Onomatopee e oggi le lingue assomigliano più di quanto crediamo agli armadi, alcune parole restano per secoli, altre invece passano di stagione e spariscono. In realtà poi l'onomatopea a questo punto c'entra poco, ma poi tornerà dopo.
2: Sì, però spariscono gli indumenti come i pantaloni a zampa.
3: Che infatti ogni tanto tornano, purtroppo.
2: È vero.
3: E anche le parole fanno così.
2: Ma allora hai degli esempi, perché la mia mente svanisce.
3: Oh, ma che bella citazione. 2001 Odissea nello spazio, il computer era HAL, sì, che è una lettera in meno di IBM. H rispetto a I, A rispetto a B e L rispetto a I.
2: Vero, al 9000.
3: Questo è un elemento, sì.
2: Qui lo diceva mentre veniva disattivato.
3: Esattamente.
2: Non è una bella immagine.
3: Ma torniamo un po' a quello di cui stiamo parlando. Allora, qualche esempio. Negli ultimi anni abbiamo visto esplodere termini come resilienza, sostenibilità, inclusivo, sì, narrazione.
2: Tantissimo questo.
3: Il temibile governance, territorio, che vabbè ormai è...
2: Sì, su tutte le
3: mamma mia. E comunità.
2: E anche esperienza, non dimentichiamo esperienza e esperienziale.
3: Anche difficile da dire. Comunque sì, oggi non si mangia più a una cena, si vive un'esperienza gastronomica.
2: Sì, non si fa più una passeggiata, si vive un'esperienza immersiva.
3: Mamma mia. Il fenomeno è normale, quando una società cambia, cambia anche il vocabolario, quindi arrivano dei temi nuovi, sensibilità nuove, tecnologie nuove, oggetti nuovi, sì, banalmente, quindi sì, bisogna innovare.
2: Quindi non stiamo dicendo che le parole di moda siano sbagliate, molte sono utili, il problema nasce quando diventano passepartout universali.
3: Esattamente, a quel punto si rischia che ogni parola sovrautilizzata, inflazionata, non spieghi più niente.
2: Partiamo da resilienza, di cui abbiamo già parlato qualche giorno fa. È una parola interessante, ma per un certo periodo sembrava che qualunque cosa fosse resiliente.
3: Esatto.
2: Tu sei resiliente.
3: Tu anche.
2: Io sono resiliente.
3: Ma tu sei, molto,
2: tu sei
3: resiliente.
2: Molto resiliente.
3: No, tu sei
2: no,
3: più.
2: Tu di più.
3: Tu di più.
2: Tu di...
3: Abbiamo aziende resilienti, piante resilienti, marciapiedi resilienti.
2: Semafori resilienti.
3: Forse no, ma basta aspettare, prima o poi arriva.
2: Sì, e le parole che invece spariscono quali sono?
3: Che quelle sono più affascinanti, secondo me, cioè, perché ti riflettono, diciamo così, il passare del tempo. Ogni generazione ne lascia indietro qualcuna. Pensiamo a parole come leggiadro, gagliardo, indi, ordunque, paltò.
2: Sono già dando già un tono, non so.
3: Sì, non sono ancora morte, ma neanche stanno benissimo, no?
2: Sì.
3: Ci sono parole che non sono antiche in senso nobile, sì, sono semplicemente uscite dalla vita quotidiana.
2: Sì.
3: No? Fino a una o due generazioni fa erano normali, oggi invece sembrano arrivate con una valigia di cartone.
2: Tipo, fai degli esempi che mi piacciono.
3: Paltò, già citato, per dire cappotto, tra l'altro dal francese, scritto però così all'italiana. Paltò, ghette, quelle coperture per scarpe e caviglie, e che in Ticino si usa al posto di collant.
2: Ah, è vero, ghette.
3: Ammetti le ghette.
2: O per i pantaloni, per quelle calze contenitive anche.
3: Sì, sì, sì, sì. Calzoni al posto di pantaloni, ormai il calzone è quasi solo quello delle pizzerie, almeno dalle nostre parti quasi più nessuno dice calzone al posto di pantaloni. Sottana per gonna, desco per tavola, credenza come mobile di casa, no?
2: Sì.
3: O pensa alla parola settimino, un altro mobile che di solito sta nelle camere da letto perché è fatto di 7 cassetti, si usa pochissimo. Mescere per versare da bere, balilla, jukebox, radiogrammofono, macchina per scrivere, ciclostile, cabina telefonica, Danny.
2: Quelle sono sparite perché non esistono più.
3: Sì, che erano belle. Tu entravi, quello di prima ci aveva fumato 8 sigarette, aveva strappato le pagine dell'elenco
2: adesso
3: telefonico.
2: Adesso trovi le bibliocabine, che sono un altro termine.
3: Che usano le cabine telefoniche. Esatto. E poi le parole sociali, signorina, ormai signorina non la uso più nessuno, ti trattano come se tu fossi un criminale di guerra.
2: Non sono mica una signorina, io sono una signora.
3: Massaia non si usa più.
2: Vero.
3: dattilografa, perché non c'è più una persona che dattilografa mentre tu le detti le cose, così come non c'è più il dittafono, a dire la verità. Commessi viaggiatori non ci sono più. C'è della gente che ti ferma per strada e ti chiede se credi nei ragazzi che cercano di uscire dal mondo della droga, ma il commesso viaggiatore non c'è più, il villeggiante.
2: Sì, alcune sono sparite perché sono spariti gli oggetti, come dicevamo, della cabina, no? Altre, altre perché è cambiato il mondo attorno, e altre ritornano come monopattino. Una volta dovevi spingerlo a piedi, adesso invece è elettrico.
3: È elettrico, e trottinette dalle nostre parti, che si diceva che viene dal francese, evidentemente per monopattino. Comunque è vero, la lingua non butta via le parole a caso, spesso le mette in soffitta quando non trova più la cosa, il mestiere o l'abitudine a cui erano legate, no? Quindi bisogna dire che non vanno in soffitto tutte quante alla stessa maniera nello stesso tempo. Poi ne parleremo. Codesto, per esempio, è vitalissimo in Toscana, così come Ghetta è più vitale da noi che nel resto dell'italofonia.
2: Quindi il paltò non è morto, è solo in pensione.
3: Il paltò è vivo e lotta con noi, diciamo che esce ancora, ma solo nelle giornate fredde della memoria.
2: Sì. Mentre Codesto, mi interessa Codesto, sarebbe utilissimo?
3: Codesto è utilissimo, io amo Codesto, ma necessita sì di spiegazione competente, ed è qui che subentra Valentina.
4: Anch'io amo Codesto. Allora, quello significa qualcosa lontano da chi parla e da chi ascolta. Sì. Per esempio, quel ponte laggiù. Questo invece indica qualcosa di vicino al parlante e anche a chi ascolta, questo libro che ti mostro, mentre il famoso codesto indica qualcosa lontano da chi parla ma vicino a chi ascolta. Codesto tuo paltò all'aria un po' lisa.
2: Sì, e poi dicono che il tedesco è una lingua precisa. Qui siamo andati proprio nel dettaglio.
3: A me fa nervosire quelli che dicono che il tedesco è una lingua precisa, anche l'italiano basta parlarlo bene. Per esempio, Valentina ha davanti a sé il maialino dove mettiamo i 5 franchi per gli anglicismi, e io le direi: sposta codesto tuo maialino dall'altra parte, perché così lì dà fastidio.
2: Però sembri già uno d'altri tempi.
3: Sì, da noi non si usa proprio, in Toscana è di uso completamente comune. Sì.
2: Allora, tornando al tema, quindi chi decide quali parole restano e quali spariscono?
3: E nessuno, appunto, è uno dei grandi misteri.
2: Tu?
3: No.
2: Ah, neanche tu?
3: No, neanche Cassis.
2: No.
3: Non c'è qualcuno, non c'è un'autorità, il ministero delle parole, ma per fortuna, anche se la moda del politicamente corretto tenta tuttora di imporre un vocabolario di un certo tipo, come si era tentato di fare anche durante il ventennio, con la V maiuscola che indica il periodo in cui è stato al potere lui, Mussolini. Poi ne parleremo, perché parleremo del linguaggio del calcio. Non funziona così, semplicemente milioni di persone scelgono, imitano, copiano, dimenticano e smettono di esistere le cose a cui certe parole fanno riferimento.
2: Sì, una specie di selezione naturale. Alcune parole trovano il loro ambiente ideale e prosperano, come le cimici, altre si estinguono.
3: Sì, e quindi diffidare un po' delle parole che sentiamo ripetere ovunque, non perché siano brutte, ma perché meritano sempre di porsi una domanda.
2: Che cosa significa davvero? Questa è la domanda.
3: Sì, questo per le parole sovrautilizzate, inflazionate. Se una parola compare 10 volte nello stesso discorso, vale la pena di fermarsi un momento e chiedersi se stia ancora dicendo qualcosa di preciso.
2: Sì, o se sia diventata semplicemente la parola di moda del momento.
3: Perché ricordatevi che le mode passano, le parole migliori restano, e tra l'altro le parole che non ci sono più sono molto più interessanti, a mio modo di vedere, delle parole nuove.

0: Il bestiario, il linguaggio segreto dei versi degli animali. Esatto, oggi affrontiamo una delle grandi meraviglie della lingua italiana, non solo della lingua italiana, ma naturalmente noi parliamo della lingua nostra, di quella che parliamo tutti i giorni, i versi degli animali.
1: Che meraviglia, meraviglia.
0: Sì, perché la nostra lingua si sdilinguisce parecchio.
1: si può dire sdilinguisce?
0: Si sdilinguisce.
1: Aspetta che me lo segno.
0: Sì, si sdilinguisce parecchio quando si tratta di identificare, indicare con precisione i nomi dei versi degli animali.
1: Continuiamo un po' il tema delle onomatopee, già toccato ieri. Come dicevamo, e niente è onomatopeico come i versi degli animali.
0: Allora, onomatopee, ricordiamo, sono verbi, parole che derivano, che riproducono il suono della cosa a cui si riferisce.
1: Tipo chicchirichì,
0: ticchettare, ronzare.
1: Okay,
0: eccetera, eccetera. Cominciamo col facile, animali facili.
1: Vabbè.
0: Allora, il cane abbaia,
1: facile.
0: E il gatto miagola.
1: E qui siamo ancora nella zona di sicurezza, ma basta addentrarsi un po' nel bosco e la faccenda si complica.
0: Allora, inserisco una parentesi. Il cane naturalmente non abbaia soltanto, il cane abbaia, latra, uggiola, guaisce. Più l'animale è vicino, più noi diamo versi, nomi ai versi e ai diversi suoni che fa, no? Quindi anche
1: quindi
0: il gatto,
1: il cane non piange ma guaisce,
0: uggiola, latra, sì. Il latrato, latra. Eccetera eccetera, il cane non... bene, allora andiamo un po' a vedere degli esempi un pochino.
1: Il pavone come fa, per esempio?
0: Il pavone paupula.
1: Questo non lo sapeva nessuno.
0: Il pavone paupula.
1: Nessuno lo sapeva questo.
0: I pavoni che hanno invaso Ravenna e dintorni paupulavano di brutto. La giraffa landisce.
1: Impossibile da sapere.
0: Non so che
1: verso fa.
0: Landisce. Tra l'altro è difficile da usare in conversazione, anche in un cocktail e così. L'avvoltoio pulpa.
1: Beh, interessante.
0: E qui il mio preferito, il furetto pot potta. E credo sia l'unico punto nella lingua italiana dove c'è la combinazione di consonanti TP. Pot potta.
1: Pot potta. Sembra, esatto, più una lista di farmaci che un dizionario.
0: Allora, giuro che non ce lo siamo inventati noi.
1: Vale.
2: Eppure sono tutti verbi autentici. L'italiano ha conservato una quantità enorme di parole specializzate per descrivere i suoni degli animali. Alcune vengono dal latino, altre imitano direttamente il suono che descrivono. Sono le famose parole onomatopeiche di cui appunto parlavamo ieri.
1: Come ad esempio abbiamo detto chicchirichì, ma cinguettare, uh-huh, anche quello lì, no? È un po'...
2: Certo.
0: E poi chicchirichì, c'è il verbo, chicchiricchiare.
1: Ma non lo sapevo.
0: Il gallo chicchiricchia, oltre a cantare naturalmente. Gracidare, grugnire, zufolare, in molti casi basta sentirle per capire immediatamente che rumore evocano.
1: Allora ci mettiamo il gilet da safari e andiamo, mm-hmm, a fare un safari linguistico. Viva.
0: Certo, accendi la Jeep.
1: Sì.
0: Allora, partiamo dagli uccelli. Il corvo e la cornacchia gracchiano.
1: Okay.
0: Sappiate che qui da noi di corvi non ce n'è, quelli che vedete sono cornacchi o merli.
1: Gracchiano.
0: Le tortore e i colombi tubano. Così, hai presente?
1: Anche i piccioni forse tubano?
0: Quando vogliono, però.
1: Sì.
0: Non lo so, i piccioni non ce li avevo.
1: Non lo so.
0: Se sapete che verso fanno i piccioni.
1: Non lo so, ma secondo me anche i piccioni tu.
0: Ma credo di sì. La rondine garrisce, l'allodola trilla e l'usignolo gorgoglia.

0: costruirla. Il tordo sassello, che è un altro tipo di tordo, striscia, non nel senso che striscia perché non è una bestia, ma il suo verso è strisciare. Il beccaccino dà il cosiddetto bacio, il bacio del beccaccino.
1: Pensa a te.
0: Il chiurlo chiurla.
1: Questo è facile.
0: Questo è facile. E il gufo bubola.
1: Questo non lo sapevo.
0: Gufo bubola.
1: Non lo sapevo. Mi piace quando i linguisti smettono di fingere e danno agli animali verbi costruiti direttamente sul loro nome.
0: Sì, tipo il chiurlo che chiurla.
1: Sì.
0: Se facessimo così sarebbe facile.
1: Puto, il mulo mula.
0: E il merlo merla. Sarebbe splendido, però succede spesso, ma non così tanto. Abbiamo parlato del pallone che paupula, vero?
1: Sì, paupula è il re della categoria.
0: Assolutamente. Così, passiamo però ai mammiferi.
1: Va bene.
0: Perché non dobbiamo pensare che è una roba che riguarda solo uccelli. I rettili fanno pochi versi, okay. Questo ve lo dico subito. Okay. Però i mammiferi si danno da fare. Il cervo bramisce.
1: Qua ci arrivavo, sì.
0: Sì, abbiamo già detto della giraffa che landisce. Il capriolo abbaia. Abbaia, come vi confermeranno gli ascoltatori.
1: Non è solo il cane che abbaia, ma anche il capriolo.
0: Anche il capriolo. Ma faccio così, una roba del genere.
1: Lo fai benissimo.
0: Sì, lo so.
1: Il cinghiale?
0: Grufola. E grugnisce, come anche d'altronde i maiali. Tra l'altro a me mi usano per chiamare i caprioli.
1: No, perché i grufoli?
0: No, perché il verbo del capriolo.
1: Sì.
0: Che il capriolo...
1: Spiazza questa cosa dell'abbaiare e spiazza.
0: Allora, sì. Vabbè, i cacciatori abbiamo detto, lo sanno già. Poi abbiamo il cavallo che nitrisce, non nitrisce soltanto, fa anche altri versi. Sì. L'asino raglia.
1: Questo lo sapevamo.
0: Si dice raglio d'asino, sì. Non sale in cielo.
1: Sì.
0: La pecora e la capra belano, sì. E la mucca muggisce.
1: Ah, quindi non mucca.
0: Però
1: la mucca non mucca, ma muggisce.
0: La mucca muggisce, ma anche il maestrale muggisce, la tempesta muggisce. È un uso metaforico, evidentemente.
1: E questi sono, diciamo, gli animali classici. Vuoi andare sulle cose meno classiche, più da safari?
0: La mia preferita è la giraffa che landisce, l'ho detto. Allora,
1: aspettavo.
0: Tu non hai mai sentito una giraffa landire?
1: No, mai.
0: La prossima volta che ti capita di avere a che fare con una giraffa.
1: Io ho viste delle giraffe dal vivo, ma non le ho mai sentite landire, no.
0: Facci caso.
1: I predatori?
0: Il leone e la tigre ruggiscono. Il giaguaro brontola.
1: Quello lì che brontola sempre.
0: L'orso ruglia o bruisce e la volpe guaiola.
1: Non l'avrei mai immaginato. La volpe guaiola sembra il nome di una rock band.
0: Il gatto miagola e soffia, fa anche le fusa naturalmente. Il lupo ulula e l'elefante barrisce.
1: Le scimmie urlano.
0: Urlano e farfugliano.
1: Ah, urlano si può dire.
0: Sì, urlano. L'urlo delle scimmie. E farfugliano anche.
1: Sì, come certi dibattiti televisivi.
0: O come noi due quando non siamo molto sul pezzo.
1: Sì, è vero.
0: Allora, codice deontologico.
1: Vai,
0: allora,
1: vai.
0: Andiamo. Questo della battuta era da codice. Andiamo. Gli animali più piccoli, il topo squittisce, lo scoiattolo pure, il coniglio ziga.
1: Lo sto imparando oggi, probabilmente lo dimenticherò domani.
0: Come il furetto che potpotta.
1: Sì, e quello non lo dimenticherò perché potpotta mi fa molto ridere.
0: Abbiamo detto la rana gracida, sì. Le cicali friniscono, le api, i bombi e i calabroni. Bombiscono o ronzano,
1: bombiscono.
0: Giuro, la zanzara ronza ma può anche zufolare, la zanzara zufola mi sembra strano.
1: Sì,
0: però...
1: è quasi un aspetto poetico per un animale tanto antipatico.
0: E infine i rettili, avevamo detto che non facevano niente ma in realtà qualcosa fanno, il cobra sifila e il biacco soffia.
1: Quindi il serpente più pericoloso fa una cosa e quello innocuo ne fa un'altra.
0: Comunque sono pericolosi anche se non li sentite.
1: Anzi. Io non li voglio neanche vedere.
0: Allora, morale della storia,
1: vogliamo dire,
0: gli animali fanno un rumore da milioni d'anni ma soltanto gli esseri umani hanno deciso di catalogare ogni singolo verso con una precisione quasi ossessiva.
1: Sì, ve lo dico sempre, io sono un uomo migliore da quando c'è questa trasmissione perché ho scoperto che il furetto potpotta, il pavone paupula e la giraffa landisce.
0: Tre informazioni di cui probabilmente non avevate bisogno, ma adesso lo sapete e la vostra vita non sarà più uguale.

0: Svizionario!
1: Eccolo!
0: Oh. Oggi indossiamo i calzettoni, sì. I parastinchi, sto farfugliando,
1: sì.
0: E scendiamo in campo.
1: Sì, perché fra poco ci sono i mondiali. Allora, certo. Tema rischioso, perché nel calcio ognuno ha la sua opinione, ma soprattutto il suo vocabolario.
0: Esatto, chi è cresciuto nella Svizzera italiana, soprattutto qualche decennio fa, conosce parole calcistiche che a un italiano d'Italia possono sembrare misteriose.
1: So dove vuoi arrivare, dimmi la prima.
0: Voglio arrivare al penanti.
1: Il penanti, che sarebbe il calcio di rigore.
0: E se oggi sentite un anziano tifoso dire l'arbitro ha dato un penanti, sappiate che non sta parlando di una nuova tattica calcistica.
1: E probabilmente direbbe arbitro con la L, ma da dove arriva penanti?
0: Arriva dall'inglese penalty, che vuol dire semplicemente punizione, penalità, e calcio di rigore, perché ricordiamo che il calcio si è diffuso sul continente europeo a partire dalla Gran Bretagna e si è portato dietro un po' di termini tecnici. Questi termini sono poi entrati nei dialetti e nell'italiano regionale svizzero e adattati alla pronuncia locale.

0: Come succede spesso quando una parola straniera arriva direttamente nella lingua parlata. Tra l'altro, il nome stesso del gioco viene dall'inglese ed è stato preso in prestito o appena adattato come calco da buona parte delle lingue europee, tranne l'italiano.
1: Ma ci arriviamo, eh. Continuiamo con altri termini calcistici locali, c'è anche hands.
0: Questo fa ridere, che significa fallo di mano.
1: Esatto, si deriva dall'inglese hands, che vuol dire mani, dall'espressione hands col punto esclamativo. L'arbitro dice hands, che gli arbitri e i giocatori utilizzavano per segnalare il tocco di mano, che come sapete è fallo.
0: Esatto, quindi praticamente una parola inglese passata nel frullatore ticinese.
1: Definizione tecnicamente impeccabile, grazie per non aver detto mixer, se no ti prendevi 5
0: al posto del frullatore. Ok,
1: e poi c'è Opsai. Sì, che è meravigliosa.
0: meravigliosa.
1: Basta sentirla per capire da dove arriva. Offside,
0: fuori gioco.
1: Esatto, sì, solo che invece di tradurre la parola come si è fatto in Italia, qui si è conservata la radice inglese e si è adattata alla pronuncia locale da gente che l'inglese non sapeva dove stava di casa,
0: e quindi quando il guardaline alzava la bandierina qualcuno sugli spalti gridava Opsai, scritto proprio così, O-P-S-I.
1: Opsai. Con notevole convinzione, anche se oggi sui campi di gioco si sentono i giocatori dire sei giù, per dire che qualcuno è oltre la linea dei difensori.
0: Arbitro con la L, il 10 è giù.
1: Esatto, non vuol dire che è triste, vuol dire che è offside, fuori gioco, insomma.
0: Vabbè, come mai queste parole sono sopravvissute qui e molto meno in Italia, ad esempio?
1: Benny, mi aspettavo questa tua domanda.
0: Vedi, sono
1: allora,
0: intelligente.
1: Per una ragione logica e storica interessante, più storica che logica, a dire la verità, il calcio, come abbiamo detto, arriva dall'Inghilterra alla fine dell'Ottocento. Ovunque porta con sé parole inglesi: penalty, offside, corner, goal, out. Molte sono ancora correnti.
0: Sì, tra l'altro goal al plurale diventa i goi. Quanti goi hai fatto?
1: Poi in Italia cosa succede? Arriva il fascismo, e che avvia una vasta politica di italianizzazione linguistica, era già cominciata un po' prima, ma il fascismo la porta all'estremo. Molti forestierismi, parole non italiane, vengono scoraggiati e sostituiti.
0: Quindi ecco comparire parole come rigore e fuorigioco, rete, calcio d'angolo.
1: Esatto, quindi rete al posto di gol, eccetera, eccetera. Sì. Anche qui si beve al posto di bar, che non ha attaccato. Si cambia anche il nome del gioco medesimo, da football della perfida Albione, football nel dialetto ticinese, che significa, a seconda dell'accento, o il gioco o il pallone. Ecco, e quindi arriva l'italianissimo calcio, che aveva il vantaggio di far riferimento al gioco fiorentino, che si giocava già dal Medioevo, e quindi si prende questa parola italianissima, e si dice di dire football o fusball o fuciball, come dicono nelle altre, che tutti derivano dall'inglese, si dice questa parola in italiano. In Svizzera questo processo non c'è, perché non abbiamo avuto il fascismo e tutti i corollari, e quindi diversi termini inglesi continuano a vivere più a lungo nel linguaggio sportivo popolare.
0: Un po' come fossili linguistici, dice.
1: Sì, quasi irriconoscibili sicuramente per un inglese e anche per un italiano, parole però che conservano una fase molto antica della storia del calcio.
0: E che raccontano anche una Svizzera più vicina al mondo germanico e internazionale.
1: Proprio così, perché il calcio non ci lascia soltanto risultati, campionati e classifiche, ha anche parole.
0: Posso ripeterle?
1: Sì, dille.
0: Penanti, ends, Opsai continuano a rotolare da una generazione all'altra come vecchi palloni consumati. Anche i ragazzini dicono Enz.
1: Sì, sì, così lo dicono.
0: Lo dicono così.

0: Siamo all'ultima parte della puntata di oggi di Lingua Nostra, ovvero la matita rossa, e qui entra in campo, per usare ancora un termine calcistico, esatto. Valentina. Sì.
1: Che non è mai un fuorigioco, non è mai offside.
0: No.
1: Allora.
2: Eccoci. Allora, torniamo a parlare del congiuntivo, sì. Questo sconosciuto, a volte.
1: Okay. Valentina ci ha messo un emoticon col sorrisino dopo il congiuntivo.
0: Sì, ho visto.
1: Secondo me ci sta prendendo in giro.
2: No, ma non per voi.
1: Ah, non per noi. Allora, vediamo un po' come bisogna utilizzarlo.
2: Sì, vediamo i casi in cui ci sono delle congiunzioni e ci chiediamo quando va messo assolutamente. Allora, eccole queste congiunzioni: affinché e cosicché, per esempio. Ti parlo affinché tu capisca.
1: Sì.
2: Quindi affinché tu capisca, non capisci o...
1: Certo, non so quanti nel Canton Ticino oggi
2: no,
1: diranno
2: so,
1: affinché nessuno,
2: so.
1: Però no, se lo diceste
2: un po' desuete anche questo.
1: Però anche per
2: detto.
1: Ti parlo perché tu capisca,
2: esatto,
1: in questo modo andrebbe
2: esatto. Poi invece benché, sebbene, nonostante, malgrado, forse queste sono un pochino più usate, esco a fare una passeggiata nonostante sia caldissimo, come in questi giorni, per esempio.
1: Sì.
2: Il treno è arrivato in orario, sebbene alla partenza fosse in ritardo.
1: Quindi qui c'è la consecutio temporum per cui bisogna usare.
2: Il congiuntivo imperfetto perché il tempo è passato. Poi, a patto che, a condizione che, purché o nel caso in cui. Nel caso in cui è abbastanza usata, ti presto l'auto purché tu faccia attenzione, quindi non perché tu fai attenzione. Oh.
1: Uh-huh.
2: Oppure per esempio nel caso ti venga voglia di uscire chiamami, quindi non nel caso in cui ti viene voglia di uscire, ti
1: sì.
2: venga voglia. Poi prima che, anche qua, esci adesso prima che inizi a piovere.
0: Un prima che inizi a piovere.
2: Questo sì. mi sa che lo sbagliano.
1: Questo sì, certo. Usatelo il congiuntivo che non è che si rovina, Ce lo usiamo.
0: No, no. Sempre lucido.
1: A meno che, anche a meno che.
2: Che no? Esempio, stasera salto la cena a meno che qualcuno non mi porti una pizza a casa.
1: Ecco, quindi bisogna, tra l'altro, nota bene, bisogna usare il non in questo caso.
2: Sì, infatti, l'ho notato anch'io, infatti non è un non, ma è un non rafforzativo.
1: Quindi a meno che qualcuno non mi porti una pizza a casa.
2: Sì.
1: Quindi cosa vuol dire?
2: Che
1: salto la cena,
2: nulla, no,
1: se
2: no,
1: qualcuno
2: no.
1: mi porta
2: esatto.
1: una pizza a casa non la salto più.
2: E mi viene fame.
1: E mi viene fame, me la mangio tutta e poi faccio il pieno di carboidrati e poi dopo, il giorno dopo, sulla bilancia, diglielo tu. La ritenzione idrica,
0: sì,
1: ma questo non è il tema della trasmissione.
0: Potremmo fare
1: una consulenza,
0: su quello. Allora, sono arrivati un po' di messaggi allo 0763211113. Ricordo anche che c'è l'indirizzo email linguanostra@rsi.ch al quale potete mandarci dei suggerimenti, delle cose che volete trattiamo nelle prossime puntate. Allora, qualcuno cita il corner nelle parole.
1: Certo.
0: Però corner anche qui è rimasto corner, no?
1: Corner è uno di quelli che è rimasto, però è chiaro che in italiano, diciamo, d'Italia è stato veramente tendenzialmente sostituito da calcio d'angolo, mentre nel dialetto ticinese si dice corner tout court, e così come sui campi di periferia che tutti noi frequentiamo si sente più corner che calcio d'angolo. Sì. Anche se questi termini derivati dall'inglese adattati stanno perdendo un po' di vitalità anche nell'italiano regionale svizzero, diciamo così.
0: Sì. Sì, qualcuno citava l'hockey, perché sì. noi abbiamo parlato del linguaggio calcistico, ma anche nell'hockey c'è un linguaggio particolare. Tra l'altro ci segnala che molti ticinesi si stanno spostando a Zurigo per i mondiali di hockey e sono in coda al portale della galleria.
1: Ok.
0: Questo è un altro tema. Anche i gruppi di animali hanno varie definizioni.
1: E lo faremo, li affronteremo credo già domani. Come si chiamano branco, gregge, banco, stormo e quant'altro. Quindi è un altro tema, ormai ci siamo intrippati con gli animali e continueremo.
0: Avevamo detto il gufo bubola perché, salvo errore, in latino si chiama bubo bubo. Carinissimo, non
1: È possibile, sì.
0: Non lo so.
1: Bubola.
2: C'era
1: sì.
2: qualcuno che chiedeva, come la canzone, no? Il coccodrillo come fa? E in effetti.
1: Come fa il coccodrillo?
2: Sono andata a vedere adesso e in realtà non c'è un vero verbo, a quanto pare, ma è un suono profondo e gutturale simile a un ruggito, quindi sibila o ruggisce, ma non lo so, insomma.
1: Sì.
2: Non
1: comunque, diciamo, verbo. Quando lo senti è già troppo tardi.
2: Sì, cioè, sì. Meglio scappare.
1: Allora, qua mi dice che il gufo reale è bubo bubo, non il gufo tout court, ci sono vari tipi di gufo. Il gufo reale però è bubo bubo, e quindi sì, effettivamente è probabile che riprenda, questo sia un nome latino che era a suo tempo già onomatopeico, perché avete presente come fa il gufo?
0: Sì.
1: Così.
0: Allora, Gufo Savoia, Gufo Savoia, Gufo, Gufa Gehrig e Gufo Rauseo vi salutano.
1: Nessuno è all'occo però di noi, per fortuna.
0: E ci risentiamo domani con la nostra trasmissione Lingua Nostra.
1: Sì.
0: Scusa, mi stavo perdendo.
1: È un buon momento per smettere, chiudere
0: di parlare. C'è la sigla.
3: Nostra, la lingua che parliamo ogni giorno.
4: Con Hyundai, Ochsner Sport e Swisscom.
3: Mille storie mondiali.
5: Sono passati 2489 anni dal nirvana del Buddha, secondo i buddhisti thailandesi il punto più alto dell'umanità, e solo 4 mesi da quello probabilmente più basso, lo sgancio della bomba atomica su Hiroshima e Nagasaki. Il mondo come eravamo abituati a conoscerlo non esiste già più. Come si fa a continuare a pensare di essere immortali, caro Stefano Ferrando?
6: Magari divini, caro Fabrizio Gabrielli.
5: Ma non si può, né immortali né divini. Infatti nel 46 l'imperatore Hirohito rinuncia formalmente al carattere sacro della sua persona, si dichiara umano, forse troppo umano. Il mondo sta risorgendo dalle macerie, o almeno prova faticosamente a farlo. La Società delle Nazioni, che non ha funzionato granché, viene sciolta, mentre si riunisce per la prima volta all'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, che ne raccoglie l'eredità con la speranza di fare di meglio. In Giappone si processano i criminali di guerra giapponesi, a Norimberga quelli nazisti. È una nuova primavera della storia, e in primavera infatti Churchill, in un celebre discorso, ridisegna il mondo tratteggiando con mano sicura, magari troppo sicura, la cosiddetta cortina di ferro, una linea immaginaria che divide l'Europa in due aree di influenza, geograficamente al di qua, ma concettualmente al di là. Prende vita nelle mani di Josip Broz Tito e da un coacervo di identità quell'oggetto misterioso, terra di confine e di nessuno, che per mezzo secolo risponderà al nome di Jugoslavia. Dall'altra parte dell'oceano si affaccia per la prima volta dal balcone presidenziale argentino un colonnello che si chiama Juan Domingo Perón. Da questo lato dell'oceano, invece, dal balcone del Palazzo Reale di Napoli, per l'ultima volta si affaccia Umberto II, re d'Italia, prima che con il referendum istituzionale del 2 giugno l'Italia appunto decida di diventare una repubblica. Cambiano i regnanti, cambiano le geografie, e la FIFA, nel congresso internazionale che si tiene a Lussemburgo, decide di spostarsi definitivamente dove? In Svizzera, a Zurigo. Da lì proverà a riorganizzare il sistema calcio. Da strumento di speranza durante il conflitto lo farà diventare volano di ricostruzione nel dopoguerra.

0: Nel 1946 si svolgono i mondiali di due sole discipline sportive, il sollevamento pesi e il ciclismo. Ed è buffo perché sembra un po' il lascito del mondo che è stato, la misura di chi è più forte, di chi sa sopportare il maggior peso e poi di chi sa scappare più velocemente e sopportare il dolore. I mondiali di peso si tengono a Parigi e la medaglia d'oro nei pesi massimi se la giudica John Henry Davis, negli ultimi 3 anni di stanza sul fronte occidentale, che riprende le cose dove le aveva lasciate, cioè all'oro olimpico di Berlino nel 1936. Fino al 1953 perderà una sola delle gare in cui sarà impegnato, praticamente una sentenza. L'argento è appannaggio del russo di origini ucraine Yakov Kutsenko, che con l'Armata Rossa ha combattuto sul fronte orientale per strappare la sua Ucraina dalle mani dei nazisti. Il mondiale di ciclismo su strada invece si corre in Svizzera, a Zurigo, su un circuito da ripetere 14 volte. Alla vigilia dell'ultimo giro, in testa c'è un gruppo composto, fra gli altri, da Fausto Coppi, dal belga Klint e dal padrone di casa Knecht, campione del mondo in carica fra i dilettanti. Coppi buca, il gruppo si screma pian piano e rimangono in lizza fino all'ultimo Klint e Knecht. A poche centinaia di metri dal traguardo, 3 spettatori invadono la strada e a uno viene la fantastica idea di trattenere il belga per il sellino, permettendo a Knecht di allungare e arrivare solo al traguardo. Nel ciclismo, caro Fabrizio, non c'era il VAR, c'è oggi però. E però al tempo nessuno se ne accorge e a Knecht riesce quel che non era riuscito a Egli, cioè fare un back to back dilettanti professionisti. Egli aveva vinto il mondiale dilettanti del 32, ma era arrivato solo secondo nel 38, ma probabilmente perché non aveva fan così affezionati, diciamo così, da spingersi a trattenere il sellino degli avversari.
1: Dice ok, ma il calcio?
0: Ah, c'è anche il calcio, sì.
1: Sì, perché nel 1946, chiaro, non c'è proprio il mood giusto per giocare una Coppa del Mondo e all'Argentina, che si era candidata per ospitare il Mondiale del 42, chiaramente saltato, non resta che aspettare ancora. I presupposti per disputarlo, almeno quelli economici, ci sarebbero pure stati. Il paese del Sol de Mayo, che per tutto il conflitto è rimasto neutrale, sta vivendo un'epoca opulenta. Le milongas e i cinema si stanno moltiplicando, ci si diverte un sacco, soprattutto dentro i campi di calcio, dove si esibisce quella che per molti è il picco più alto mai raggiunto, fino ad allora e forse anche in seguito, da una squadra argentina nel fulbo, il River Plate più letale della storia, la macchina. Pura invenzione, pura fantasia, una squadra formidabile con una linea di attacco da mandare a memoria. Muñoz, Moreno, Pedernera, La Bruna, Lo Sto. Una squadra che non solo vince, ma lo fa anche concedendosi il lusso dello spettacolo. Nel 46 la macchina è all'apice del suo ciclo e costituisce l'ossatura dell'Argentina di Guillermo Stabile. Fanno del fraseggio continuo la loro cifra stilistica, foraggiata dalla visione di Cesarini, quel Cesarini della zona, di Peuselle, quel Peuselle della finale 1930 e Minella, gli allenatori che si sono susseguiti negli anni e che sono rimasti tutti coerenti tra loro. Sono artisti, giocolieri, simpatici e responsabili i giocatori della macchina. I loro stessi tifosi li chiamano i cavalieri dell'angoscia, perché a volte quel gioco di funambolismi lo esacerbano un po' troppo, magari tracotanti, convinti della propria immortalità, suscitando nei rivali, ma anche un po' nei loro tifosi, appunto, un'angoscia foriera di delizia. Poi però sanno pure farsi pragmatici quando serve, e allora smettono di scherzare e si dedicano semplicemente a buttare la palla dentro, una dopo l'altra. Fuori dal campo amano, ricambiati, donne, alcol, locali notturni e tango, in ordine sparso. Sono un rullo compressore, ineluttabili e definitivi come una filastrocca, che si cantava all'epoca, sale il sol, sale la luna, centro de Muñoz, gol della Bruna. Ma sono anche lo specchio in cui gli argentini amano un po' riflettersi, perché idealizzano la loro immagine, così abili, così intelligenti, così brillanti e così capaci di osare. Fuori dagli schemi, eleganti, pieni di inventiva, talentuosi, fino alla sfaccia taggine, esattamente come ogni buon portegno vede se stesso, in fin dei conti.
0: Specchio della gente che rappresentano, intrattengono e distraggono sono anche i membri di un'altra squadra, il cui nome nel calcio europeo è sinonimo di leggenda, il Torino, anzi il grande Torino. Fare il calciatore nel dopoguerra è un privilegio, ma anche qualcosa di complicato, perché tutto intorno è maceria, anche e soprattutto emotiva, e di conseguenza una responsabilità. Quello che fa il grande Torino non è per niente scontato, né banale. Attraverso l'egemonia comunica speranza. Il grande Torino non giocava per vincere, eppure ogni volta che scendeva in campo dimostrava che vincere è a volte l'unica conseguenza logica possibile. La guerra aveva interrotto la consequenzialità dei trionfi, casomai, ma non aveva reciso il filo della coerenza. L'intera città respirava al ritmo dei loro passaggi e l'Italia, uscita dalla guerra stropicciata e affamata, trovava in quella maglia granata una specie di promessa. Si può essere grandi, si può essere belli, si può essere i buoni. Il grande Torino conservava in sé i geni della ricerca, della spiritualità di Hermann Hesse, Nobel nel 1946, e l'adesione alla realtà del cinema neorealista che iniziava a proliferare. Era la sublimazione della classe operaia, la nobilitazione della miseria, il sentimento della riscossa. Il suo capitano Valentino Mazzola era molto più di un capitano, era un interruttore emotivo. Quando si rimboccava le maniche e scattava il quarto d'ora granata, il Torino cambiava marcia e gli altri sparivano dallo specchietto retrovisore. Quale migliore esempio per l'Italia di quegli anni? Quale impianto metaforico più puntuale? Intorno a lui, in una squadra che sembrava costruita da un romanziere per il gusto dell'epica, Loic e Gabetto, Ossola e Rigamonti, nomi che oggi risuonano come un canto epico, un'ode a un'urna greca, ma che in quegli anni erano la rassicurante routine del caffè al mattino, della radio che non trasmetteva più bollettini di guerra. Cosa sarebbe stata l'Italia ai mondiali del 1946 se fossero esistiti? Gli azzurri non sarebbero stati altro che una declinazione solo cromaticamente impossibile del granata, perché il blocco del grande Torino era così dominante che la nazionale ne sarebbe stata una proiezione naturale, una maglia col tricolore sul petto, ma di un altro colore. Una squadra pensata per correre, pensare, menare quando serviva, ma anche per far sognare, e un attacco che costruiva storie, intesseva epica. Il grande Torino aveva la leggerezza di chi ha sofferto abbastanza e vuole soltanto giocare. Sarebbe potuto essere il mondiale della rinascita, quello in cui dimostrare che per vincere non serviva il fascismo, le magliette nere, i saluti romani, ma una rivendicazione collettiva di identità. La storia però, si sa, non è mai tenera con le cose troppo belle. I sogni, la fantasia, sanno volare altissimi, ma il problema, come sempre, non è tanto il volo, ma dove decide di portarti il vento del destino.
1: Il grande Torino è finito tragicamente sulla collina di Superga il 4 maggio del 49, ma non è mai finito davvero. Neppure un anno prima, nel 48, aveva disputato una tournée in Sud America, in Brasile, smorzando i rimpianti per l'Italia che non era potuta essere al mondiale inesistente del 46, ma anche rinfocolando le aspettative per quella che sarebbe potuta essere la nazionale italiana nel 1950, proprio in Brasile. Il River Plate aveva provato a portarceli al Monumental, sarebbe stata una grandissima sfida tra giganti. Lo sciopero del calcio argentino avrebbe poi smantellato di lì a poco anche la macchina. I nomi delle due più grandi squadre dell'immediato dopoguerra, quelle che avrebbero ricostituito le ossature delle rispettive nazionali nel mondiale che possiamo definire a questo punto dei rimpianti, sarebbero comparsi l'uno di fianco all'altro solo sul programma di un'amichevole sostenuta per raccogliere fondi da destinare alle famiglie delle vittime della strage di Superga. A volerla fortemente quell'amichevole era stato Alfredo Di Stefano, un altro nome con un rapporto un po' complicato con i mondiali, un altro nome per il quale si può scomodare la parola rimpianto. Ma queste davvero sono altre storie.

0: Notizie in lingua facile. Questa mattina la polizia è intervenuta alla stazione ferroviaria di Winterthur. Winterthur è una città del canton Zurigo. Secondo le prime informazioni, un uomo armato di coltello potrebbe aver aggredito alcune persone. Almeno una persona sembra essere rimasta ferita. Le notizie non sono ancora state confermate. Nei prossimi notiziari daremo maggiori dettagli. Stati Uniti e Iran non trovano un accordo per fermare la guerra. Nelle ultime ore l'esercito degli Stati Uniti ha attaccato una base militare dell'Iran. Gli Stati Uniti dicono che la base militare era pericolosa per i soldati americani e per le navi che passano nella zona. L'attacco americano ha colpito droni e un centro di controllo militare. Anche Israele ha fatto nuovi attacchi nel sud del Libano. Israele ha colpito obiettivi militari di Hezbollah. Hezbollah è un gruppo armato che opera in Libano. Israele dice che questi attacchi sono una risposta al lancio di nuovi droni da parte di Hezbollah. Per ora, un accordo per fermare la guerra tra Stati Uniti e Iran è molto lontano. Dall'Iran erano arrivate notizie di un possibile accordo, ma gli Stati Uniti hanno detto che non è vero. Il governo americano di Donald Trump ha rifiutato la proposta di pace iraniana. La proposta prevedeva la riapertura dello stretto di Hormuz alle navi in cambio del ritiro dei soldati americani dalla zona e la fine del blocco dei porti iraniani. Quattro comuni del Ticino vogliono unirsi in un solo comune. I comuni sono Bedano, Gravesano, Lamone e Cadempino. Il Consiglio di Stato ticinese ha accettato la loro richiesta e ha iniziato la fase di studio per capire se è possibile. Se il progetto andrà avanti, i quattro comuni potrebbero diventare un solo comune. 6 anni fa c'è già stata una proposta di unione tra Bedano e Gravesano, ma i cittadini l'hanno rifiutata in votazione popolare.
1: Da Antonio Bolzani un cordiale saluto e benvenuti a Controcorrente. Oggi parliamo della nuova Ferrari elettrica. Una vera luce oppure un salto nel buio per la storica casa di Maranello, per il cavallino rampante? La Ferrari, un marchio, una storia e ora una polemica, una grande polemica per un deciso e azzardato passo in avanti. È meglio la luce, perché si chiama così, Ferrari luce oppure il buio? La prima vettura totalmente elettrica di Maranello, appunto la Ferrari Luce, fa discutere e divide l'opinione pubblica. L'ex CEO, CEO Montezemolo, Luca Montezemolo, la boccia duramente, mentre dal mercato e dagli analisti giungono sia dure critiche, sia grande fiducia anche nel progetto, visto come un'opportunità a livello di marketing. Difatti ne stiamo parlando, ne stanno parlando un po' tutti, anche e soprattutto nei e sui social media, e appunto questo progetto è visto come un'opportunità a livello di marketing e anche un'interessante opportunità, diciamo, a livello di sperimentazione tecnologica per il futuro. Vi piace? L'avete vista? La nuova Ferrari elettrica luce? Cosa rimane del mitico cavallino rampante? Tutto prima o poi cambia e deve cambiare? È inevitabile anche per i marchi più prestigiosi e più classici adeguarsi ai tempi, alle mode, innovarsi? Quindi allarghiamo il tema ai grandi marchi, ai marchi più rinomati e più famosi. Il sentimento generale sembra essere quello di una profonda ed inevitabile anche rottura con l'immaginario, la tradizione e l'identità di un marchio appunto famoso, rinomato, ma soprattutto conosciuto e riconosciuto in tutto il mondo. Quando si parla di Ferrari, beh, sappiamo tutti di cosa stiamo parlando, la Ferrari. Si possono, secondo voi, ignorare i cambiamenti che contrassegnano la nostra società e rimanere ancorati al passato e anche in un certo senso alla nostalgia? Cosa ne pensate? Se questa è la luce, meglio restare al buio. Allora, come sempre vi aspetto, meglio in voce allo 0848 030808, oppure potete mandarci come sempre i vostri messaggi scritti e vocali via WhatsApp allo 076 321 11 13. Vi state già esprimendo e state già scrivendo la vostra opinione sulla mia bacheca in Facebook, appunto a proposito di questa Ferrari che sta facendo discutere. Qualcuno dice: nuova Ferrari elettrica, si chiede, flop annunciato o sarà l'iPhone delle supercar? Ferrari Luce, spero che si tolga il cavallino da quella macchina. E questo il pensiero, è stato questo il pensiero di Luca Cordero di Montezemolo. Poi chi se la può permettere una Ferrari elettrica? Chi se la può comprare? Costa più di mezzo milione di franchi, 520-530 mila franchi. Mentre il canadetto si apre un nuovo capitolo, anticipiamo e plasmiamo il futuro. Con Ferrari Luce ridefiniamo ancora una volta i limiti del possibile. Un simile passo avanti nell'innovazione di prodotto non poteva che nascere da un'innovazione di processo. Allora, la Ferrari Luce, la nuova Ferrari elettrica che sta facendo discutere, che sta facendo dibattere e che soprattutto divide l'opinione pubblica. Certo, è un'operazione, lo abbiamo detto, di marketing. La Ferrari segue anche un po' il mercato, è inevitabile, segue anche le mode, ma insomma una Ferrari elettrica, qualcuno dice, non può essere una vera Ferrari. 0848 030808, le vostre voci come sempre alimentano le nostre chiacchierate, le nostre riflessioni, i nostri dialoghi quotidiani, oppure i vostri messaggi allo 076 321 11 13 per arricchire, per dare sale e pepe a quelle che sono le nostre discussioni di mezzogiorno, sì, perché partiamo sempre subito dopo il notiziario in lingua facile e arriviamo proprio a ridosso del radiogiornale delle 12.30. Rossano, buongiorno e benvenuto, come sta?
2: Buongiorno, bene, lei signor Bolzani?
1: Bene, bene, bene.
2: Allora, due cose. Adesso, fra gli ascoltatori non so chi potrà permettersi quella macchina lì, punto uno, no? Ma io non vedo il problema, cioè è un non problema, nel senso che la Ferrari non fa solo quella. Cioè fa continuamente le altre macchine super sportive, in più fa questa, cioè per cui non è... chi vuole essere, diciamo, rispettare più l'ambiente e ha i soldi per potersela comprare e gli piace può comprarla, però le altre Ferrari esistono ancora, questa qui è un modello in più, non è che la Ferrari come le marche cinesi per esempio che arrivano adesso hanno solo macchine elettriche, sono quattro modelli, non dico la marca, sono tutte elettriche. Questa qua è una su, adesso non so quanti modelli fa la Ferrari, presumo 5 o 6. Questa è una in più.
1: È vero, è vero. È una in più, ma non si snatura facendo questo modello, facendo questa macchina, non si snatura quello che è un marchio, quella che è la storia, quella che è, insomma, la tradizione di una casa automobilistica, il cavallino rampante, la Ferrari che ha sempre fatto un certo tipo di macchine. D'accordo, è una sola, però è vero che poteva dire la Ferrari lascio fare la Tesla.
2: Sì, diciamo che se ci fosse un campionato dove corre quella Ferrari lì io non andrei a vederlo, perché non c'è il suono dei motori. È come la Moto E, nella Moto E dopo due anni è morta subito perché non interessava nessuno. Invece come macchina che uno usa privatamente, cioè che faccia rumore, chiaramente io se avessi i soldi prenderei la Ferrari normale, anzi prenderei un'altra marca, però non avendoci non ho quel problema.
1: Non la Ferrari elettrica.
2: Sì, non è che, perché se guarda la 24 ore di Le Mans, adesso corrono tutti questi prototipi, sono tutte ibride, non ce ne sono più di solo motore, sono tutte ibride, chiaro non sono tutte elettriche perché non hanno abbastanza energia per fare un giro probabilmente, perché lì vanno a 300 all'ora.
1: Però guardando la Ferrari, questa Ferrari Luce, a poco della Ferrari che tutti noi conosciamo, è un modello così molto, molto simile a tante altre auto elettriche, ecco, quindi io mi dico è normale che una casa che ha una tradizione come la Ferrari si butti anche nel mercato elettrico, non poteva dire noi no, ci smarchiamo da quella che è una tendenza.
2: Probabilmente per esempio in Cina girano moltissime macchine solo elettriche, perché è anche una roba del governo che ha deciso, perché Shanghai è talmente inquinata che quasi nessuno ha una macchina a combustione, cioè per cui magari il mercato cinese, quei mercati lì, i ricchi cinesi ci sono e magari le comprano loro, eh. Però ci sono ancora gli altri modelli, sì, non è che si snatura, perché se no si snatura un sacco di altre marche, perché qualsiasi marca, diciamo dalla BMW alla Mercedes, ha anche macchine elettriche potenti, da 500-600 cavalli, per cui...
1: Però mi sembra che la Lamborghini abbia rinunciato, la Porsche no, la Porsche fa anche delle auto elettriche, ma la Lamborghini ha detto noi non vogliamo fare auto elettriche, preferiamo rimanere nel solco della tradizione.
2: La Lamborghini come marca è quella che preferisco, rimane sul suo standard, macchine che fanno...
1: Però Rossano, allarghiamo il discorso, secondo lei è giusto che i grandi marchi, quelli più famosi, siano sempre ancorati al passato e anche a una sorta di nostalgia, oppure è inevitabile che seguano i cambiamenti della società? Cosa fare? Cioè lei apprezza chi cambia?
2: Sì, però quei gruppi lì di macchine non è che ne vendono 10.000, e di Ferrari ne venderanno quante in tutto il mondo? Arriveranno a 1.000, per cui non è che ne fanno tante, cioè non può paragonarle a una marca tipo la Tesla anche o le marche cinesi. Qui si tratta di quantità veramente minime, perché chi può permettersi una macchina che cosa costa quasi 1 milione di franchi? Pochi, no? Cioè non è una marca da prendere come riferimento nel mercato generale. Chiaramente io come amante di sport da moto auto non andrei mai a vedere una gara di macchine elettriche né di moto elettriche, perché mi addormento.
1: Va bene, grazie Rossano, buona giornata. Doris, buongiorno anche a lei, benvenuta.
3: Buongiorno, vi farò sorridere, ma io giocavo con le macchinine, non con le bambole, quindi ho una passione sfrenata per le auto. Allora, ho la mia opinione. Ci sono gli appassionati che adorano sentire il rullio del motore. Una Porsche ha un motore splendido, la Ferrari ha anche la stessa cosa. Allora, a questo punto questo rimarrà, non è una questione del passato o non passato. Poi avranno le pressioni per quanto riguarda tutto quello che è inquinamento, quindi si sentono anche un po' assoggettate al fatto di costruire anche un prototipo che ha a che fare con l'elettrico. Però ritengo che ci siano diverse categorie di persone, e quelle che prenderanno l'elettrica saranno quelli che per il marchio hanno i soldi e hanno... voglia di rappresentare questa novità, ma avranno anche quella a motore. Quindi io credo che il processo di abbinamento all'elettrico sia più un aspetto di continuare quello che si sta facendo in generale, ma poi alla fine per queste marche chi è veramente appassionato di motori non ce la può fare, può essere un'alternativa per chi ha i soldi, che poi verrà sicuramente preso in questione, perché è pur sempre un prodotto da mezzo milione di franchi, ma che non ha niente a che vedere con il marchio Ferrari, che è sempre stato qualcosa di particolare. Quindi io credo davvero che è qualcosa a metà, ma si suddividono le persone che hanno una passione per i motori, e quindi per me non cambia assolutamente niente. Io rimango sui motori per quanto riguarda la passione. Dopo, per quanto riguarda invece l'ambiente, mi do da fare ugualmente, ma con macchine che lo possono rappresentare, ma non una Ferrari, cioè proprio non mi interessa. Sarà una questione proprio di soldi e di immagine e di tutto di più. Però la vedo così e basta.
1: Ecco, ma le cose a metà sono belle?
3: Le dirò, per chi ama l'immagine possa diventare bella. Quella della Ferrari trovo che l'hanno snaturata troppo per quanto riguarda proprio il modello fine a se stesso. Cosa che Mercedes, Porsche hanno mantenuto comunque la stessa carrozzeria, lo stesso abbigliamento, quindi si nota un po' meno.
1: È una Ferrari molto diversa dalle altre Ferrari. Doris, io la ringrazio per il suo pensiero, per la sua opinione, la saluto, le auguro buon appetito. Fra poco, dopo i titoli del radiogiornale, avremo Alex, che è già in linea, pronto a raccontarci cosa ne pensa della nuova luce. Quando si parla di luce in questi giorni, si parla della nuova Ferrari elettrica.
4: Rete 1. Buongiorno da Monica Fornasier. A Winterthur un uomo armato di coltello aggredisce 3 persone alla stazione. Nell'attacco avrebbe gridato Allahu Akbar, espressione spesso pronunciata prima di attentati terroristici. Sequestrati in diversi paesi, beni per 200 milioni di euro, riconducibili al boss mafioso Matteo Messina Denaro. Le indagini toccano anche la Svizzera. In Ticino molti esercizi pubblici non si sono adeguati alle disposizioni su igiene e sicurezza e ordine pubblico entrate in vigore 3 anni fa. Il governo dà ancora 45 giorni di tempo, poi scatteranno i provvedimenti. A un anno esatto dal disastro della frana di Blatten, la montagna continua a imporre prudenza. Intanto il turismo prova a risollevarsi. E per lo sport, ai mondiali di hockey, questa sera la Svizzera si gioca un posto in semifinale contro la bestia nera Svezia.
5: Va ora in onda la locuzione della consigliera federale Karin Keller-Sutter sulla modifica della legge sul servizio civile.
6: Care concittadine, cari concittadini, il 14 giugno voteremo su una modifica della legge sul servizio civile. Il Consiglio federale e la maggioranza del Parlamento ritengono che oggi troppi giovani prestino servizio civile anziché servizio militare. Con questa modifica di legge si intende chiarire che il servizio civile è un'eccezione, non un'alternativa al servizio militare. Contro la modifica della legge sul servizio civile è stato lanciato un referendum. Gli oppositori temono che così il numero di persone che prestano servizio civile diminuirà notevolmente. Queste persone non sarebbero più disponibili in settori con mancanza di personale come quello sociale. Questa mancanza nuocerebbe alla coesione sociale senza reali benefici per l'esercito. Per gli oppositori la modifica di legge è solo un primo passo verso l'abolizione del servizio civile. Di cosa si tratta concretamente? Dal 1996 chi non può conciliare il servizio militare con la propria coscienza può presentare una domanda per prestare servizio civile. Dal 2009 chi presta servizio civile deve svolgere un numero di giorni pari a una volta e mezzo quello previsto per il servizio militare. Accettare questa condizione dimostra che la decisione è motivata da un conflitto di coscienza. Da allora ogni anno vengono ammesse al servizio civile in media più di 6.000 persone. Nel 2025 sono state addirittura più di 7.000, un numero mai raggiunto prima. La Costituzione federale parla chiaro. Non si è liberi di scegliere tra servizio militare e servizio civile. Il servizio civile è un servizio sostitutivo per chi non può prestare servizio militare per motivi di coscienza. La modifica di legge rafforza questo principio. Un terzo delle ammissioni riguarda persone che passano al servizio civile dopo la scuola, reclute o un corso di ripetizione. In questi casi il conflitto di coscienza risulta poco convincente. L'esercito perde così soldati, quadri e specialisti per i quali ha investito tempo e denaro per la loro formazione. Inoltre, il soldato che passa al servizio civile spesso deve prestare solo pochi giorni in più di servizio. La modifica di legge prevede che in futuro il servizio civile duri almeno 150 giorni, anche se viene richiesto dopo aver servito nell'esercito. Infine, vengono corretti alcuni vantaggi del servizio civile. Infatti, i civilisti dispongono di maggiore libertà e flessibilità nel pianificare i giorni di servizio, distribuendoli anche su più anni. La modifica della legge sul servizio civile sopprime questi e altri vantaggi. Non si tratta di abolire né di sminuire il servizio civile, bensì di eliminare quelli ingiusti rispetto al servizio militare. Per tutte queste ragioni, il Consiglio federale e il Parlamento raccomandano di votare sì.
1: La viabilità dice che la galleria autostradale del San Gottardo sulla A2 è stata riaperta in entrambe le direzioni. Rimangono code di circa 4 km fra Quinto e Airolo. La corsia Cupra è aperta e ci sono code di circa 5 km tra Amsteg e Göschenen. Le entrate di Airolo e Göschenen sono chiuse in direzione della galleria. In Romandia la 5 chiusa a causa di un incidente tra Areuse e Boudry Ovest in direzione di Verdon. La circolazione è deviata sulla strada cantonale. A Zurigo ci sono code per un incidente sul Westring tra il Limmatalerkreuz e Birmensdorf in direzione di Coira. Per i passi alpini vi segnaliamo che la novena riaprirà domani mattina alle 9. E vi ricordiamo infine che questa notte un trasporto eccezionale transiterà sulla A2 nella galleria del San Gottardo alle 23. Ci sarà quindi una breve chiusura della galleria.
7: Via Radio con TCS e Ferrovie Federali.
1: Controcorrente oggi si occupa della nuova Ferrari elettrica, la Ferrari Luce. È una vera luce oppure un salto nel buio per la storica casa di Maranello aver realizzato questa vettura, questa macchina che sta facendo discutere e divide l'opinione pubblica? Allora, è stato un deciso e azzardato passo in avanti quello del cavallino rampante. È meglio la luce oppure il buio? Vi state già esprimendo e siete in tanti su WhatsApp allo 076 321 11 13 50 e 50. C'è chi è entusiasta, chi dice la Ferrari è stata lungimirante, è davvero una grande operazione di marketing, se ne sta discutendo, è una cosa interessantissima anche la Ferrari elettrica, e chi dice no, non si può vedere una Ferrari elettrica, è qualcosa che non si doveva fare. 076 321 11 13 per i vostri messaggi scritti e vocali su WhatsApp, le telefonate in diretta allo 0848 030808. Allora, sulla Ferrari elettrica e su ciò che sta insomma suscitando per l'opinione pubblica questo progetto avveniristico ma anche molto discutibile, sentiamo Alex. Alex, buongiorno, benvenuto.
8: Buongiorno Antonio, saluti dalla Cycle Week di Zurigo, dove ci sono tante bici elettriche esposte invece. E la Ferrari elettrica invece non ce l'aspettavamo, ecco, questo è il punto di partenza. Io vorrei andare controcorrente oggi e provare a spiegare quello che altri non fanno, perché è più semplice attaccare. E molti si sono divisi, bisogna dirlo, fra opinione pubblica e social. La gente o la difende perché ama il brand e anche teme, come dire, anche l'impatto economico, perché abbiamo visto delle perdite in borsa eccessive, ecco, bisogna dire la verità, ha rischiato molto. Poi però ci sono anche i lati positivi, cioè che comunque si è fatta bandiera di innovazione.
1: Ecco, ma lei da che parte sta, Alex?
8: Io sono deluso non dal prodotto, attenzione, ma dal management. Cioè, una rivoluzione così grande non è come l'iPhone nel lontanissimo 2007-2008, quando comunque aveva alle spalle alcune generazioni di smartphone di altri costruttori e, come al solito, ha messo insieme in un prodotto una cosa che funzionava meglio degli altri, per capirci. Qui abbiamo un brand di auto che di solito abitua i clienti a mostrare il modello nuovo. Questo non è il modello nuovo di niente. Qui perché ha fatto scandalo? Perché ha rotto tre codici contemporaneamente, cioè ha tolto del tutto il motore termico, mentre prima aveva fatto un po' di generazioni di ibride, però neanche per l'ecologia, diciamo, ma più che altro per dare prestazioni più elevate. Quindi ha scombussolato un po' la percezione dei clienti. Poi ha tolto la silhouette sportiva bassa, perché è un design completamente diverso. Non c'è più il motore davanti, non serve il cofano, quindi l'auto può essere più geometricamente differente, perché così ha potuto dare un bagagliaio come un SUV e un abitacolo incredibile. E quindi poi è arrivato al terzo pilastro, diciamo, che addirittura ospita 5 persone, mai successo, voglio dire, neanche la puro sangue. Ecco, quindi la Ferrari è stata sconvolgente perché ha proposto un qualcosa di nuovo che nessuno si aspettava e non ha preparato nessuno a questa novità. Però attenzione, non dimentichiamo che c'è la firma dietro, cioè il signor Yves, che è quello che da 20 anni, come dire, ha guidato il design Apple, è uno che basta guardare dall'alto, basta guardare le geometrie.
9: È quello della Apple.
8: I fianchi della macchina. Esatto, noi dobbiamo andare a vedere col goniometro, diciamo, gli angoli, dobbiamo andare a vedere i raggi di curvatura, cioè questo è esattamente un prodotto perfettamente in linea, che la Apple non ha potuto farlo. Vorrei ricordare che nel 2024 la Apple ha definitivamente cancellato un progetto che si chiamava Titan dopo 10 anni di attesa. Perché? Perché non aveva mai trovato il suo momento, perché Tesla comunque stava crescendo, poi sono arrivati i cinesi, ma poi soprattutto non dimentichiamoci questo punto, questa è l'unica auto che potevamo avere in stile Apple, semplicemente perché ha capito Apple, senza farsi male come hanno fatto altri, che i tempi erano troppo prematuri per la guida autonoma, cioè la Apple Car, le aspettative delle persone nell'Apple Car sarebbero state in auto autonoma, questa invece è un'auto che è di fatto, anzi sarebbe stato meglio chiamare Apple Car by Ferrari per certi aspetti, molti, molti esperti di marketing l'hanno vista anche così, però avrebbe avuto un posizionamento differente anche nel mercato, mentre questa vuole andarsi a inserire in un segmento nuovo e non lasciare troppo spazio agli altri, perché non dimentichiamoci che i britannici comunque hanno provato a fare elettrico. Attenzione, non dimentichiamo un fattore molto...
9: Però Alex, veniamo a lei, perché mi interessa capire un po', al di là dell'analisi tecnica, molto pertinente. Secondo lei sarà un flop allora, dopo tutto quello che ha detto? Cioè, a livello di mercato, allora, non prenderà?
8: No, allora, questa è una bella domanda. Allora, il problema è che loro hanno provato, senza preparazione, per quello che ho detto che io critico il management e non il prodotto, di fare quello che ha fatto l'iPhone quasi 20 anni fa alla sua industria, nell'ambito dell'auto. Il punto quindi non è veramente, Antonio, se piace oggi, ma il punto è se fra 10 anni ci sembrerà ovvia come ci sembra ovvio avere in mano lo smartphone oggi. Mi spiego. Cioè, comunque, io quello che voglio dire è che noi lo scopriremo purtroppo in un periodo medio-lungo.
9: Però, Alex, c'è anche chi sostiene che se dovesse essere un flop questa Ferrari Luce, fra 10 anni chi l'avrà acquistata oggi avrà comunque tra le mani qualcosa che varrà molto, perché sarà una rarità, allora, sarà qualcosa di prezioso, perché non ve ne saranno tante in giro.
8: È un oggetto cult ed
9: difatti
8: è successo. Comunque non dimentichiamoci una cosa, che fra i tanti meme diciamo alterati con l'intelligenza artificiale abbiamo visto che una delle forme più riprese è stata quella della Fiat Multipla. Io sono stato 20 anni fa ai saloni dell'auto di Shanghai e Pechino e mi ricordo perfettamente che la Fiat Multipla era l'auto italiana più copiata da quei brand cinesi che non avevano problemi di distribuzione in Europa, non so se mi spiego. Quindi quando la funzione oppure c'è una spiegazione diversa dalla prestazione o diversa dall'estetica viene prima, a questo punto diciamo poi il tempo può dargli ragione.
9: Beh, qui il prezzo però non gioca a favore della Ferrari, perché è molto cara, sono 520.000-530.000 franchi, ne parlavo ieri con la Ferrari.
8: Un attimo, allora, i listini non risultano ancora definitivi, però se parliamo... ecco, però bisogna aggiungere anche quasi 170-180 con gli optional compresi.
9: Più di mezzo però milione di franchi ci vogliono, quindi costa di più di un telefonino.
8: Anche
9: più di
8: 700.
9: Ecco.
8: Quindi... Non c'è dubbio. Però io voglio dire una cosa, attenzione, io oggi poi vado a un congresso di aviazione dove vi spiego una cosa dell'aviazione del futuro e c'entra con l'automobile, che tutti hanno capito in aviazione che non si può nel mondo elettrico partire dallo schema del retrofit, cioè prendere un telaio esistente come ha fatto Porsche, motivo per cui Porsche non è piaciuta, perché ha perso tanto, ma anche
9: sta tornando sui suoi passi di fatti Porsche. Assolutamente. Allora Alex, esatto. Abbiamo il pubblico che ci scrive velocemente.
8: La chiave retrofit, la Ferrari ha avuto coraggio perché non ha fatto un retrofit, ha preso un foglio bianco e ha costruito quindi un progetto su quelle che erano gli spazi e le opportunità dell'elettrico. Quindi voglio dire, quando invece si va a mettere un motore elettrico su un telaio concepito per i pesi, la distribuzione dei pesi e le geometrie del motore tradizionale, si sbaglia. Quindi Ferrari da questo punto di vista ha fatto molto bene.
9: Bene, grazie mille Alex, buona giornata, ci ha dato molte informazioni. informazioni, Alex, anche di carattere tecnico, di carattere soprattutto tecnologico. È interessante sentire tutte le opinioni. Qualcuno dice basta, Alex, no, ci ha spiegato, ci ha dato la sua opinione e soprattutto ha anche descritto alcuni tratti caratteristici di questo modello elettrico e ha fatto anche un po' la genesi, la storia di quello che ha portato la Ferrari a creare questo nuovo modello che sta facendo discutere. Adesso, al di là però degli aspetti tecnici e tecnologici e anche al di là poi del prezzo, probabilmente pochi di noi potranno permettersi questa macchina, mi interessa capire un po', ecco, il fatto che una macchina come la Ferrari, che tutti noi sappiamo cosa è, di cosa si tratta, crei questo modello elettrico. Allora, è un'operazione, diciamo, avveniristica, troppo azzardata? La Ferrari deve rimanere ancorata alla tradizione? Questo vale anche per altre cose, eh? La tradizione, il marchio, l'identità di, in questo caso qui, del cavallino rampante, quindi qualcosa di estremamente conosciuto, riconosciuto sul piano internazionale, può permettersi questi passi in avanti che per certi versi sono anche azzardati, possono essere discussi e discutibili. Allora, leggiamo i messaggi perché sono tanti e vi ringrazio, e stanno arrivando allo 076 321 11 13, ma ovviamente mi interessa anche capire proprio la vostra percezione, la vostra sensazione, il vostro punto di vista su quello che è un modello, il modello elettrico della Ferrari, questa nuova Ferrari elettrica che sta facendo discutere e soprattutto, visto che siamo a controcorrente, ha scatenato e sta scatenando anche la polemica. Non soltanto ovviamente a controcorrente, ma soprattutto sui social media se ne discute, se ne parla, se ne dibatte, e quindi qualcuno dice ma una trasmissione per parlare della Ferrari? E beh sì, insomma, la Ferrari sappiamo tutti, se parliamo di Ferrari, cosa è. E soprattutto la Ferrari elettrica merita e come una trasmissione, anche perché è davvero il tema, è un tema divisivo, insomma, sul quale poi ognuno può avere la sua personalissima opinione. Buongiorno, il tema di oggi lo considero molto futile, poteva anche essere scartato, grazie per l'attenzione e buona giornata. Grazie Gianni, però se lei ci chiamasse, Gianni, e se mi chiamasse, potrebbe spiegare perché è futile. Perché è futile parlare della Ferrari elettrica? Mi dica come mai, perché, quali sono i motivi. Poi, le spiegazioni di Alex sono fuorvianti, distolgono dalla realtà, che è molto semplice, la realtà.

0: paesi. La Cina, è vero, questo è vero, i paesi asiatici, la Cina in questo caso, punta molto sull'elettrico. Questo è il messaggio di Nadia. Vedete come possono essere diverse le opinioni e soprattutto molto differenti anche gli sguardi su un tema che comunque, bene o male, cattura l'attenzione del pubblico. Insomma, non possiamo parlare tutti i giorni di premi di cassa malati. Ne abbiamo parlato ieri, sappiamo di cosa stiamo parlando quando parliamo di costi e di spese per la salute. È un tema che sta facendo discutere. E allora ascoltiamo il messaggio vocale di Michel. Michel, vada pure.
1: Buongiorno, io come appassionato della Ferrari, questa cosa qui che hanno fatto ad una Ferrari elettrica è fantastico. Vuol dire che anche loro hanno capito che, insomma, se vogliamo andare avanti bisogna andare sull'elettrico. E hanno fatto una buona cosa. Poi questa Ferrari, oltretutto, chi la prenderà avrà un valore sempre più alto. Grazie, buona giornata e tanti saluti.
0: Grazie a lei, Michele. E sì, se poi non prenderà piede la Ferrari, chi l'avrà acquistata quest'anno, l'anno prossimo, avrà tra le mani qualcosa di molto raro e di molto, diciamo così, anche di qualità, ma soprattutto una rarità, qualcosa che varrà molto, quindi qualcosa anche di valore. Poi mi aspetto una trasmissione quando uscirà la prossima BMW con motore termico. E beh, la BMW non è la Ferrari adesso, dai, è la Ferrari, scusatemi. Poi però, per carità, se ci sono dei motivi e se ci sono delle ragioni giornalistiche per fare una trasmissione anche quando la prossima BMW uscirà con il motore termico, ma volentieri faremo anche una trasmissione sulla BMW con motore termico. Andiamo avanti con i messaggi, tantissimi. Un'auto è solo apparenza, forse sì, per chi se la potrà permettere. Comunque meglio che inquinare, Paola dice, in sostanza meglio una Ferrari elettrica che non un'altra Ferrari con motore a benzina che inquina. Poi non mi interesso di auto, questo ve l'ho già letto. Alessandro scrive: se vuoi cambiare il futuro devi usare, questo è il, diciamo così, il motto, la frase, il mantra del designer di Apple. E poi ricorda Alessandro quando uscì la 2 a cavalli o il maggiolino, vi ricorderete, la 2 a cavalli o il maggiolino, tutti dissero obbrobrio e invece furono dei grandi successi. Poi con quei soldi, effettivamente abbiamo detto, comunque più di 500.000 di franchi, con quei soldi Francesca si comprerebbe una casetta in montagna. E ci può stare anche questo. Poi ma con la macchina a vapore questo non c'entra, elettrica sì, si può anche accettare. Allora, in sostanza, questo ascoltatore o ascoltatrice dice: la macchina elettrica, la Ferrari elettrica si può anche accettare, ma in questo caso non piace la carrozzeria, non piace il modello e nel caso della Ferrari luce nemmeno il design. Se ci chiamate però ci facilitate il compito. 0848 03 08 08. Stiamo parlando oggi della Ferrari elettrica, della nuova Ferrari elettrica, una vera luce, perché si chiama Ferrari luce, oppure secondo voi un salto nel buio per il cavallino rampante, per la storica casa di Maranello. Poi però vi ho anche detto, e ve l'ho già spiegato prima, che il discorso, adesso al di là della Ferrari, certo partiamo dalla Ferrari perché c'è stata questa rottura, per qualcuno evitabile, per qualcuno inevitabile, una profonda rottura però con l'immaginario, la tradizione e l'identità di un marchio famoso, rinomato e riconosciuto in tutto il mondo. Allora, a proposito di marchi, qui mi collego e mi aggancio anche ad altri marchi. Si possono ignorare i cambiamenti che contrassegnano la nostra società e rimanere ancorati al passato e alla nostalgia? Questa è anche la domanda di oggi, di Controcorrente. Cosa ne pensate? Si sa che tutto prima o poi cambia e deve cambiare. Allora, è necessario, è inevitabile cambiare, oppure si può anche dire vado contro i cambiamenti? In questo caso qui posso anche dire vado contro la moda, contro le mode, mi smarco totalmente e rimango ancorato al mio passato, rimango ancorato a quella che è una tradizione, a quella che è un'identità e a quello che è un marchio famoso. In questo caso la Ferrari, ma il discorso può riguardare tanti altri marchi. Allora, cosa fare? Come muoversi? Come comportarsi? Andiamo in avanti con i messaggi. C'è una marca americana degli anni 40, la Tucker,

0: che era super rivoluzionaria per i tempi, ma ne furono costruiti soltanto 50 modelli perché era già troppo avanti allora. Oggi vale milioni, quello che vi dicevo io con la Ferrari Luce. Sarà così anche con la luce? Poi è interessante questo messaggio, Damiano scrive: è come creare, come realizzare un Rolex digitale. È vero. Il Rolex è il Rolex, insomma, l'orologio classico, non è digitale. È interessante. Magari poi lo creeranno, il Rolex digitale. Qualcuno dice sul mio ragionamento, sul fatto è necessario cambiare, dobbiamo cambiare, è inevitabile cambiare. L'ascoltatore o ascoltatrice dice cambiare sì, ma non stravolgere. Poi una domanda: ma la Ferrari classica verrà ancora prodotta? È certo che verrà ancora prodotta, è inevitabile, è giusto che sia così, però accanto alla Ferrari classica, la Ferrari, ma la casa di Maranello cosa ha fatto? Mettiamola nel mercato, buttiamola nel mercato anche questa Ferrari elettrica, perché comunque fa discutere, eh? È inevitabile, lo sapevano anche loro, quindi a livello di operazione di marketing e di promozione, come si dice oggi, tanta roba, applausi, chapeau. Intanto di Ferrari, difatti Sara ci scrive, intanto di Ferrari si parla e forse lo scopo era questo, ma ci sta, effettivamente fa parte del gioco. Poi chi compra un'auto come la Ferrari vuole dei dettagli che le auto di serie non hanno. Non è necessario che il motore sia a combustione. Ricordo le prime Alfa Romeo con trazione anteriore o diesel. Sembrava che nessuno le volesse. Adesso invece nessuno ci fa più caso e le compra anche se sono elettriche. Qui si sta parlando di Alfa Romeo. L'appassionato rimane legato al marchio indipendentemente dal tipo di motore e dal tipo di trazione. Questo è interessante, il messaggio di Gianluca. Lo ringrazio. Beh, ringrazio tutte e tutti voi, ma anche Gianluca. Allora, chi compra un'auto come la Ferrari cosa vuole? La domanda potrebbe essere questa: vuole farla vedere? Farsi vedere? Oppure sono davvero tutti appassionati coloro che comprano la Ferrari e che rimangono, come scrive Gianluca, legati al marchio indipendentemente dal tipo di motore e dal tipo di trazione? Beh, leggendo qua e là qualcuno dice: io non comprerò più le Ferrari, questa cosa qui la mia Ferrari non doveva farla, insomma non doveva buttarsi nel mercato dell'elettrico, nel mercato elettrico, insomma. Poi davvero tantissimi sono i messaggi, purtroppo mi dispiace, non riuscirò a leggerli tutti. Allora, un vecchio adagio cinese, questo è il messaggio di un ascoltatore, diceva: solo gli stolti non cambiano mai idea. Perciò ben venga la Ferrari, anzi complimenti per la lungimiranza. Se ci fermiamo con la solita tecnologia che oltretutto ci inquina, beh certo i motori a benzina, saremo sempre i secondi, quindi viva le macchine elettriche. Qui entrano in campo, ma è inevitabile che sia così ed è anche giusto che sia così, tutti i fautori, tutti i promotori, tutti coloro che esaltano le qualità e ne hanno anche ben donde delle auto elettriche, insomma tutti i convinti fautori delle auto elettriche, quindi che hanno salutato con un certo entusiasmo, anche con orgoglio, questo salto in avanti della Ferrari. Poi qualcuno cita ricorda la famosa citazione alla Fantozzi: per me la Ferrari Luce è una puntini puntini puntini pazzesca, possiamo anche dirlo, è una cagata pazzesca. Questo è Pamela che lo scrive. Poi andiamo ancora a leggere altri messaggi, ma scusate una cosa, tutti quelli che criticano la bellezza di quest'auto, come direbbe mio nonno, ma l'ura fa la T. Il bello e il brutto restano sempre soggettivi. La Porsche ha fatto dei modelli elettrici, la Lamborghini pure, ma è tornata indietro, l'Aston Martin pure, quindi è giusto che anche la Ferrari abbia fatto la sua auto elettrica. La Porsche è vero che ha fatto le sue auto elettriche, però a quanto sembra, da quanto ho letto, la Porsche sta tornando indietro, sta un po' rivedendo la sua filosofia di realizzare, di costruire, di mettere nel mercato delle auto elettriche. Dire che l'elettrico è il futuro è vero, perché la benzina i nostri politici la faranno arrivare a 10 franchi, altrimenti non ha futuro. Che ne penserebbe Enzo Ferrari di questa macchina, di questa Ferrari Luce? Sono sicuro che non sarebbe, ci scrive Dario, molto contento. poi la Ferrari è un brand, è un marchio per dei tamarri Maranza, questo è un altro messaggio, insomma di tutto di più leggo e vedo dai vostri messaggi. Con tutti i comuni che aumentano i 30 km orari negli abitati, mancava una macchina così potente e soprattutto una macchina elettrica. E poi ci sono anche tanti che invece elogiano il passo in avanti, la scelta della Ferrari di creare questa nuova macchina, questa nuova luce tutta e totalmente elettrica. Una macchina che sta facendo discutere, che sta facendo davvero, sta suscitando molto interesse, ma soprattutto divide l'opinione pubblica. Se ne parlerà ovviamente ancora, soprattutto nelle prossime settimane. Sarà il mercato a dirci come si posizionerà questa Ferrari luce e soprattutto se piacerà a chi se la potrà permettere. Vi ringrazio, ci troviamo domani alle 10 a Mille Voci, quindi mi raccomando, seguiteci sempre sulla Rete 1. Vi auguro una buona continuazione di giornata.
1: La meteo con Barista, la miscela professionale per uso domestico di caffè Chicco d'Oro. chiccodoro.ch.
2: Buongiorno a tutte e tutti dalla redazione Meteo. Ecco le previsioni per oggi pomeriggio. In tutto il paese sarà nuovamente una giornata soleggiata e calda, con qualche cumulo questo pomeriggio sui rilievi. A nord delle Alpi e sul Mendrisiotto in serata è atteso qualche temporale serale. Le massime oggi si situeranno attorno ai 33 gradi al sud e 30 al nord. Per quanto riguarda invece le previsioni per domani, venerdì 29 maggio, possiamo dire che non ci saranno grandi cambiamenti di sorta. Continuerà ad essere soleggiato e caldo in tutta la Svizzera, con minime che andranno dai 13 gradi del nord ai 18 del sud e massime in generale sempre attorno ai 30 gradi. E con queste informazioni siamo arrivati al momento dei saluti. Seguiteci questa sera per ulteriori aggiornamenti. A tutte e tutti voi uno splendido e proficuo giovedì dalla redazione Meteo, Eloisa Mascitti.
3: Radio Televisione Svizzera, Rete 1. Sono le 12:30. Rete 1.
4: Buongiorno da Monica Fornasie. A Winterthur un uomo armato di coltello aggredisce 3 persone alla stazione. Nell'attacco avrebbe gridato Allahu Akbar, Allah è il più grande. Sequestrati in diversi paesi beni per 200 milioni di euro riconducibili al boss mafioso Matteo Messina Denaro. Le indagini toccano anche la Svizzera. In Ticino molti esercizi pubblici non si sono adeguati alle disposizioni su igiene, sicurezza e ordine pubblico entrate in vigore 3 anni fa. Il governo dà ancora 45 giorni di tempo, poi si chiude. A un anno esatto dal disastro della frana di Blatten, la montagna continua a imporre prudenza. Intanto il turismo prova a risollevarsi. Ai mondiali di hockey, questa sera la Svizzera si gioca un posto in semifinale contro la bestia nera Svezia. Momenti di grande paura e grosso dispiegamento di forze dell'ordine questa mattina alla stazione di Winterthur. Un uomo ha attaccato e ferito con un'arma da taglio 3 persone. Allora ci colleghiamo con il nostro corrispondente Manuele Ferrari. Manuele, cosa si sa per il momento?
5: Le informazioni ufficiali per il momento sono ancora poche, dettagli dovrebbero seguire nel pomeriggio, ma il comunicato della polizia cantonale zurighese, intervenuta a sostegno della comunale di Winterthur e della polizia ferroviaria, permette di farsi almeno una prima idea di quanto accaduto. L'allarme è scattato poco dopo le 8:30, uno svizzero di 31 anni ha aggredito alla stazione di Winterthur 3 uomini, pure loro svizzeri, di 28, 43, 52 anni. Per tutte e 3 le vittime si è reso necessario il ricovero in ospedale, una sarebbe in grave condizioni, maggiori indicazioni sul loro stato di salute al momento non ve ne sono. E allo stesso modo non vi sono indicazioni sui possibili legami tra le 4 persone. Indagini per stabilire i motivi del gesto sono in corso, l'autore comunica alla polizia è finito in manette. Questo per quanto riguarda le informazioni ufficiali. poi si aggiungono indicazioni riportate dai siti delle principali testate svizzero-tedesche. Prima degli attacchi, ad esempio, stando ad una testimonianza, l'uomo avrebbe gridato Allahu Akbar, Allah il più grande, ciò che potrebbe far pensare ad un attacco terroristico. Le aggressioni avrebbero inoltre avuto luogo in tre aree diverse della stazione, ciò spiegherebbe l'ampiezza dell'area bloccata dai poliziotti. Si parla di una zona lunga un centinaio di metri, stando alle stime di alcuni presenti sul posto.
4: Queste dunque le informazioni attualmente a disposizione. In attesa di aggiornamenti, proseguiamo con le altre notizie di oggi. Tra due settimane in Ticino scade il termine per adeguarsi alla nuova legge sugli esercizi alberghieri e sulla ristorazione, abbreviata in LEAR. Molti però non lo hanno ancora fatto e rischiano di dover chiudere. Ora le autorità hanno dato un mese e mezzo di tempo in più per mettersi in regola. I dettagli con Giorgia Lorenzini.
6: Sono 553 gli esercizi pubblici in Ticino che non si sono ancora adeguati alla nuova legge. Si tratta di circa un quarto del totale. La nuova LEAR è entrata in vigore nel 2023 e ai gerenti sono stati lasciati 3 anni per richiedere una nuova autorizzazione. Oggi a illustrare la situazione a Palazzo delle Orsoline, a Bellinzona, c'era anche Gabriele Beltrami di Gastro Ticino.
7: Avevamo o avevano tutto il tempo per attivarsi nella richiesta. Da parte nostra abbiamo inviato più di 20 comunicazioni tra newsletter, lettere scritte in comune, oltre a quelle della polizia amministrativa e della polizia comunali. Nessuno può dire che non è stato avvisato.
6: Il governo ha quindi emanato una proroga eccezionale di un mese e mezzo. La voce di Bernadette Ruegsegger, capo dei servizi generali della polizia cantonale.
8: C'è chi si è messo in regola, che è anche una gran parte, quindi il 15 giugno è già a posto. Chi dopo il 31 luglio non ha neanche avviato la procedura non ha più i requisiti per proseguire l'attività, dovrebbe cessare l'attività. Significa che come polizia cantonale andremo a controllare e emanare ordini di chiusura se non ci sono più i requisiti.
6: Una seconda proroga non ci sarà, a dirlo Claudio Zali, direttore del Dipartimento del Territorio.
9: Questa è una proroga unica, una elasticità che abbiamo dimostrato per non lasciare con l'acqua alla gola molti esercizi in un momento delicato. Riteniamo che questa proroga sia congrua e dia a tutti il tempo, a tutti quelli che ne hanno la possibilità e la volontà, di mettersi in regola.
6: L'aggiornamento della LEAR garantisce maggiore sicurezza e igiene per i consumatori.
4: C'è anche la Svizzera tra i paesi che hanno partecipato alle indagini sull'impiego del tesoro del boss mafioso Matteo Messina Denaro. Almeno 200 milioni di euro di provenienza mafiosa sarebbero stati reinvestiti in diversi settori e appunto in diversi paesi. Allora sentiamo la corrispondente da Roma, Francesca Torrani.
10: 200 milioni di euro, e questa la cifra rintracciata dagli inquirenti e ricondotta al tesoro, una parte almeno accumulato negli anni da Matteo Messina Denaro, latitante mafioso per 30 anni, poi arrestato nel 2023 e morto per malattia qualche mese più tardi. Soldi provenienti dai traffici di stupefacenti guidati da Cosa Nostra a partire dagli anni 80, soldi, come è stato detto poco fa in una conferenza stampa indetta a Palermo dalla Guardia di Finanza Italiana, reinvestiti in mezzo mondo. La direzione distrettuale antimafia ha proceduto all'arresto di 3 persone accusate di impiego di denaro proveniente appunto dai traffici malavitosi. Gli inquirenti italiani hanno confermato che l'indagine ha toccato anche la Svizzera, oltre ad Andorra, Gibilterra, Isole Cayman, Lussemburgo, Libano, Principato di Monaco e Spagna, paesi attivati tramite richieste rogatoriali e strumenti di cooperazione europea. Non sono però stati chiariti i dettagli del coinvolgimento della Svizzera nell'inchiesta e il Ministero Pubblico della Confederazione, a cui abbiamo chiesto un riscontro, non ha per ora risposto. Secondo alcune ricostruzioni giornalistiche, uno degli arrestati aveva consegnato franchi svizzeri di vecchio conio ad una coppia che avrebbe avuto il compito di cambiarli in moneta corrente. L'inchiesta, è stato detto ancora poco fa in conferenza stampa, è partita da una segnalazione delle autorità di Andorra relative ad una donna originaria di Campobello di Mazzara Zara nel Trapanese, con importanti disponibilità economiche nel paese.
4: Mancano esattamente 2 settimane all'inizio dei mondiali di calcio, ma il torneo è già al centro delle polemiche. La FIFA ora è ufficialmente sotto indagine negli Stati Uniti per la gestione della vendita dei biglietti. Nel mirino ci sono prezzi considerati esorbitanti e scarsa trasparenza nei confronti dei tifosi. Ci racconta di più Sofia Pelosi.
11: Prezzi alle stelle, posti cambiati all'ultimo momento e poca chiarezza nelle vendite. Per molti tifosi, comprare un biglietto per i mondiali si è rivelato più complicato del previsto. Per tutti questi motivi, le procuratrici generali di New York e del New Jersey hanno aperto un'indagine per fare chiarezza, in particolare sulle partite che si terranno al MetLife Stadium di New York, inclusa la finale del 19 luglio. Al centro della polemica ci sono soprattutto 2 aspetti. Il primo riguarda i costi altissimi, che hanno superato di gran lunga quelli di qualsiasi altra edizione della Coppa del Mondo. Un biglietto per la finale, infatti, può arrivare a costare addirittura $33,000. Sotto accusa c'è anche il sistema dei prezzi dinamici adottato dalla FIFA. Significa che più aumenta la richiesta, più i prezzi salgono. E da quando sono stati messi in vendita i biglietti, i costi per la maggior parte delle partite sono aumentati di oltre il 30%. Un altro aspetto preso in esame è la poca trasparenza. Diversi tifosi si sono lamentati di aver acquistato dei posti che poi non corrispondevano a quelli promessi. Ma non è tutto. Mesi dopo l'inizio della vendita, la FIFA ha introdotto nuove categorie premium, ancora più costose e con una visuale migliore. Una scelta che, secondo le accuse, avrebbe penalizzato chi aveva già comprato i biglietti in precedenza. La FIFA, per ora, non ha rilasciato dichiarazioni. Nelle scorse settimane, però, il presidente Gianni Infantino aveva difeso il sistema dei prezzi.
12: In the US, it is...
11: Negli Stati Uniti è permesso rivendere i biglietti e quindi se i prezzi ufficiali fossero troppo bassi finirebbero comunque per essere rivenduti a cifre molto più alte. Resta ora da capire se le spiegazioni della FIFA basteranno a convincere le autorità americane, ma a sole 2 settimane dalla competizione è difficile pensare che qualcosa possa cambiare davvero.
4: E adesso una notizia arrivata poco fa: la piattaforma cinese di commercio online Temu è stata multata dalla Commissione Europea con 200 milioni di euro per violazione della legge sui servizi digitali, il Digital Services Act. Secondo la Commissione europea, non avrebbe controllato adeguatamente la vendita di prodotti illegali o pericolosi per i consumatori. L'azienda dovrà presentare entro il 28 agosto un piano per adeguarsi alle regole europee, altrimenti rischia ulteriori sanzioni. Ci sono troppi maiali sul mercato svizzero, i produttori soffrono il continuo calo dei prezzi, eppure ieri in un'assemblea straordinaria a Olten i delegati dell'associazione di categoria Swiss Porks hanno bocciato la proposta con cui la direzione puntava a contrastare la sovrapproduzione. Ci dice di più Gianluca Olgiati.
13: Si dice che nel canton Lucerna ci siano più maiali che abitanti. In realtà non è più così da un paio d'anni, ma siamo comunque oltre i 400.000 capi. La seconda regione di allevatori di suini è la Svizzera orientale ed è da qui che è guidata la fronda degli oppositori, contrari alla proposta di versare indennizi agli allevatori disposti a rinunciare alla produzione. 2.000 franchi per ogni posto scrofa, questo grazie a un fondo alimentato dagli stessi produttori. L'obiettivo ridurre l'offerta eccessiva e quindi contrastare il continuo calo del prezzo della carne. Obiettivo condiviso, non il metodo. Ieri a Olten, in un'assemblea straordinaria di Swiss Porks tenutasi a porte chiuse, la proposta è stata respinta. Serviva una maggioranza di 2/3, mancata per 4 voti, 69 a favore, 39 contrari. No, arrivati soprattutto dalla Svizzera orientale, dove si teme che stabilizzando i prezzi, nuovi produttori entrino sul mercato, vanificando gli sforzi e gli investimenti. Una scoppola per i vertici di Swiss Porks, che al momento non hanno risposto alle nostre richieste di intervista. Si ricomincia da capo, l'associazione dovrà cercare altre soluzioni, ma ci vorrà del tempo. Intanto i prezzi in balia del mercato continueranno probabilmente a scendere. Attualmente siamo a 3 franchi e 20 al chilo per i maiali da macello.
4: E adesso ci spostiamo in Vallese, a Blatten, il villaggio quasi completamente sepolto da una gigantesca frana un anno fa. Proprio in questi minuti inizia una cerimonia di commemorazione. Il disastro, lo ricordo, aveva causato la morte di una persona e perdite ingentissime. E nella Löchental, ancora segnata dalla devastazione, la montagna continua a imporre prudenza e attesa. Intanto però il turismo, il settore più importante della valle, prova a risollevarsi e guarda al futuro con ottimismo. Sentiamo il servizio di Maria Iannuzzi.
14: Un anno fa perdeva tutto in pochi secondi, azienda agricola, campeggio, casa. Oggi, per celebrare un nuovo inizio, ha invitato la popolazione a un aperitivo su un cantiere. Dani Rittler si prepara ad aprire un albergo a Verden, paese accanto a Blatten. Si chiamerà Zeitlos, senza tempo.
15: Il nome ha un legame con ciò che è successo e con quello che ci riserva al futuro. Vogliamo che le persone possano sentirsi bene da noi, senza obblighi, semplicemente prendersi una pausa.
14: La frana ha cancellato 3 alberghi. Dopo il crollo dei pernottamenti registrato la scorsa estate, il turismo cerca di riconquistare la normalità. Grazie al nuovo hotel Momentum, costruito in pochi mesi e inaugurato lo scorso dicembre, al campeggio riaperto 15 giorni fa, alla riapertura di quasi tutti i sentieri escursionistici. Mattias Fleischmann, direttore dell'organizzazione turistica.
16: Il paesaggio, la cultura, la gente, le tradizioni viventi, questi elementi che rendono unica la nostra regione ci sono ed è per questo che abbiamo una visione positiva a lungo termine, ma siamo anche consapevoli che ci aspettano anni difficili e che ci vorrà diverso tempo prima di avere i pernottamenti che avevamo prima della frana.
14: Una nuova minaccia glaciale incombe intanto sulla parte alta della valle, potrebbe mettere in gioco il futuro immediato del Fafleralp, il più grande hotel della Löchental. Lo storico albergo, costruito all'inizio del secolo scorso, si prepara ad aprire il 4 luglio, ma c'è grande attesa per il rapporto geologico che verrà pubblicato lunedì prossimo. Pascal Indermitte, presidente del consiglio di amministrazione dell'hotel.
17: Rimaniamo calmi, cauti e positivi sul fatto che la strada possa essere utilizzata e che potremo aprire in tempo.
14: L'anno scorso la chiusura ha comportato una perdita di 800.000 franchi. Se la situazione dovesse ripetersi, solo un aiuto esterno permetterebbe di salvare questo storico albergo.
17: Senza aiuti esterni non riusciremo a farcela. Stiamo preparando un aumento di capitale, ma il problema è strutturale. Probabilmente fino al 2029 non potremo aprire in inverno e avremo solo 4-5 mesi di attività all'anno, insufficienti a coprire i costi. Saremo quindi in rosso almeno fino al 2029.
14: Così, a un anno dalla frana, la Löchental continua a vivere tra speranza e incertezza.
4: E a un anno dalla frana viene tracciato anche un primo bilancio dal punto di vista economico. Sono stati raccolti circa 72 milioni e mezzo di franchi. La catena della solidarietà ha raccolto grosso modo 23 milioni, Caritas Svizzera 1,5 e la Croce Rossa Svizzera 3 milioni. Il Canton Vallese ha stanziato 10 milioni, il comune di Blatten ha inoltre ricevuto quasi 30 milioni in altre donazioni e la Confederazione ha deciso un aiuto urgente di 5 milioni. Difficile, se non impossibile, rinunciare all'uranio russo per alimentare le centrali nucleari svizzere. Un rapporto di Greenpeace spiega infatti come la dipendenza dalla Russia, e non solo per la Confederazione, sia tale da non permettere di intervenire nemmeno a livello di sanzioni. In Svizzera però Axpo, che da tempo ha già diversificato la propria catena di approvvigionamento, sostiene che il combustibile delle centrali di Leibstadt e Beznau non dipenda ormai più da fonti russe. Da Berna sentiamo Alessio Veronelli.
18: Uranio russo sì, uranio russo no, la dipendenza da Mosca è storicamente molto forte, trovare fonti alternative non è certo facile. Secondo Greenpeace, nonostante la dichiarazione del gestore delle centrali nucleari di Leibstadt e Beznau, Axpo, secondo cui dal 2022 l'approvvigionamento dei due impianti non dipende più da fonti russe, la dipendenza invece c'è e continuerà ad esserci per anni. Axpo avrebbe potuto rescindere i contratti con la società russa Rosatom. Ci sarebbero stati dei costi, certo, ma dal punto di vista etico non si continuerebbe a fare affari con un fornitore coinvolto nel conflitto in Ucraina, dice Florian Kasser, esperto di questioni nucleari per Greenpeace Svizzera. Uranio russo, dunque, immagazzinato al di fuori della Russia, sì, lavorato da una società francese, certo, ma pur sempre di provenienza russa. Da anni Axpo è comunque impegnata nel trovare fonti alternative, come il Kazakistan, che non basterebbe però a sostituire la Russia e che dipende comunque fortemente da Mosca per il trasporto finale dell'uranio. Il Kazakistan è poi uno stato fortemente autoritario, aggiunge Florian Kasser, per di più nell'orbita del Cremlino, e la Rosatom è molto coinvolta nell'estrazione di uranio in Kazakistan. Rosatom, che non figura fra le società colpite con sanzioni dall'Unione Europea, che non ne ha ancora pronunciate all'indirizzo di fornitori di uranio e materiale utilizzato nelle centrali nucleari, incluso quello di transito dalla Russia, come l'uranio kazako. Uranio che risulta inoltre impossibile da tracciare integralmente in quanto intercambiabile e mescolato tra elementi di diversa provenienza durante il processo di arricchimento. Per Axpo però non vi sono attualmente flussi finanziari diretti o indiretti verso la Russia o persone o società russe derivanti dai contratti con Kazatomprom.
4: L'occupazione in Svizzera nel primo trimestre è cresciuta dello 0,5%, raggiungendo i 5.530.000 impieghi. Il mercato del lavoro si prospetta positivo, ma stanno cambiando i parametri sia per le assunzioni così come per le retribuzioni, ma anche i dipendenti stanno cambiando prospettiva. Lo dice uno studio pubblicato da Adecco tra i leader mondiali per la collocazione del personale. Sentiamo Marzio Minoli.
19: Lo studio presentato da Adecco sottolinea come la tradizionale relazione tra posizione all'interno dell'azienda e aumento di salario diventerà sempre meno rilevante, favorendo chi possiede competenze trasversali. In altre parole, un dirigente avrà meno potere negoziale di chi potrà mettere sul piatto conoscenze e capacità su più fronti. Ma non solo le aziende stanno cambiando il loro approccio al mondo del lavoro, anche i collaboratori stanno modificando i paradigmi tramite i quali si spera di ottenere una retribuzione maggiore. Se prima la via preferita era il fare carriera all'interno dell'organizzazione, oggi si punta ad accumulare il maggior numero di competenze possibile, le quali, come detto, vengono maggiormente riconosciute. Sarà privilegiato, ad esempio, chi sa gestire progetti nella loro interezza o chi si dimostrerà maggiormente flessibile, e la rigidità degli organigrammi sarà sempre più messa in discussione. Lo studio presentato da Adecco mette in luce altri due punti che determineranno le retribuzioni in Svizzera. In primis, dove si lavora. A Zurigo, ad esempio, gli stipendi superano la media nazionale di 5-10 mila franchi l'anno. Altro punto a favore, il cosiddetto premio presenza. Chi sarà maggiormente presente fisicamente nelle aziende invece di utilizzare il telelavoro avrà più possibilità di vedere il suo stipendio crescere. Concludendo, i salari rimarranno stabili per la maggior parte della forza lavoro elvetica, ma ci saranno aumenti esponenziali per i talenti in grado di rispondere alle esigenze che il mondo attuale richiede.
4: Era l'ultimo contributo di questa edizione, adesso spazio allo sport.
20: Lo sport.
21: Cupari estende il suo contratto a Lugano, la Svizzera rincorre la semifinale. Buongiorno, bene ritrovati da Patrick Locatelli. Rasmus Cupari ha esteso il proprio contratto con il Lugano sino al termine della stagione 2027-28. L'attaccante finlandese aveva ancora un anno e nella passata stagione, la sua prima alla Corner Arena, ha disputato solamente 11 partite e le sue buone prestazioni nei playoff hanno convinto staff e direttore sportivo a prolungare l'accordo. Finlandia che anticiperà a Zurigo il quarto di finale della Svizzera contro la Svezia, già alle 16:20 finlandesi contro la Cechia, a seguire come detto alle 20:20 la sfida dei rossocrociati. Sentiamo l'inviato Lorenzo Boscolo.
22: Yann Cadieux fornisce probabilmente la miglior risposta possibile sull'incapacità svizzera di battere ad un mondiale la Svezia. L'ultimo successo risale a ben 13 anni fa, sono seguite 9 sconfitte, 2 in finale, 1 ai quarti.
23: Quello che è passato in passato appartiene al passato e a me non mi frega niente.
22: Nella rosa scelta da Sam Allam, futuro coach della Servette, ci sono ben 11 NHLers. Spicca a questo mondiale la 24enne dei Red Wings, Lucas Raymond, 5 reti 6 assist. C'è il futuro svedese, rappresentato soprattutto dalla 18enne Stenberg, 4 reti 4 assist, futura prima scelta alla prossimo draft. Ci sono poi anche 5 svizzeri capitanati dalla campione col Gauthieron de la Rose. Contro la Slovacchia a brillare e trascinare il gruppo ai quarti, Magnus Elberg, il portiere di grande esperienza del Djurgården.
0: Otroligt skön känsla. Vi har spelat upp och ner det här gruppspelet. Vi har varit ifrågasatta.
22: Beh, una sensazione incredibile. Abbiamo avuto alti e bassi in questa fase a gironi. Siamo stati messi in discussione, ma alla fine tutto si è ridotto a questa partita vinta contro la Slovacchia. Puntiamo all'oro o a niente. Quindi credo che, a giudicare da come si è svolto tutto questo torneo, le difficoltà ci abbiano resi più forti. Ho la sensazione che questa squadra abbia un potenziale enorme. Credo che a tratti contro le squadre di alto livello abbiamo mostrato di saper giocare un ottimo hockey, ma non siamo i favoriti.
1: Quello che è passato in passato appartiene al passato e a me non mi frega niente.
21: Parole del selezionatore Jan Kadieu. Poco fa intanto c'è stato l'allenamento mattutino a cui non ha preso parte Pius Suter, pertanto l'attaccante di San Luis sarà con ogni probabilità assente anche questa sera. Friburgo e il derby Canada-Stati Uniti a inizio alle 16:20, alle 20:20 a seguire Norvegia contro Lettonia. La partita della Svizzera vi verrà proposta in Sport e Musica dopo il notiziario delle 20. Nel pomeriggio Susana Bandecchi proverà a firmare l'ennesima impresa superando nel secondo turno del Roland Garros australiana Kasatkin. Sentiamo Giordano De Lucia.
20: L'immagine è ancora fresca. Susan Bandecchi a terra dopo il match ball trasformato l'altro giorno contro Books, sinonimo di secondo turno a Parigi. La sua emozione, le lacrime e l'abbraccio alla famiglia costituiscono un momento che la ticinese ricorderà per sempre. Un momento cui oggi Susan spera di dare un seguito, allungando una delle più grandi sorprese del Roland Garros con una nuova memorabile puntata.
23: Come ho sempre detto, non mi aspetto niente, sono un po' l'outsider di questo torneo, quindi io cerco solo di godermela, di cercare di giocare ogni punto, di cercare di giocare il mio tennis, e so che se gioco il mio tennis sono competitiva, quindi sono pronta.
20: D'altronde sulla carta l'impresa è fattibile, almeno visti i numeri. 33 era il ranking della spagnola Buxa, 53 invece Daria Kasatkin, la sua avversaria odierna. 30 anni, russa, da poco naturalizzata australiana. Kasatkin vanta però una tradizione prestigiosa sul rosso parigino, con la semifinale raggiunta 4 anni fa, i quarti del 2018 e gli ottavi conquistati l'anno scorso. Ancora prematuro allora pensare ad un eventuale terzo turno in cui potrebbe affrontare, e niente po' di meno che la numero uno al mondo, Sabalenka. Ma sognare è bello, come anche immaginare che vincendo oggi Susan intascherebbe un premio in denaro di 190.000 euro, ovvero una cifra superiore di oltre 9 volte i suoi guadagni dell'anno precedente. Un riconoscimento significativo per i tanti sacrifici di una giocatrice fino all'altro giorno al 215° posto del ranking mondiale.
21: Infine il Giro d'Italia, giunto alle sue ultime battute, offre la 18esima frazione. In Veneto Vingegaard difende la maglia rosa, sono 4 minuti e 3 secondi di vantaggio sull'austriaco Galla, 171 chilometri da percorrere oggi con arrivo a Pieve del Soligo. È tutto, buona giornata.

0: Al San Gottardo sulla 2 in direzione nord ci sono code di circa 4 km e attese di almeno 40 minuti tra Quinto e Airolo. La corsia Cupra è aperta. L'entrata di Airolo invece è chiusa in direzione della galleria. Nella direzione opposta, quindi in direzione sud, tra Amsteg e Göschen ci sono code di circa 6 km e attese di almeno un'ora. Anche l'entrata di Göschen è chiusa in direzione della galleria. La circolazione è deviata sulla A13 attraverso il San Bernardino per chi viaggia verso sud. In Romania invece la A5 è chiusa a causa di un incidente tra Arroz e Budry Ovest in direzione di Verdun. La circolazione è deviata sulla strada cantonale. A Zurigo, per finire, ci sono code per un incidente sul Westring tra Limmataler Kreuz e Birmendorf in direzione di Coira. Buon pomeriggio a tutti voi da Carlotta Moccetti. Oggi alla consulenza parliamo di sport. Approfittiamo delle temperature altissime, anzi eccezionali, di questi giorni proprio per anticipare questo tema, perché lo sport sicuramente in estate e quindi con le temperature calde è un mix tra opportunità e comunque qualche rischio. Le giornate sono più lunghe, il bel tempo invita sicuramente a muoversi di più, però come dicevo bisogna fare i conti con il caldo e anche col fatto che si aumenta improvvisamente la quantità di attività fisica proprio sfruttando la bella stagione. Tutto questo può favorire infortuni e sovraccariche. Le statistiche dimostrano che l'estate è il periodo in cui molte persone appunto intensificano l'attività sportiva senza però una preparazione adeguata e quindi aumentando il rischio di traumi muscolari, distorsioni, patologie soprattutto da overuse, cioè da sovraaffaticamento. Di tutto questo vogliamo parlare oggi con il dottor Marco Marano, che è ortopedico, specialista in medicina dello sport, e Fausto Simonetta, esperto in scienze motorie e preparatore atletico. A tutti e due ben ritrovati.
1: Buongiorno, ben ritrovati.
2: Ben ritrovati, un saluto a chi ci sta ascoltando.
0: Ricordo subito i numeri di telefono, perché io lo so, quando ci siete arrivano davvero sempre tante domande, per cui prima di iniziare a chiacchierare diamo subito i riferimenti ai nostri ascoltatori. Se volete fare domande, mandarci i vostri racconti, insomma, potete farlo come sempre inviandoci un messaggio WhatsApp. Il numero è lo 076 321 1113, se invece volete chiamare 0848 03 0808. Beh, partiamo soprattutto, Fausto. Lo chiedo a te, anche da grandissimo appassionato sportivo, praticare sport in estate, soprattutto all'aria aperta, ci regala tante soddisfazioni.
2: Sicuramente è un periodo molto propizio per cercare di mantenere i livelli di allenamento dell'anno, e si è invogliati da tanti fattori, cioè le ripercussioni positive che l'allenamento all'aria aperta ci dà sono veramente tantissime. Come lei giustamente suggeriva, ci sono anche tutta un'altra serie di considerazioni da fare legate alla tipologia d'allenamento, cosa si deve fare, con che intensità, con che ritmi. Però di sicuro è un momento molto propizio anche per chi magari rientra in quel letargo atletico dell'inverno, dal quale la bella stagione, le belle temperature possono essere favorenti ad eliminare atteggiamenti che magari potrebbero essere modificati.
0: Beh, sicuramente poi quando arriva un anticipo d'estate torrido come quello che stiamo vivendo in questi giorni ci vuole qualche raccomandazione in più, però sicuramente anche passare magari dagli allenamenti al chiuso in palestra di colpo all'aperto cambia anche lì tante cose.
1: Cambia tantissimo, perché chiaramente l'impatto col calore esterno, soprattutto se consideriamo poi il calore che stiamo vivendo in questi giorni, che è davvero importante, ecco, può portare a una serie di problemi sulla nostra salute, in primis problemi legati proprio a quelli che vengono definiti colpi di calore, quindi l'attività fisica che viene fatta nelle ore più calde, che può portare ad avere disidratazione, può portare ad avere un calo della pressione arteriosa, può portare quindi a dei problemi di salute anche importanti. Quindi il calore e il sole sono sicuramente qualcosa che ci stimola, ci invoglia ad uscire dalle case, dalle palestre, però dall'altra parte, come forse abbiamo ripetuto tante volte, serve sempre, insomma, intelligenza, bisogna avere sempre una certa, come dire, testa nel fare l'attività fisica.
0: Eppure, malgrado le raccomandazioni, a volte il messaggio sembra non passare. Probabilmente a tutti è capitato, proprio in questi giorni si è abituati a sfruttare la pausa del mezzogiorno magari per fare un'attività fisica, ed ecco che si sono incontrate ugualmente le stesse persone sugli stessi percorsi, che stavano correndo, viaggiando in bicicletta, facendo comunque un'attività fisica, e ti dici: beh,
1: sì, probabilmente non siamo abbastanza bravi a far passare il messaggio, o tante volte la gente, come dire, preferisce correre il rischio, pensando di essere, tante volte pensiamo di essere tutti quanti super uomini, super eroi, senza sapere che invece il rischio di avere un problema è davvero dietro l'angolo, perché la sottovalutazione di fattori come il caldo associato all'attività sportiva è dimostrato che può portare davvero a problemi di salute importanti, ben più gravi degli infortuni classici che curiamo negli sportivi, ma situazioni che possono determinare a volte anche insomma, ricoveri in ospedale, situazioni ben più importanti. Quindi penso che tante volte sia, non so, una non conoscenza dei rischi, e altre volte, forse più delle volte, la sottovalutazione del rischio.
2: Mm-hmm. No, infatti uno degli errori più comuni che si compiono in queste circostanze è considerare la routine di allenamento, come si suggeriva prima, esattamente la stessa uguale. Quindi allenarsi agli stessi orari, con gli stessi quantitativi, lo stesso volume, con gli stessi ritmi. Questo è un errore che tanti fanno: non cambiare la propria routine in funzione delle condizioni, perché un po', come si diceva giustamente prima Marco, è la sopravvalutazione di quelli che sono i nostri adattamenti, e secondariamente il fatto di non conoscere alcune regole di base e non lavorare su un programma, perché chiaramente un allenamento molto intenso posizionato a novembre non è lo stesso posizionato nello stesso momento che stiamo vivendo attualmente, no? Quindi 32 gradi non sono 12 o 10, quindi quello che cambia veramente tanto, il game changer, come si dice, quello che cambia le regole del gioco, è proprio come io posiziono questi tre elementi: ritmi, orari ed intensità.
1: Poi l'altra cosa che vedo, che anche quella volte l'abbiamo sottolineata, che continuo a vederla in giro, è che tanta gente, nonostante le temperature, insomma, così alte di questi giorni, continua a pensare che coprirsi, quindi cioè, sudando di più nonostante il caldo, sia qualcosa che magari accelera, non so, un processo di dimagrimento o non rendere il corpo più delineato e più definito, ecco, senza sapere che è uno dei fattori, insomma, più importanti e più gravi per avere dei problemi di salute, cioè il fatto di stimolare ulteriormente la sudorazione, quindi un'ulteriore perdita di liquidi che già è importante in quanto le temperature sono elevate, può portare ad avere dei seri problemi di salute. Quindi anche in questi giorni vediamo, nonostante le temperature torride, vediamo tanta gente che continua a correre magari coperta, perché appunto ha bisogno, non so, di accelerare per la prova costume il processo di e questo è un altro fattore, secondo me, importante da sottolineare, che non va assolutamente fatto.
0: Beh, questo è sicuramente uno dei falsi miti in voga da tantissimo tempo: associare la fatica fisica alla sudorazione. L'avevamo già cercato di sfatare una volta, no? Questo mito. Ma prima di tutto, perché è nato? Perché c'è questa credenza?
1: Perché il concetto qual è? Se io sudo di più, dopo l'allenamento mi peso, il peso sarà più basso perché ho perso liquidi. Il problema è che la perdita di liquidi è una funzione fisiologica del nostro organismo che serve per mantenere la nostra temperatura corporea in un range nel quale le nostre cellule possono funzionare. Cosa vuol dire? Se io non sudassi, sotto il sole la temperatura corporea salirebbe troppo, e questo aumento della temperatura corporea porterebbe un malfunzionamento di alcune funzioni vitali, e quindi porterebbero ad avere problemi gravi di salute. Quindi la sudorazione è un processo fondamentale per poter far sì che noi riusciamo a vivere al caldo. Ovviamente, facendo l'attività fisica, questi processi cellulari aumentano, e quindi la sudorazione è già stimolata maggiormente dall'attività sportiva. Aggiungendo allo stimolo del caldo, quindi la sudorazione diventa ancora più importante di quella che normalmente avviene quando facciamo attività fisica. Il concetto di associare la sudorazione al peso è legato a quello che ho detto, cioè quando noi sudiamo perdiamo dei liquidi. Quando mi vado a pesare dopo aver corso a mezzogiorno ritorno, probabilmente sulla bilancia sarò super soddisfatto perché avrò perso 3, 2, 4 litri di acqua, e quindi 4 kg, e ovviamente questo sarà super soddisfacente per chi ha corso. Però è davvero, come ho detto prima, una situazione che pone quell'individuo a un rischio molto alto di avere seri problemi di salute. La disidratazione può portare a un collasso, può portare quindi ad essere ricoverati in ospedale, perché si possono avere poi problematiche severe, cardiovascolari, neurologiche, insomma. Non va assolutamente sottovalutato e non va incentivata la sudorazione mettendo addosso magari capi invernali quando vado a fare la mia uscita di corsa in estate.
0: Ecco, l'idratazione è comunque importante sempre quando si fa un'attività fisica, anche quando si fa all'interno di una palestra con l'aria condizionata, anche in inverno, terminata l'attività bisogna idratarsi. Con che cosa lo faccio?
1: Guardi, io suggerisco l'acqua, semplicemente, nel senso che può sembrare banale, però in effetti la bevanda migliore che ci consente di ripristinare questo equilibrio idrico è proprio l'acqua, con magari un'aggiunta di sali minerali, perché ovviamente con la sudorazione si vanno a perdere anche dei sali, che sono comunque anch'essi determinanti nella funzione, nella fisiologia del nostro organismo. Quindi si potrebbe aggiungere semplicemente del sale marino a dell'acqua. Non sono tanto fan delle bibite da banco, insomma, delle bibite che troviamo al supermercato, perché molte volte sono chiaramente associate ai sali minerali, ovviamente ai liquidi che reintroduciamo, edulcoranti o comunque dolcificanti o altre sostanze che in realtà non fanno così bene. Quindi la cosa migliore è semplicemente bere dell'acqua, secondo me.
0: Quindi sono comunque bevande molto pubblicizzate, però possono trarre in inganno, proprio perché oltre ai sali minerali, come si diceva, contengono di più.
1: Certo, soprattutto se discutiamo poi nell'ottica di un eventuale perdita anche di peso, sono bibite che tante volte contengono zuccheri per essere dolcificate, per essere anche al palato più buone, e quindi in un discorso di perdita di peso non ci aiutano. Sono molto pubblicizzate, sicuramente hanno dietro come dire, sono spinte tanto anche a livello commerciale, però se facciamo un discorso puramente medico, la bibita migliore che ci aiuta e che ci consente di riequilibrare i liquidi che perdiamo, alla fine, l'acqua.
0: Ma quando si fa l'attività fisica con le alte temperature, quindi il dispendio energetico e anche di sali minerali è molto più intenso, ecco, in questo caso potrei andare oltre l'acqua?
1: Sì, come detto, per rimanere un po' basici, il sale è fondamentalmente aggiungere un cucchiaio da caffè alla nostra borraccia d'acqua potrebbe già essere sufficiente. So dopo che ovviamente a livello di palato non è il massimo, a quel punto chiaramente se il nostro palato non ci soddisfa abbastanza si può utilizzare una bibita di quelle che vengono vendute e che vengono commercializzate, ecco. Però tendenzialmente se io devo consigliare a un atleta, io consiglierei semplicemente dell'acqua.
0: Qualcuno ci chiede se le pastiglie effervescenti di vitamine possono essere anche quelle utili, oppure se non c'entrano niente poi con l'idratazione e i sali minerali.
1: In realtà non c'entrano nulla, nel senso che tendenzialmente un apporto di vitamine non è legato al dispendio idrico che si ha durante l'attività fisica che si ha in estate, quindi in realtà no. Quello che si potrebbe reintegrare appunto sono dei sali minerali che si possono anche quelli assumere con delle compresse effervescenti, se si ha la possibilità si può fare anche quel tipo di assunzione.
0: Claudia si dice: finalmente ho l'occasione di porre questa domanda. Io quando faccio attività fisica non sudo mai, mi confronto con le altre persone all'interno della palestra che hanno le magliette tutte sudate, bagnate, e io mi chiedo: sono io che sbaglio qualche cosa? Fa parte del mio metabolismo?
1: È curiosa come situazione. Innanzitutto sarebbe da capire bene la tipologia di allenamento. Come abbiamo discusso tante volte, secondo me potrebbe essere così, da quello che ci dice, la classica persona che magari ha il suo standard allenamento da tanto tempo che non ha più modificato, per cui il suo corpo si è adattato a quell'allenamento e quindi lei non va a stimolare il proprio organismo a lavorare maggiormente. Quindi potrebbe essere che lei ha raggiunto un plateau di allenamento, di livello di assorbimento, diciamo così, di quell'esercizio per il quale lei pensa di fare un'attività, insomma, che l'aiuta in quel momento, che sicuramente l'aiuterà, ma non sta incrementando il carico di lavoro e quindi questo probabilmente non porta un'attivazione maggiore della sudorazione. Non so se Fausto.
2: No, d'accordissimo. C'è anche da valutare il fatto che molto probabilmente il posizionamento degli esercizi, la durata degli esercizi, la durata delle pause determinano la qualità o i quantità dell'allenamento. Evidentemente questa persona non ha le pause che sono maggiori per tipologia d'allenamento che sta utilizzando, pertanto l'organismo ha più occasione di termoregolarsi, come suggeriva Marco prima, pertanto la sudorazione è meno necessaria per il mantenimento dell'omeostasi, quindi per il mantenimento della temperatura.

0: Un paradosso perché sappiamo benissimo che io più mi copro, più costringo il mio cuore, il mio sistema a lavorare di più per cercare di mantenere la mia temperatura costante per non avere i danni che Marco ha esposto prima. Quindi paradossalmente il mio cuore lavora meno, la mia prestazione atletica è minore, il mio consumo calorico è minore, quindi è vero esattamente il contrario. Quindi io più mi copro, più sudo, più ho questa esigenza e mia la prestazione riduce, si riduce anche il consumo e quindi anche la mia composizione corporea verrà modificata in maniera minore. Quindi questo potrebbe essere anche un suggerimento per far cambiare rotta.
1: Beh, io ricordo proprio una volta che abbiamo parlato dei falsi miti nello sport, era uscita questa questione del sudare, sudare, sudare per perdere peso. E avevamo detto ci sono delle persone, soprattutto in passato, che mettevano questo abbigliamento tipo le Kiwei, per intenderci, cioè che non lasciavano traspirare, erano impermeabili, proprio per sudare di più, no? Diciamo al giorno d'oggi in realtà non si può sbagliare perché anche il mercato ha fatto tantissimo, esiste del materiale tecnico molto interessante, sicuramente se ci si fa consigliare dai professionisti nei negozi sportivi, non dobbiamo adesso fare noi le
0: Certo.
1: raccomandazioni su come
0: No, che
1: abbigliarsi.
0: dopo in realtà è proprio la traspirazione cutanea, è un altro fattore determinante perché l'organismo sfrutta proprio la traspirazione cutanea anche per perdere energia e quindi per far sì che la temperatura corporea rimanga bassa. Quindi il fatto di avere un K-way in estate e quindi di non consentire all'organismo di traspirare diventa un fattore ancora più critico. Quindi è peggio utilizzare addirittura il K-way rispetto, non so, alla felpa. Quindi la cosa peggiore in assoluto è proprio utilizzare questi materiali non traspiranti. È vero, oggi esistono dei materiali tecnici super performanti che ci consentono, appunto, come detto, di poter fare sport al caldo, consentendo all'organismo di poter termoregolarsi in maniera completa, ecco.
1: Quindi non è solamente una questione di mercato, ma davvero
0: No,
1: sono fatti degli studi molto
0: assolutamente.
1: approfonditi e andrebbe davvero indossato il capo giusto per l'attività sportiva, giusto?
0: Assolutamente, basta farsi consigliare come in tutte le cose e anche non c'è bisogno di spendere fortune, si trovano anche ottimi prodotti di qualità anche a prezzi abbordabilissimi e come anche l'altra cosa secondo me da sottolineare è di coprire poi le parti nobili, nel senso ad esempio un berretto, se si ha la necessità di dover correre sotto il sole è molto importante perché coprire la testa, coprire il viso è molto importante, come anche utilizzare uno schermo solare perché è un altro fattore che spesso noi sottovalutiamo sono le scottature, le ustioni da sole, perché tante volte anche quelle vengono trascurate come se fossero, diciamo, qualcosa di normale, insomma, in realtà non è proprio così, perché anche scottarsi e avere questi ustioni può creare dei problemi. Quindi un'altra cosa che consiglierei è quella di utilizzare sia un berretto per poter coprire il capo e sia di coprire di proteggere la pelle con delle creme solari.
1: Noi abbiamo parlato adesso di corsa, questo vale per tutte le attività
0: Davvero.
1: bellissime estive, anche per le passeggiate, le escursioni. È chiaro che chi di solito fa cose impegnative ne sa più di noi ed è attrezzatissimo. Noi adesso parliamo di chi sfrutta giustamente le belle giornate.
0: Sì, parliamo di coloro che magari hanno quell'ora al giorno a disposizione che non possono in nessun modo spostare il proprio allenamento dalle ore più calde, ecco, più che altro ci rivolgiamo a loro.
1: Un'ascoltatrice ci dice: è bene durante il grande caldo bere bibite calde, tiepide come i nomadi nel deserto? Dicono appunto che sia meglio rispetto a quelle fredde. Noi però, dice, tendiamo a bere freddo.
0: Era un altro falso mito che avevamo sfatato l'altra volta ed è vero, nel senso che si è visto che i liquidi vengono assorbiti più rapidamente se sono a temperatura che è normale, ecco, temperatura ambiente, piuttosto che quando sono freddi. Tant'è vero che tanti atleti ad alto livello cioè bevono bevande a temperatura ambiente perché l'assorbimento è più rapido. Quindi sì, questo dettaglio dell'ascoltatrice è vero.
1: E invece un'altra ascoltatrice ci dice: anch'io sudo pochissimo quando corro oppure faccio attività ad alta intensità, però divento rossa come un peperone.
0: Sì, il fatto di diventare rossi è perché la sudorazione è associata a una vasodilatazione, quindi facendo uno sforzo per poter far sì che arrivi più sangue

0: tessuti, i vasi si dilatano e quindi questo, facendo sì che arriva più sangue, può portare a questo rossore al volto, che è una cosa che si vede abbastanza spesso negli sportivi. Esistono delle persone che hanno sicuramente la tendenza a sudare meno di altre, però, non esistono le persone che non sudano, perché la termoregolazione avviene attraverso la sudorazione, come abbiamo spiegato, quindi, tutti sudiamo.
1: Beh, visto che parliamo di alte temperature, chiaramente c'è chi predilige comunque, magari proprio per questioni di fresco, predilige di tornare in palestra ad allenarsi. Ci sono spesso aria condizionata o comunque qualcosa che favorisce l'allenamento. Ecco, anche qui la gente si chiede: ma poi questo sbalzo dalla giornata caldissima, arrivo affaticato in palestra, c'è l'aria condizionata, poi dopo ho terminato l'allenamento, magari devo scappare via, torno nel caldissimo. Come funziona? Come regolarsi?
0: Dipende dalla temperatura che hanno impostato in palestra, perché è chiaro che se noi la temperatura entro la quale comunque non corriamo rischi è intorno ai 21, 22 gradi, 20 gradi. Ecco, sotto i 20 gradi, soprattutto se le temperature esterne sono molto alte, si possono avere questi squilibri e questi stress che possono portare poi ad ammalarci, detto in termini molto pratici. Quindi normalmente si dovrebbe impostare una temperatura intorno ai 20 gradi per far sì che non vi sia questo sbalzo e allenandosi a quella temperatura anche sudando e anche poi dopo non avendo tempo di acclimatarsi normalmente non ci sono problemi. È chiaro che se entriamo in un ambiente dove la temperatura è impostata sui 16 gradi, sui 17 gradi, ovviamente passando da una temperatura esterna altissima a quella temperatura il rischio di avere un malore, un malanno è più alto.
2: Inoltre, durante questo periodo si salta la fase del riscaldamento, perché l'altro falso mito è dire estate non faccio riscaldamento prima di fare attività perché
1: Sono già
2: comunque
1: caldo,
2: non
1: già
2: è, sono già
1: caldo.
2: caldo, fa già caldo fuori, devo fare riscaldamento, è un grande classico. È esattamente il contrario di quello che serve, perché comunque quella è una fase in cui mi devo acclimatare alla nuova temperatura. Se io arrivo da una temperatura esterna a 35 gradi, come si diceva prima, e ci sono 10-15 gradi di escursione termica, comunque sia a livello tendineo, muscolare, cardiaco e quanto altro, ho bisogno comunque di una fase. E di una fase appunto di riadattamento. E quindi questo si può tranquillamente bypassare questo concetto dicendo che comunque è un allenamento tal quale, come si fa anche in altri momenti
1: Anche perché
2: dell'anno.
1: io posso avere caldo, ma il mio muscolo non è stato scaldato.
2: Non c'è questa comunicazione così diretta in questo momento.
1: Ci chiedono: chi suda molto ha magari una temperatura di base più alta?
0: In realtà no. Come detto, il discorso della sudorazione è molto dipendente dall'attività che si fa e dalla temperatura esterna. Poi dopo, chiaramente la sudorazione è determinata anche da altri fattori che possono essere anche fattori emotivi, fattori di stress, quindi perché dopo il sistema della sudorazione può essere stimolato anche da quello. Però rimanendo nell'ambito dello sport, la relazione è piuttosto con la temperatura esterna e l'attività che svolgo.
1: Beh, ci dicono anche chiaro, bere dopo l'attività fisica per idratarsi sembrerebbe logico. Invece, come comportarsi prima e durante l'attività fisica?
2: Allora, dipendentemente dalla tipologia dello sforzo che si fa e dalla durata, questo bisogna considerare che una partita di calcio che dura 90 minuti e teniamo conto che un atleta di media qualificazione, non stiamo dicendo i top atleti, corre mediamente in 90 minuti dagli 8 agli 11 km in una situazione a novembre, come dicevamo prima, l'esempio che abbiamo fatto prima, necessita di un certo tipo di intervento, di ridatazione. La regola d'oro è comunque non aspettare la sete, questo è il primo discorso, tanto più che ci sono tutta una serie di protocolli anche per gli atleti d'élite che indipendentemente dal fatto che io abbia voglia o meno di bere devo ridratare ogni 10-15 minuti. Tanto è vero che anche come abbiamo osservato sono stati introdotti da tante federazioni durante le gare dei time out, quindi dei momenti all'interno dei quali i giocatori sono obbligatoriamente invitati a idratarsi. Quindi durante le pause sicuramente prima, non immediatamente prima del riscaldamento, questa è un'altra regola da osservare. e soprattutto non concentrare un grande volume di liquidi nello stesso momento, quindi durante il primo o secondo tempo, o durante la pausa che io ho programmato durante la mia uscita in bicicletta, o durante la corsa che voglio fare. Cioè, lì poi le modulazioni sono veramente tante. Quindi diluire il quantitativo per fare in maniera tale che io non devo aspettare di avere sete. Quando già io ho la percezione della sete a livello in bocca, chiamiamolo così, durante tutta la mia attività, è già tardi, quindi devo comunque reintegrarla in misura minore, utilizzando appunto i sistemi che abbiamo enumerato prima.
1: Un ascoltatore ci ha scritto: idratazione prima e durante 300/500 millilitri 30 minuti prima, poi sudando se perdi sali ti attieni dell'acqua con gli elettroliti.
2: Sì, gli elettroliti appunto sono dei minerali che servono appunto, che migliorano e mantengono quella che è tutto il sistema, diciamo, di contrazione muscolare. E soprattutto, ecco, mi permetto di sottolineare, l'idratazione non è solamente un qualcosa che ti serve per la prestazione al momento, ma migliora drasticamente quello che è il concetto di recupero. Perché chiaramente un fisico disidratato ha bisogno comunque di tutta una serie di modificazioni per recuperare quelle che non sono le qualità di base, molto più ampio. Inoltre va detto che il discorso legato appunto al sovrautilizzo di alcuni elementi, come appunto lo zucchero, per far capire, tu si diceva prima delle bevande che contengono zucchero, sì, dal punto di vista energetico possono avere un senso, ma disidratano, perché lo zucchero richiede acqua per poter essere metabolizzato. Quindi le considerazioni da fare sono tante. Per l'ascoltatore sicuramente ha trovato il suo, diciamo così, il suo equilibrio assumendo questi quantitativi. È chiaro che deve valutare attentamente un livello di, come posso dire, di efficacia di quello che sta facendo. Una cosa interessante è pesarsi prima e dopo, vedere il peso prima e il peso dopo, non per esigenze di consumo calorico legate alla composizione corporale, ma vedere quanto io in realtà ho perso. E anche quello è un parametro molto interessante.
1: Mm-hmm. Ci scrivono: buongiorno, volevo capire cosa mangiare e bere prima di un allenamento fisico per evitare il problema di stomaco, soprattutto di nausea, in particolare quando c'è questo grande caldo.
2: Allora, cibi ricchi di carboidrati, ad esempio, sono da preferire, per un motivo molto semplice, perché il destino metabolico dei carboidrati, quindi come vengono assorbiti, è molto più semplice degli altri macronutrienti come proteine e grassi soprattutto. Quindi diciamo dei cibi ricchi di glucidi e di facile assorbimento sono sicuramente da preferire negli sport. Per dire, esistono anche poi dei protocolli pre-gara nelle attività che prevedono entro 30 minuti prima dell'ingresso del riscaldamento un tot quantitativo, per fare in maniera tale che questi carboidrati si distribuiscano durante l'arco della mia prestazione. È chiaro che non devono essere degli zuccheri semplici, per capire, una tortina, per dire, è ricca di grassi, è ricca di zuccheri molto semplici. Semplici vuol dire che sono metabolizzati molto velocemente, quindi quanta energia mi danno? Entro breve tempo questa energia va a finire, quindi bisogna fare un adeguato mix fra degli zuccheri complessi, quindi che hanno un lento rilascio, come viene detto. Per quanto riguarda il post, allora lì bisognerebbe capire anche tante cose, capire quanti allenamenti si fanno, che tipologia di allenamento si fa, le intensità, però una linea guida potrebbe essere questa.
1: Una mamma ci dice: buongiorno, mio figlio di 17 anni ha completato lo scorso weekend il suo primo decathlon. Abbiamo avuto una discussione perché lui sosteneva di dover portare degli snack salati per rallentare la perdita di sali minerali. Ma è vero? Io ne sono poco convinta.
0: In realtà non è vero. Non l'ho mai, una cosa che non ho mai trovato, mai letto e mai visto a nessun livello. No, come abbiamo detto, piuttosto reintegrare liquidi, sali minerali, elettroliti, e se si fanno sport come il decathlon, che sicuramente richiedono comunque un impegno più lungo, dei carboidrati, come diceva prima Fausto, che possono essere anche assunti durante l'attività. Ad esempio si possono prendere delle barrette che esistono comunque in commercio, specifiche, che possono essere assunte durante l'esercizio, durante l'impegno, ecco, sportivo. Però gli snack salati in realtà non sono qualcosa, anche perché tendenzialmente poi questi che che compriamo sono ricchi di grassi. Assumere qualcosa ricco in grassi durante uno sforzo fisico potrebbe portarmi ad avere, come diceva l'ascoltatrice invece precedente, ad avere problemi di stomaco, problemi intestinali, perché l'assorbimento è molto più lento, e soprattutto se faccio uno sport dove c'è un dispendio energetico importante, molto intenso, il rischio di avere anche poi disturbi di quel tipo. Quindi preferibilmente liquidi con elettroliti e sali minerali.
1: Ecco, infatti nel frattempo la mamma ha scritto un secondo messaggio chiedendo suggerimenti, e direi che avete decisamente risposto. Un'altra persona invece ci scrive: ricordiamoci comunque che nei campionati mondiali di calcio molti anni fa gli italiani si erano mangiati un bel piatto di pasta al pomodoro prima della partita decisiva.
0: La pasta è uno dei cibi migliori che si possono assumere prima di uno sforzo, soprattutto come quello che si può avere nel calcio, tant'è vero che la maggior parte delle squadre di tutti i livelli prima della partita mangiano pasta o riso, perché rientrano proprio hanno tutte le caratteristiche per consentire lo sforzo adeguato e un apporto adeguato di energia per quella durata. Quindi la pasta mangiata all'incirca 2 ore prima dello sforzo è il piatto migliore che si possa assumere prima di un'attività fisica. Poi dopo il condimento invece lì bisogna stare un po' attenti, perché nel condimento invece si può sbagliare tante volte. Infatti io consiglio di solito la pasta non condita, la pasta in bianco, quindi con l'olio, perché anche la pasta al pomodoro non tutti riescono a digerirla, insomma, allo stesso modo, e tante volte il condimento rappresenta la criticità. Quindi ad esempio gli sportivi d'élite, la maggior parte mangiano pasta o riso in bianco prima dell'attività sportiva.
2: Inoltre va detto anche nel post-gara, è una tendenza che ultimamente è molto consolidata negli sport, appunto nelle squadre, ad avere già un quantitativo di carboidrati immediatamente appena finita la gara, perché è un altro errore che secondo me diciamo così la persona comune, lo sportivo diciamo dilettante compie, il fatto sì la nutrizione prima ma trascurare il post, dire vabbè vado a casa, mangio. Il problema è che dal momento in cui io termino la mia attività, al momento in cui mi siedo a tavola, magari trascorre 1 ora e mezza. Quella fase è molto critica, perché ricostituire le riserve di glucosio, quindi di zucchero nel sangue, per andare sia a livello muscolare che a livello epatico, quindi nel fegato, sono fondamentali per determinare il recupero nei giorni successivi e quindi l'efficacia stessa dell'allenamento. Quindi l'introduzione di carboidrati e, se vogliamo, una piccola quantità proteica, chiaramente formulata nella maniera appropriata, può essere molto utile, perché migliora, con tutto sommato una cosa banale, fattibilissima, portando con me nella borsa qualcosa che può essere utile, come si diceva anche della frutta oleosa, dei atteri, cose di questo tipo, o degli sport gel, come si suggeriva prima, è molto importante anche a questo livello.
1: Ci ascoltiamo Strange World.

0: Oggi alla consulenza stiamo parlando di sport praticato quando arriva la bella stagione, in particolare in estate, però proprio anche in queste settimane, in questi giorni dove le temperature si sono alzate in maniera un po' imprevista, in modo vertiginoso, ecco che bisogna essere un pochino più attenti, soprattutto se si predilige di lasciare la palestra magari per recarsi all'aria aperta. Tutto questo ci regala tante soddisfazioni, soprattutto in qualità di piacere, di libertà che possiamo assaporare, però insomma comporta anche qualche rischio, principalmente legato al caldo, alla disidratazione. Quindi stavamo dicendo con i nostri ospiti, che sono il dottor Marco Marano, ortopedico e specialista in medicina dello sport, e Fausto Simonetta, che è esperto in scienze motorie e preparatore atletico, che bisogna comunque innanzitutto idratarsi correttamente. Bisogna evitare le ore più calde, scegliere gli sport comunque con una certa attenzione, soprattutto per chi è meno allenato e attratto poi dalle belle opportunità che si possono trovare magari anche in vacanza. Si fa quello che non si fa durante tutto il resto dell'anno. Stanno arrivando numerosi messaggi. Allora, prima rispondiamo agli ascoltatori. Qualcuno ci dice: buongiorno, io dopo la palestra bevo un bicchiere con del magnesio solubile, e chiede: faccio bene?
1: Sì, va bene, rientra in quelle sostanze che perdiamo con la sudorazione, per cui direi che va più che bene.
0: Laura invece ci chiede se e come deve alimentarsi prima e dopo l'allenamento una persona che è in prediabete.
1: Domanda molto tecnica, nel senso che è chiaro che non cambia tanto, nel senso che comunque il concetto è quello che abbiamo espresso, cioè in linea di massima prima dell'attività sportiva andrebbero assunti dei carboidrati, che dopo andrebbero assunti anche in una prima fase appena si finisce l'allenamento, normalmente si dice la prima mezz'ora, i primi 45 minuti alla fine dell'allenamento, e successivamente andrebbero assunte delle proteine. Dopo entrare nel dettaglio, lì ovviamente andrebbe chiesto al diabetologo, perché è chiaro che dopo lì le quantità di carboidrati che l'ascoltatrice può assumere ovviamente vanno discusse col diabetologo, però il concetto non cambia. Anche i pazienti diabetici, prediabetici, che sono ovviamente pazienti che devono fare attività fisica, devono attenersi alle stesse indicazioni, perché l'organismo ha bisogno di quei nutrienti lì.
0: Ecco, abbiamo una domanda un po' particolare, sono contenta che risponderete alla nostra ascoltatrice. Allora Doris ci dice: buongiorno, sono stupita del fatto che dite di mangiare i carboidrati. Ultimamente il mio fitness coach della palestra dove vado mi ha detto che dovrei bere uno shake di proteine prima dell'allenamento. Io comunque sono un po' contraria a tutti i pasti oppure i liquidi non naturali, cioè tutti quei protein bars o shake. Prima di andare ad allenarmi mangio una mezza banana, lasciandola sciogliere lentamente in bocca.
2: Allora, questo è un altro grande falso mito che dietro penso nasconda una voglia di spingere tutta una serie di elementi molto ben pubblicizzati. Allora, se ci atteniamo a quello che è il destino metabolico dei nostri macronutrienti, diciamo una cosa: se io ho bisogno di fare esercizio, ho bisogno di energia. Questa energia è primo elemento che dà energia, sono i carboidrati. I carboidrati possono essere tratti da tanti altri macronutrienti, sia dalle proteine che dai grassi. Il punto è: quelli migliori sono i carboidrati. Allora, lo shake di proteine che io introduco, il mio organismo mi chiede energia, in uno shaker proteico c'è poca energia, quindi cosa fa? Prende la struttura della proteina, la separa in altri piccoli pezzettini per trovare degli amminoacidi, che sono dei costituenti delle proteine, che producono glucosio, infatti vengono chiamati glucogenici, cosiddetti BCA e famiglia. Quindi io assumo delle proteine per convertirle in energia, che potrei invece introdurle in un altro modo. Allora, il fitness coach probabilmente avrà le sue ragioni per dire questo, ma bisognerebbe forse bilanciare un'aliquota proteica di un certo tipo e associare dei carboidrati complessi in maniera tale che si riesce in maniera del tutto naturale ad assolvere quelli che sono i compiti che al mio fisico vengono richiesti. Poi, cosa da non trascurare, che tipologia di allenamento sta facendo questa persona, perché se vuol fare l'Ironman Competition, che è un triathlon da 8 ore, è un discorso; se vuole andare a fare della tonificazione per gli arti inferiori da mezz'ora, la questione cambia da notte a giorno.
1: Anzi, nell'ultimo periodo, se guardiamo più lo sport d'élite, si dà sempre molto più importanza ai carboidrati. Adesso, se guardiamo il ciclismo, se guardiamo anche il tennis, cioè questi sport dove c'è un dispendio energetico molto importante, ormai si parla di macro assunzione di carboidrati a livelli, quantità davvero fino a poco tempo fa sembravano abnormi, perché si è visto che queste assunzioni importanti di carboidrati migliorano moltissimo le performance. Adesso i ciclisti, prima di una tappa, di un giro, di un Tour de France, assumono una quantità di carboidrati davvero imponente e continuano ad assumere carboidrati anche durante lo sforzo. Ormai la tendenza attuale è quella di gestire molto di più lo sforzo con dosi di carboidrati più alte rispetto a quello che pensavamo prima.
0: Qualcuno ci chiede: ma il caldo ha un impatto diretto poi anche su quello che è il metabolismo oppure la muscolatura? Interferisce con la prestazione sportiva?
1: L'abbiamo detto prima, sì, perché purtroppo, come ho detto, se si va a fare un'attività fisica nelle ore più calde, l'organismo deve difendersi dal caldo. Questa difesa avviene, come abbiamo spiegato, con la sudorazione, con la vasodilatazione, con l'attivazione di tutta una serie di sistemi che devono proteggere il core, che è il cuore, e il cervello, che sono le due strutture più importanti del nostro organismo. Nel fare questo, ovviamente, il dispendio energetico è più diretto nella protezione di queste strutture, e questo ovviamente comporta una differenza rispetto a un allenamento a una temperatura normale. Quindi sicuramente se io penso di potermi allenare allo stesso modo, con la stessa intensità, con la stessa durata, a 15 gradi o a 30 gradi, sto commettendo un errore, perché il nostro organismo non sta rispondendo allo stesso modo. Quindi sono sicuramente due situazioni diverse e bisogna conoscerle. Ecco, non possiamo aspettarci, come ha detto bene prima Fausto, di mantenere la nostra stessa routine e di avere gli stessi risultati rispetto a un allenamento fatto a 40 gradi o a 25 gradi.
0: Ecco, c'è una domanda molto interessante di Mauro, un po' lunga, la riassumo. Lui dice: io sono uno sportivo amatoriale, però mi alleno 4-5 volte alla settimana. Ecco, tenendo conto dell'arrivo delle temperature alte, io posso fare una sorta di adattamento del mio fisico, per cui poi riprenderò, fatto qualcosa di giusto, di graduale, ad allenarmi uguale a prima?
2: Sì e no. Allora sì, perché un acclimatamento, come viene denominato, sia per il freddo che per il caldo può essere utile, perché chiaramente il mio organismo si parametra in relazione allo sforzo che io produco e in quella determinata situazione. Tanto è vero che noi abbiamo esempi di genetica, atleti che sono abituati a lavorare in condizioni estreme, che hanno chiaramente un adattamento di un certo tipo. Quindi sì, è chiaro che questo adattamento deve essere lungo. Non posso pensare che in una settimana di arrivare a un esempio canonico molto classico, è quello l'allenamento in altura. L'allenamento in altura richiede almeno 15-20 giorni di acclimatamento per poter produrre degli effetti. Questo è il primo ragionamento. Anche no, perché dipende sempre che tipologia di allenamento sto facendo. Ovvero, se il nostro ascoltatore, che è uno sportivo direi di avanzato, perché comunque 4-5 allenamenti costanti non sono sicuramente cose da poco, deve chiaramente anche valutare attentamente una progressione di un programma che comunque in qualche modo deve adattarsi. Suggerisco un'altra cosa, un altro grande errore che si commette, oppure una sorta di divisione, uno spartiacque che abbiamo in estate, è fra due elementi. Allora, chi fa attività, no? Che dice: non mi fermo assolutamente, faccio sempre la stessa cosa, allo stesso modo, con la mia routine, perché ho l'ossessione del fisico da spiaggia, quindi non posso mollare il colpo adesso. Oppure chi dice: vabbè, estate non faccio più niente. Quindi ci sarà una via di mezzo fra queste due posizioni. La via di mezzo deve essere composta fra come io gestisco i programmi e le condizioni, chiaramente, atmosferiche, che devono produrre tale gestione.
1: Se posso, il discorso dell'acclimatamento è molto interessante, però ovviamente ha bisogno di tempo. Quindi è chiaro che se penso di acclimatarmi adesso è troppo tardi, perché qual è il concetto? Nel ciclismo, tornando al ciclismo, è una cosa che vediamo spesso, cioè chiaramente se il Giro d'Italia, il Tour de France, la Vuelta si corrono durante l'estate con temperature molto alte. I ciclisti, per poter essere pronti a fare quello sforzo, negli ultimi mesi, prima di questi grandi giri spesso e volentieri fanno degli allenamenti super coperti per poter simulare quelle temperature, però sono allenamenti che vengono fatti per mesi per poter far sì che il corpo si adatti a quel tipo di sforzo, a quella temperatura. Quindi cosa vuol dire? Se io oggi voglio allenarmi pensando di acclimatarmi, è troppo tardi, avrei dovuto iniziare 2 mesi fa per poter avere il mio organismo in grado di rispondere a questa temperatura, quindi è qualcosa che richiede molto tempo, almeno 6 settimane secondo quello che sono le nostre conoscenze.
2: A conferma di quanto stai dicendo, Marco, ci sono alcuni appunto atleti ed endurance, quindi di resistenza ciclismo, che si trasferiscono proprio per mesi in una situazione geografica che richiama quello che sarà poi il campo gara durante l'arco della prestazione, quindi assolutamente vero.
0: Beh, magari qualcuno a casa starà guardando in questo momento la televisione intanto che ci ascolta. Anche noi qui abbiamo degli schermi, per cui con un occhio ogni tanto vediamo Sinner che sta disputando la sua partita. Ecco, in questo momento ci saranno oltre 35-36 gradi, come stava dicendo Marco Marano, ci si prepara anche a queste prestazioni, no? Però tutte queste ore sotto un caldo del genere, persino per un grandissimo sportivo d'elite come Sinner, potrebbe essere troppo?
1: Ma allora le rispondo, dal punto di vista medico non è normale, nel senso che se si potesse scegliere sarebbe qualcosa da evitare, cioè dal punto di vista della medicina dello sport è molto discusso il fatto di far sì che questi tornei o anche a volte partite di calcio vengano giocate a queste temperature, perché purtroppo, come abbiamo detto all'inizio, anche per loro il rischio di avere problemi di salute gravi è molto alto. Loro sono sicuramente molto più abituati perché hanno comunque una preparazione che gli consente più di noi di essere abituati, sono seguiti molto di più, come diciamo prima, dal punto di vista dell'idratazione. Pensate che, per dire, facendo riferimento a Sinner, è stata creata una Sinner è stato studiato esattamente quanti liquidi perde in relazione allo sforzo che fa, e una ditta di bevande energetiche gli ha creato un liquido per reintegrare in maniera specifica, scientifica, quello che lui perde, quindi sicuramente c'è uno studio importante dietro. Però nonostante questo, il mondo della medicina dello sport chiede di evitare di sottoporre questi atleti a questi sforzi durante le ore più calde, quindi è qualcosa di, se posso permettermi il termine, disumano.
0: Ma infatti qualcuno ci ha scritto, Gaia, ma perché giocano a quest'ora? Si potrebbe tranquillamente fare i tornei alle 8 di sera.
1: Chiaro, dopo lì si entra in dinamiche sponsor, commerciali, dove purtroppo, e questo lavorando poi anche nel mondo sport professionistico, devo dire che la parte medica è sempre trascurata. Io lo dico tantissime volte, noi abbiamo anche delle riunioni, ad esempio faccio l'esempio della Super League nel calcio svizzero, con i medici delle squadre. Nel campionato svizzero, che inizia a fine luglio, è prevista la domenica la partita alle ore 14, e tante volte il Lugano gioca alle 14 la domenica a luglio e ad agosto. Noi abbiamo fatto delle partite qui a Lugano con 40 gradi. Come commissione medica noi abbiamo più volte chiesto che in quel periodo non vengano messe le partite alle 14, però purtroppo il parere medico è l'ultimo rispetto a tutti gli altri, che hanno invece è un potere economico molto più importante. Però se devo parlare dal punto di vista medico, sono d'accordissimo con l'ascoltatrice. Mm-hmm.
2: Un'altra testimonianza è legata al fatto che lo sport e quindi tutti questi grandi atleti sono diventati un fenomeno globale, cosa che prima magari era in misura minore, quindi c'è tutto un discorso di poter rendere fruibile una partita, una gara, un evento dall'altra parte del mondo, quindi la modificazione degli orari per i fusi orari, quindi la situazione è veramente molto complessa, ma fermo restando che è correttissimo che il rispetto dell'atleta dovrebbe venire prima di tutto.
0: Beh, visto che siamo in conclusione, poi probabilmente non tutti avranno potuto stare un'ora con noi, riassumiamo. Andiamo incontro all'estate, già ora abbiamo temperature altissime, fate le cose in maniera graduale, scegliete l'orario giusto, adattate il vostro allenamento, idratatevi tantissimo. Quali sono i segnali per noi comuni sportivi che vogliamo trascorrere qualche ora piacevole all'aria aperta, che ci devono far fermare un campanello d'allarme?
1: Ma allora, quello che si vede, che ascolto tante volte è semplicemente si ha una tendenza ad avere meno capacità di meno lucidità. Tante volte il colpo di calore, il primo sintomo, è il fatto che il paziente, diciamo lo sportivo in questo caso, perda un pochino di lucidità nei ragionamenti, magari abbia una difficoltà nel focalizzare le cose, o appunto anche dopo l'allenamento questa continua sudorazione con una difficoltà proprio anche nel stare in piedi, quindi una difficoltà nel camminare, sono tutti segni che fanno pensare a una disidratazione importante, che sono i primi segni di un colpo di calore. Quindi mi raccomando, copriamoci, soprattutto come ho detto prima, le parti nobili del corpo, creme solari e idratiamoci, l'idratazione è fondamentale.
0: Ecco, se io mi accorgo, ho il sospetto di essere un po' disidratato, come devo reagire? Evidentemente non mi bevo subito un litro d'acqua, no. Cosa devo fare?
1: Bevere piccole quantità tante volte, quindi comunque piccoli sorsi in un periodo lungo, che può essere magari, se ho fatto allenamento chiaramente al pomeriggio, magari fino alla sera, continuare a bere piccole dosi di acqua, magari aggiungendo degli elettroliti o del sale, come vi ho detto prima, in piccole dosi.
0: Se ho la sensazione di non stare benissimo mi devo comunque fermare, anche perché a volte magari non si è soli, si ha paura di fare una figuraccia, non si osa dire che qualcosa non funziona.
1: Bisogna fermarsi e cercare di far raffreddare il proprio organismo, quindi magari fermarsi all'ombra, magari stare qualche minuto lì tranquillo, bere e aspettare che queste sensazioni che ho descritto prima tendano a migliorare, per poi tornare a casa.
0: Bene, grazie mille chiaramente ad entrambi. Io ricordo, i nostri ospiti sono stati il dottor Marco Marano, che è ortopedico specialista in medicina dello sport, e Fausto Simonetta, esperto in scienze motorie nonché preparatore atletico. Io vi auguro un buon pomeriggio e noi ci ritroviamo domani.

0: Rete 1.
1: Sono le 14. In studio Lino Bini, in primo piano l'aggressione avvenuta questa mattina alla stazione ferroviaria di Winterthur, dove tre persone sono state ferite da un uomo armato di coltello. Importante il dispiegamento di forze dell'ordine che hanno fermato l'aggressore, un 31enne svizzero. Il punto con Manuele Ferrari.
2: L'allarme è scattato poco dopo le 8:30. Uno svizzero di 31 anni ha aggredito la stazione di Winterthur tre uomini, pure loro svizzeri, di 28, 43 e 52 anni. Per tutte e tre le vittime si è reso necessario il ricovero in ospedale. Una sarebbe in grave condizioni. Maggiori indicazioni sul loro stato di salute al momento non ve ne sono. E allo stesso modo non vi sono indicazioni sui possibili legami tra le quattro persone. Indagini per stabilire i motivi del gesto sono in corso, l'autore comunica alla polizia è finito in manette. Questo per quanto riguarda le informazioni ufficiali. Poi si aggiungono indicazioni riportate dai siti delle principali testate svizzero-tedesche. Prima degli attacchi, ad esempio, stando ad una testimonianza, l'uomo avrebbe gridato alla Akbar, Allah il più grande, ciò che potrebbe far pensare ad un attacco terroristico. Le aggressioni avrebbero inoltre avuto luogo in tre aree diverse della stazione, ciò spiegherebbe l'ampiezza dell'area bloccata dai poliziotti. Si parla di una zona lunga un centinaio di metri, stando alle stime di alcuni presenti sul posto.
1: 2 diciannovenni sono stati arrestati martedì a Vallisellen perché sospettati di aver ferito gravemente un 24enne siriano con un colpo d'arma da fuoco per poi darsi alla fuga. Nella notizia solo oggi la polizia zurighese, stando alla quale i due sono accusati di tentato omicidio. Un anno fa una frana di vaste proporzioni si staccò dal ghiacciaio del Birch, travolgendo buona parte del villaggio di Blatten e causando la morte di una persona. In queste ore autorità vallesane e abitanti della regione si incontrano per ricordare e commemorare l'evento. Una ferita aperta nella Lucental che ha cambiato per sempre la morfologia del luogo e la vita degli abitanti coinvolti in prima linea nella ricostruzione e messa in sicurezza del territorio. La tregua nella guerra tra la coalizione israelo-statunitense e l'Iran è sempre più a rischio dopo gli attacchi e controattacchi della notte scorsa. In queste ore l'esercito israeliano ha bombardato la capitale libanese Beirut, prendendo di mira almeno un appartamento. Libano, ricordiamo, uno tra i punti del cessate il fuoco concordato tra Teheran e Washington in vista di un accordo di pace definitivo e duraturo che appare sempre più difficile da raggiungere visti gli ultimi eventi. In Italia, ora, dove gli inquirenti ritengono di aver trovato parte del tesoro finanziario legato al defunto capomafia Matteo Messina Denaro. Sequestrati i beni immobili per oltre 200 milioni di euro, tre le persone arrestate. A coordinare l'indagine è stata la divisione distrettuale antimafia di Palermo, che ha ricostruito il flusso di denaro, il patrimonio e il reimpiego dei capitali frutto soprattutto del narcotraffico di Cosa Nostra. Le indagini si sono svolte in Italia e in altri paesi, tra cui la Svizzera. Per la cronaca regionale, in Ticino tra 2 settimane scade il termine per adeguarsi alla nuova legge sugli esercizi alberghieri e sulla ristorazione, meglio nota come LEAR. Ebbene, a pochi giorni dalla scadenza, molte realtà, per la precisione 553, non si sono ancora adeguate e rischiano di dover chiudere. Per evitare questo scenario, il governo ha deciso di concedere una proroga eccezionale dei termini di 1,5 mesi. Attenzione perché non ci sarà un'ulteriore deroga, ha ammonito il direttore del Dipartimento del Territorio Claudio Zali nel corso di una conferenza stampa a Bellinzona. Fino a questa sera, così come anche domani, in tutto il paese è previsto tempo soleggiato e caldo, non sono esclusi possibili temporali locali serali.

0: Tracce.
1: Eccoci, buongiorno e benvenuti al programma che attraversa il tempo e riporta alla luce voci, suoni e storie del nostro passato presente. Sara con voi fino alle 15:00.

0: I Dire Straits con Calling Elvis hanno aperto questa puntata di Tracce, che si apre con delle informazioni per chi viaggia. Informiamo che la A2 è stata riaperta tra la Galleria del Dosso di Taverne e Rivera in direzione nord. E sempre sulla 2 e sempre in direzione nord, un veicolo in avaria crea forti rallentamenti tra Lugano Nord e la Galleria del Dosso di Taverne. Passiamo alla Galleria del San Gottardo, dove sulla 2 in direzione nord tra Quinto e Rolo sono segnalate code di 3 km con conseguenti ritardi di circa 30 minuti. L'entrata autostradale di Erolo è chiusa in direzione nord. Ricordiamo anche che la corsia preferenziale Cupra è aperta. Nella direzione opposta tra Amsteg e Göschen le code sono di 4 km e ritardi di circa 40 minuti. L'entrata autostradale di Göschen è chiusa in direzione del Ticino. Infine a Zurigo ci sono code per un incidente sul Westring tra il Limmataler Kreuz e Birmenstorf in direzione di Coira. Nella regione di Soletta ci sono code a causa di un altro incidente sulla 1 tra Krickstetten e Wangen an der Aare in direzione di Zurigo, così come nella direzione opposta da Rotrist a Unzingen. Possiamo aprire il primo cassetto del libro dei ricordi RSI e oggi voglio partire da un film diventato nel tempo lo specchio di un'intera generazione, un film che racconta il disagio, l'incertezza, la difficoltà di trovare il proprio posto in un mondo che sembra già scritto. Questo alla fine degli anni 60, mentre cambiano costumi, valori, prospettive, il cinema intercetta quel senso diffuso di smarrimento e lo trasforma in racconto, in un racconto in questo caso meraviglioso. La traccia è del 14 febbraio 2011, il programma è Blu come un'arancia, Rete 2, Romano Giuffrida ripercorre Il laureato, il film di Mike Nichols.
1: Vi ricordate il mitico duetto Alfa Romeo, simbolo delle quattro ruote degli anni 60? Quello è il dono che papà Braddock fa al rampollo, fresco di laurea, Ben, Benjamin per l'esattezza. Siamo in California, nella seconda metà degli anni 60. Negli States imperversano le manifestazioni contro la guerra nel Vietnam. Il movimento hippie guadagna cover story sulla rivista Time, ma niente di tutto ciò sembra aver toccato la vita di Ben, almeno esteriormente, visto il look da futuro Yes Man che lo contraddistingue. Ma al di là di godersi il duetto sulle strade di Los Angeles, Ben, come spesso succede, o meglio, succedeva di più qualche decennio fa, non ha certezze se non quelle di sentirsi un pesce d'acquario in un mondo, appunto quello di mamma e papà, di cui non riconosce più né lingua né convenzioni.
2: Ehi, ma che fai? Gli ospiti sono tutti giù, Ben. Sono ansiosi di vederti. Senti, puoi dire che ho bisogno di restare solo per un po'. Sono tutti i nostri amici più cari. Molti non ti hanno più visto da quando sei nato. Cosa c'è, Ben? Sono un po' preoccupato. Beh, per che cosa? Forse per il mio avvenire. In che senso? Non lo so.
1: A questo punto aggiungete una relazione sessuale alla quale Ben viene, diciamo così, vivacemente invitato da un'amica dei genitori.
2: Mi faccio uscire.
3: Non essere nervoso.
2: Si tolga da quella porta.
3: Prima ti voglio dire una cosa.
2: Dio santo.
3: Benjamin, io sarò sempre disponibile per te. E se non vieni a letto questa volta, se non vieni a letto con me questa volta, potrai telefonarmi in qualsiasi momento e ci metteremo d'accordo. Hai capito quello che ho detto?
2: Mi faccio uscire.
3: Hai capito quello che ho detto?
2: Sì, ma mi faccio uscire.
1: La signora in questione non è solo alcolizzata, ma è anche madre di Mrs. Robinson, ossia di Elaine, la ragazza di cui, di lì a poco, Benjamin si innamorerà.
2: Sei la prima cosa bella dopo tanto tempo. La prima persona con cui sto bene insieme. Tutta la mia vita è un tale niente.
1: L'ira gelosa della signora Robinson, shakespearianamente, tanto spargerà Titania che Elaine alla fine accetterà di sposare, pur non amandolo, il classico giovane già vecchio che tanto piace ai genitori old style di tutte le latitudini.
4: Elaine Robinson ha lasciato il college. La sua compagna di camera sta scendendo con un biglietto per lei.
5: Caro Benjamin, ti prego, perdonami, perché so che questa è la cosa migliore per te. Mio padre è fuori di sé e tu devi capire. Io ti amo, ma non poteva andare.
1: E ora immaginate il cult teatro finale in cui Ben irrompe nella chiesa dove si è appena celebrato il matrimonio di cui sopra.
6: Chi è quello? Che cosa fa?
7: Ora lo sistemo io.
8: È arrivato tardi.
1: Dopo aver brandito un crocefisso come clava e averlo poi utilizzato per inchiudere nella navata ospiti, testimoni e officianti, Benjamin rapisce la consenziente Elaine e fugge insieme a lei con la prima corriera di passaggio. A questo punto vi sarà chiaro perché nel 1967 il film di Mike Nichols, Il laureato, divenne un film di culto per quel pubblico giovanile già da tempo in rotta di collisione con il mondo adulto. La bravura degli attori, ossia di Dustin Hoffman, alla sua prima interpretazione importante, nel ruolo di Ben ovviamente, Anne Bancroft nel ruolo della madre e Catherine Rose nel ruolo di Elaine, insieme alle musiche di Simon e Garfunkel, ne decretarono il successo internazionale portandola a vincere l'Oscar per la regia. Un cult movie da vedere o rivedere, anche per capire che, come recita il proverbio, l'abito non fa mai il monaco.
0: Momenti cinematografici indimenticabili, ma anche indimenticabili momenti musicali, perché il 28 maggio del 1968 Mrs. Robinson di Simon & Garfunkel è al primo posto delle classifiche americane, una canzone destinata a diventare inseparabile dal film Il laureato. Dustin Hoffman, poi ne abbiamo parlato, allora volto nuovo, diventa il simbolo di un giovane sospeso, lo ricordiamo, questo volto un po' disorientato, questo sguardo disorientato, un po' tra le aspettative degli adulti, un futuro che non somiglia a nessuna promessa, ed è un film che coglie qualcosa di molto profondo, la frattura tra generazioni, il vuoto, proprio uno specifico tra l'altro di quel periodo, il vuoto dietro le convenzioni, la fatica anche di scegliere.

0: Sanremo 1988, Fausto Leali cantò questa un'altra indimenticabile. Facciamo la lista degli indimenticabili oggi pomeriggio. Mi manchi. 14:20 minuti. Dunque, dopo il malessere esistenziale de il laureato, quel senso di smarrimento, di futuro incerto che attraversa una generazione o delle generazioni, il cinema e la narrativa offrono anche un'altra via. Quella dell'evasione, dell'azione, dell'identità costruita. Se Benjamin Braddock o Dustin Hoffman, protagonisti del laureato, resta fermo, pieno di dubbi, disorientato, c'è chi invece sa sempre chi è, sa sempre cosa fare, sa sempre come muoversi nel mondo. Nasce così un altro grande mito del Novecento, James Bond. La traccia è del 19 ottobre 2012.
1: Geronimo Spettacoli
2: con Cristina Foglia.

0: Dire che è popolare è scontato, è molto di più. Basti sapere che la regina d'Inghilterra ha accettato di farsi scortare dall'attuale James Bond, Daniel Craig, nel volo in elicottero che l'ha portata alla cerimonia di apertura dei Giochi Olimpici di Londra. James Bond è uno dei marchi british più noti al mondo. Queste in sottofondo sono le note di Skyfall, la canzone che accompagna l'ultimo dei film di James Bond, con Daniel Craig, diretto da Sam Mendes, il regista di American Beauty. La voce è quella di Adele, la canzone è già in testa alle classifiche. Oggi parliamo di James Bond a 50 anni dalla sua prima apparizione sullo schermo. Un percorso partito nel 1962 da Dr. No, in italiano agente 007, licenza di uccidere. Siamo arrivati al 23esimo episodio, ufficiale, perché ci sono anche i Bond apocrifi. Dr. No era costato $1 milione e ne ha incassati 60. Un buon affare fin dall'inizio per Albert Broccoli, il produttore dell'intera saga. È sua figlia Barbara oggi a continuare il business. Sean Connery, David Niven, George Lazenby, una meteora, Roger Moore, Timothy Dalton, Pierce Brosnan e ora Daniel Craig. E le Bond Girls, come dimenticarle? Ursula Andress, Grace Jones, Barbara Bach, Britt Ekland, Miss Moneypenny.
1: Miss Moneypenny, give 007 the password we've agreed with Japanese SIS.
2: Yes, sir. We tried to think of something that you wouldn't forget.
3: Yes.
2: I love you. Repeat it, please, to make sure you get it.
3: Don't worry. I get it.
0: Si dice che Ian Fleming, il creatore di James Bond, avrebbe preferito David Niven, ma quando vide il successo di Sean Connery con il pubblico femminile, decise che quella poteva essere la faccia del suo agente 007. Fleming non visse abbastanza per vedere la serie dei vari interpreti di James Bond, morì nel 1964, e non poté vedere nemmeno il suo favorito, David Niven, 007, per una sola volta nel 1967 in Casino Royale. Nel cast c'erano Peter Sellers, Orson Welles, Woody Allen.
4: Casino Royale is too much for one James Bond. Join the Casino Royale fun movement. David Niven is James Bond.
0: Sono tanti gli aneddoti attorno all'agente 007 che da mezzo secolo si batte per difendere il suo paese e l'MI6, la sede dell'intelligence britannica. E col passare degli anni anche gli un tempo indifferenti oggi si gustano le riproposte televisive così vintage, così eleganti. L'agente 007 è certo il più noto e il più commercializzato. Ci sono state camicie, mocassini,

cravatte modello James Bond. Le canzoni che accompagnavano i film sono sempre state dei successi. Le hanno cantate Paul McCartney, Live and Let Die, Shirley Bassey, Goldfinger, Tom Jones in Operazione Tuono e ora Adele, la cantante inglese vincitrice dei Grammy 2012, la gran voce che abbiamo sentito poco fa. E poi naturalmente c'è John Barry che, oltre a musicare i grandi film di Hollywood come La mia Africa o Un uomo da marciapiede, per Bond ha firmato ben 11 colonne sonore, le più famose.

Beh, la colonna sonora ha tanti meriti, ma il merito è in gran parte di Ian Lancaster Fleming, che nasce il 28 maggio oggi del 1908 e crea uno dei personaggi, abbiamo sentito da Cristina Foglia, era un servizio del 2012, più longevi e riconoscibili della cultura contemporanea. James Bond è l'opposto dell'incertezza, l'abbiamo detto prima, paragonato al personaggio del laureato, lui elegante, deciso, ha sempre tutto sotto controllo, un eroe che si muove in un mondo di spie, di tecnologia, di seduzione e pericolo, dove ogni azione ha una direzione chiara.

Informiamo che la 2 è stata riaperta tra la Galleria del Dosso di Traverne e Rivera in direzione nord. E sempre sulla 2 e sempre in direzione nord, un veicolo in avaria crea forti rallentamenti tra Lugano Nord e la Galleria del Dosso di Traverne. Passiamo alla situazione del San Gottardo, dove sulla A2 in direzione nord tra Quinto e Rolo sono segnalate code di 3 km con conseguenti ritardi di circa 30 minuti. L'entrata autostradale di Airolo è chiusa in direzione nord e ricordiamo anche che la corsia preferenziale Cupra è aperta. Nella direzione opposta tra Amsteg e Göschenen le code sono di 4 km e ritardi di circa 40 minuti. L'entrata autostradale di Göschenen è chiusa in direzione del Ticino. A Zurigo code per un incidente sul Westring tra il Limmatalerkreuz e Wirmensdorf in direzione di Coira. E nella regione di Soletta code a causa di un altro incidente sulla A1 tra Krickstetten e Wangen an der Aare in direzione di Zurigo, così come nella direzione opposta tra Rotrist e Önsingen.

0: E dopo gli eroi costruiti della fantasia abbiamo parlato di Benjamin Braddock, interpretato da Dustin Hoffman nel Laureato, a James Bond. Adesso torniamo a una storia vera.
1: Tracce.
0: È un cassetto interessante questo, questa storia vera, perché risale al 1934, una storia che però per come viene raccontata e mostrata finisce quasi per diventare anche qui uno spettacolo, addirittura un film. È quello che accade quando un evento raro, straordinario, diventa pubblico e improvvisamente visibile a tutti. Sto parlando del 28 maggio 1934, ve l'ho detto, in Canada nascono le cinque gemelle Dion, il primo caso documentato di cinque sorelle identiche sopravvissute al parto, un evento eccezionale che si trasforma subito in fenomeno mediatico, anche se siamo nel 34. Le bambine diventano immagini, quindi cartoline, pubblicità, prodotti, immagino anche figure sulle tazze del caffè della mattina. Una storia familiare che si trasforma in attrazione pubblica è uno dei primi esempi di esposizione globale della vita privata, quando la curiosità collettiva sostenuta dai media si intreccia con interessi economici. L'ultima delle cinque gemelle, Annette Dion, è morta proprio la vigilia di Natale del 2025, quindi l'anno scorso, a 91 anni, ed era l'ultima appunto sopravvissuta. C'erano Emily, Marie, Yvonne, Cécile, Annette. Ma io adesso voglio parlare di gemelli ancora, ma di gemelli, potremmo dire, di casa nostra. 6 maggio 1997 è la data del cassetto della memoria della nostra traccia, sottotitolo Metropolis Scienze, Rete 3.
2: Siccome erano i primi tempi, non capivano bene ancora, hanno fatto una radiografia e mi hanno detto tutti giù in radiografia: auguri signore, auguri. Ho pensato, oh, saranno due allora, perché sentivo che c'era qualcosa di differente che di solito. E dopo sono andata su, ho dato la radiografia al medico, ho detto aspetti un attimo di fuori. Dopo due minuti è tornato e ha detto venga dentro signora, ci abbiamo una bella sorpresa. Ha detto cosa? Sono due? Fa no, sono tre. Io ho detto ma lui è matto, cos'è? E dopo mi hanno ricoverato perché ero già quasi pronto per il parto. Ero seduto in macchina quando sono tornata da fare la radiografia e ho detto sei seduto bene? Mi dice sì, perché? Fa diventerai papà presto. Fa perché? Lo sapevo già, no? Dice no, ma non solo una volta. Fa perché sono due? Fa no, tre. Fa ma tu sei tutto anche lui mi ha pensato che facevo uno scherzo, non me lo credeva. Fa cosa vogliamo fare adesso? Insomma, si è spaventati un po', eravamo preoccupati neanche per noi, perché in un modo si fa sempre, però eravamo preoccupati per la salute dei bambini più che altro, perché insomma non è così facile, non era così evidente 22 anni fa che sopravvivessero tutti e tre, era quello la nostra preoccupazione.
3: Che ero incinta, ero molto contenta, e poi che erano tre invece sì, ero contenta lo stesso, ma è stato un po' un shock. Il dottore mi ha subito rassicurato dicendo che sarebbe stata una gravidanza più o meno normale, e io gli ho risposto, mi ricordo benissimo, mi ha detto va bene finché sono dentro, ma quando sono fuori cosa faccio? Però dopo adagio adagio mi è entrata l'idea, e quando sono nati ero già tranquilla, nel senso che non avevo più queste così grosse paure, insomma. Bon, fisicamente non sono stata proprio benissimo, però c'è gente che con un bambino è stata peggio di me. E poi, cioè, io ho cominciato già subito a visualizzare questi tre bambini nella pancia, perciò ho già cominciato a prendere un po' di contatto con la testa, perciò da adesso mi sono preparata, almeno per quanto riguarda l'aspetto mentale. Poi ho avuto la preparazione delle cose, perché cercare i vestiti, cercare lettini, cercare tutto per tre bambini ci vuole il suo tempo.
4: Avevo tre figli e abbiamo deciso di avere il quarto, e il quarto è diventato il sesto perché ho avuto tre gemelle. Dopo un controllo ho saputo che erano tre, l'abbiamo preso tranquillamente, c'è posto per tutti, il mondo è grande. I fratellini erano contenti, a parte il figlio voleva un fratellino, sono arrivate solo sorelline. E la terza è stata un po', perché dopo cinque anni ha avuto la sorpresa di averne tre vicino, era l'ultima, e si è trovata un po' in mezzo a tanti altri piccoli.
3: Quando sono arrivati facevano ancora sei pasti, vuol dire due pasti di notte alla una e le cinque di mattina, e ci alzavamo in due perché altrimenti non avrei più potuto dormire. Facevamo due ore, poi ci svegliavamo un'ora, poi due ore, poi un'ora e poi altre due ore, poi ci si alzava per la giornata.
2: Le papere le preparava tutte le mattine per fare meglio il dosaggio, preparava tutte le mattine 18 biberon, 6 a testa al giorno, per tutti e tre, avevo il frigo pieno di biberon, avevo il reparto biberon e poi quando hanno cominciato a mangiare le pappe, li sedevo nel seggiolino, li davo anche lì, una mano qui, una mano là.
3: E un giorno siamo andati al mercato con la mia amica, perché era un pezzo, diciamo, dai, proviamo ad andare al mercato, e ho detto va bene, andiamo, però guarda, io non ho nessuna voglia di sentire le solite domande, ti lascio la carrozzina e fai tu la mamma. È riuscita a camminare pochissimo, tutta la gente la fermava e gli hanno detto che i bambini assomigliavano a lei. Trovo che non vale la pena pensare a cosa sarà, pensiamo adesso che è abbastanza.
0: Dunque, una mamma ha detto: c'è posto per tutti, il mondo è grande. È bellissima questa frase in questo contesto. Era il 6 maggio del 1997, questo servizio di Rete 3 in metropoli Scienze, e immagino che adesso questi gemelli, allora dunque erano 9 gemelli, la storia mamme che hanno raccontato, immagino che questi gemelli siano cresciuti, siano già adulti, sarebbe bello sentirli e avere degli aggiornamenti. Comunque tutto è partito dalle gemelle Dion, che nate 5 gemelle Dion nel 1934, fu, diciamo, il primo caso mediatico questo in Canada.

0: Vanessa Paradis, Be My Baby 1992, grazie di avermi offerto degli spunti. Parliamo ancora dei gemelli, partendo dallo spunto di prima del fatto che in Canada nel 1934 nascono le cinque gemelle Dionne, il primo caso documentato appunto di cinque sorelle identiche sopravvissute al parto. Una persona mi scrive, Franco mi scrive: le storie di gemelli ci affascinano perché mettono in crisi qualcosa di molto profondo, e profondo è la sua osservazione, caro Franco, l'idea che ogni persona sia unica, è vero, però ci inquietano, ci affascinano ma ci inquietano anche, aggiungo io perché evocano il doppio, cioè la possibilità di essere alla fine sostituibili o replicabili, una presenza che somiglia a noi ma non è noi. E d'altronde è anche una figura antica che ha attraversato miti, storie, fiabe, letteratura, il gemello come specchio, come altro di sé. Per questo continuiamo a guardarli un po' con stupore, un po' con inquietudine, perché nei gemelli convivono, potremmo dire, due tensioni opposte: l'attrazione per ciò che è uguale e il bisogno di credere che nonostante tutto ognuno resti speciale, irripetibile. 14:47 minuti, c'è ancora un cassetto da aprire, questo cassetto, allora ed è 77, 20 dicembre 1977, e effettivamente dopo aver attraversato storie di immaginazione, film, identità, in questo caso immagini che diventano racconto, arriviamo, diciamo, un gesto semplice ma in grado di cambiare la realtà, di rivoluzionarla. È un gesto che nasce da una parola scritta su un giornale e che prova a riportare al centro ciò che spesso resta ai margini: le vite dimenticate. La traccia appunto del 20 dicembre 1977, il resto ve lo diranno queste voci.
1: La terza pagina presenta
2: I prigionieri dimenticati. Bilancio dell'anno del prigioniero politico. Il premio Nobel per la pace ad Amnesty International. Un programma di Anna Canitano Aragno.

0: Aprite il giornale in un giorno qualsiasi della settimana e ci troverete la notizia che in qualche parte del mondo qualcuno è stato imprigionato, torturato o ucciso perché le sue opinioni o la sua religione non sono accette al suo governo. Il lettore del giornale prova un senso desolante di impotenza. Eppure, se questi sentimenti di disgusto potessero in tutto il mondo confluire in una azione comune, si potrebbe fare qualche cosa di efficace.
1: Nel 1961, Peter Benenson, un avvocato già pratico di processi politici in molti paesi, convinto che da solo poteva fare ben poco per aiutare le migliaia di uomini e donne innocenti perseguitati per le loro opinioni politiche e religiose, lanciò un appello per organizzare un aiuto concreto per i detenuti per motivi d'opinione. I prigionieri dimenticati. L'articolo dell'avvocato inglese di cui avete ascoltato l'inizio apparve il 28 maggio 1961 sull'Observer e su Le Monde. Annunciava il lancio di una campagna destinata a ottenere l'amnistia per tutti coloro che erano detenuti per motivi d'opinione. L'appello suscitò un'immediata risonanza internazionale ed ebbe come conseguenza la fondazione di un'organizzazione permanente che, dalla richiesta d'amnistia, trasse il proprio nome: Amnesty International.
2: Che cosa è Amnesty? Un'organizzazione di oltre 100.000 persone in 78 paesi, indipendente da governi, da schieramenti politici e da confessioni religiose, che opera in difesa dei diritti dell'uomo in tutto il mondo. Amnesty intende ottenere che si rispetti la Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo adottata dalle Nazioni Unite il 10 dicembre 1948, in particolare quegli articoli che garantiscono a tutti gli esseri umani libertà di opinione, di religione e di espressione.
1: Amnesty si oppone alla coercizione, all'arresto, alla detenzione delle persone che, pur non avendo commesso alcuna violenza, vengono perseguitate a causa della propria origine etnica, del proprio colore, delle proprie opinioni politiche e religiose o per qualsiasi altro motivo di coscienza. Amnesty si oppone inoltre a qualunque forma di trattamento inumano o degradante, all'esercizio della tortura e all'esecuzione capitale di chiunque sia detenuto.
2: Amnesty International è nata a Londra, ha il suo quartier generale a Londra ed è diretta da un inglese, Martin Innes. Ma il lavoro delle 70 persone della sede di Londra resterebbe infruttuoso senza la collaborazione di circa 1.600 gruppi e sezioni negli altri paesi. È una rete che abbraccia tutti i continenti e che si è dimostrata ineguagliabile nella ricerca della verità.
1: Martin Innes ha detto: «Se noi cessassimo di credere nell'innata bontà degli uomini, dovremmo chiudere i battenti. Ma ci crediamo, e crediamo altresì che i cattivi si vergognino di essere tali».
2: Rosa Luxemburg affermava:
1: «La libertà riservata ai soli amici di un governo, ai soli membri di un partito, per quanto numerosi possano essere, non è libertà. La libertà è sempre la libertà di colui che pensa diversamente».
2: I prigionieri dimenticati. Il biologo sovietico Kovaliev, il sindacalista uruguaiano Gerardo Gatti, lo scrittore jugoslavo Mikhailov, il senatore socialista cileno Erich Schnake, la psichiatra spagnola Eva Forrest, il poeta sudcoreano Kim Ha e migliaia di altri detenuti nel mondo attendono.

Eccola, la donna cannone era questo una traccia del 1977 intitolata I prigionieri dimenticati. Questo perché il 28 maggio del 1961 sull'Observer di Londra l'avvocato Peter Benenson pubblica un appello, I prigionieri dimenticati. Ed ora lui e lei soprattutto.

quando la donna cannone d'oro e d'argento diventerà, senza passare per la stazione l'ultimo treno prenderà. Faccia ai maligni, ai superbi, il mio nome scintillerà. Dalle porte della notte il giorno si bloccherà. Un applauso del pubblico pagante lo sottolineerà.

tutti chiusero gli occhi nell'attimo esatto in cui sparì. Altri giurarono e spergiurarono.

Un gran finale di Tracce oggi pomeriggio, sono le 14:57, dopo le 15 nuovi passaggi con Isabella Visetti. Da Sara Tognola l'augurio di un buon pomeriggio e a ritrovarci domani dopo le 14 per nuove Tracce.

0: con Ray Charles. Siamo arrivati all'informazione delle 15.
1: Rete 1.
2: In studio Lino Bini, cronaca regionale in primo piano, e questo perché in Ticino tra due settimane scade il termine per adeguarsi alla nuova legge sugli esercizi alberghieri e sulla ristorazione, meglio nota come LEAR. Ebbene, a pochi giorni dalla scadenza, molte realtà, per la precisione 553, non si sono ancora adeguate e rischiano di dover chiudere. Per evitare questo scenario, il governo ha deciso di concedere una proroga eccezionale di termini di un mese e mezzo. Attenzione, perché non ci sarà un'ulteriore deroga, ha ammonito il direttore del Dipartimento del Territorio Claudio Zali nel corso di una conferenza stampa a Bellinzona. Un 31enne armato di coltello ha aggredito alcuni passanti alla stazione ferroviaria di Winterthur questa mattina verso le 8.30, prima di essere arrestato dalla polizia intervenuta in forze. Ad essere fermato è un cittadino svizzero che ha ferito tre connazionali di 28, 43 e 52 anni, uno dei quali in modo grave. Per permettere l'intervento degli agenti, l'area è stata chiusa per alcune ore, ancora da chiarire il movente del gesto. Swissmedic riceverà 2 milioni e 700 mila franchi in più nel 2027. In cambio, l'Istituto Svizzero per gli Agenti Terapeutici dovrà adottare nuove misure di risparmio per migliorare ulteriormente i risultati, misure di risparmio che dovranno prevedere anche licenziamenti. Per far quadrare i conti, che nel 2024 avevano registrato una perdita di oltre 23 milioni, da Berna era stata imposta una cura drastica che aveva portato a tagli. Ora nuove restrizioni si preannunciano attraverso un nuovo taglio alla spesa di 15 milioni che toccherà, come detto, anche gli impieghi, con la soppressione di 45 posti di lavoro a tempo pieno, il 9% dell'organico. Rimaniamo in tema. Nel primo trimestre del 2026 il mercato del lavoro ticinese mostra segnali ambigui. Da un lato l'occupazione cresce su base annua dello 0,8%, trainata dai residenti che compensano le nuove flessioni dei frontalieri, dall'altro invece la disoccupazione aumenta al 7,6%, segnando un livello superiore rispetto alla media degli ultimi anni. E quanto emerge dall'ultimo rapporto dell'Ufficio di Statistica ticinese, che parla di un'ambiguità che si riscontra pure in termini di posti di lavoro. Nonostante la lieve contrazione e il calo dei posti liberi, un numero crescente di aziende lamenta difficoltà nel trovare personale. Fino a questa sera, così come anche domani, in tutto il paese è previsto tempo soleggiato e caldo. Non sono esclusi possibili temporali locali serali.
0: Sulla rete viaria della Svizzera italiana la circolazione è intensa e al momento i principali rallentamenti sono segnalati tra Lugano Sud e Lugano Nord in direzione nord, sul piano di Magadino tra Sant'Antonino e Contone verso Locarno e nel Malcantone sulla strada principale da Gravesano ad Agno. La situazione alla Galleria del San Gottardo sulla A2 in direzione nord tra Quinto e Airolo sono segnalate code di 2 km con ritardi di circa 20 minuti. L'entrata autostradale di Airolo è chiusa in direzione nord. Si ricorda anche che la corsia preferenziale Cupra è aperta. Nella direzione opposta, invece, tra Vassen e Göschenen le code sono di 3 km e i ritardi di circa 30 minuti.

4 minuti dopo le 15, buon pomeriggio da Isabella Visetti, siete su Rete 1, questo è Passaggi e il nostro primo passaggio oggi sarà tra i fiori e il dialetto, ma vi dico di più dopo Share.

0: anche i fiori parlano dialetto, e questo è il titolo dell'evento che si terrà domani pomeriggio al Museo Cantonale di Storia Naturale a Lugano, dove verrà presentato anche il volume Fiore della collana Le Voci, pubblicato dal Centro di Dialettologia e di Etnografia. Ma questa presentazione sarà anche un'occasione per sottolineare i 20 anni di mediazione culturale al Museo Cantonale di Storia Naturale. Un incontro tra tradizione, lingua e scienza, dove si cercherà di rispondere a delle domande: che cos'è un fiore, quanti significati ha davvero la parola dialettale fior, come usiamo i fiori, come li chiamiamo, e loro invece come comunicano, come parlano i fiori. A queste e ad altre domande risponderanno domani la botanica Brigitte Marazzi e la collaboratrice del Centro di Dialettologia e di Etnografia Antea Mattei, che ha curato questo volume Fiore della collana Le Voci. Insomma, un percorso sul nostro linguaggio, ma anche su quello dei fiori. E noi partiamo dal linguaggio dei fiori con Brigitte Marazzi. Ben arrivata a Passaggi, buon pomeriggio.
1: Sì, buongiorno a tutti e tutte.
0: Brigitte Marazzi è botanica, presidente della Società Botanica Ticinese, collaboratrice scientifica del Museo Cantonale di Storia Naturale. Allora, i fiori parlano? Parlano anche dialetto?
1: Sì, loro parlano assolutamente, non tutti, ma parlano moltissimi, e parlano in una lingua molto particolare, perché devono parlare insieme o per i pollinatori. Quindi la domanda di solito è: perché devono parlare? E se mi permettete, questa parola parlare, anche se in realtà non hanno una voce, loro lo fanno, comunicano con colori, forme, nettare, odori, veramente in tante maniere che andremo a scoprire, e vogliamo parlare, cioè vogliamo mostrare parlandone con i visitatori che verranno domani all'evento.
0: Ed è per questo che i fiori hanno una diversa foggia, si presentano in colori diversi, in forme diverse, in profumi, con profumi diversi, sono magari anche in posti diversi, e questo ha una funzione specifica, Brigitte Marazzi.
1: Assolutamente sì, perché tutti sanno che le piante sono ancorate fortemente nel suolo, loro non possono alzare le radici, camminare, andare a cercare il loro partner, ma per riprodursi fanno affidamento agli impollinatori, quelli che conosciamo bene sono le api, le farfalle, poi chi è un po' più informato sa che nei tropici, subtropici, anche i pipistrelli, gli uccelli possono fungere da impollinatori. Essenzialmente quello che fanno è portare il polline da un fiore all'altro polline, a un altro fiore, perché il polline racchiude appunto gli organi per la riproduzione, il corrispettivo degli spermatozoi negli animali. Quindi è importante che questo polline venga trasportato da un fiore all'altro, ed è qualcosa che spesso si impara già all'elementario, alle scuole medie, se non poi almeno al liceo, nelle scuole superiori. Però poi un po' si dimentica e non si realizza che per far arrivare un impollinatore il fiore deve farsi vedere in mezzo verde, a tutto il fogliame verde, i colori permettono di comunicare, sono qui, così che gli impollinatori vedono i fiori, no? Poi magari avvicinandosi ci sono i profumi che attirano maggiormente, ci sono delle forme particolari, e visto che ci sono così tanti impollinatori, le piante hanno potuto anche decidere un po', adesso decidere tra virgolette, su quali impollinatori specializzarsi o quali utilizzare, con quali comunicare, no?
0: E dunque questo significa che ci sono colori, profumi e anche forme che attirano un certo tipo di impollinatore?
1: Assolutamente sì, perché sono tutti un po' diversi anche come approcciano fiori. Se pensiamo a una farfalla, la farfalla generalmente si appoggia a terra delicatamente su un fiore, quindi questo fiore deve essere deve offrire una piattaforma, essere rivolto verso l'alto in maniera da essere visto, così che le farfalle, quando stanno arrivando vicine, iniziano a vedere i colori e iniziano a vedere la forma, che c'è una piattaforma. Possono atterrare e con la loro proboscide iniziano a cercare il nettare, che è la loro, praticamente è lo zuccherino per farli atterrare, perché non è che a loro interessa adesso faccio un favore al fiore, gli porto il polline dall'altro fiore. Loro vanno per la ricompensa, vanno perché devono nutrirsi. Mentre per esempio, se si pensa a un'ape è anche capace di arrivare in una campanella e da sotto salire verso il fiore e entrare all'interno, prendersi il nettare e cercarlo proprio. È capace anche a volare su, se pensiamo al fiore della salvia o del rosmarino, arriva lateralmente, non ha bisogno necessariamente di un fiore aperto, grande, su cui atterrare. Può anche arrivare lateralmente, entrare direttamente e attaccarsi con le zampe a un fiore. E quindi i fiori, queste specie che usano le farfalle oppure usano le api, sono costruiti un po' in maniera diversa, perché devono essere attente alle esigenze del loro impollinatore.
0: Dunque sì, è interessante che la foggia, la forma, richiama un impollinatore piuttosto di un altro. Bella l'immagine dell'ape che può tuffarsi in una campanella, ecco, in un fiore a forma di campanella. Dunque i fiori sono importanti, sono un piacere per gli occhi, no, dal punto di vista estetico, svolgono un ruolo importante, e è fondamentale che ci siano anche in città. L'abbiamo imparato negli ultimi anni, quando si parla di biodiversità, i fiori è importante che siano anche nelle zone urbane del nostro territorio.
1: Assolutamente, sì, perché le zone urbane poi al giorno d'oggi sono talmente diffuse sul nostro territorio e permettono di formare tutta una rete comunicativa di vari ambienti, e anche comunicativa per esempio per connettere il fiore, essendo il posto per gli impollinatori dove vanno a nutrirsi, però poi il nido degli impollinatori è altrove, quindi avere una vasta, diciamo, rete di nutrimento è importantissimo, e le zone urbane e le zone, diciamo, edificate, che sono sempre più presenti sul nostro territorio, possono offrire tutte queste strutture, non solo fungere, diciamo, da pit stop o da autogrill per gli insetti che volano in giro alla ricerca di cibo, ma magari che ha un giardino e un po' di verde può addirittura anche ospitare i loro nidi e fungere così da terraferma.
0: Ecco, dunque importante anche piantare qualche fiore nei nostri giardini, nelle aiuole o sui nostri balconi. Grazie Brigitte Barazzi di essere stata con noi a Passaggi. Ricordo, lei è botanica, collaboratrice scientifica del Museo Cantonale di Storia Naturale. Domani pomeriggio alle 16 proprio al museo dialogherà con un'esperta diciamo di dialetto sulla voce fiore della collana Le Voci. Dopo vi dico qualcosa di più. Questo è un evento, mi piace sottolinearlo, del fine settimana durante il quale il Museo Cantonale di Storia Naturale a Lugano festeggia i 20 anni di mediazione culturale. Dunque l'importante ruolo di divulgazione, di sensibilizzazione e di informazione. Allora, buon lavoro e buon incontro domani.
1: Grazie mille e buon pomeriggio a tutti e a tutte.
0: Grazie Brigitte Marazzi. Io vi racconterò qualcosa di più dopo Biagio Antonacci, invece sulla parte dedicata al dialetto di questo incontro. Abbiamo detto sarà un dialogo tra la botanica e la linguistica, la dialettologia, perché appunto viene presentato questo volume Fiore. Dopo Biagio Antonacci qualche informazione anche su questo su questa pubblicazione del Centro di Dialettologia.

Questo è il nuovo pezzo di Biagio Antonacci alle 15.20 su Rete 1 a Passaggi. Allora, vi ho detto di questo incontro che ci sarà domani alle 16 al Museo Cantonale di Storia Naturale, con questo doppio, diciamo, dialogo tra un'esperta botanica che ci ha raccontato, Brigitte Marazzi, come comunicano i fiori, e però nello stesso evento sarà presentato il volume Fiore della Collana delle Voci del Centro di Dialettologia e di Etnografia, e dunque lì sarà come noi parlanti della Svizzera italiana, dialettofono e non, ci rapportiamo ai fiori, il ruolo anche dei fiori nella nostra società, nelle nostre tradizioni, come venivano anche in passato usati i fiori, utilizzati, percepiti nella società rurale tradizionale del nostro territorio. Il volume Fiore delle Voci, della collana Le Voci, è il numero 23, e questo volume approfondisce proprio anche i significati, gli usi, l'origine della parola dialettale fiore dal punto di vista antropologico e sociale, indaga appunto, come dicevo, le usanze legate ai fiori, il rapporto con la cultura locale. Il quaderno delle voci, che è legato al vocabolario dialettale della Svizzera italiana, è un estratto di questo vocabolario, riguarda anche il verbo fiorire in dialetto, è per continuità semantica, ma anche fiora nel senso di panna, perché con fior in senso fiore condivide proprio l'etimo, la forma più antica alla quale è possibile risalire nello studio della storia di un vocabolo, perché fior era anche indicata appunto la panna, chissà, probabilmente per analogia, perché la panna fresca ricordava forse una rosa. Io azzardo questa interpretazione, però magari mi sbaglio. Chiaramente nel volume sono raccolti numerosi nomi popolari dialettali legati alle specie di flora locale. Io ne so pochissimi di nomi dialettari di fiori, forse solo gli Ugit dalla Madonna, ma probabilmente voi all'ascolto ne sapete più di me. Poi c'è chiaramente, come sempre in questi piccoli libricini delle voci, anche molte foto, molte immagini. Per esempio in questo volume Fiore ci sono delle tavole botaniche dell'Ottocento, e questo permette anche di diciamo ammirare l'elemento floreale nella sua dimensione estetica, nel piacere che un fiore dà alla nostra visione, ai nostri occhi. Allora, la presentazione domani alle 16 al Museo Cantonale di Storia Naturale a Lugano, ingresso libero, è gradita l'iscrizione, potete andare sul sito del Museo Cantonale di Storia Naturale, iscrivervi lì, ma penso che potete anche andare senza iscrizione. Invece il volume Fiore, che è un estratto del vocabolario dei dialetti della Svizzera italiana, si può ordinare sul sito del Centro di Dialettologia t.ch/cde. Dunque è un appuntamento interessante con questa doppia lettura dei fiori che parlano per attirare gli impollinatori e noi che parliamo di fiori. Parlavamo di fiori anche in dialetto in passato, ma ci sarà qualcuno che lo fa ancora.

0: 15.30, passaggi Rete 1, io sono Isabella Visetti e è il momento di andare a scoprire la quarta puntata di Ciclo Stilabili, la serie tematica curata da Manuela Bieri. Questa settimana al centro c'è la storia, ma la storia raccontata da un divulgatore molto appassionato, Guido Damini, autore del libro Quasi Sapiens, dalla scimmia a Trump, come l'umanità se l'è cavata in 100 cenni storici. Guido Damini, l'abbiamo sentito se eravate collegati, ma lo sapete, potete andare a recuperare Ciclo Stilabili sulla nostra app o sul nostro sito. È un divulgatore molto appassionato che vuole restituire alla storia semplicità e immediatezza. Lui la racconta in modo molto dinamico, con spunti, idee, provocazioni. È un grande divulgatore, lui poi conduce programmi radiofonici, spettacoli teatrali e podcast. In questa quarta puntata, perché oggi è giovedì, si parla di illuminismo.
1: Ciclo Stilabili.
2: E dopo circa 1000 anni di medioevo e di dominio della Chiesa, a un certo punto arriva l'illuminismo e il cambiamento è radicale. La ragione diventa la guida per comprendere il mondo e per trasformare la società. Ma così come il medioevo non è stato un periodo buio per tutti, anche l'illuminismo aveva le sue ombre, come ama ricordare il nostro ospite, lo storico e divulgatore Guido Damini, autore per UTET di Quasi Sapiens, dalla scimmia a Trump.
3: Sì, esatto. Quella che hai detto è proprio la definizione dei vincitori. E l'idea era proprio questa: distruggiamo tutto e facciamo qualcosa di nuovo. Ora, come mai distruggiamo tutto? Beh, perché ovviamente noi non vogliamo più riconoscerci con Roma. Tutte le strade non devono più portare a Roma. Le strade devono portare a Berlino, devono portare a Parigi. Insomma, ognuno si fa il proprio piccolo impero romano e ha bisogno di intellettuali pagati che possano giustificare questa enorme sete di potere, di bottino. Questi intellettuali pagati che vivevano facendo gli splendidi nei vari caffè, nei vari salotti, erano appunto gli illuministi. E i quali cosa fanno? Prendono tutto quello che era buono del cristianesimo, quello che a loro interessava, quindi i principi di uguaglianza, fraternità, libertà, che erano appunto quelli del Vangelo. Ricordiamo prima, no? Gli imperi romani, la grande etica antica, classica. Ecco, il cristianesimo fa la rivoluzione e gli illuministi praticamente li riprendono, tolgono Dio, tolgono il ceto sacerdotale e dicono: possiamo farcela anche senza questo. E quindi ecco che prendono una caratteristica del cristianesimo o una caratteristica A, B, C, quella che a loro sta più simpatica, e poi la estremizzano. Ecco quindi che si creano per esempio i diritti umani, privati però di Dio. Quindi l'unico Dio a questo punto è la ragione, creano praticamente un nuovo Dio, che è appunto la ragione, e la ragione cos'è? Beh, sono i loro scritti, quindi è un'opera di marketing fantastica per appunto promuovere queste loro idee. E di fatto cosa fanno? Loro vanno a riprendere quelle filosofie antiche, no? Abbiamo detto che sono stati loro a scrivere la storia e a definire proprio il termine medioevo, se lo sono inventati loro, questi illuministi, no? E quindi loro dicono: noi dobbiamo riprendere la ragione degli antichi. E quindi vanno a ritrovare le grandi filosofie antiche, non intaccate, non corrotte dal cristianesimo. E quindi ecco che dall'illuminismo al positivismo tornano in auge, ne tornano di moda le teorie eugenetiche, tornano di moda le teorie egalitarie, e quindi si formano tutte quelle grandi ideologie moderne, della modernità, come possono essere l'eugenetica, il nazionalismo, il comunismo, il socialismo. Tutto parte da lì. Tutto parte da lì proprio perché si vanno a riprendere quelle 5 o 6 filosofie occidentali antiche, private dal cristianesimo, gli si inserisce quel pizzico di cristianesimo che serve per evitare di fare i sacrifici a Esculapio oppure ad andare in giro ad ammazzare donne e bambini durante le guerre. Ecco, per esempio Kant, no? Che tira fuori proprio questa morale innata che abbiamo tutti noi. Questa morale Kant ce l'ha perché di fatto era stato battezzato, se no Kant avrebbe ragionato tranquillamente come un Omero qualunque, no? E i nemici devono essere sterminati, punto. Ecco, loro riciclano questa grande comparto morale, istituzionale e teorico e teoretico del cristianesimo e lo laicizzano. Lo laicizzano per darlo a chi? Per affidarlo a chi? Beh, ma al principe di turno che li paga. E quindi ecco che formano le grandi monarchie nazionali, i vari nazionalismi, e uno dei più grandi impensatori illuministi non a caso saranno tedeschi, e quando ci sarà un'unificazione della Germania, cioè si vedrà, la storia ha visto, no, cosa hanno fatto questi germani uniti, dove divinizzano chi? Non più Gesù Cristo, Dio, quello che vogliamo, divinizzano lo stesso spirito della nazione, lo spirito della comunità, quindi il popolo si fa Dio.
2: Guido, ma se torniamo all'inizio del nostro percorso, interrogandoci sui corsi e ricorsi della storia, con l'avvio del XVIII secolo, che cosa succede? Quello che per tutti è il secolo dei lumi, il trionfo dell'umanesimo, per te che cos'è?
3: È la grande rivoluzione del Settecento. Il popolo si fa Dio, ecco che appunto ci sarà la rivoluzione francese, che da un punto di vista proprio umano sarà una strage terrificante, cioè la prima grande dittatura della storia umana, quindi sarà dal punto di vista proprio, se dobbiamo vedere, fattuale, un bagno di sangue che poi porterà di fatto a un imperatore che è il nostro Napoleone e alle varie rivoluzioni liberali che ci saranno poi dopo con la restaurazione. Quindi se dobbiamo fare una sorta di sunto, ecco, quello che ho visto io è il ritorno dei potenti quando c'è il rinascimento e l'illuminismo, solo che i potenti non possono mica andare a fare gli sbruffoni e le loro robe così, hanno bisogno di grandi pensatori che possano giustificare la sacralità dello Stato, che poi può imporre leggi, può fare tutto ciò che vuole, perché di fatto segue la ragione. Poi tolgono la ragione e dicono segue il popolo, ma il popolo chi è? Ma il popolo è Dio, sono tutti, quindi chi convince il popolo di fatto è legittimato a fare qualsiasi cosa, e questo sarà per esempio il Novecento. Per cui da un punto di vista rivoluzionario di libertà e egualità e fraternità, niente più positivo che un popolo unito che marcia verso un'unica direzione, seguendo lo spirito di quella nazione. E non a caso appunto tutta questa rivoluzione parte appunto da Lutero, e i tedeschi che la prenderanno così bene faranno appunto faville nel Novecento ispirandosi a Lutero e a Kant e all'eugenetica anglosassone, no? Quindi ecco, il nazismo da un punto di vista proprio come l'avrebbe descritto un nazista, il nazismo è di fatto, questo è come lo vedevano loro, la quintessenza di tutta la modernità. Finalmente siamo arrivati all'apice di queste conseguenze. Tant'è vero che durante il processo di Norimberga gli stessi nazisti dicevano: non dovete processare noi, dovete processare Lutero. Noi facevamo esattamente quello che ha scritto lui di fare, la versione ai papisti, la versione agli ebrei, la versione a qualsiasi cosa che ostacolasse la libera vocazione e pensiero del popolo tedesco. E quindi ecco che non ci sarebbe stato il nazismo senza l'illuminismo, non ci sarebbe stato il nazismo senza il luteranesimo. Questa è la visione appunto che ho appunto ho messo nel libro. Il bello di studiare storia, secondo me, è proprio questo: provare a vedere i fili conduttori nel lungo periodo. Siccome questo filo conduttore è molto scomodo, perché fa capire quanto la modernità, noi stessi, che siamo figli della Rivoluzione Francese, dobbiamo sempre stare attenti a queste derive. Ecco, la mia tesi è che queste derive non sono accidenti estemporanei, sono proprio all'interno del DNA della modernità. Una volta che il popolo è Dio e la maggioranza governa, se la maggioranza vota Trump, Trump può fare poi quel cavolo che ne ha voglia. Questo è il concetto. Non c'è più un'autorità superiore. Invece, ti ricordi, no? Nel Medioevo un'autorità superiore c'era. Il re non poteva fare quel che voleva, anche se aveva l'appoggio di tutti, anche se aveva il sangue più blu di tutti. Non poteva fare ciò che voleva perché c'erano delle leggi imposte ancora più in alto, che era appunto Dio. Una volta tolto quello come struttura, proprio come coesione sociale, ecco che tutto diviene possibile. Qualsiasi cosa, letteralmente qualsiasi cosa. Ed ecco infatti spiegato perché i nostri nipoti fra 30, 40 o 60 anni ci vedranno e ci considerano dei totali trogloditi, perché probabilmente le leggi saranno completamente cambiate. Il mondo fra 30 o 60 anni sarà irriconoscibile anche dal punto di vista dei valori al nostro mondo, cosa che era impossibile e impensabile per esempio durante i millenni del Medioevo. E questa è una cosa interessante, quindi i nostri antenati, ma anche i nostri familiari, come voterebbero ora? probabilmente verrebbero alienati da questa società, non la riconoscerebbero più, non vedrebbero questa continuità. E questo è il bello o il brutto, dipende da come lo si vuole vedere, secondo me è la cosa più affascinante della modernità, ovvero una rivoluzione permanente, continua, in cui chiunque può essere sicuro di una cosa: i valori per cui sta morendo adesso, per cui sta lottando adesso, per cui crede adesso, sicuramente fra 30 anni saranno assolutamente cringe, imbarazzanti. Nel libro comunque questa logica si attiene a questa logica, cioè sì, esaminare sì. Il reale in maniera brutale, totalmente brutale, e vedere come si è evoluto o come si è involuto, senza giudizi morali, semplicemente così, in modo che una persona, che un alieno che lo legge si possa fare un'idea di come siamo arrivati alla società di oggi, la società contemporanea, dove chiunque è infelice, dove non si capisce dove stiamo andando e dove sicuramente fra 10 o 50 anni sarà tutto diverso. Ecco, questa schizofrenia totale ha delle origini. Ecco, io non mi lamento del i tempi di oggi, no, basta studiare un po' la storia e vedi benissimo a chi dare la colpa e puoi indicare proprio nomi e cognomi
2: e comunque persone. Poco serve ormai.
3: No, secondo me un po' serve perché almeno nel mio caso mi rilassa molto, perché credo che l'essere umano non sia fatto per soffrire a caso, ha bisogno di sapere.
1: Ciclo Stilabili.
0: Questa era la quarta puntata della serie tematica di Ciclo Stilabile, dedicata alla storia. La voce che avete sentito è di Guido Damini, storico e divulgatore, intervistato dalla collega Manuela Bieri. Lo ritroveremo domani per l'ultima puntata di questo ciclo dedicato al Novecento. Come vi dicevo, si possono recuperare tutta la serie tematica dedicata alla storia, ma anche le serie tematiche passate sul nostro sito rsi.ch/ciclostilabili o sulla nostra app Play RSI. In musica ora proseguiamo con un grandissimo pezzo, Fabrizio De André, Il fiume Saint Creek.
4: Si sono presi il nostro cuore sotto una

vent'anni, figlio d'un temporale. C'è un dollaro d'argento sul fondo del Sand Creek. I nostri guerrieri troppo lontani sulla pista del bisonte. E quella musica distante diventò sempre più forte. Chiusi gli occhi per

tirai una freccia in cielo per farlo respirare. Tirai una freccia al vento per farlo sanguinare. La terza freccia.

Abbiamo parlato prima di fior, la parola dialettale fior, perché è uscito questo volume delle voci pubblicato dal Centro di Dialettologia. Fior in dialetto significa fiore, chiaramente, ma anche panna. E giustamente voi mi fate notare allo 076 321 1113 che si diceva il fiore della panna come la parte della panna più pregiata. A me viene poi adesso anche in mente il gusto di gelato fior di latte, come appunto diciamo molto più pregiato che il semplice gusto al latte, ecco. E ci sarà modo, se andrete domani alle 16 al Museo Cantonale di Storia Naturale a Lugano, di capire perché fior nel nostro dialetto indica anche la panna. Invece un'altra segnalazione di agenda vi invita ad andare a Foroglio in Val Bavona, perché sabato 30 maggio alle 17:30 verrà inaugurato Foroglio Villaggio d'Arte 2026, un'esposizione collettiva che quest'anno prevede la presenza di ben 19 artisti con 40 sculture e installazioni in tre luoghi: nell'Arena Settembrini, che è un grande prato poco distante dal centro del paese, nel paese stesso, nel borgo, e nell'oratorio oratorio del 400 di questo incantevole paese di pietra, che lo sappiamo è famoso per l'omonima cascata, compie un salto di 110 metri e regala anche un'idea di frescura, ma è anche l'occasione appunto per andare a vedere questo villaggio d'arte, questa proposta culturale in un paesaggio alpino. L'inaugurazione, il vernissaggio sarà alle 17:30 e poi alle 21:30 sulla terrazza dell'osteria alpina si potrà assistere a musica e fuoco al crepuscolo, con appunto Gabriele Pezzoli alle tastiere, Sheldon Suter alla batteria e Pascal Murer al fuoco. Sono molto curiosa, sarà lui che tiene vivo il fuoco in questo intrattenimento tra musica e focolare al crepuscolo. In caso di cattivo tempo andate, seguite le informazioni sui social, seguendo appunto Foroglio Villaggio d'Arte 2026, che è una proposta dell'associazione Foroglio Cultura. Poi ci saranno durante l'estate altri eventi e altre animazioni, ma questa mi sembra una buona occasione per inaugurare la stagione estiva andando a Foroglio, ammirando la bellissima cascata, molto celebre, molto celebrata, ma anche vedere questo borgo di pietra situato nella Val Bavona, una valle così suggestiva, che sappiamo due anni fa è stata duramente colpita, ma non ha perso il suo fascino selvaggio di questa natura incontaminata. Poi da Foroglio si può, per chi vuole, addentrarsi nella Val Calneggia. Questa è veramente un luogo, una valle incontaminata, e qui si può appunto camminare su spettacolari scalinate in pietra e anche attraversare dei ponti. Dunque è una proposta per andare alla scoperta di Foroglio e di questa esposizione collettiva d'arte con 40 sculture e installazioni, vernissage sabato 30 maggio alle 17:30.

0: La nostra Veronica Fusaro ci parla di temporale estivo, questo è un suo pezzo del 2022, temporali estivi che forse arriveranno, forse già in qualche parte della Svizzera italiana già stasera, anche se non siamo ancora in estate, sembra, però ci siamo quasi. Con lui, con Lucio Battista, arriviamo all'informazione. Lucio Battista, arriviamo all'informazione delle 16. Questo è Ancora tu, pezzo del 1976.
1: Ancora tu, non mi sorprende, lo sai,

0: Rete 1.
1: Sono le 16, c'è l'informazione.
2: In studio Lino Bini, gli inquirenti zurichesi stanno indagando a 360 gradi per far luce sul movente che questa mattina ha spinto un 31enne armato di coltello ad aggredire alcuni passanti alla stazione ferroviaria di Winterthur. Nel corso di una conferenza stampa le autorità locali hanno sottolineato che le indagini non escludono il gesto terroristico, vista la vicinanza dell'uomo all'ambiente islamista. Ad essere fermato, ricordiamo, è un cittadino con doppia nazionalità svizzera e turca che ha ferito tre persone di 28, 43 e 52 anni. Un volto noto alle forze dell'ordine, già coinvolto in inchieste passate legate all'autoproclamato Stato Islamico, ovvero l'ISIS, e affetto da disturbi psichici. Disturbi che lo hanno portato anche al ricovero in una struttura specializzata dalla quale era stato dimesso solo pochi giorni fa. Hanno precisato le autorità zurichesi, maggiori dettagli nei prossimi appuntamenti informativi. Un anno fa una frana di vaste proporzioni si staccò dal ghiacciaio del Birka, travolgendo buona parte del villaggio di Blattene, causando anche la morte di una persona. In queste ore autorità federali, cantonali e locali, oltre agli abitanti della regione, si incontrano per ricordare e commemorare l'evento. Una ferita aperta nella Leucentalla che ha cambiato per sempre la morfologia del luogo e la vita degli abitanti coinvolti in prima linea nella ricostruzione e messa in sicurezza del territorio. Tra i presenti anche la ministra delle finanze all'epoca dell'evento, presidente della Confederazione, Karin Keller-Sutter. È formalmente riuscita l'iniziativa popolare che chiede una piazza finanziaria svizzera sostenibile, con la quale si propone di introdurre nella Costituzione federale un nuovo articolo che preveda criteri di sostenibilità in questo ambito. Lo comunica la Cancelleria federale, stando alla quale le firme raccolte dai promotori, tra cui esponenti del PS, Centro e Verdi, oltre a diverse organizzazioni ambientaliste, sono state quasi 109.000. L'Unione Europea ha inflitto una multa di quasi 200 milioni di franchi alla piattaforma online Temu per aver venduto prodotti illegali senza valutare rischi ed eventuali danni per i consumatori. A darne notizia lo stesso esecutivo dell'UE, che in una nota sottolinea di aver accumulato importanti prove a tal proposito. Il gigante cinese del commercio online ha tempo fino a fine agosto per adeguarsi e rispondere alle richieste di Bruxelles, che in caso contrario potrebbe decidere ulteriori sanzioni. Per lo sport, tennis e Roland Garros in primo piano, e questo perché il numero uno al mondo Jannik Sinner è stato sorprendentemente eliminato al secondo turno. Dopo aver vinto i primi due set, nel corso del terzo l'italiano ha subito un crollo fisico, spianando così la strada all'argentino Segundolo.
3: La meteo con sera, grosse nettute e le sue attività regionali rivolte alle persone anziane. Informazioni su corsinregio.ch.
1: Lino Bini, mi hai parlato sullo sponsor della meteo, rileggimela dai.
2: Allora, fino a questa sera, così come anche domani, in tutto il paese è previsto tempo soleggiato e caldo, non sono esclusi i possibili temporali locali serali.
1: Allora, Lino Bini sorride perché mi ha detto, vedrai Isabella, mi dimenticherò dello sponsor meteo. Grazie e a risentirci nei prossimi appuntamenti informativi. Ed ora informazione sul traffico sulle strade della Svizzera italiana. Al momento sono segnalati rallentamenti sul piano di Magadino tra Sant'Antonino e Contone verso Locarno e nel Malcantone sulla strada principale da Gravesano ad Agno. La situazione alla galleria del San Gottardo sulla A2 in direzione nord tra Quinto e Airolo sono segnalate code di 2 km con ritardi di circa 20 minuti. L'entrata autostradale di Airolo è chiusa in direzione nord. Si ricorda anche che la corsia preferenziale Cupra è invece aperta. Anche nella direzione opposta, tra Vassene e Göschenen, le code sono di 2 km e ritardi di circa 20 minuti.

4 minuti dopo le 16, questo è Passaggi, l'ultima parte di Passaggi. 076 321 1113 è il numero per seguirci anche oggi. In musica apriamo con lui, Rod Stewart.

0: Rod Stewart fino all'ultima nota. Io ora vi riporto a 50 anni fa, non è Tracce, siete a Passaggi, in un Ticino molto diverso da quello di oggi, dove però qualcuno ha creduto in una scommessa che si potesse insegnare un mestiere e allo stesso tempo formare quelle persone a cui si insegnava appunto un mestiere, un lavoro. Questa scommessa l'ha fatta il Centro di Formazione Professionale della Società Svizzera Impresari e Costruttori, sezione Ticino, a Gordola, che festeggia proprio 50 anni di vita, mezzo secolo di vita, con decine di migliaia di giovani accompagnati nel mondo del lavoro, migliaia di adulti formati ogni anno nei programmi di formazione continua. Grandi numeri, ma dietro c'è qualcosa di più: l'idea che il lavoro sia uno strumento di crescita, di responsabilità nella vita professionale e non. Noi oggi ne vogliamo parlare con il direttore del centro, l'architetto Paolo Ortelli. Ben arrivato a Passaggi. Buon pomeriggio.
1: Grazie, buongiorno, buongiorno a lei, buongiorno a tutti.
0: Allora, cosa significa, al di là dei numeri che sono importanti, nel vostro comunicato stampa sono elencati tutti questi numeri, sono davvero impressionanti, cosa significa formare al lavoro ed educare alla vita, che è un po' il vostro motto? Detto altrimenti, in questa epoca in cui il lavoro è fragile, lo sappiamo, sotto pressione, può essere ancora il lavoro uno strumento di crescita, una palestra che forma gli esseri umani e non solo i lavoratori?
1: Ma io credo di sì, e noi in questa scommessa continuiamo a crederci, tanto che stiamo investendo anche moltissimo per preparare il centro ai prossimi 50 anni. Direi che forse proprio perché la sua evocata fragilità, le incertezze del lavoro e di un mondo che sicuramente è cambiato rispetto a quello di 50 anni, però in un qualche modo ci racconta che è proprio attraverso un'identità forte di lavoro, in qualche modo i giovani possono ancora immaginare di trovare il posto nel loro mondo, e è questo che in fondo è sotteso ai nostri sforzi formativi per un'economia che ha anche bisogno di essere sostenuta e di continuare a svilupparsi. Noi abbiamo bisogno di giovani formati e di giovani che comprendono anche e capiscono il senso del lavoro e quindi possano ripeterlo e portarlo avanti, perché noi abbiamo anche bisogno di nuovi imprenditori, di nuove aziende, perché il futuro sarà loro e saranno loro a costruirlo.
0: Sì, nuovi imprenditori, nuove aziende, ma anche nuovo personale. Lo sappiamo, c'è una carenza di manodopera qualificata. Voi vi basate sul modello, sul sistema duale svizzero, sul principio dell'imparare facendo, collaborate chiaramente con le scuole professionali, con le imprese sul territorio. Questo sarà sufficiente per attirare i giovani verso i mestieri dell'edilizia, visto che ce n'è molto bisogno?
1: Se sarà sufficiente, questa è la scommessa che ogni giorno cerchiamo di vincere. Io sono al centro di Gordola da 25 anni e questo tema è sotteso, è quotidiano. D'altra parte non abbiamo alternativa a crederci, a portare avanti questa logica in un sistema che fortunatamente, quello svizzero, ha ancora delle occasioni importanti di crescita, di lavoro per i giovani subito dopo la scuola dell'obbligo. E forse è questa la grande sfida, quella di far comprendere ai nostri giovani che nelle nostre professioni e comunque nel mondo professionale in genere ci sono opportunità di carriera importanti, soprattutto che si costruiscono attraverso un immediato inserimento del mondo del lavoro, che credo che di fatto sia un valore aggiunto e non certo un limite.
0: Voi avete anche scommesso, sì, sulla formazione dei giovani, ma anche sulla formazione continua degli adulti. Anche questa è una chiave importante per rimanere al passo con i tempi.
1: Beh, certo, se prendiamo le origini di questo centro, che era pensato appunto prevalentemente per la formazione di base, quindi dei giovani muratori, elettricisti, falegnami, per tutte le professioni del settore edile, diciamo in una proporzione dal 30 di formazione continua e 70 di formazione di base, appunto oggi queste proporzioni sono molto avvicinate, proprio perché tutte le diverse associazioni professionali, le diverse professioni hanno sempre più bisogno di costruire costruire carriere, quindi non avere solo dei giovani qualificati in entrata, ma proponendo dei percorsi di formazione continua per portarli anche a crescere quelli che in fondo sarà il grande tema e il problema del futuro, che sarà la carenza non solo di manodopera, perché quella preoccupa un po' meno, ma soprattutto di quadri, cioè di ragazzi, di giovani pronti ad assumere responsabilità nelle nostre imprese importanti, quindi fare una carriera professionale in grado di assumere ruoli appunto di quadro e di gestione dei cantieri e dei processi edificatori.
0: Eh sì, lo sappiamo, per la generazione Z fare carriera o assumere dei ruoli di responsabilità non è scontato e non è sempre quello che desiderano. Paolo Ortelli, lei ha menzionato in apertura importanti investimenti che farete per i prossimi 50 anni almeno, parlate di un nuovo edificio Pragma e di un risanamento degli stabili storici, anche un importante investimento finanziario.
1: Sì, stiamo investendo appunto in un nuovo edificio Pragma, che sostanzialmente probabilmente sarà l'ultima grande opera su questo sedime, perché non abbiamo quasi più spazio, per un investimento complessivo di 29 milioni di franchi, e questo con il contributo certamente fondamentale di Cantone Confederazione, però per noi si tratta comunque di un investimento in capitale proprio di circa 8 milioni di franchi, mentre parallelamente abbiamo degli stabili appunto edificati tra il 76 e l'81 che stanno subendo importanti ristrutturazioni, con un investimento anche qui di 5 milioni e mezzo, e questi interamente a carico della società Empresari.
0: Dunque questo impegno per rimanere appunto al passo con i tempi anche a livello di infrastruttura per questi 50 anni, però per questi 50 anni ci saranno diversi eventi per festeggiarli, e uno è proprio questa sera con un personaggio d'eccezione, Paolo Crepè, noto psichiatra, sociologo, saggista e opinionista. Questa sera dialogherà con i vostri ospiti sul tema la formazione nel tempo della fragilità. Perché avete scelto Paolo Crepè?
1: Ma innanzitutto perché abbiamo voluto fare un regalo ai nostri associati e a chi in questi anni, docenti, formatori, responsabili delle diverse associazioni, hanno frequentato e contribuiscono alla nostra crescita. Era un momento un po' diverso, dove volevamo proprio offrire una serata regalo, una sorta di omaggio a chi con noi persegue tutti i giorni questa sfida formativa. E poi il personaggio è noto, non va presentato in modo particolare, e credo che il suo taglio, la sua capacità di essere anche diretto, anche come si può dire talvolta anche provocatorio e riverente sui temi della formazione, ci sembrava il personaggio adatto per parlare ad imprenditori, ad impresari che giornalmente sono confrontati con le difficoltà e le criticità del mondo del lavoro, e soprattutto a quegli impresari e quegli imprenditori che giornalmente da anni si occupano di formazione, quindi attraverso l'apprendistato e la gestione dei giovani constatano dei giovani che sono cambiati. Non si tratta di parlare di giovani che sono più o meno come dice, solidi del passato, però comunque sono giovani diversi con i quali bisogna confrontarsi probabilmente in modo diverso.
0: E chiaramente qualche chiave di lettura Paolo Crepè saprà darla questa sera, e allora buona serata, buoni festeggiamenti lungo tutto il corso del 2026. Grazie Paolo Ortelli di essere stato a Passaggi su Rete 1.
1: Grazie, grazie mille.
0: Buon lavoro, ricordo, lei è direttore del Centro di Formazione Professionale della Società Svizzera Impresari Costruttori, sezione Ticino Centro, che si trova a Gordola.

I Litfiba con questo loro pezzo del 1999, Il corpo che cambia. Siamo quasi ai saluti, il tempo di segnalarvi che sul nostro canale musica e anche sul nostro canale YouTube ci sarà un'intervista realizzata da Isabel Piazza a Amy McDonald, e questo per raccontare la sua storia, un incontro tra carriera, nuove canzoni e musica dal vivo. Amy McDonald, che con il pezzo This is the Life raggiunse il successo planetario nel 2008, però nel mezzo tanta musica, compreso un album di cui parla proprio nell'intervista che ha rilasciato a Isabel Piazza, intervista realizzata in presenza. Lo sappiamo, lei con quell'aria da eterna ragazzina, occhi grandi e luminosi, Amy McDonald racconta quello che per lei resta il desiderio più grande: continuare a fare musica, esibirsi dal vivo, incontrare il suo pubblico. Insomma, lei vuole continuare a usare le canzoni come ponte di comunicazione, diciamo che è una connessione cercata e riuscita per chi l'ha vista sul palco di Moon and Stars lo scorso anno. E allora io vi propongo di ascoltare Amy McDonald, il suo This is the Life, e vi invito a recuperare questa intervista curata da Isabel Piazza, che trovate sul nostro sito, ma anche sul nostro canale musica, nostro intendo della RSI, canale musica su YouTube, dove sarà pubblicata questa intervista con Amy McDonald.

0: 5, 4, 3, 2, 1.
1: Alla Swiss Miniature arriva il Tilo. È stata inaugurata oggi una nuova attrazione della Swiss Miniature e si tratta appunto della miniatura del treno Tilo, ormai uno dei simboli della mobilità ferroviaria tra il Ticino e la Lombardia, quindi bianco, con gli inserti rossi, blu e verdi, quelli del Tilo. Il Tilo della Swiss Miniature infatti è identico a quello in versione naturale e ci è voluto un anno di lavoro per realizzarlo. Con il Tilo quindi si aggiunge alla collezione della Swiss Miniature un altro treno e si è raggiunto e superata quota 20 treni in miniatura. Oltre al valore simbolico e estetico, il nuovo Tilo è infatti il primo treno della storia di Swiss Miniature realizzato interamente con una nuova tecnologia digitale. Attrazione visitabile da oggi fino alla chiusura del parco, quindi l'8 di novembre. Magari qualcuno opterà per andare a visitare il Tilo in Tilo, visto che la fermata di Melide è proprio lì a due passi. Eccoci qua, buon pomeriggio, questo è Tempo Reale, devo praticamente urlare, Lara Van Gammeren è dall'altra parte dello studio, Lara!
2: Buon pomeriggio Axel, sei lontanissimi oggi.
1: Allora spieghiamo questa cosa, come un po' succede all'auto, ogni tanto bisogna fare dei collaudi, i nostri studi ogni tanto hanno bisogno dei collaudi, non siamo nel solito studio che è un po' più piccolino, un po' più tranquillo, un po' più intimo quando si è in pochi, diciamo così, ma siamo nello studio grande e quindi sembriamo un po' come i nobili che cenano a due capi del tavolo lunghissimo, sembra sì. Diplomatici.
2: Però ci sentiamo bene, ci vediamo, quindi sarà semplice abituarci.
1: Esatto, esattamente. Anche perché le tradizioni sono un po' sempre quelle, le notizie in tempo reale da qui alle 18, quello che è successo in giornata ve lo racconteremo e vi raccontiamo subito com'è la situazione sulle strade.
2: Sulle strade della Svizzera italiana al momento sono segnalati rallentamenti sul piano di Magadino tra Sant'Antonino e Contone verso Locarno e nel Malcantone sulla strada principale da Gravesano ad Agno. La situazione invece alla galleria del San Gottardo sulla A2 in direzione nord tra Quinto e Airolo sono segnalate code di 2 km con conseguenti ritardi di circa 20 minuti. L'entrata autostradale di Airolo è chiusa in direzione nord. Ricordiamo anche che la corsia preferenziale Cupra è aperta. Nella direzione opposta tra Wassen e Göschenen le code sono di 2 km e i ritardi di circa 20 minuti.
1: Chiedo scusa, sono andato troppo ho accelerato troppo i tempi, non è colpa dello studio nuovo, no. La responsabilità è mia, me la prendo totalmente. Allora, 16:33, siamo pronti a partire con il nostro sommario che come sempre ci porta a spasso tra mondo svizzero e svizzera italiana. Lara, partiamo dal mondo.
2: Sì, multa record contro Temu è il titolo dal mondo di oggi. La Commissione europea ha inflitto una multa di circa 200 milioni di franchi svizzeri alla piattaforma di commercio Temu per presunte violazioni della normativa europea che regola le grandi piattaforme online. Secondo Bruxelles, Temu avrebbe venduto prodotti illegali o non conformi agli standard europei senza valutare adeguatamente i rischi per i consumatori. Infatti, nei test effettuati dall'Unione Europea, diversi caricabatterie non hanno superato i controlli di sicurezza, mentre alcuni giocattoli per neonati hanno presentato sostanze chimiche oltre i limiti consentiti o rischi di soffocamento dovuti a componenti facilmente rimovibili. La Commissione critica anche il funzionamento della piattaforma, accusata di favorire la diffusione di prodotti illegali attraverso sistemi di raccomandazione e una strategia aggressiva di vendita. Infine, a preoccupare anche la dimensione raggiunta da Temu, che conta circa 130 milioni di utenti europei. I prodotti illegali possono dunque raggiungere rapidamente un numero molto elevato di consumatori. La piattaforma Temu dovrà ora correggere le criticità individuate o rischierà ulteriori sanzioni.
1: Vediamo in Svizzera, aggressione alla stazione ferroviaria di Winterthur. Questa mattina alla stazione ferroviaria appunto di Winterthur un uomo ha ferito 3 persone con un'arma da taglio poco dopo le 8:30 del mattino appunto, prima di essere fermato dalla polizia subito dopo l'attacco. Secondo alcuni testimoni oculari che hanno parlato con il Blick, con il quotidiano, l'uomo avrebbe gridato Allah Akbar, quindi Allah è grande, prima del gesto. In una conferenza stampa convocata dalle autorità zurighesi nel pomeriggio, il responsabile cantonale della sicurezza ha parlato espressamente di atto terroristico. L'aggressore è un 31enne con doppia nazionalità, svizzera e turca, e pare provenisse dall'ambiente islamista. Infatti era già noto alla polizia e alle autorità dopo che nel 2018 era stato denunciato per violazione del divieto di appartenenza allo Stato islamico. L'uomo oltretutto era stato ricoverato in una clinica psichiatrica e non è noto il motivo per cui era stato rilasciato. La polizia cantonale zurighese poi, sempre in conferenza stampa, ha fornito aggiornamenti sulle 3 persone aggredite. Un 28enne ha riportato una ferita alla gamba e dovrebbe essere dimesso a breve dall'ospedale. Tra gli aggrediti c'è anche un 43enne ferito al collo che è già stato dimesso. Resta invece ancora in ospedale un 52enne, anche lui ferito alla gamba.
2: Per la Svizzera italiana, legge su alberghi e ristorazione, un quarto degli esercizi pubblici non si è adeguato. 3 anni fa, nel giugno del 2023, entrava in vigore la nuova legge sugli esercizi alberghieri e sulla ristorazione, meglio nota come LEAR. Tra le modifiche introdotte figurava quella di garantire la sicurezza dell'utenza attraverso locali idonei e conformi alle nuove normative cantonali per quanto riguarda l'igiene, la polizia del fuoco e le norme edilizie. A venir vagliati in questi 3 anni durante la procedura sono stati non solo i locali ma anche l'idoneità del gerente e dell'eventuale gestore dell'esercizio. A fine gennaio del 2026, quindi di quest'anno, quasi il 50% delle strutture risultava fuori regola e a maggio, quindi questo mese, la percentuale è migliorata ed è scesa circa il 30%. Su 2.364 esercizi complessivi, 743 non sono a norma. Il direttore del Dipartimento del Territorio, Claudio Zali, ha spiegato oggi che gli esercizi non sono ancora adeguati entro il 15 giugno, avrebbero dovuto chiudere. Considerata però la severità della misura e l'imminente stagione estiva, il cantone ha deciso di concedere una proroga fino al 31 luglio almeno per avviare la pratica di regolarizzazione. Dopo questa data, quindi dopo il 31 luglio, chi non si sarà ancora mosso rischierà la chiusura dell'attività.
1: Questo era il nostro sommario di oggi in tempo reale. E alle 16:38 la prima canzone è firmata da Carol He, perché è spagnola, quindi si dice così, penso.

0: Allora, una notizia di cui si sta parlando parecchio oggi riguarda ancora una volta i legami tra denaro e mafia, in questo caso, perché è stato trovato il tesoro, così lo hanno definito, del boss mafioso, ormai ex boss mafioso perché è morto nel 2023, Matteo Messina Denaro. Un tesoro, ed è giusto definirlo tale perché si parla di oltre 200 milioni di euro tra beni sequestrati, società legate appunto alla malavita e disponibilità finanziarie. Un'attività che tra l'altro ha toccato anche la Svizzera, ma ci arriviamo per gradi.
1: Sì, l'operazione internazionale che è stata coordinata dalla direzione distrettuale antimafia di Palermo ha portato all'arresto di tre persone con l'accusa di impiego di denaro di provenienza illecita aggravato dall'agevolazione mafiosa, l'abbiamo detto, tra i beni sequestrati, le società e le disponibilità finanziarie si è giunti a un valore superiore ai 200 milioni di euro.
0: Allora, ricordiamo magari rapidamente chi è Matteo Messina Denaro. È stato tra i ricercati più famosi, o meglio famigerati d'Europa. Matteo Messina Denaro è stato uno dei capi più potenti di Cosa Nostra, quindi della mafia siciliana, considerato l'erede di Totorina e poi di Bernardo Provenzano, altri due boss altrettanto famigerati di Cosa Nostra, uno dei ricercati più famosi, famigerati d'Europa, perché è stato latitante per 30 anni, è stato arrestato nel 2023, è stato condannato all'ergastolo in contumacia, quindi senza presenziare al processo, per diversi reati, tra cui le stragi di mafia del 92, quelle con l'uccisione dei magistrati Falcone e Borsellino, oltre a diversi omicidi e diverse attività legate al traffico di droga, estorsione e riciclaggio. Dicevamo, nel 2023, dopo 30 anni di latitanza, è stato arrestato all'uscita di una clinica a Palermo, dove si stava facendo curare per un tumore. Pochi mesi dopo l'arresto, Matteo Messina Denaro, sempre nel 2023, è appunto morto, come dicevamo poco fa.
1: Sì, e cosa hanno sequestrato, quindi cosa hanno trovato in questo tesoro, e come viene nominato? Dalle indagini hanno ricostruito un vasto patrimonio che è riconducibile a Matteo Messina Denaro, un patrimonio ottenuto reinvestendo i proventi accumulati dagli anni 80 attraverso il traffico di droga e attraverso anche altre attività criminali.
0: Parte di questi capitali poi a quanto pare sarebbe stata occultata e poi mossa anche tramite società che sono registrate in un paese ma poi operano in un altro paese, e tramite anche strutture finanziarie internazionali. E qui entra in gioco la Svizzera. L'attività investigativa ha toccato diversi paesi, tra cui anche la Svizzera, ma anche paesi tra cui Andorra, Gibilterra, le isole Cayman, Lussemburgo, altri paesi, anche la Svizzera. In che misura è toccata la Svizzera? Allora, la Svizzera compare, secondo le indagini, sia come luogo di transito di questi beni, sia come possibile destinazione di capitali e beni appunto accumulati attraverso soprattutto il traffico di droga. Facciamo qualche esempio: in particolar modo vengono citati nelle carte 12 kg di lingotti d'oro. Abbiamo fatto il valore attuale del cambio con l'oro, si parla di un valore di circa 1.300.000 franchi, lingotti d'oro che sarebbero transitati dalla Svizzera al Lussemburgo, sarebbero dovuti essere trasferiti in un caveau di una banca svizzera, ma sono stati venduti prima. Questo è un esempio. Un altro esempio invece parla di un conto di una banca privata di Ginevra che sarebbe intestato da una società nelle isole Cayman, e questo sarebbe il tassello di un sistema per nascondere fondi che sono legati alla mafia e che sono stati accumulati, come tu dicevi Lara poco fa, in decenni, quindi dagli anni 80 a oggi. La cosa che ci avvicina ancora di più è che c'è un filone che riguarda il Ticino.
1: Sì, a settembre infatti una coppia del Sopracenere avrebbe consegnato a uno degli indagati oltre 5.500 franchi svizzeri in vecchie banconote fuori corso ma ancora convertibili, e questo denaro sarebbe dovuto essere riportato in Svizzera per poi appunto essere cambiato, e questo è un filone che tocca il Canton Ticino appunto.
0: Sì, attraverso una manovra, diciamo così, di riciclaggio, per dirla in termini molto dritti. L'indagine quindi complessivamente riguarda questi ritrovamenti, lo ripetiamo ancora una volta il cosiddetto tesoro di Matteo Messina Denaro, tra cui beni, società e disponibilità finanziarie, ma la stessa indagine internazionale torna ancora una volta sui legami che ci sono legami storici dagli anni 80 ad oggi tra la mafia siciliana e la Svizzera. Ricordiamo, già negli anni 80 la Svizzera era una rotta del traffico soprattutto di droga tra Spagna e Italia, passava soprattutto non solo la droga ma passava anche il denaro ottenuto tramite lo spaccio di droga dalla malavita in Svizzera. E secondo gli investigatori il ruolo della Svizzera però dagli anni 80 ad oggi sarebbe cambiato e sarebbe passata da essere un luogo di transito e mercato di droga, come dicevamo poco fa, a tutti gli effetti un centro finanziario dove vengono reinvestiti i capitali provenienti proprio da queste attività criminali. Chiaramente è stato scoperchiato il vaso di Pandora, scoprendo questo tesoro di Matteo Messina Denaro, e mano a mano usciranno altri dettagli legati proprio a questa inchiesta coordinata dall'antimafia di Palermo.

0: Bruno Mars, Risk It All. E in un momento in cui Michael Jackson è tornato in auge per il film su Michael Jackson, si sentono ancora di più, si notano ancora di più le somiglianze con le dovute proporzioni tra due grandi artisti, proprio con Bruno Mars. Siamo arrivati alle 16:51, è il momento di andare a Locarno Monti. Ritroviamo Luca Nisi, buonasera Luca.
1: Buonasera, buonasera a tutti.
0: Allora, ieri abbiamo parlato di diversi record di temperatura infranti anche nella Svizzera italiana per il mese di maggio. Oggi partiamo da lì. Si sono infranti altri record oppure è stato più o meno caldo di ieri?
1: No, è stato caldo in molte stazioni in modo simile o addirittura di più, quindi abbiamo effettivamente superato i record di ieri in alcune stazioni. La temperatura massima registrata su delle Alpi, ma che rappresenta anche il massimo per tutta la Svizzera, è rappresentato dal valore di Biasca ancora una volta con 34,8 gradi. Proprio in questo momento lo stiamo misurando, questo valore. Una massa d'aria ancora piuttosto secca, quindi un tipo di caldo che per definizione meteorologia è torrido, quando un caldo pronunciato però non afoso. Ecco, non è che non lo si sente, quello penso che tutti sono d'accordo. La serata sarà molto calda su delle Alpi, calda a nord delle Alpi con dei valori un po' più contenuti. Si sta avvicinando a noi una perturbazione temporalesca che sta causando dei temporali violenti o molto violenti sulla pianura padana centro-orientale. Questi temporali si avvicineranno a noi, potranno toccare le regioni più meridionali del Ticino, quindi Basso Luganese, Mendrisiotto. Non si esclude che nelle prossime ore in serata si possa sviluppare un temporale, mentre le altre regioni, concretamente tempo a sud delle Alpi, tempo asciutto e sereno. Anche a nord delle Alpi abbiamo qualche cellula temporalesca, soprattutto verso la regione tra Sciafusa e Basilea. Abbiamo queste cellule, dureranno ancora qualche ora, però per il resto anche a nord delle Alpi serata e notte serena e asciutta. La giornata di domani sarà caratterizzata da nuovamente condizioni anticicloniche più marcate, quindi tempo ovunque soleggiato, qualche cumulo sui rilievi e però tempo asciutto in tutta la Svizzera. Le temperature toccheranno i 29 gradi a nord delle Alpi, a sud delle Alpi saranno un po' più contenute, le massime probabilmente si aggireranno sui 31 gradi, quindi sarà ancora caldo però senza quegli eccessi che stiamo registrando in queste ore.
0: E poi accennando brevemente ai giorni più in là, Luca, si va come si preventivava verso un rientro in temperature più consone al periodo nel fine settimana?
1: Sì, molto graduale. Il fine settimana su delle Alpi sarà ancora ampiamente soleggiato con una tendenza temporalesca che aumenterà solo nel corso del pomeriggio di domenica a partire dal nord delle Alpi e le Alpi. Per il fine settimana avremo ancora dei valori massimi attorno ai 30-31 gradi a sud delle Alpi, 29 a nord delle Alpi. Per quanto riguarda il sud, un calo delle temperature è da prevedere nella giornata di martedì grazie a un'attività di rovesci un po' più vivace. Ecco, poi le temperature massime non supereranno più i 25-26 gradi.
0: Perfetto, grazie Luca Nisi anche per questo sguardo in avanti. Buona serata, buon lavoro a te.
1: Grazie mille e buona serata a tutti.
0: E allora noi ne approfittiamo di questi paio di minuti per agganciarci al filone della meteorologia e di questa ondata di caldo, perché in Francia parlavamo di 34 gradi, praticamente 34 gradi a Biasca. In Francia si è fatto di più, 34 gradi, e poi nei luoghi chiusi altro che 34 gradi.
2: Sì, esatto, in Francia hanno raggiunto i 37 gradi, ma soprattutto in alcune aule scolastiche, in particolare qua si parla di una scuola elementare in Francia, sono stati registrati picchi fino a 53 gradi, che chiaramente hanno reso impossibile svolgere le lezioni, ma come qualsiasi attività in un luogo così caldo. E il comune ha comunicato oggi l'annullamento delle lezioni nel pomeriggio per i bambini, per le docenti e i docenti, così come anche per il pomeriggio di domani, e per questi 350 alunni è stato stata organizzata un'alternativa, ovvero un ingresso gratuito insieme a genitori e accompagnatori alla piscina all'aperto, che direi che è un'attività un po' più adeguata a queste temperature davvero molto molto elevate.
0: Sì, non so come sia il calendario scolastico in Francia, però diciamo che hanno anticipato le colonie estive,
2: mettiamola
0: così.
2: Sì.
0: Problemi alle scuole per il caldo, ma problemi anche su alcuni treni, soprattutto i treni più vecchi in Francia. Il timore è che non funzionasse l'aria condizionata, allora precauzionalmente hanno deciso di annullare, di cancellare dei treni, no?
2: Sì, diversi collegamenti sono stati annullati nelle ore centrali della giornata, quindi l'orario più caldo. A Parigi sono state introdotte anche delle restrizioni al traffico per limitare l'inquinamento aggravato da questo caldo estremo, e fino a sabato è stato introdotto anche un biglietto climatico a prezzo ridotto per quanto riguarda i trasporti, la metropolitana, quindi con meno euro rispetto al solito al giorno è possibile utilizzare l'intera area del trasporto pubblico locale per evitare di prendere la macchina, per l'appunto, viste le restrizioni, ma anche per poter insomma sfruttare un po' l'aria condizionata di questi trasporti.
0: Insomma, siamo un po' tutti sulla stessa barca in questo momento a livello europeo. È così, quando arriva la pioggia ci lamentiamo per la pioggia, quando c'è il caldo ci lamentiamo per il caldo, insomma non ci va mai bene niente, facendo un po' una generalizzazione. Speriamo che vada bene la prossima canzone.

0: Questa canzone si intitola Potential, ci ha portato alle 17 e quindi al notiziario.
1: Rete 1.
2: In studio Lino Bini, le autorità zurichesi parlano di atto terroristico in merito al possibile movente che questa mattina ha spinto un 31enne armato di coltello ad aggredire alcuni passanti alla stazione ferroviaria di Winterthur. Nel corso di una conferenza stampa i rappresentanti cantonali hanno sottolineato come le indagini proseguono a 360 gradi per fare piena luce su quanto accaduto, ricordando che l'uomo arrestato in passato è stato già coinvolto in inchieste legate all'autoproclamato Stato Islamico, ovvero l'ISIS, e alla locale moschea Al-Nur, considerata per anni luogo di radicalizzazione. Un volto noto alle forze dell'ordine, quindi vicino agli ambienti islamisti della città, affetto anche da disturbi psichici, disturbi che lo hanno portato anche al ricovero in una struttura specializzata dalla quale era stato dimesso solo pochi giorni fa, hanno precisato le autorità zurichesi. Ad essere fermato, ricordiamo, è un cittadino con doppia nazionalità, svizzera e turca, che ha ferito tre persone di 28, 43 e 52 anni, una delle quali in modo grave. Ma sentiamo in merito il consigliere di Stato zurichese, nonché il responsabile del Dicastero Sicurezza, Mario Fehr.
3: Per me questo è un atto terroristico e c'è anche un parallelismo con l'atto terroristico ai danni dei nostri concittadini ebrei. In entrambi i casi il legame dell'autore con il proprio paese d'origine è molto forte. L'indagine del Ministero Pubblico della Confederazione esaminerà sicuramente anche gli elementi di radicalizzazione con la Turchia. Per me si tratta chiaramente di un atto terroristico. Se questo non è un atto terroristico, allora non so proprio cosa sia.
2: Un anno fa una frana di vaste proporzioni si staccò dal ghiacciaio del Birch, travolgendo buona parte del villaggio di Blatten e causando la morte di una persona. Nel pomeriggio autorità federali, cantonali e locali, oltre agli abitanti della regione, si sono incontrate per ricordare e commemorare l'evento. Una ferita aperta nella Lucentalla che ha cambiato per sempre la morfologia del luogo e la vita degli abitanti, coinvolti in prima linea nella ricostruzione e messa in sicurezza del territorio. Tra i presenti anche la ministra delle Finanze all'epoca dell'evento, presidente della Confederazione, Karin Keller-Sutter. Per la cronaca regionale, in Ticino tra due settimane scade il termine per adeguarsi alla nuova legge sugli esercizi alberghieri e sulla ristorazione, meglio nota come LEAR. Ebbene, a pochi giorni dalla scadenza, molte realtà, per la precisione 553, non si sono ancora adeguate e rischiano di dover chiudere. Per evitare questo scenario, il governo ha deciso di concedere una proroga eccezionale dei termini di un mese e mezzo. Attenzione, perché non ci sarà un'ulteriore deroga, ammonito il direttore del Dipartimento del Territorio Claudio Zali nel corso di una conferenza stampa a Bellinzona. La tregua nella guerra tra la coalizione israelo-statunitense e l'Iran è sempre più a rischio. Dopo gli attacchi e controattacchi della notte scorsa, nelle scorse ore, l'esercito israeliano ha bombardato la capitale libanese Beirut, prendendo di mira almeno un appartamento. Libano, ricordiamo, uno tra i punti del cessate il fuoco concordato tra Teheran e Washington in vista di un accordo di pace definitivo e duraturo che appare sempre più difficile da raggiungere visti gli ultimi eventi. È salito ad una ventina di morti e decine tra dispersi e feriti il numero di studenti coinvolti in un incendio in Kenya, divampato la notte scorsa nel dormitorio di una scuola nella città di Nakuru, nella parte centrale del paese. Ancora da chiarire cause ed eventuali responsabilità del rogo. Il gruppo Michelin intende tagliare fino a 1.500 posti di lavoro nei prossimi tre anni in Francia. A darne notizia lo stesso produttore di pneumatici, che ha avviato una trattativa con i sindacati. Secondo l'azienda, la ristrutturazione dovrebbe avvenire possibilmente attraverso la normale fluttuazione del personale o altre misure, escludendo così licenziamenti. Domani in tutto il paese è previsto tempo soleggiato e caldo.
1: Lo Sport.
4: Buonasera da Paolo Laurenti, inserto sportivo per un paio di aggiornamenti. Partiamo dal tennis perché per il secondo turno in campo la ticinese Susan Bandecchi, opposta alla russa naturalizzata australiana Kasatkina, che si è imposta nel primo set per 7-5. Un peccato visto che la ticinese si era ritrovato in vantaggio per 5-1 e anche con una palla per vincere il set a disposizione. La 27enne però ha accusato anche il gran caldo che sta colpendo la Francia e a Parigi. Nel corso della seconda frazione Kasatkina conduce per 2-1. Caldo, dicevamo, che ha fatto una vittima illustre. Jannik Sinner, infatti il numero uno al mondo, è stato sconfitto in questo secondo turno del Roland Garros dopo aver vinto agilmente 2-7 contro l'argentino Cerundolo 6-3-6-2. Nel corso della terza frazione l'italiano è letteralmente crollato, ha perso 7-5 e poi ha successivamente perso anche gli ultimi due set con un chiaro 6-1 6-1, quindi via subito il numero uno al mondo in questo torneo parigino. Passiamo all'hockey su ghiaccio perché la giornata dei quarti di finale dei mondiali in Svizzera, al termine dei primi tempi il Canada è in vantaggio per 1-0 nel derby sugli Stati Uniti, mentre la Finlandia è già avanti 2-0 sulla Cechia. Ricordo alle 20:20 gli altri due quarti di finale, Norvegia-Lettonia e soprattutto Svizzera-Svezia.
0: Eccoci qua, tempo reale, le 17:06. Ringraziamo anche Paolo Laurenti che risentiremo dopo nella insomma la nostra rassegna stampa sportiva verso le 17:30. Siamo sempre noi due, Lara Van Gammeren, Axel Belloni, con voi in tempo reale. Siamo noi a cui viene dato il compito ingrato di aggiornarvi sul traffico.
5: In Ticino la circolazione è intensa e al momento i principali rallentamenti sono segnalati sulla A2 tra Lugano Nord e Mendrisio in direzione sud, sul piano di Magadino tra Sant'Antonino e Contone verso Locarno, nel Malcantone tra Gravesano e Ponte Tresa su più tratti in direzione dell'Italia e nella direzione opposta da Agno a Manno. La situazione invece alla galleria del San Gottardo sulla A2 in direzione nord tra Quinto e Airolo sono segnalate code di 2 km con conseguenti ritardi di circa 20 minuti. L'entrata autostradale di Airolo è chiusa in direzione nord. Ricordiamo anche che la corsia preferenziale Cupra è aperta. Sul resto della rete viaria nazionale invece code o forti rallentamenti nel canton Argovia sulla A1 tra Aarau Est e Bierfeld verso Zurigo, a Zurigo sul Westring tra Urdorf Sud e Limmattalerkreuz verso la galleria del Gubrist e sulla A1 tra Dietikon Bierfeld in direzione di Berna. Nella regione di Isoletta code sulla A1 tra Lutterbach e Herkingen in direzione di Zurigo. A Basilea sulla A2 code da Pratteln a Wiese verso la Germania. Nella Svizzera centrale coda sulla A14 tra Gisikon Roth e la galleria di Rathausen verso Lucerna. E infine in Romandia sulla A1 da Gran Saconè alla dogana di Bardonè.

0: The Right Thing, i Simply Red dal 1987, il primo brano di questa seconda parte di Tempo Reale qui su Rete 1. In questo momento noi guardiamo avanti, guardiamo al tema di domani mattina di Modem. Si stanno avvicinando le votazioni a livello ticinese, a livello federale, si stanno avvicinando le elezioni a livello cantonale grigionese. Per questo secondo dibattito di avvicinamento appunto alle elezioni grigionesi, a Coira, da Coira, ritroviamo il nostro Roberto Porta. Buonasera Roberto.
1: Sì, buonasera a voi e a chi ci ascolta. Siamo negli studi della Radio Televisione Romancia e stiamo preparando questo secondo dibattito elettorale in vista dell'appuntamento del 14 giugno, quando nel Canton Grigioni si andrà alle urne anche per il rinnovo del Consiglio di Stato e del Gran Consiglio. Un secondo dibattito in cui parleremo sostanzialmente di due temi: di quello della sicurezza, perché diciamo è di grande attualità dopo l'arresto il 23 febbraio scorso di quattro membri della Camorra domiciliati a Roveredo. Se ne è parlato molto in queste settimane. Noi avremo ospite tra gli altri anche il consigliere di Stato responsabile di questo dossier, il socialista Peter Paier, e poi parleremo anche di sanità, perché questa è stata una legislatura in cui uno degli ospedali grigionesi, il secondo maggiore, quello di Samedan, ha rischiato di fallire perché le cifre rosse erano troppo importanti. Non è capitato, ma diciamo questo dimostra forse anche una certa fragilità di questo settore, e ne parleremo appunto sempre con Paier, che è responsabile anche della sanità. E poi in trasmissione avremo anche Maurizio Michel, che è gran consigliere della Val Bregaglia, membro del Partito Liberale Radicale, quindi un parlamentare uscente, e avremo Romano Losa, candidato UDC del circolo di Roveredo. Quindi questo secondo appuntamento domani mattina dalle 8:30 per dare un'occhiata alla politica grigionese e come stanno andando le cose appunto in questi due ambiti, sicurezza e sanità.
0: Grazie Roberto per queste anticipazioni, buon lavoro a te da Coira da domani mattina.
1: Buona serata.

0: Serena Brancale, Levante Deglia con Al mio paese. Allora, prima di riproporvi qualcosa di quanto è andato in onda oggi, c'è una notizia che al momento dà soltanto Ticino Online. È una notizia che riguarda il centro Lugano Sud, quindi i centri commerciali di Grancia.
1: Sì, c'è fumo dal tetto, il centro Lugano Sud è stato evacuato, sul posto ci sono sia i pompieri che la polizia. Al momento non è ancora nota l'esatta origine del rogo, però appunto tutte le persone che si trovavano lì in questo momento sono state evacuate.
0: Sì, sarebbe si vede del fumo dal tetto, quindi magari qualcuno di voi è da quelle parti, magari qualcuno di voi è in autostrada o è tra le persone evacuate, appunto, come dicevi tu Lara, non si sa ancora il motivo, ma il fatto è che al momento il centro Lugano Sud è stato evacuato. Siamo arrivati a quel momento lì, ovvero il momento di riproporvi qualcosa del meglio di quanto è andato in onda su Rete 1 oggi, che magari vi siete legittimamente anche persi.
2: Siamo pronti a partire anche questa mattina.
3: Questo è Mille Voci.
4: Un po' di Via Rose, un po' di Mille Storie.
2: 720, i rari, così ci chiamano.
5: Ci siamo chiamati noi a della verità. Sì, ma...
0: E allora, partiamo dalla fine della mattinata.
1: Partiamo da controcorrente. Oggi Antonio Bolzani ha parlato della nuova Ferrari elettrica, Ferrari Luce, se ne ha sentito parlare tanto, c'è chi l'apprezza, chi meno, a chi è piaciuto il design, a chi è piaciuta di più l'idea, a chi proprio non è piaciuta. La domanda che ha posto oggi al pubblico Antonio Bolzani è stata: Ferrari elettrica, una vera luce oppure un salto nel buio? Si è aperta davvero una grande polemica in merito per questo azzardato passo avanti per quelli che credono che insomma la Ferrari non dovesse entrare nell'elettrico, una questione che fa discutere, che ha diviso l'opinione pubblica, che ha anche in parte diviso il pubblico.
6: Quelle che prenderanno l'elettrica saranno quelli che per il marchio hanno i soldi e hanno voglia di rappresentare questa novità, ma avranno anche quella a motore. Quindi io credo che il processo di abbinamento all'elettrico sia più un aspetto di continuare quello che si sta facendo in generale, ma poi alla fine per queste marche chi è veramente appassionato di motori non ce la può fare, non ha niente a che vedere con il marchio Ferrari.
7: Ecco, ma le cose a metà sono belle?
6: Le dirò, per chi ama l'immagine può farsela diventare bella. Quella della Ferrari trovo che l'hanno snaturata troppo per quanto riguarda proprio il modello fine a se stesso.
7: 50-50, c'è chi è entusiasta, chi dice la Ferrari è stata lungimirante, davvero una grande operazione di marketing, se ne sta discutendo, è una cosa interessantissima anche la Ferrari elettrica, e chi dice no, non si può vedere una Ferrari elettrica, è qualcosa che non si doveva fare. Sentiamo Alex. Alex, buongiorno, benvenuto.
8: Buongiorno Antonio, io sono deluso non dal prodotto, attenzione, ma dal management. Cioè, qui abbiamo un brand di auto che di solito abitua i clienti a mostrare il modello nuovo, questo non è il modello nuovo di niente.
7: Secondo lei sarà un flop allora?
8: Allora, il problema è che loro hanno provato senza preparazione, per quello che ho detto che io critico il management e non il prodotto, e di fare quello che ha fatto l'iPhone quasi 20 anni fa alla sua industria nell'ambito dell'auto. Il punto quindi non è veramente, Antonio, se piace oggi, ma il punto è se fra 10 anni ci sembrerà ovvia come ci sembra ovvio

0: giovedì, ogni giovedì il punto ad Alba Chiara con Igor Meroni, il suo viaggio dalla Svizzera, da Losanna, attraverso l'Africa. In questo momento si trova sul lato ovest, sulla costa ovest dell'Africa, appunto in viaggio verso Cape Town. E ricordiamo due cose: che se vi foste persi qualche tappa di Igor Meroni potete andare a recuperarla sul nostro sito rsi.ch. Digitate Vado verso il capo, ci sono tutte le puntate di Alba Chiara, oppure con, se avete Instagram, Igor Me, scritto con due E, è la sua pagina Instagram, dove veramente sta facendo effettivamente vedere questa parte del mondo che non in tanti hanno il privilegio di vedere, di vederla lentamente come sta facendo lui. Vediamo a che punto è arrivato.
1: Torniamo da Igor Meroni. L'abbiamo lasciato in Sierra Leone la scorsa settimana. Dobbiamo capire come è andata innanzitutto.
2: Ciao, sono a Freetown per questioni burocratiche, facendo i visti. Fra qualche giorno potrò ridirigermi verso il confine con la Liberia.
1: Come funziona? Cosa dici? Mi serve il visto?
2: Per gli ultimi due paesi, ovvero la Liberia e la Costa d'Avorio, che ho fatto qua a Freetown, è tutto questione di ambasciate. Bisogna andare all'ambasciata, la durata del visto dipende da quanto vuoi pagare. Io ho pagato per il visto express, si paga un $20 in più e te lo fanno tipo il giorno dopo, se no bisogna anche aspettare una settimana. Io ero un po' abituato alla maniera ufficiale, ovvero andare, postulare, per invece qua io chiamo il giorno prima l'ambasciatore, gli dico: guarda, domani posso passare? E lui mi fa: sì, passa domani, te lo facciamo domani. Io spiego sempre come funziona l'itinerario che voglio fare, spiego che sono in bicicletta, che voglio attraversare tutta la costa occidentale del continente. I visti per i prossimi paesi si fanno sempre nelle capitali, quindi tipo adesso mi sono diretto a Freetown solo per il visto, dopo continuerò a Makeni, dove l'ho lasciato la bicicletta, da lì continuerò verso la Liberia.
1: Ti sei dato il tempo, diciamo, no? Tot mesi per arrivare.
2: Libertà assoluta su quello, vedrò anche le situazioni politiche come saranno nei vari paesi.
1: Com'è il passaggio di fronte?
2: L'ultima è stato veramente il confine più bello, perché sono passato da un confine minuscolo, veramente di montagna, ed è un confine che praticamente addirittura loro stessi non erano abituati ad avere uno straniero, e quindi non sapevano come gestire il mio caso. Mi sono trovato io a dover spiegare loro cosa fare.
1: Quando arrivi in un paese sei un po' l'attrazione.
2: Decisamente, soprattutto dalla Guinea-Bissau alla Guinea, poi anche qua in Sierra Leone, sono meno abituati a vedere un bianco. Qua a Freetown va abbastanza, ma quando mi trovo nei villaggi è abbastanza sorprendente. Per ora c'è stato solo una volta vedere dei bambini che scappavano da me, perché non erano abituati a vedere una persona bianca. Però non c'è solo il colore della pelle, ma c'è anche il fatto che comunque sono in bicicletta, e quello è molto interessante per la gente, perché penso che faciliti a creare un legame.
3: E torniamo adesso a casa svizzera, in cui si è parlato questa mattina del frutto del momento, uno dei frutti del momento, la ciliegia, e se ne è parlato in particolare in relazione a Zugo, in cui la ciliegia è quasi proprio un simbolo identitario, una vera cultura fatta da ricette, kirsch, torte tradizionali e antiche usanze popolari. E questa mattina si è parlato di una delle più famose tradizioni, che è la Chiesit Sturm, una corsa storica che quest'anno si terrà il 22 giugno e che si tiene ogni anno a giugno, e che secondo me potremmo riassumere con la frase: chi prima arriva meglio alloggia.
4: La ciliegia dà vita a una corsa dove vedi le persone che corrono con delle scale.
5: C'è questa usanza antica che arriva dal 700, che si lega all'apertura della stagione delle ciliegie, perché un tempo bisognava aspettare per andare a raccogliere le ciliegie il suono della campana di San Michele, che suonava uno specifico giorno a mezzogiorno. A quel punto si poteva andare a correre verso questa area dove c'erano i ciliegi, che un tempo erano di proprietà di tutti i cittadini,
4: però non potevano toccarli fino a quel momento.
5: Esatto, chi prima arrivava e poteva appoggiare la sua scala sull'albero di ciliegio, allora poteva raccogliere le ciliegie migliori.
6: Figurati.
5: E si correva con queste scale lunghe, fino a 8 metri, e era presa molto seriamente questa cosa, perché chi raccoglieva le ciliegie prima veniva, poteva essere punito. C'era anche un custode delle ciliegie,
6: certo, figurati,
5: che sceglieva la città e che custodiva tutta l'area giorno e notte, e se beccava un ladro di ciliegie poteva sia multarlo che imprigionarlo.
6: Addirittura?
5: Nella Zit Turm che c'è a Zugo.
4: Zugo si corre ancora con queste scale da 8 metri, c'è un'immagine immagini queste persone, una gara nata nel Settecento che celebra ancora oggi l'apertura della stagione delle ciliegie.
5: Sì, bisogna dire che allora

Nel Novecento rischiava di perdersi. Per fortuna poi si è creata un'associazione nel 2008 per salvaguardare un po' tutto quello che gira intorno al frutto della ciliegia a Zugo, e da lì hanno appunto poi riproposto questa antica usanza, ed oggi possiamo assistere anche noi andando a Zugo. Quest'anno si svolge il 22 giugno questa corsa che nel centro storico di Zugo ancora fanno con queste scale lunghe 8 metri sotto braccio. E la città, per sottolineare quanto è importante questa usanza, lascia poi queste scale appese al vecchio municipio per tutto l'anno.

0: La voce è quella di Prince, The Most Beautiful Girl in the World. Sono voci un po' meno soavi quelle della nostra sigla, ma sono comunque, noi ci teniamo queste voci.
1: La Svizzera va in vantaggio!
2: Goal! Campionessa olimpica!
1: Meyer,
3: il tiro parata, siamo ai quarti di finale, la Svizzera,
1: Svizzera batte il Canada.
0: Eccoci qua, pronti a parlare di sport. Paolo Laurenti, ben arrivato.
4: E ce n'è tanto, sì. Grazie, buon pomeriggio a tutti.
0: Partiamo dal tennis, visto che tra l'altro è in diretta.
4: Su RSI la 2, secondo turno del Roland Garros, tabellone femminile. Susan Bandecchi contro l'australiana di origini russa, Kasatkina. Match davvero molto teso, molto intenso. L'australiana Kasatkina ha vinto il primo per 7-5 con un grande rammarico, visto che la ticinese Susan Bandecchi era avanti 5-1, ha avuto anche una palla set a disposizione. Però il caldo davvero sta mettendo in difficoltà, in seria difficoltà, sia le due tenniste in campo adesso, che ora sono sul 5-5 nel corso della seconda frazione. Quindi Bandecchi è ancora assolutamente in partita, nonostante l'abbiamo vista mettersi più volte il ghiaccio sulla testa. È stata provata anche la pressione, appunto, perché il caldo sta mettendo in seria difficoltà gli atleti. E uno di questi è il numero uno al mondo, Jannik Sinner, che è stato eliminato.
0: Clamorosa questa cosa.
4: Esattamente. Dall'argentino Cerúndolo, che aveva perso i primi due set, quindi Sinner aveva vinto anche tranquillamente 6-3, 6-2 le prime due frazioni, poi ha iniziato a accusare un malore nel corso del terzo set, ha perso 7-5, poi letteralmente crollato, non ce la faceva più negli ultimi due, ha perso 6-1. Quindi davvero, poi qualcuno si chiede come mai il numero uno al mondo ha giocato, insomma, nel primo pomeriggio sotto queste temperature, va anche a discapito del torneo, sarebbe meglio che prosegua proprio per lo spettacolo, giocare di sera, ma c'è l'obbligo che almeno una volta debba anche lui giocare in questi orari proibitivi, e oggi ci ha lasciato le metaforiche penne.
0: Sì, anche in altre occasioni Sinner aveva avuto problemi con
4: sì,
0: il caldo.
4: Esattamente, sì, probabilmente è un suo limite fisico. Però davvero le temperature lo vediamo ogni break, le tenniste e i tennisti si mettono addosso, appunto, gli asciugamani, certo, con dentro il ghiaccio, perché davvero ne avete parlato anche voi, tra l'altro,
0: sì.
4: Delle temperature di questi giorni un po' in tutta Europa.
0: Saranno contenti quelli che questa sera andranno alla pista, almeno la pista è relativamente fresco, parlando di hockey.
4: Anche se l'atmosfera immagino che sarà caldissima, sì. Passiamo ai quarti di finale dei mondiali di hockey, appunto. Tra l'altro due sono già in corso, Canada-Stati Uniti, 2-0 il punteggio per i canadesi quando si è superata a metà dei tempi regolamentari, e 3-1 della Finlandia sulla Cecchia. Poi stasera Norvegia-Lettonia e, appunto, l'attesissima Svezia-Svizzera alle 20:20 alla Swiss Life Arena di Zurigo. Svezia, ormai lo abbiamo ricordato più volte nei vari appuntamenti sportivi, un po' il nostro tabù, però davvero la Svizzera arriva lanciata. Sarebbe una delusione, ecco, essere già estromessi questa sera, però evidentemente in una fase eliminazione diretta
0: è così,
4: succedere.
0: Certo, e ricordiamo, stasera ovviamente noi ci saremo per raccontare.
4: Radio Cronaca diretta dalle 20:20 in Sport e Musica con Lorenzo Voscolo, che già sentiremo all'interno di Rete 1 Sport per iniziare un po' a respirare, appunto, l'atmosfera.
0: Altra atmosfera, cambiamo sport, andiamo al Giro d'Italia. In questo giro abbiamo avuto pochi vincitori di tappa diversi,
4: sì.
0: Ha vinto un po' sempre, quasi sempre gli stessi.
4: Esatto, oggi a Pieve del Soligo in provincia di Treviso ha vinto in volata, la terza volata vinta dal francese Magnet, da non confondere con il portiere francese del Milan Maignan, per quanto riguarda il sottoscritto. Ha vinto in volata, quindi nulla cambia però in termini di classifica generale, quindi Jonas Vingegaard, che nella tappa ticinese ha aumentato il proprio vantaggio, è sempre saldamente al comando e saldamente in maglia rosa. Sempre a Rete 1 Sport parleremo anche di calcio, perché c'è il nostro inviato Gianluca Pustella nel ritiro, nel raduno della nazionale svizzera che sta preparando i mondiali a San Gallo, e come sempre ha avvicinato un giocatore, anzi la nazionale mette a disposizione un giocatore al giorno. Oggi è toccato a uno dei due elementi che militano nella Super League, vale a dire a Fasnacht, intervistato, quindi sentiremo il contributo che ha preparato Gianluca Pustella.
0: Vedo tra l'altro, a proposito di mondiali, parliamo di Neymar convocato con grande giubilo suo, sì. Che però rischia di non giocare, perché
4: rischia di non essere pronto alla partita di debutto del Brasile, visto che ha rimediato un problema muscolare al polpaccio e il medico del Brasile, della federazione brasiliana, ha previsto 2-3 settimane di stop, quindi sì, in bilico la sua presenza al debutto del Brasile.
0: Intanto vedo che Bandecchi si è portata sul 6-5, quindi
4: una partita davvero molto molto intensa, soprattutto nel primo set, sfoggiato anche dei grandi colpi. Poi Kasatkina è rinvenuta sportivamente parlando, però la ticinese davvero sta dando filo da torcere. Ricordiamo che Bandecchi è la numero 215 al mondo e Kasatkina è la numero 53, quindi davvero, dopo che già nel primo turno Bandecchi aveva estromesso la numero 39, la spagnola Buxa, quindi davvero in grandissimo spolvero.
0: Si riprende a giocare, noi ovviamente teniamo sott'occhio la partita e intanto Paolo ti ringraziamo per queste notizie sportive.
4: Buona serata.
0: Buona serata a te, l'appuntamento lo ricordiamo questa sera con Sport e Musica. 17.37, andiamo a vedere un po' com'è il traffico. Lo chiediamo a Daniele De Mattè. Daniele, buonasera, com'è la situazione sulle strade?
5: Buonasera a tutti da Bien, dalla redazione di Via Swiss. Allora, sulle nostre strade anche stasera il traffico è intenso e al momento i rallentamenti più importanti, più significativi, sono segnalati sulla 2 tra Lugano Nord e Mendrisio in direzione sud, sul piano di Magadino tra Cadenazzo e Quartino in direzione di Locarno e nel Malcantone tra Gravesano e Ponte Tresa su diversi tratti in direzione dell'Italia. Scusate. La situazione invece alla galleria del San Gottardo, sempre sulla 2 in direzione nord, tra Quinto e Airolo, sono tuttora segnalate code di circa 2 km con ritardi di una ventina di minuti. L'entrata autostradale di Airolo è chiusa in direzione nord, ma ricordiamo che la corsia preferenziale Cupra è ancora aperta. Sul resto della rete viaria nazionale invece segnaliamo code o importanti rallentamenti a Zurigo sul Westring tra Urdorf Sud e raccordo della Limmattal in direzione della Galleria del Gubrist e sulla 1 tra Dietikon e Birfeld in direzione di Berna. Nella regione di Soletta code sulla 1 tra Lutterbach e Derkingen in direzione di Zurigo, a Basilea sulla 2 da Pratteln a Wiese in direzione della Germania, nella Svizzera centrale sulla A14 tra Rüthof e la Galleria Rathausen verso Lucerna e infine in Romandia sulla 1 da Gran Sacconè alla dogana di Bardonè.
6: Via Radio con TCS e Ferrovie Federali.

0: Sulle note di Teddy Swims si sta giocando il tie break del secondo set con Susan Bandecchi, che al momento è in vantaggio 2-1 nel tie break. Nel frattempo, mentre loro giocano, e nel frattempo noi ovviamente vi aggiorneremo su come andrà questa partita per la tennista ticinese, andiamo a dare un'occhiata ai giornali a quest'ora di cosa parlano. Partiamo magari dal Corriere del Ticino.
1: Il Corriere del Ticino, che la cui notizia titola Lugano scontri in pensilina, il municipio ha sporto denuncia. Il municipio di Lugano ha presentato oggi una denuncia penale contro ignoti in relazione agli scontri avvenuti lo scorso 1° maggio in pensilina a Lugano, appunto, tra gruppi contrapposti e che sono culminati con delle tensioni con la polizia. La querela ipotizza diversi reati, tra cui violenza, minaccia contro le autorità, sommossa, impedimento di atti d'autorità e dissimulazione del volto in spazi pubblici. L'esecutivo cittadino auspica che vengano identificati i responsabili di entrambi gli schieramenti coinvolti e vuole lanciare un segnale chiaro affinché episodi simili non restino impuniti.
0: Ricordiamo, era successo il primo di maggio.
1: Sì.
0: La regione parla invece dei più ricchi della Svizzera, i 100 giovani più ricchi della Svizzera. Il primo vale miliardi, la classifica è stata stilata da Bilance per la 12ª volta. Il più ricco della Svizzera è... lo dico dopo, teniamo un attimo di suspense, ma sono tutti giovani, hanno successo sul conto in banca per rientrare in questa classifica, hanno almeno 2 milioni di franchi, a volte si parla anche di miliardi sul conto in banca. Appunto, sono gli under 40, i ragazzi di meno di 40 anni che sono più ricchi in Svizzera, i 100 più ricchi in Svizzera. Allora, andando a vedere qualche nome, il più ricco è tale David Wertheimer, 39 anni, erede della famiglia Chanel, patrimonio stimato tra i 5 e i 6 miliardi di franchi. Poi, senza andare proprio nello specifico della classifica, si vedono tra parecchi nomi di sportivi di spicco, tra cui Clint Capela, giocatore di basket in NBA, l'ex giocatore Ivan Rakitic con un patrimonio stimato tra i 50 e i 100 milioni. Ci sono diversi giocatori della nazionale svizzera, tra cui Akanji, Xhaka, Shaqiri e Sommer. C'è anche il Ticino con Edoardo Ermotti, fondatore di una ditta che si chiama 14 Peaks Capital e ha un patrimonio stimato tra i 5 e i 10 milioni di franchi.
1: Per la Svizzera tedesca andiamo sul Blick, che parla di un incendio boschivo vicino a Coira. Nel pomeriggio di oggi è scoppiato infatti un incendio nei pressi di Coira e le immagini diffuse che si vedono sul Blick mostrano delle grandi colonne di fumo, fiamme tra gli alberi, e secondo la polizia cantonale dei Grigioni il rogo si estende su un'area di circa 40 per 70 metri, che all'incirca corrisponde a la metà di un campo da calcio. Sul posto sono intervenuti vigili del fuoco, diversi elicotteri sono impegnati tuttora nelle operazioni di spegnimento. Non sono ancora note le cause dell'incendio, ma alcuni residenti della zona hanno riferito di non aver mai visto un incendio di simili proporzioni così vicino alla città.
0: La prossima notizia ci porta ancora nel mondo dei giovani e farà contenti non quei giovani della classifica, perché penso che a loro non cambi tanto il costo del trasporto pubblico.
1: Esatto, sul Vancouver si parla del trasporto pubblico scontato per i giovani nel canton Neuchâtel dal 1° luglio di quest'anno. I giovani tra i 18 e i 24 anni residenti nel canton di Neuchâtel beneficeranno di uno sconto del 66% sugli abbonamenti ai trasporti pubblici. Questa misura riguarda gli abbonamenti della rete Onde Vert e potrebbe permettere un risparmio di 763 franchi per questi giovani, appunto, tra i 18 e i 24 anni. E il progetto, che sarà valido per 2 anni, quindi fino al 2028, nasce dopo la bocciatura dell'iniziativa che chiedeva il trasporto pubblico gratuito e punta comunque a incentivare l'utilizzo dei mezzi pubblici tra i giovani.
0: Chiudiamo andando all'estero e citando questa storia che riguarda la FIFA. FIFA sotto indagine negli Stati Uniti per la vendita dei biglietti dei mondiali di calcio 2026. I procuratori generali di due stati degli Stati Uniti, quindi di New York e New Jersey, stanno verificando delle possibili violazioni delle norme a tutela dei consumatori, violazioni che riguarderebbero le 8 partite al MetLife Stadium, che è lo stadio che ospiterà la finale dei mondiali di calcio. Inchiesta che nasce anche sotto pressione di diversi tifosi, di segnalazioni dei tifosi che si lamentavano per la scarsa trasparenza nella vendita dei biglietti, con aumenti improvvisi dei prezzi e modifiche delle condizioni di acquisto dopo la vendita dei biglietti, e al centro di questa inchiesta anche la questione dei prezzi dinamici, che avrebbe ha fatto lievitare i prezzi in base alla domanda, tant'è vero che si arriva fino a $33,000, poco più di 25.000 franchi per un biglietto per la finale. Le tesi delle due accuse, entrambe le procure sostengono che i tifosi debbano poter acquistare i biglietti in condizioni di equità e trasparenza, e la procuratrice di New York ha ribadito la necessità di garantire prezzi chiari e accessibili ai tifosi, mentre la procuratrice del New Jersey ha criticato questa confusione generata da questo sistema di vendita, oltre alla questione dei costi eccessivi. Questi erano alcuni titoli, alcune notizie che sono in prima pagina nei giornali in questo momento. Il tie break si sta ancora giocando per quanto riguarda il tennis. Credo che il tempo di safe, e vediamo il risultato almeno del set di Susan Bandecchi.

0: What's going on?
1: What's going on?
2: What's going on?
3: Che succede?
4: Allora, cosa succede, o meglio, cosa succedeva esattamente un anno fa? Il 28 maggio del 2025 il villaggio di Blatten, nella Loecentale, in Vallese, veniva seppellito da un'enorme frana con fino a 10 milioni di metri cubi di roccia, fango, ghiaccio. Le immagini hanno fatto il giro del mondo, anche sono finiti sulla stampa internazionale, che insomma, milioni di metri cubi che scendono a valle, sommergono il villaggio. Fortunatamente c'è solo una vittima, ma gran parte del villaggio viene spazzata via. A un anno di distanza Blatten oggi ha ricordato l'anno scorso. Blatten si sta rialzando, ma prima di arrivare a capire da dove si sta rialzando, torniamo indietro di un annetto.
1: Torniamo indietro di un annetto e di qualche giorno, perché nei giorni precedenti al 28 maggio del 2025 i sistemi di monitoraggio rilevano che la massa rocciosa sulla cima del Kleines Nesthorn si sta muovendo rapidamente, quindi la roccia si muove e il ghiacciaio del Birch è sempre più instabile. Questo accade alcuni giorni prima della frana del 28 maggio. Il 19 maggio del 2025, visti questi monitoraggi, le autorità vallesane ordinano di evacuare preventivamente i 300 cittadini di Blatten, e questa sarà davvero una decisione cruciale per evitare una tragedia peggiore.
4: Abbiamo detto, c'è una vittima, la vittima è un 64enne, un pastore, che pur trovandosi fuori dalla zona di pericolo immediata viene comunque travolto dai detriti e il 28 di maggio il ghiacciaio di fatto collassa. Questo è il rumore, insomma, di questi 10 milioni di metri cubi di roccia, fango, ghiaccio che scendono a valle. Nei giorni subito successivi la situazione presenta un'altra criticità. Al di là del fatto che i detriti sono scesi a valle, i detriti ostruiscono il fiume, si forma un lago con l'acqua che non riesce a defluire, perché ci sono i detriti che hanno formato di fatto una diga naturale, e l'acqua minaccia di allagare le abitazioni che sono rimaste intatte. Il Consiglio di Stato del Canton Vallese sblocca allora subito dei fondi e chiede un intervento dell'esercito, che lavora per sgomberare i detriti. Ce la fa fortunatamente, e intanto gli abitanti trovano rifugio, gli abitanti di Blatten ovviamente trovano rifugio temporaneamente in strutture nei comuni vicini o in appartamenti di emergenza.
1: Arrivano anche diversi aiuti da Berna, in particolare 5 milioni di franchi per le misure urgenti, con un contributo di 15.000 franchi per ciascun residente di Blatten. La Croce Rossa Svizzera, così come la Caritas e la Catena della Solidarietà, raccolgono altri 28 milioni di franchi, mentre da altri donatori arrivano direttamente al comune di Blatten altri 30 milioni circa.
4: Sono enormi evidentemente i danni, sono enormi le cifre, si parla di danni circa stimati in 320 milioni di franchi, danni materiali, e a novembre scorso 2025 il 70% del territorio comunale di Blatten veniva considerato inedificabile. Siamo partiti dicendo che Blatten sta effettivamente ripartendo. In questo anno cosa si è fatto? Ci si è concentrati soprattutto su due cose: sulla messa in sicurezza evidentemente e sulla ridefinizione del territorio di Blatten. Per la messa in sicurezza sono state approntate, sono in corso di realizzazione opere per deviare il fiume, sono state approntate opere per deviare il fiume, per prosciugare il lago residuo, mentre adesso il grosso tema è la ridefinizione del villaggio di Blatten. Blatten tornerà, ma dove sarà? Quello che si sa è che gran parte del nucleo storico non verrà ricostruita così dov'era, dovrebbe sorgere tra il 2028 e il 2030, ma parte appunto dell'abitato verrà delocalizzata e verrà posta in una posizione dove verrà protetta da nuove opere di contenimento. Insomma, oggi è l'anniversario di quanto successo l'anno scorso della frana di Blatten. Blatten non c'è ancora fisicamente come paese, ma il suo spirito resiste e il paese pian pianino è pronto ad essere ricostruito. Siamo arrivati alle 17:56, ci ascoltiamo Marco Mengoni e poi siamo ai saluti.

0: Allora, un aggiornamento di sport. Purtroppo è finita l'avventura Roland Garros di Susan Bandecchi, che si è arresa a Kasatkina 7-5 il primo set, 7-6 il secondo set, quindi è stata sconfitta al tiebreak. Purtroppo diamo la sconfitta della ticinese. Siamo arrivati praticamente in conclusione, tra pochi secondi c'è 6 di sera, il tempo di darvi le previsioni meteo. Previsioni per questa sera. Allora, tempo soleggiato e molto caldo verso il Mendrisiotto e lungo il versante nordalpino e nel Giura, rischio di un temporale serale. Per domani, venerdì, soleggiato e caldo, temperature minime a 18 gradi al sud, 13 al nord, massime in tutta la Svizzera sui 30 gradi. Buona continuazione di ascolto, adesso c'è 6 di sera.
1: Radio Televisione Svizzera, rete 1, sono le 18. Sei di sera.
2: Per gli inquirenti l'accoltellamento di Winterthur è da considerare un attacco terroristico. L'autore del gesto, che è stato arrestato, aveva problemi psichici, era stato dimesso solo ieri sera da una clinica e frequentava anche ambienti radicalizzati. Tra i feriti, lo ricordo, uno in modo grave. Buonasera da Giuseppe Bucci. In apertura dunque gli aggiornamenti sui fatti di stamani, c'è stata una conferenza stampa nel pomeriggio. Torneremo poi sulla tirata ad orecchie del Consiglio di Stato ticinese a ristoratori e albergatori. Un terzo non si è ancora messo in regola con la LEAR, la legge che regola il settore. Tempo scaduto o quasi, se tra 45 giorni non si saranno adeguati, sarà chiusura. Continua la bufera attorno a Patrick Bruel, il cantante francese accusato in Francia di violenza sessuale. Anche in Svizzera Bruel avrebbe avuto comportamenti inappropriati in passato, in alcuni festival di casa nostra come il Paleo. Faremo il punto con un rappresentante del settore. Torneremo poi su Cramontana per parlare di risarcimento alle vittime. Il Consiglio federale ha deciso di istituire una tavola rotonda per trovare un accordo extragiudiziale e a dirigerla sarà Laurent Court, ex consigliere di Stato neocastellano, e noi lo abbiamo intervistato. Ci occuperemo anche di giustizia, di sentenze, in particolare quelle emesse in Ticino, perché ogni tanto si ha la sensazione che la mano sia un po' troppo leggera, e allora ci siamo chiesti: i giudici come arrivano alle loro decisioni? Commisurando la pena al reato, certo, e poi tenendo conto di molti altri elementi.
3: Nella situazione personale, lo stato di salute, l'età, gli obblighi familiari, la confessione, la collaborazione all'inchiesta, il pentimento, la presa di coscienza della propria colpa, così come l'effetto che la pena avrà sulla sua vita.
2: Sentiremo Fiorenza Bergomi, giudice del Tribunale Penale Federale. Infine, l'Unione Europea infligge una maxi multa a Temu, 200 milioni di euro per i rischi causati ai consumatori dai prodotti illegali in vendita. Coglieremo l'occasione per analizzare il funzionamento di questa popolare piattaforma cinese per lo shopping online, che è anche uno strumento commerciale in mano di Pechino. È confermata la matrice terroristica dell'attentato di stamattina alla stazione di Winterthur, dove un uomo ha ferito 3 persone con un coltello. L'autore del gesto, un 31enne con doppia cittadinanza svizzero-turca, frequentava gli ambienti islamisti della città. Al contempo soffriva anche di turbe psichiche, tanto che era stato dimesso solo ieri da una clinica. Questo è il doppio profilo emerso dalla conferenza stampa delle autorità questo pomeriggio a Zurigo, conferenza seguita per noi da Gianluca Olgiati.
4: Ha gridato Allahu Akbar, Allah è il più grande, prima di colpire alcuni passanti alla stazione di Winterthur sotto gli occhi di una classe di bambini di passaggio. Stamattina, ore 8:28 l'allarme, 5 minuti dopo, alle 8:33 era in manette. Per il capo dipartimento della sicurezza del Canton Zurigo, il consigliere di Stato Mario Fehr, non ci sono dubbi.
5: Für mich ist das Korn. Terrorakt, wenn das kein Terrorakt ist, dann weiß ich nicht, was ein Terrorakt ist.
4: Si tratta di un attacco terroristico, lo suggerisce il quadro globale, le grida, ma anche il passato dell'uomo. Ma prima un aggiornamento sui feriti. Sono 3 uomini di 28, 43 e 52 anni, tutti svizzeri, probabilmente scelti a caso tra i passanti. 2 con ferite leggere dovrebbero essere dimessi in queste ore dall'ospedale, mentre il 52enne, ferito gravemente a una coscia, è stato operato d'urgenza. L'attenzione si concentra dunque tutta sull'attentatore. Chi è?
6: Ein Trischi kommt aus Winterthur und ist schweiz-türkischer
5: Doppelbioco.
4: Un 31enne residente a Winterthur con doppia cittadinanza svizzero-turca, ha detto il comandante della polizia cantonale Mario Zweiermann.
6: Polizeilich mir im 2015.
4: Non uno sconosciuto per la polizia. Già nel 2015 il suo nome era emerso nelle indagini sulla moschea An-Nur di Winterthur, allora luogo di radicalizzazione, poi chiusa nel 2017. L'uomo era stato denunciato per propaganda dell'ISIS. Si ritiene che gli ultimi 2 anni li abbia trascorsi in Turchia. Poi, solo 3 giorni fa, una telefonata definita confusa alla polizia zurighese. Da lì l'ordine di ricoverarlo in una clinica psichiatrica e poi un momento di svolta, come è stato definito dal consigliere di Stato Mario Fehr. E cioè quando un medico ieri ha deciso che l'uomo non costituiva una minaccia per gli altri o per se stesso, permettendogli di lasciare la clinica. Valutazione che si è rivelata gravida di conseguenze, sbagliata per dirla con Mario Fehr. L'inchiesta è ora in mano al Ministero Pubblico della Confederazione.
2: Fin qui la cronaca, adesso qualche considerazione. Dunque, abbiamo sentito evidenti turbe psichiche unite a una radicalizzazione islamica. Torno da te Gianluca Olgiati, come inquadrare questo caso, questo profilo?
4: È proprio una di quelle combinazioni che da tempo fa dire agli esperti, alle autorità federali, che il rischio attentato in Svizzera è presente, è reale. Soffriva di turbe psichiche l'uomo che ha coltellato un ebreo ortodosso in centro a Zurigo 2 anni fa, e così l'attentatrice della Manor di Lugano, o il 29enne che nel 2020 a Morges pugnalò a morte un passante, anche lui al grido di Allah è grande. Ecco, ora la polizia zurighese ha detto di aver rafforzato la propria presenza nei luoghi nevralgici, quindi più agenti visibili, ma anche i cosiddetti Brückenbauer, le figure della polizia che curano i contatti con le comunità religiose.
2: E come è stato recepito anche politicamente questo attentato?
4: Ma è chiaro che arriva in una fase delicata, che è quella della campagna per il voto del 14 giugno sull'iniziativa contro una Svizzera da 10 milioni di abitanti, e non a caso subito oggi è arrivato un comunicato dell'UDC zurighese a sottolineare la doppia cittadinanza dell'attentatore. Questo clima di fondo si sente, e anche il consigliere di Stato Mario Fehr, ex socialista, ora indipendente, in conferenza stampa ha detto, e cito, che gente del genere non la vogliamo in Svizzera. Sarà fine della citazione. Fehr ha già annunciato che chiederà alla Segreteria di Stato della Migrazione, la SEM a Berna, di revocare la cittadinanza svizzera all'uomo, sembra si possa fare per casi gravi come il terrorismo, e quindi di espellerlo.
2: Grazie Gianluca Olgiati anche per questo inquadramento di questo fatto di cronaca avvenuto questa mattina a Winterthur. Apriamo adesso una pagina ticinese sulla legge sugli esercizi alberghieri e sulla ristorazione, comunemente chiamata LEAR. Lo facciamo perché oggi il governo ha concesso ai gerenti 1,5 mesi di proroga, proroga eccezionale, per adeguarsi alla nuova legge decisa nel 2023. In studio mi ha raggiunto Alain Melchionda. Allora Alain, come si arriva a questa proroga fuori programma?
7: Il modo più semplice per spiegarlo è partire dalle parole di Bernadette Rüegsegger, lei è capo dei servizi generali della polizia cantonale.
8: Sinceramente non riesco a spiegarmi questi numeri.
7: Tutto nasce da qui, da questa sorpresa, ed è legata ai numeri di chi non ha ancora avviato la procedura per ottenere una nuova autorizzazione d'esercizio, e stiamo parlando di 553 casi su 2.364 esercizi pubblici.
2: Quindi quasi 1 su 4.
7: Infatti, ed è proprio questo che ha sorpreso tutti, soprattutto perché per mettersi in regola con la nuova legge votata dal Gran Consiglio nel 2023 erano stati concessi 3 anni dalla sua entrata in vigore, quindi fino al prossimo 15 giugno.
2: Ed è qui che subentra il governo, che prende atto e di fatto allunga i tempi, se ho capito bene.
7: Beh, a conti fatti sì, quello del governo ticinese è una sorta di ultimatum gentile. Ultimatum perché per chi non si adegua la conseguenza è la chiusura senza se e senza ma. Gentile perché davanti a questi numeri non era pensabile usare solo il bastone, e quindi si è deciso per un decreto che proroga il termine fino al 31 luglio.
2: Ecco, ma cosa vuol dire chiedere una nuova autorizzazione e che cosa comporta?
7: Per capire il tempo anche necessario è proprio quello che ho chiesto alla capitano Bernadette Rüegsegger.
8: bisogna avere come prima cosa l'attestazione di idoneità dei locali, che è una verifica del municipio, delle norme edilizie e anche della polizia del fuoco, come anche un preavviso del laboratorio cantonale per le misure igienico-sanitarie. Una volta che ho questo pacchetto, servono anche tutti i documenti sul diritto d'uso dei locali, sul gerente, sul gestore.
7: Quello che viene chiesto adesso con la proroga, visti i tempi stretti, è che la procedura per una nuova domanda sia perlomeno avviata, mostrando dunque la volontà di mettersi in regola.
2: Ecco, Len, che cosa succede se qualcuno dovesse insistere nel non mettersi in regola?
7: Come detto, la conseguenza prevista è la chiusura del locale, ristorante, bar, albergo o altro che sia. Ma questo, come sentiamo dal direttore del Dipartimento del Territorio Claudio Zali, coi modi proprio a uno Stato democratico.
9: Non penso che ci saranno delle retate sul territorio il 2 di agosto, però non ci sarà nemmeno un secondo decreto esecutivo di proroga e quindi si andrà verso dare un'ultima possibilità di essere sentiti probabilmente in un colloquio, in un'ispezione al loro locale e comunque di principio si procederà alla chiusura.
2: Questo è il consigliere di Stato Claudio Zali. Alain, volevo capire anche un'altra cosa. Quindi ci hai detto che la modifica della legge risale al 2023. La tragedia di Capodanno a Cramontana ha avuto un'influenza, ha avuto delle conseguenze sul percorso che ci hai raccontato?
7: Sì, anche se è intervenuta dopo ne ha portate come. La sensibilità di tutti è aumentata e questo sta rallentando le pratiche, soprattutto da parte dei comuni. Prima di rilasciare l'attestazione di loro competenza c'è una gran prudenza, una grande attenzione, come ci ha confermato anche qui lo stesso Claudio Zali.
9: Quello che è successo il primo di gennaio a Cramontana ha cambiato le visioni, le autorizzazioni che sono legate anche a questioni di sicurezza non sono più solamente delle questioni pro forma e quindi si è, credo, instaurata una nuova mentalità. Il mio auspicio è che davvero tutti quelli che possono si mettano in regola perché ne va del loro posto di lavoro, alla fine di quello dei loro dipendenti.
2: Ancora Claudio Zali, grazie alle Melchionda, fin qui dunque la cronaca e le considerazioni delle istituzioni. Adesso vi propongo di ascoltare le considerazioni, le reazioni del direttore di Gastro Ticino Gabriele Beltrami e dell'albergatore, presidente per 9 anni fino al 2023 di Hotel Ris Ticino, Lorenzo Pianezzi.
10: Questo decreto è una cosa buona che è stata fatta per tutti, per tutto il settore e soprattutto una legge deve servire a chi lavora, i paletti per chi lavora, per chi controlla, ma soprattutto per la sicurezza dei nostri avventori.
7: 3 anni sono tanti, sono lunghi, il tempo c'è stato tutto, eppure...
10: Eppure abbiamo ancora circa un 500 che hanno già magari iniziato, ma un 150 che non hanno iniziato per niente.
7: A lei come se lo spiega?
10: Probabilmente vecchi, anziani, ristoratori pensavano che come andava prima va bene anche adesso.
11: Preoccupato se non ci fosse questa proroga. Quindi questa ottima collaborazione che abbiamo ottenuto con il Cantone, con il consigliere Zali, ci permette di avere un po' più di tempo per poter raccogliere tutta la documentazione.
7: Adesso però bisogna fare.
11: Sì, sappiamo che la procedura in tanti l'hanno già iniziata, non ancora completata. Per chi non ha ancora veramente iniziato nulla, quindi ancora non si è chinato sul tema, deve veramente farsi un mea culpa e ringraziare il fatto che abbiamo potuto intercedere con il Cantone per garantire ancora questo mese e mezzo di proroga fino al 31 luglio.
2: Andiamo ad Airolo adesso. Nel secondo tubo della galleria autostradale del San Gottardo si è ripreso a scavare con l'ausilio della fresa. L'avanzamento meccanico era stato interrotto 11 mesi fa a meno di 200 metri dal portale a causa del franamento di 4.000 tonnellate di roccia. Per evitare danni alla fresa si è resa necessaria una nuova strategia e oggi l'Ufficio Federale delle Strade ha fatto il punto della situazione. Per noi c'era Luca Berti.
12: Stiamo vedendo la testa della fresa dal davanti, siamo dentro nel controavanzamento, è un cunicolo che abbiamo scavato soltanto parzialmente per poter raggiungere la testa della fresa e adesso ci troviamo esattamente di fronte alla testa della fresa che sta funzionando.
13: La fresa Paolina è sullo sfondo, la si vede solo per metà, uno scavo realizzato con la dinamite, quello in cui siamo, che non sarebbe stato necessario se quel 23 giugno 2025 tutto non si fosse arenato. A 192 metri. Per evitare danni si è dovuto aggirare il punto critico e tornare indietro per liberare la testa della fresa, mentre nel frattempo si rafforzava la parete critica con iniezioni di cemento. Ad accompagnarci è Udo Opliger, capo progetto generale del secondo tubo del San Gottardo.
12: la vediamo per metà, perché se avessimo dovuto scavare tutta la sezione intera ci avremmo messo molto di più. Seconda cosa è per permettere alla fresa di avere ancora del materiale davanti da poter scavare, perché se non ha davanti niente non può funzionare.
13: E davanti Paolina ha ora 500 metri di tunnel parzialmente scavato. Tra 3 mesi tornerà ad attaccare la parete di roccia. Un imprevisto costato soldi e tempo. Guido Biagio è vice direttore di Ustra.
14: Dobbiamo mettere in conto all'incirca 20 milioni di franchi di costi aggiuntivi e un ritardo tra i 6 e gli 8 mesi rispetto al programma iniziale. Questo ritardo è recuperabile, ci sono diverse varianti allo studio, come procedere maggiormente con l'avanzamento da nord, oppure sovrapporre delle attività, oppure anticipare certe lavorazioni, e questo è un po' il compito che ci spetta nei prossimi mesi.
13: Anche perché ogni scelta avrà un costo da bilanciare con i vantaggi in termini di risparmio di tempo. Di sicuro la fine dello scavo non è più possibile nel 2027.
14: Sarà l'inizio del 2028, ma non è il termine decisivo, perché sovrapponendo determinate attività o anticipando delle altre attività come le centrali di ventilazione, riusciamo ad arrivare entro la fine del 2030 a mettere in esercizio il secondo tubo.
13: Intanto manca poco la conclusione dello scavo della zona disturbata più a nord. Da Goshenen invece la fresa Alessandra è ritornata ad avanzare già un mese fa ed è già a metà del lavoro.
2: Parliamo ora di Patrick Bruel, il noto cantante francese accusato di violenza sessuale in Francia, e si moltiplicano le testimonianze contro di lui. La vicenda sta avendo ripercussioni anche in Svizzera, dove la notizia di qualche giorno fa: Bruel dal 2019 è stato di fatto bandito dal Palais de Nyon, il più importante festival musicale svizzero. Allora, Paolo La Torre, spiegaci cosa è successo.
8: Il motivo è proprio la denuncia di una volontaria che nel 2019 era impiegata come massaggiatrice al festival. La donna l'ha accusato di essersi presentato nudo all'appuntamento e di averle chiesto di massaggiargli le parti intime. Il Paleo Festival ha incoraggiato la volontaria a sporgere denuncia e le ha offerto supporto legale e psicologico. Il procedimento legale ha portato ad un accordo finanziario nel 2022. La massaggiatrice volontaria ha ritirato la denuncia e la star della musica ha versato diverse migliaia di euro a un'organizzazione di assistenza alle donne migranti. L'incidente e il procedimento giudiziario erano rimasti finora riservati. La rivelazione è arrivata dalla TV francese TF1. I colleghi di RTS hanno interpellato il direttore del Paléo Festival, Daniel Rossellat.
15: On a évidemment été choqués. Per noi ça corrisponde absolument pas a nos valeurs.
8: Siamo rimasti ovviamente scioccati, ha detto. È totalmente contrario ai nostri valori, e se siamo stati discreti è stato per rispetto nei confronti della vittima, per proteggere la sua privacy. Un'altra volontaria del Paléo ha raccontato del tentativo di Bruel di portarla nella sua stanza d'hotel dopo lo spettacolo. Lei ha rifiutato. Di questo fatto Paléo dice però di non essere a conoscenza. Matteo Léger, figurante romanda, ha invece partecipato ad uno spettacolo della TV francese del 2012. Ecco cosa ha raccontato a RTS. Ci hanno informato che Patrick Bruel avrebbe tentato qualcosa con la persona che si sarebbe trovata sulla barca con lui. Ci hanno detto che non dovevamo cedere alle sue avance. Se non ti senti al sicuro, dillo a qualcuno della produzione, eccetera, eccetera.
2: Ecco, queste le rivelazioni su Patrick Bruel che si susseguono e le conseguenze si fanno sentire. Cosa è successo negli ultimi giorni?
8: In Francia, dove ricordiamo su Bruel pendono 4 denunce per violenza sessuale, in Belgio invece accusato di aggressione sessuale, si moltiplicano gli appelli affinché rinunci ad esibirsi. Ieri sera a Parigi ci sono state delle contestazioni di un collettivo femminista durante il suo spettacolo teatrale, che è stato interrotto per qualche minuto. Da noi invece il previsto concerto del 26 giugno nell'ambito del Festival Bell'Arena di Friburgo è stato rinviato all'anno prossimo. Il 25 giugno Bruel dovrebbe esibirsi al Live Festival di Puy nel Canton Vaud, concerto che per il momento resta programmato.
2: Ecco, dunque, il Festival Bell'Arena ha deciso di rinviare al prossimo anno il concerto di Bruel. Abbiamo sentito, annullarlo avrebbe avuto conseguenze finanziarie pesanti. Insomma, ci sono anche queste considerazioni che pesano. Sempre Paola La Torre ne ha parlato con Eugenio Totaro, membro del comitato della Federazione Svizzera dei Professionisti degli Eventi.
16: In Svizzera il Festival Bell'Arena ha rinviato il concerto. Quali sono le conseguenze finanziarie per gli organizzatori?
17: Difficile da dirsi, perché dipendono dalle clausole del contratto che hanno firmato. Certo che rinviando e non cancellando il concerto è probabilmente un modo per prendere del tempo, aspettando di saperne di più.
16: Invece se fosse stato annullato il concerto sarebbe stato peggio.
17: Se poi la persona venisse scagionata dalle accuse, il problema in questo caso sarebbe tutto dalla parte degli organizzatori.
16: Il Live Festival di Pouilly per il momento non ha cancellato o rinviato il concerto di Patrick Bruel. Pensa che in questo caso il denaro conti di più della coscienza, se vogliamo dire così.
17: Avranno avuto probabilmente le loro buone ragioni per farlo. C'è da dire che un concerto di questo genere implica un gran numero di persone e aziende che potrebbero far causa all'organizzatore se non venissero pagati, per esempio. Sarebbe ancora più grave.
16: Il Paléo già dal 2019 ha bandito Patrick Bruel, ma non ha divulgato la notizia per tutelare la vittima, dicono gli organizzatori. Hanno fatto bene, secondo lei?
17: Difficile dirlo. Io sono del parere che quando le cose sono scabrose a quel livello lì, è sempre meglio farlo sapere, anche perché adesso che certe cose vengono fuori, si legge dappertutto e si vede dappertutto, la vittima non è più tutelata. Oramai, voglio dire, qualcuno che ha veramente voglia di andare a sapere, saprà.
16: Le accuse si moltiplicano e sembra che tutti sapessero dei comportamenti di Bruel, eppure ha continuato a fare concerti, ad essere invitato ai festival. Come mai, secondo lei?
17: Appunto perché è una vedette internazionale, ha milioni di fans, poi francamente uno è innocente fino a prova del contrario. Quindi se le cose non si sanno, e sotto questo aspetto devo dire che il movimento Me Too è importante, perché più le cose si sanno, più i media ne parlano, più la gente si informa e si fa un'opinione, poi va o non va al concerto secondo la propria opinione.
16: Un altro elemento emerso da una testimonianza è che gli organizzatori mettevano in guardia le ragazze, le volontarie. Perché non dire piuttosto al cantante di tenere le mani a posto?
17: Ma se me lo chiede a me, umanamente, dico lei ha totalmente ragione e non dovrebbe, una cosa del genere non dovrebbe succedere. Purtroppo succede e vedremo quello che la giustizia dirà in merito.
0: Le considerazioni di Eugenio Totaro, membro del Comitato della Federazione Svizzera dei Professionisti degli Eventi. Torniamo ad occuparci ora di Crans-Montana, perché dopo l'incendio di Capodanno la Svizzera si è trovata a fare i conti con una tragedia senza precedenti. Per questo il Consiglio federale ha deciso di istituire una tavola rotonda con l'obiettivo di trovare un accordo extragiudiziale per riparare i danni subiti dalle vittime ed evitare così, dopo il processo penale, una serie infinita di procedure civili. A dirigere questa tavola rotonda è Laurent Kurt, ex consigliere di Stato del Canton Neuchâtel, e Aaron Guidotti lo ha intervistato. Sentiamo cosa ci ha detto.
18: La table ronde part du constat quand il y en a autant de victimes.
19: Gli obiettivi della tavola rotonda partono dal presupposto che quando le vittime sono così tante c'è il rischio che i procedimenti giudiziari, in particolare quelli civili, si protraggano troppo a lungo e si intreccino tra di loro. Essendo poi che le vittime sono così tante e i responsabili relativamente pochi, c'è anche il rischio che alla fine non abbiano più soldi a sufficienza per risarcire tutti. Quindi l'idea è di avere allo stesso tavolo dei rappresentanti delle vittime e di coloro che possono contribuire relativamente pochi, c'è anche il rischio che alla fine abbiano più soldi a sufficienza per risarcire tutti. Allo stesso tavolo dai rappresentanti delle vittime.

0: gare. Siamo sicuri che parteciperanno, visto che per loro potrebbe essere più furbo aspettare il processo e sperare quindi nella soluzione dei propri clienti?
1: Oui, évidemment que c'est un des enjeux très importants que les assureurs acceptent le principe de la table ronde.
2: È uno dei punti chiave di questa tavola rotonda. È importante che gli assicuratori accettino di impegnare risorse prima ancora di sapere se alcuni dei loro clienti saranno condannati penalmente, e per farlo devono avere un valido motivo.
1: Donc là, il faut qui trouve un intérêt à le faire.
0: E quale sarebbe quindi questo motivo?
1: L'intérêt, ça peut être que les procédures seront plus rapides.
2: Procedure più rapide sarebbero vantaggiose anche per le assicurazioni, eviterebbero ingenti spese legali e lunghi procedimenti giudiziari. Se si raggiunge un accordo, possono liberare del personale e ci potrebbe essere un rischio finanziario minore dato dall'anticipazione. Ma questo è ancora da valutare.
0: E per ora c'è la volontà di partecipare da parte di tutti gli attori coinvolti o si è trovato davanti a no categorici?
1: Dans le dialogue que j'ai eu jusqu'ici, je trouve qu'il y a beaucoup de bonne volonté.
2: Nei colloqui che ho avuto finora ho riscontrato molta buona volontà e questo mi rende fiducioso. Forse è il caso di precisare una cosa: partecipare alla tavola rotonda non significa rinunciare al procedimento civile. I procedimenti civili continueranno normalmente finché non si raggiungerà un eventuale accordo finale in cui le parti decidono volontariamente di rinunciare al giudizio. Quindi partecipare ai lavori della tavola rotonda non limita in alcun modo i diritti delle vittime in sede civile.
1: Il fatto di partecipare alla table ronde ne peggiora pas i droits devant la justice.
0: In Parlamento, quando si è discusso del contributo di solidarietà da parte della Confederazione, si è parlato di un rischio che ci si ritrovi con delle vittime di serie A, quelle di Cramontana, e vittime di serie B, tutte le altre. È il caso?
1: Moi je pense exactement l'inverse, c'est-à-dire que si on n'organisait pas une table ronde.
2: Per me è esattamente il contrario. Quando ci sono così tante vittime coinvolte in una tragedia, non organizzare una tavola rotonda rischierebbe di peggiorare il loro trattamento rispetto a quello riservato alle vittime di casi più comuni. Il punto è semplice: se alla fine si ottiene una sentenza favorevole, ma mancano i mezzi per farla eseguire, quella decisione resta solo sulla carta. Oppure, se un procedimento che dovrebbe durare 5 o 6 anni ne richiede 15 o 20, le famiglie restano intrappolate in un percorso infinito. E una famiglia che passa 15 anni in tribunale è una famiglia che non può dedicare le proprie energie a ricostruire la propria vita. La tavola rotonda serve proprio a evitare questo, non a ottenere privilegi. Ed è così che concepisco il mio ruolo di presidente.
1: E c'è in tutto caso come che conçois mon ruolo di presidente di questa tavola.
3: Laurent Cour che dirigerà dunque la tavola rotonda su Cramontana. Siamo alla pagina estera. La Commissione europea ha inflitto una multa da 200 milioni di euro a Temu per Bruxelles. La popolare piattaforma cinese che vende articoli a buon mercato non valuterebbe adeguatamente il rischio di smerciare prodotti illegali e pericolosi sul mercato europeo. Ci aggiorna il corrispondente da Bruxelles, Andrea Ostinelli.
4: Temu reaches 130 million consumers.
5: Temu raggiunge 130 milioni di consumatori nell'Unione Europea, ma non ha valutato correttamente il rischio di vendere prodotti illegali nel nostro mercato. Parliamo di giocattoli pericolosi per i bambini, prodotti elettronici non correttamente etichettati, di bigiotteria con componenti chimici dannosi per la salute. E la lista è lunga. Il nostro messaggio è chiaro: se volete operare sul nostro mercato da 450 milioni di consumatori, dovete rispettare le nostre regole.
4: To respect our rules.
5: Thomas Regnier, uno dei portavoce della Commissione europea, mette in scena la determinazione dell'esecutivo comunitario nei confronti della gigantesca piattaforma cinese di vendita online di prodotti a basso costo. La multa da 200 milioni di euro è dovuta alle carenze dei controlli della piattaforma, tenuta ad avere un vero e proprio sistema per identificare la vendita sul mercato dell'UE di prodotti illegali in base agli standard europei. Studi indipendenti, svolti per esempio dalle associazioni dei consumatori o di categoria, attestano una presenza significativa di giocattoli per bambini e piccoli articoli elettronici pericolosi. Pare vi sia un'alta quota di caricatori che si incendiano, di bigiotteria con componenti chimiche dannose per la salute. Le lacune sistematiche individuate dalla Commissione europea sui controlli di conformità messi in atto da Temu sono soltanto uno degli aspetti della partita legale ingaggiata da Bruxelles nei confronti della piattaforma cinese, vera e propria testa d'ariete dell'export a basso costo verso l'UE.

0: Bruxelles tiene nel mirino Temu anche per altri aspetti, quali la diffusione di prodotti illegali, l'addictive design, ossia il sito deliberatamente concepito per prolungare la frequentazione dei clienti, e altri elementi ancora. La multa di oggi è proporzionata, assicura la Commissione europea, non spettacolare, dicono gli osservatori, ma molto probabilmente non sarà l'ultima.
1: Questa dunque è la decisione che è stata presa a Bruxelles. Cerchiamo di capire adesso più da vicino che cos'è questa piattaforma, Temu, simbolo dell'e-commerce cinese low cost. Dietro i prezzi stracciati di Temu c'è un modello preciso costruito sul collegamento diretto tra fabbriche cinesi e consumatori occidentali. Un modello, uno strumento che è anche funzionale alla strategia commerciale della Cina. Allora ne parliamo con Lorenzo Lamperti, nostro collaboratore dall'Asia orientale. Lorenzo, allora, per cominciare, che cos'è quindi Temu e come funziona il suo modello di business?
2: Allora, Temu è una piattaforma controllata dal gruppo PDD ed è uno dei tasselli più visibili della galassia commerciale digitale cinese. Funziona con un modello di vendita diretta al consumatore, cioè collega produttori cinesi e consumatori occidentali, eliminando importatori, distributori e altri intermediari. Questo consente di abbattere drasticamente i prezzi, sfruttando la gigantesca capacità produttiva della Cina. Temu utilizza poi algoritmi aggressivi, continui sconti, offerte lampo e meccanismi che spingono gli acquisti. Un altro elemento fondamentale è la logistica, perché Temu ha sfruttato le esenzioni doganali sui piccoli pacchi, spedendo direttamente ai clienti finali, ed è anche questo che le ha consentito di espandersi a grande velocità in decine di paesi nel giro di pochi anni. Il tutto si inserisce nel contesto economico cinese, con consumi interni deboli e una forte sovraccapacità industriale, quindi molte aziende cercano sbocchi esteri. Ecco, Temu, insieme ad altre piattaforme, è diventata un enorme canale di esportazione diretto verso i consumatori globali.
1: Ecco Lorenzo, possiamo dire che Temu gioca un ruolo strategico nell'imporre il flusso dei prodotti cinesi in Europa?
2: Beh, di certo l'attività di piattaforme come Temu porta risultati importanti per gli interessi di Pechino, perché da una parte la Cina vuole diversificare gli sbocchi commerciali e negli ultimi 10 anni ha più che raddoppiato le esportazioni verso l'Unione Europea. Il trend continua anche quest'anno, andando a coprire molte delle perdite dell'export verso gli Stati Uniti. Dall'altra parte il modello di business di Temu permette di bypassare i canali tradizionali e mantenere dunque competitivi anche prodotti a basso valore aggiunto, che sono quelli più vulnerabili ai dazi e agli scontri commerciali. In questo senso il digitale diventa una sorta di infrastruttura strategica dell'export cinese, non riguarda soltanto Temu ma anche altre piattaforme, e già durante la guerra commerciale dell'anno scorso sui social sono diventati virali i video di venditori cinesi che mostravano fabbriche e prodotti rivolgendosi direttamente ai consumatori occidentali, spesso promettendo prezzi stracciati e accesso diretto alla produzione. È il segno di una trasformazione più ampia, cioè la Cina non vuole più essere solo la fabbrica del mondo, ma punta a costruire con questo ecosistema digitale un rapporto diretto tra il suo sistema produttivo e il consumatore finale globale.
1: Lorenzo Lamperti, grazie, ci hai fatto capire meglio cosa ci sta dietro questa popolare piattaforma online. Tra poco ci occuperemo di reati e di pene inflitte, ogni tanto qualche sentenza fa un po' storcere il naso, e allora noi abbiamo chiesto spiegazioni ad una giudice. Adesso in breve altre notizie di giornata con Nicola Lüend.
3: Passo in avanti verso il salvataggio dell'associazione Calcio Bellinzona. L'avvocato Luca Zorzi, che segue la trattativa, ci ha confermato poco fa che una cordata ticinese ha trovato un accordo con l'ormai ex patron della società Juan Carlos Trujillo per la cessione del club. Zorzi ha aggiunto che resta ancora da risolvere il nodo relativo alle azioni societarie ancora in possesso del precedente proprietario, ovvero Pablo Bentancur. Bentancur infatti non ha mai ricevuto quanto pattuito con Trujillo, circa 800.000 franchi, e ora pretende di essere pagato. 3 arresti e il ritrovamento di 200 milioni di euro risalenti al tesoro di Matteo Messina Denaro, il boss mafioso, latitante per 30 anni, morto nel 2023 per malattia. È l'esito di un'operazione internazionale coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Palermo, di cui abbiamo notizia oggi. I soldi provengono dai guadagni incassati per anni attraverso il narcotraffico. Le attività investigative hanno coinvolto numerosi paesi, fra i quali anche la Svizzera. Il Ministero Pubblico della Confederazione ha confermato di aver ricevuto una rogatoria da Palermo. Nel mese di aprile i prezzi negli Stati Uniti sono aumentati dello 0,4%, meno del mese di marzo, quando il rincaro era stato dello 0,7%. Il dato odierno ha sorpreso gli analisti, che si attendevano notizie peggiori, visto il perdurare della guerra in Iran e i conseguenti effetti sul prezzo dell'energia. A preoccupare rimane comunque il dato annuale. Infatti, rispetto ad aprile 2025, i prezzi sono cresciuti del 3,8%, il livello più alto degli ultimi 3 anni. Ed ora la notizia di un lutto: è morto all'età di 91 anni Arturo Licenziati, presidente e direttore generale dell'azienda farmaceutica IPSA, che ha sede a Lugano. Originario di Roma, Licenziati ha avuto una lunga e brillante carriera nel settore chimico-farmaceutico. Ultima tappa la costituzione nel 2012 di IPSA Foundation per la ricerca scientifica. Nel suo percorso Licenziati ha unito capacità strategiche ed imprenditoriali ad una sensibilità per il territorio e per la responsabilità sociale. A capo di IPSA siederanno Federico Mautone e Salvatore Cincotti, il primo come presidente del consiglio di amministrazione, il secondo come direttore generale.
1: L'ultimo approfondimento di questa sera ci riporta in Ticino per parlare di giustizia. Siamo partiti da una sensazione che ogni tanto si ha davanti alle sentenze dei tribunali. Capita spesso di pensare che una pena sia troppo lieve, sia poca cosa rispetto al reato contestato. Più raramente capita di pensare il contrario, ovvero che sia eccessiva. E allora, senza entrare in casi specifici, Alain Melchionda ha voluto capire meglio come nasce una condanna e come viene quantificata la pena di un reato. Alain, da dove cominciamo?
4: La premessa, magari banale ma essenziale, è che le leggi sono regole fatte dalle persone per le persone e nella loro sostanza rispecchiano una società, la sua cultura, la sua morale e la sua storia. Per avvicinarci maggiormente al tema, comincio col dire che storicamente la prima scrittura del codice penale svizzero, come lo conosciamo oggi, la dobbiamo a Karl Stoss nel 1893. Il primo testo effettivo entra però in vigore quasi 50 anni più tardi, siamo al 1 gennaio 1942, dopo essere stato approvato dal popolo nel 1938 in votazione referendaria. Prima di allora ogni cantone faceva per sé e fu in quell'occasione che la Svizzera abolì la pena di morte. L'ultima esecuzione capitale, per la cronaca, fu eseguita il 18 ottobre del 1940, quindi a codice penale non ancora in vigore ma già votato e approvato dal popolo. Hans Vollenweider, 32 anni, nato a Zurigo, fu ghigliottinato a Sarnen nel cantone Obwaldo. Aveva commesso 3 omicidi.
1: Ecco, siamo partiti da un caso storico. Che cosa ci dice?
4: Un dato storico che dimostra come l'apprezzamento delle pene nel tempo possa essere rivalutato e modificato a seconda dell'evoluzione della società, della sua cultura, dei suoi valori e della sua sensibilità. Tanto quanto possono nascere ed essere codificati nuovi reati o assumere un valore diverso nella e per la società, vuoi per l'evoluzione tecnologica, vuoi per quella della morale comune. A questo proposito, per capirci, basti dire che quelli che oggi vengono chiamati reati contro l'integrità sessuale, nel libro del 1942 venivano chiamati reati contro il buon costume. Tanto quanto, per ovvi motivi, nel primo codice penale non c'era traccia di un articolo sui pericoli causati da organismi geneticamente modificati. Tornando in modo più specifico alla ponderazione della pena, il cambiamento più grande, un vero e proprio cambio di paradigma, è legato alla riforma che nel 2007 ha portato all'introduzione delle pene pecuniarie in sostituzione di quelle privative della libertà di breve durata.
1: Ecco, abbiamo fatto questa premessa e adesso arriviamo al cuore, alla domanda: come vengono dunque misurate, diciamo così, le pene?
4: I livelli da considerare sono due: quello del legislatore, che è ciò che troviamo scritto nella legge, per capirci il classico chi commette il reato X è punito con una pena detentiva sino a 5 anni. E il secondo è l'apprezzamento del giudice, che usa il margine lasciatogli dalla legge per decidere la pena, ponderando le peculiarità e le circostanze caso per caso. Per capirlo, orientarci, ne ho parlato con la giudice del Tribunale Penale Federale, Fiorenza Bergomi.
1: E allora sentiamo la tua intervista.
4: Cominciamo dal legislatore. Le faccio un esempio generico ma concreto. Accade regolarmente di sentire che un caso di truffa sia punito più severamente di un omicidio, per esempio. Questo, nella logica delle persone comuni, stride.
5: Dietro la scelta vi sono valutazioni di politica criminale che evidentemente non spettano al giudice. Per riprendere però i reati da lei citati, sia la truffa che l'omicidio sono qualificati come crimini, quindi reati gravi. Dal momento che per entrambi la pena massima che può essere comminata è proprio superiore ai 3 anni. Il legislatore poi, per ognuno dei reati previsti dal codice penale o da altre leggi federali, determina con precisione quale sia nei singoli casi la pena massima applicabile.
4: Adesso allora veniamo voi, ai giudici. Quindi la legge per i vari reati dà una forchetta, come ci ha spiegato. Come si muove un giudice dentro quei margini? In altre parole, come decide la pena?
5: Il giudice deve commisurare la pena alla colpa dell'autore in funzione delle circostanze legate ai fatti commessi, valutando la gravità concreta, oggettiva del fatto. Quanto è grave il comportamento, la gravità del danno causato, il grado di lesione o di esposizione a pericolo del bene giuridico offeso, se il reato è stato consumato o solo tentato. Ecco che, determinata l'intensità della colpa globale dell'autore in reazione al reato, il giudice stabilisce una pena ipotetica adeguata alla gravità della colpa. Pena ipotetica che poi va ponderata in considerazione dei fattori legati all'autore, per esempio alla sua vita anteriore, gli antecedenti giudiziari o meno, la reputazione, la situazione personale, lo stato di salute, l'età, gli obblighi familiari, la confessione, la collaborazione all'inchiesta, il pentimento, la presa di coscienza della propria colpa, così come l'effetto che la pena avrà sulla sua vita. Questi fattori possono attenuare o aggravare la pena ipotetica stabilita proprio in base alla colpa dell'autore.
4: Le statistiche ci dicono che storicamente i giudici svizzeri hanno la mano abbastanza morbida, si muovono cioè nella metà più bassa della possibile pena che si può affibbiare. C'è una spiegazione per questo?
5: Mi permetto di citare uno studio condotto da André Kuhn e Joël Veuille del 2010 che ha, per così dire, sfatato l'idea diffusa secondo cui i tribunali svizzeri sarebbero eccessivamente indulgenti. In questo studio sono stati sottoposti 4 casi penali ai cittadini. Il risultato ha rivelato che, guardando la media, il pubblico è sembrato essere più severo dei giudici, poiché una piccola parte di questi ha proposto pene molto elevate. E guardando però la maggioranza reale, la situazione cambia completamente. Infatti la maggioranza della popolazione si è rivelata in realtà meno severa dei giudici. Cosa emerge da questo studio? Non è vero che la società è più punitiva dei giudici, è invece vero che esiste un piccolo gruppo molto punitivo, ma la maggioranza dei cittadini è più moderata dei magistrati.
4: Sempre gli studi dimostrano che il carcere aumenta in modo tangibile il rischio di recidiva. È anche questo un fattore che entra nelle vostre valutazioni?
5: Un giudice deve comminare una pena che ritiene adeguata nel caso concreto. Un indicatore molto importante è anche quello del tasso di recidiva, il quale è rimasto stabile a livelli piuttosto bassi, direi circa il 20% su un orizzonte di osservazione di 3 anni. Se si guardano le statistiche, il diritto penale svizzero, sia a livello di prevenzione che di risocializzazione, funziona molto meglio di quanto capita spesso di leggere o di sentire. Insomma, la criminalità è sotto controllo.
1: Fiorenza Bergomi, giudice del Tribunale Penale Federale, a chiudere questa edizione di Sei Sera, preparata con Nicola Lyon. Da nome mio, Giuseppe Bucci, di tutta la redazione, l'augurio di una buona serata.
6: Lo sport.
7: Finisce il sogno di Bandecchi, fuori anche Sinner, l'attesa agli sgoccioli di Svizzera a Svezia. Buonasera da Paolo Laurenti, partiamo proprio dai mondiali di hockey su ghiaccio, perché è la giornata dei quarti di finale in Svizzera con il Canada che sta battendo gli Stati Uniti per 4-0. questo è il risultato parziale nel corso del terzo tempo che riguarda appunto il derby nordamericano, mentre per quanto riguarda l'altra sfida in corso si stanno infatti affrontando Finlandia e Cechia. Il risultato, anzi, è già terminata questa partita, 4-1 il risultato per i finlandesi, 4-0 per i canadesi nel corso dell'ultimo minuto di gioco. Stasera Norvegia-Lettonia e soprattutto alle 20:20 ci sarà Svizzera-Svezia con diretta su RSL 2, con diretta su questa rete all'interno di Sport e Musica, grazie a Lorenzo Boscolo che già ritroviamo collegato. Sale la tensione, Lorenzo, o i rossocrociati arrivano tranquilli alla sfida contro la bestia nera con grande consapevolezza dei propri mezzi?
8: Sì, buonasera Paolo, buonasera a tutti quanti. Grande consapevolezza degli propri mezzi, è stata la squadra in assoluto più forte, più brillante, più costante nel torneo lungo preliminare d'avvicinamento, forte anche del proprio pubblico, consapevole della forza dell'elemento che si scatena quando la Svizzera gioca all'interno della Swiss Life Arena. Consapevole anche del fatto che la Svezia resta una squadra di grande livello, ci sono dei giovani che potrebbero soffrire questo momento decisivo, ma non è una grandissima Svezia. Questa è l'occasione d'oro per dare una mazzata agli svedesi dopo aver subito per 9 anni almeno per parecchio edizioni dei campionati del mondo, ma anche dei giochi olimpici. Allora, per battere questa Svezia questa sera non dovrebbero esserci grandi novità, non c'è ancora la formazione ufficiale che affronterà questo quarto di finale, ma abbiamo visto ad esempio nel warm up mattutino purtroppo Pius Suter non era presente, di conseguenza il giocatore del Blues non dovrebbe essere inserito nel line up, dovrebbe tornare a difesa invece della gabbia Leonardo Genoni, e poi le linee le conoscete, sono quelle, insomma la prima linea sarà quella di Ischer, Maia, Attilio Biasca, la seconda quella di Niederreiter, Berci, Nicolas Beckler, Malgin con Türkauf ed Andrighetto, nella terza linea d'attacco Knack, Riatta, Jäger sono gli uomini della quarta linea. Per quanto riguarda le coppie difensive non dovrebbero esserci delle modifiche, Egli con Romagnosi il capitano, Dan Kukan con Christian Marti, Berni con Moser, a disposizione ci sarà anche Sven Jung, Theo Rochet dovrebbe essere inserito unicamente nei momenti di superiorità numerica. C'è molta attesa dopo che la Finlandia ha conquistato il diritto di giocare la semifinale, ha passato il turno anche il Canada, l'ultima rete a porta vuota l'ha realizzata Crosby, di conseguenza mancano all'appello ancora appunto due formazioni, speriamo evidentemente di essere ancora qua a questo orario il prossimo sabato. Te
7: dalle 20:20 a Lorenzo Boscolo ancora qui su Rete 1 per il racconto di Svizzera-Svezia. Passiamo al tennis, dove come sentite in apertura è terminato il sogno di Susan Bandecchi al Roland Garros, superata in due set dalla più quotata Kasatkina, 7-5, 7-6. Serena Bergomi in diretta da Parigi, eliminazione però a testa alta dopo una partita davvero molto combattuta, ma rimane un pizzico di rammarico visto che la ticinese stava conducendo nella prima frazione addirittura 5-1.
9: Ma ti direi che rimane ben più di un pizzico di amaro in bocca, perché l'avversaria era veramente alla portata oggi per Susan Bandecchi, che si è comportata molto egregiamente, ma il margine per approdare uno storico terzo turno del Roland Garros e perché no provare a sfidare la numero uno al mondo Arina Sabalenka c'era assolutamente, soprattutto per il gioco espresso da Bandecchi in tutto questo Roland Garros. Peccato, un po' è rientrata Kasatkina nella partita, un po' è scemato lo sforzo, l'energia che Susan ha messo in questo incontro. Poi ci ha provato di nuovo nel secondo, avanti anche 5-3, un po' meno convinta probabilmente di potercela fare. Comunque questo andamento altalenante non le ha permesso poi alla fine di raggiungere il terzo set. Sono stati 7 i match point durante questo lunghissimo tie break, ma si capiva che comunque anche se ci fosse stato un terzo era proprio un po' tirato per i capelli, quindi peccato davvero per Susan Bandecchi, ma comunque complimenti per il torneo che è stato davvero storico per lei.
7: Serena Bergomi da Parigi, dove al secondo turno c'è stata anche la sorprendente eliminazione del numero uno al mondo, Jannik Sinner. Dopo aver vinto agevolmente i primi due set contro l'argentino Cerundolo, il fisico dell'italiano non lo ha più sorretto, probabilmente anche a causa del gran caldo, ed è crollato perdendo gli altri tre set, 7-5, 6-1, 6-1. Calcio, poco fa all'interno di 6 di sera si è parlato anche del Bellinzona vicino, insomma, alla cessione da parte di Trujillo ad una cordata locale. Noi invece dedichiamo il prossimo contributo alla preparazione della nazionale svizzera a San Gallo, preparazione evidentemente verso i mondiali. Oggi tutti presenti, anche se Okafor si è allenato a parte, il nostro inviato Gianluca Pusterla ha comunque avvicinato uno dei due elementi della Super League che compongono la rosa rosso-crociata.
10: Il telefono che squilla è dall'altra parte della cornetta Murat Yakin, ma soprattutto l'annuncio: sarai dei nostri, verrai al mondiale. Una chiamata un po' sorpresa, ma bellissima, quella ricevuta da Christian Fasnacht. È un altro sogno che si realizza. Per me è una conferma del fatto che negli ultimi anni non ho mai mollato, soprattutto quando in Inghilterra ho attraversato un periodo difficile. È una ricompensa personale. Posso dire che è davvero una sensazione bellissima poter vivere di nuovo tutto questo. La chiamata se l'è meritata per più motivi. Il primo, ovviamente, la capacità di incidere, e poi l'umiltà, perché conosce il gruppo e possiede un ottimo bagaglio di esperienza. Tutti aspetti che hanno fatto pendere la bilancia di Yakin verso il sì. Nella testa del nostro selezionatore questi aspetti valgono più di tutto, la squadra come una famiglia. Lui e Keller sono gli unici due rappresentanti della Super League nella Svizzera, e allargando lo sguardo sono pochi convocati al mondiale che militano nel nostro paese. Credo che negli ultimi anni il livello si sia un po' livellato, non è più come qualche anno fa, quando prima il Basilea e poi noi con l'IBE dominavamo completamente il campionato. Adesso tutto è più equilibrato e ci sono anche tanti giovani. Va anche sottolineato che i giocatori migliori spesso non partono rapidamente verso altri campionati, quindi è anche normale che alla fine in totale ci siano solo 10 giocatori della Super League convocati. Fasnacht c'è sullo stinco e segni di un contrasto, perché si fa sul serio e nessuno ha voglia di tirare indietro la gamba. È tempo di allenarsi nella calda San Gallo, quasi 30 gradi, primo allenamento con tutti in campo.
7: Dall'euforia per la sua convocazione allo stop per un infortunio.
11: Attualizzazione sobre o jogador Neymar e terminamos con una ressonanza magnética che identificou una lesão muscular grau 2 na panturrilha, non apenas un edema. A nossa expectativa é que num prazo de 2 a 3 semanas ele esteja liberado.
7: La voce del medico del Brasile Rodrigo Lasmar, che ha confermato una lesione muscolare di secondo grado al polpaccio sinistro per Neymar, numero 10 del Brasile, cui i tempi di recupero sono stimati in 2 o 3 settimane, mettendo dunque in serio dubbio la sua presenza all'esordio mondiale contro il Marocco del 13 giugno. Chiudiamo con il ciclismo. La tappa numero 18 del Giro d'Italia, con arrivo a Pieve di Soligo, ha visto trionfare ancora una volta in volata, la terza in questa edizione, il francese Paul Magnet. Nella generale resta in testa il danese Jonas Vingegaard con 4 minuti e 3 secondi sull'austriaco Felix Gall. Buona serata, appuntamento a Sport e Musica poco dopo le 20.
12: In Ticino sono tuttora segnalati rallentamenti sulla 2 tra Lugano Nord e Mendrisio in direzione sud, sempre sulla 2 anche da Chiasso Centro alla dogana di Chiasso Brogeda, e nel Malcantone tra Agno a Ponte Tresa in direzione dell'Italia. Sul resto della rete viaria nazionale invece segnaliamo importanti rallentamenti a Zurigo sulla 1 tra Dietikon e Meganville in direzione di Berna, a Basilea sulla 2 dalla galleria Schweizerhalle a Wiese in direzione della Germania, nella Svizzera centrale sulla A14 tra Rüthenhof la galleria Rathausen verso Lucerna, e infine in Romandia sulla 1 dall'aeroporto di Ginevra alla dogana di Bardonè. Da Bien, per la redazione di Via Swiss, Daniele De Mattè.
6: Via Radio con TCS e Ferrovie Federali.

0: Rete 1. Grigioni Sera.
1: Mafiosi nel Moesano, dall'incontro tra autorità locali e rappresentanti dell'amministrazione cantonale non sono scaturiti risultati eclatanti. Buonasera da Roberto Scolla. Non ha portato a sviluppi concreti l'incontro svoltosi questo pomeriggio a Roveredo tra i rappresentanti dei comuni del Moesano, della regione e i vertici dell'amministrazione cantonale e della polizia. Al centro delle discussioni, anche questa volta, i temi delle infiltrazioni mafiose, delle società bucalettere e i permessi di soggiorno. Sul posto per noi c'era Alessandro Tini.
2: La riunione, ospitata nella nuova caserma dei pompieri, è iniziata alle 14 e si è conclusa poco dopo le 16:30. La stampa non ha potuto assistere ai lavori, ma al termine dell'incontro abbiamo raccolto le impressioni del vice sindaco di Roveredo, Decio Cavallini, che ha comunque espresso parole minimamente incoraggianti.
3: Il passo avanti determinante è interloquire con le persone che si occupano di questi casi, quindi con chi lavora nei vari uffici. Questo è stato fondamentale perché adesso sappiamo chi sono, ma non per nome e cognome, ma per aspetto, quindi sappiamo anche come rispondono, come si comportano, ed è un contatto interessante per il futuro.
2: Se il messaggio di allarme oggi è giunto chiaro all'amministrazione, ora si attende una risposta politica.
3: C'è la risposta tecnica, che evidentemente dipende anche dalla decisione politica. La risposta tecnica ha le sue competenze, ha i suoi margini di manovra. Quello che noi ci attendiamo evidentemente è che il governo dia una risposta concreta su come si vuole continuare con questo tipo di lotta, a questo tipo di criminalità.
2: Proseguono intanto le indagini sull'infiltrazione mafiosa che ha portato all'arresto di 4 persone residenti nel capoluogo della Bassa Mesolcina. Va segnalato che l'amministratore della società finita al centro dell'inchiesta è deceduto negli scorsi giorni, stando a informazioni da noi raccolte, per cause naturali.
1: Sindaca di Pontresina, giurista, gran consigliera e aspirante consigliera di Stato, Nora Saraz-Katzin tenterà il colpaccio il prossimo 14 giugno con l'entrata in governo. Mai nessun verde liberale finora ce l'ha fatta, ma la 44enne è convinta delle sue chance.
4: A me fa credere che in prima linea un gremio esecutivo lavora ancora meglio se è più diverso. E secondo me ho mostrato come presidente comunale, come sindaco di Pontresina, che ho le capacità di avere un impatto sul sviluppo della società, del comune e spero anche del cantone.
5: Per l'elezione del 14 giugno sono in corsa 2 candidati liberali, 3 del centro, 1 UDC. Questo nell'area borghese, chiamiamola così, un'area molto affollata. Questo potrebbe avere un impatto sulle sue chance? Sono veramente tanti i concorrenti che vanno a cercare nella stessa base elettorale.
4: Può essere, però secondo me è una situazione tutto insieme molto interessante. Siamo 4 donne, che è anche una premiera, siamo 3 candidati del sud del Grigione, quindi per me è molto difficile prevedere un risultato. Sì, mi resta di sperare che la popolazione grigionese dà il voto a me.
5: Lei, Nora Saraz, ha toccato il tema femminile. L'ha detto poco fa, ci sono 4 donne in corsa, sono la metà dei candidati che hanno annunciato la loro disponibilità. Stavolta, se un candidato, una candidata in questo caso, va a cercare il tema della rappresentanza femminile, che in passato era un tema forte per le candidate, rischia di essere un'arma spuntata.
4: Sì, però comunque quello che differenzia me dalle altre donne è che io sto vivendo la compatibilità della professione con la famiglia. Io ho ancora dei bambini che sono ancora a scuola, che dobbiamo ancora organizzare col mio marito la vita familiare, e quello è un tema che da me è ancora più attuale che dalle altre candidate.
5: Veniamo magari ai temi. Secondo lei, su quali priorità bisognerà lavorare in governo?
4: Beh, in governo, visto che è molto probabile che il nuovo candidato, la nuova candidata che sarà eletta, avrà il dipartimento del signor Parolini, secondo me lì i punti più importanti di lavorare è il sviluppo dell'educazione nel nostro cantone, sia l'educazione professionale, di rinforzare anche le diverse scuole professionali nelle vallate del sud del cantone, però anche di garantire che i comuni comuni hanno la possibilità di sviluppare le loro scuole come hanno il bisogno locale e non di provare di avere troppo di regole che non funzionano per tutto il cantone. E se no abbiamo ancora delle grandi sfide anche con la salute che abbiamo adesso in Engadina Alta. Abbiamo lavorato molto intenso delle colleghe, la Selina Nicolai e la Priscana De Dio, di trovare una soluzione che funziona anche per il futuro, per garantire un sistema di salute decentrale che è assolutamente esistenziale per il nostro cantone, anche per l'economia, per il turismo, per lo sviluppo.
5: Nora Saraz-Cazzin, un'ultima domanda: si libera il dipartimento di Ion Domenic Parolini, quindi la scuola, l'ambiente e la cultura. Però se potesse scegliere lei, se le dicessero lei è la prima che può scegliere, quale dipartimento vorrebbe prendere, dove crede che potrebbe dare di più?
4: Penso che è esattamente quello che si delibera, perché sono già molto ingaggiata nel dipartimento dell'educazione, sono già ingaggiata nella cultura, mi interessa ovviamente tanto la natura e anche lì sembra a me che il dipartimento della natura sia un dipartimento dove è molto importante anche come che si vede il compito di questo dipartimento. Quindi per me è un dipartimento molto interessante che mi starebbe molto a cuore, anche se nei tutti i dipartimenti ci sono temi interessanti.
1: Nora Saraz-Cazzin, candidata al Consiglio di Stato per i Verdi Liberali, al microfono di Patrick Colombo. Per oggi è tutto, buona serata e a domani.

0: Password condivise, posizione sempre attiva, accesso ai profili social, prove di fiducia che per tanti ragazzi fanno ormai parte della normalità digitale. Per molti adolescenti e giovani adulti, le relazioni passano anche attraverso il controllo reciproco via smartphone. Ma non tutti ci stanno. Laser ha raccolto le voci di chi accetta di condividere tutto, di chi si sente sotto pressione e di chi rivendica il diritto allo spazio personale. Gli audiodocumentari di Laser. Se mi ami, perché non mi dai la password? Le relazioni ai tempi dei social. A cura di Anaïs Poirot. Domani alle 9 e in replica alle 22:35.
1: Rete 2.

0: Rete 1.
1: In studio Roberto Ortelli. Le autorità zurighesi parlano di atto terroristico in riferimento al possibile movente che stamattina ha spinto un 31enne armato di coltello ad aggredire alcuni passanti alla stazione ferroviaria di Winterthur. Le indagini proseguono, ma l'uomo, che nel frattempo è stato arrestato, era in passato già stato coinvolto in inchieste legate all'autoproclamato Stato Islamico e alla moschea locale An-Nur, considerata per anni luogo di radicalizzazione. Una persona di nazionalità svizzera e turca, tra l'altro affetto da disturbi psichici, che lo avevano portato anche al ricovero in una struttura specializzata dalla quale era stato dimesso solo pochi giorni fa. In Ticino tra due settimane scade il termine per adeguarsi alla nuova legge sugli esercizi alberghieri e sulla ristorazione, meglio nota come LEAR, e a pochi giorni dalla scadenza molte realtà, per la precisione 553, non si sono ancora adeguate e rischiano di dover chiudere. Per evitare questo scenario, il governo ha deciso di concedere una proroga eccezionale dei termini di un mese e mezzo. Passo in avanti verso il salvataggio dell'associazione Calcio Bellinzona. L'avvocato Luca Zorzi, che segue la trattativa, ci ha confermato che una cordata ticinese ha trovato un accordo con l'ormai ex patron della società Juan Carlos Truio per la cessione del club. Zorzi ha aggiunto che resta ancora da risolvere il nodo relativo alle azioni societarie ancora in possesso del precedente proprietario Pablo Betancourt. Betancourt infatti non ha mai ricevuto quanto pattuito con Truio, circa 800.000 franchi, e ora pretende di essere pagato. Dall'estero, la tregua nella guerra tra la coalizione israelo-statunitense e l'Iran è sempre più a rischio. Dopo gli attacchi e controattacchi della notte scorsa, nelle scorse ore l'esercito israeliano ha bombardato la capitale libanese Beirut, prendendo di mira almeno un appartamento. Libano, ricordiamo, è uno tra i punti del cessate il fuoco concordato tra Teheran e Washington in vista di un accordo di pace definitivo e duraturo che appare sempre più difficile da raggiungere, visti gli ultimi eventi. Domani le previsioni annunciano in tutta la Svizzera tempo soleggiato e caldo.
2: Ci sono voluti 20 anni e 9 album per realizzare il disco che Jack Savoretti avrebbe voluto incidere fin dall'inizio. We Will Always Be The Way We Were è radici, consapevolezza e maturità. Guarda al passato senza nostalgia. Dopo le 2 date sold out alla Royal Albert Hall di Londra e prima del suo più grande tour europeo, Jack Savoretti arriva a Lugano con voce, chitarra

con Isabel Piazza, Jack Savoretti sul palco dello showcase RSI. Mercoledì 3 giugno alle 20:40 nella Hall dell'Act di Lugano e in diretta su Rete 3.

0: e musica.
1: Buonasera dalla redazione sportiva, da Matteo Valenti che curerà la messa in onda del programma, da Omar Gargantini al microfono. È serata consacrata ai quarti di finale ai mondiali di hockey di Zurigo, in pista la fin qui lanciatissima Svizzera e contro la Svezia, per cercare di allungare il sogno che appunto tutto quanto un paese si augura possa essere concretizzato domenica sera con la conquista del primo storico titolo mondiale. Ma andiamo con ordine: quello odierno è un avversario assolutamente di livello, forse non la miglior Svezia, ma comunque una squadra sperimentata, navigata, che con la Svizzera e tra l'altro ha, ai noi, quasi sempre fatto bene. Intanto nel pomeriggio si sono già qualificate per le semifinali il Canada, che ha battuto 4-0 gli Stati Uniti prendendosi una rivincita dopo la finale dei giochi olimpici di Milano, e la Finlandia che ha battuto con un altrettanto netto 4-1 la Cechia. In contemporanea a Svizzera-Svezia a Friburgo si giocherà l'altro quarto di finale, che porterà avanti un outsider, ovvero Lettonia contro Norvegia, e sarà questo la vincente di questo scontro, per meglio dire l'avversario della Svizzera, qualora i rossocrociati ottenessero la loro ottava vittoria consecutiva. Per le ultime, per le scelte di Yann Cadieux, per tastare il polso anche dell'ambiente, al solito molto euforico, la Swiss Life Arena di Zurigo, ritroviamo il nostro inviato Lorenzo Boscolo. Buonasera Lorenzo.
2: Buonasera a tutti quanti, buonasera Omar. Beh sì, sul piatto c'è da prendere una semifinale che appunto, guardando quel piatto di già apparecchiato in parte di sabato, davvero dovrebbe essere una buffata quella, però bisogna arrivare cercando finalmente di battere questa Svezia, una Svezia che, lo sappiamo, non è una Svezia stellare, è una Svezia composta da giocatori comunque prelevati dalla National Hockey League, ben 11 ci sono giocatori che arrivano dal nostro campionato, tutti giocatori di primo piano, e poi soprattutto ci sono giovani che hanno vinto il campionato del mondo Under 20 e sono stati lanciati dal proprio allenatore, ossia Sam Hallam, che tra l'altro diventerà, o è già diventato in pratica alla fine di questo mondiale, il nuovo coach del Servette. Sono stati appunto lanciati da loro per battere questa Svezia che, ricordo, a Friburgo era stata battuta dalla Norvegia. Grazie a quel successo i norvegesi giocano in parallelo un quarto di finale contro la Lettonia, come ben dicevi Omar, una Svezia che poi è riuscita proprio nell'ultima fatica, nell'ultima partita, battendo la Slovacchia a fatica, a qualificarsi per questo quarto contro la Svizzera. La Svizzera che non cambia di un millimetro la formazione, se non naturalmente tolto Reto Berra, che aveva difeso la gabbia nell'ultimo successo ottenuto nel gruppo A contro la Finlandia, dentro naturalmente il titolare della nostra nazionale Leonardo Genoni, altrimenti il line-up lo conoscete. Il grande escluso ancora una volta è Pius Sutter, l'attaccante dei Blues, non ce l'ha fatta nemmeno durante lo warm-up questa mattina, lo abbiamo visto, vi è da credere che probabilmente il mondiale per il numero 44 purtroppo è terminato. Allora andiamo con ordine: prima linea d'attacco per la nostra Svizzera è quella degli NHL, degli Devils, Isher al centro, con lui c'è il fido Timo Meier, e poi il confermatissimo Attilio Biasca, che porta freschezza, che porta comunque fisicità ai due già scappati, diciamo così, della prima linea d'attacco. Nella seconda linea c'è lo zurichese Bechler, che è confermato tra Nino Niederreiter da una parte e Christoph Berci dall'altra, poi ci sono gli zurichesi più a Turkauf in terza linea, Malgin è il centro e il cervello, le due ali sono Andrighetto e Calvin Turkauf appunto, e poi abbiamo la quarta linea, quella del centro, Jäger, autore di una doppietta contro i finici di Ria e di Simon Knack, a disposizione, lo sapete, viene buttato nella mischia da Cadieux nelle situazioni speciali Theo Rochette, Josi con Egli, Kukan con Marti, Berni con Moser, Jung è il settimo difensore della nostra nazionale. Velocemente anche la squadra diretta appunto da Sam Hallam, con il portiere che ha fatto vincere trascinandola nell'ultima sfida la Svezia contro la Slovacchia, è confermato Magnus Ellenberg, che gioca nella Djurgården. La prima linea è quella dei giovani Björk con Stenberg, entrambi hanno 18 anni, e poi c'è colui che ha trascinato Sondi Reti a 5 reti e 6 assist, ossia il numero 13, Lucas Raymond, che gioca nei Detroit. De La Rosa è al centro della seconda linea con Carlson e con Heinemann. Sundqvist sarà il centro della terza linea d'attacco, con lui c'è un altro giovane interessante, il 19enne Frondell, che gioca già in National Hockey League, e poi c'è Holmstrom da tenere in considerazione. Quarta linea pilotata dalla centro della Davos, Asplund, con lui ci sono le due ali che sono Silverberg e Grundstrom. A disposizione in attacco c'è anche Berglund. Per quanto riguarda la difesa, ed è questa una difesa estremamente solida, a cominciare da Ekholm, che è in assoluto il giocatore più rappresentativo. Mattias Ekholm gioca con gli Edmonton, con lui gioca il losannese Brännström, poi c'è un altro colosso di NHL, arriva da Toronto Ekman Larsson, che è anche il capitano della selezione svedese, gioca con Johansson. Larsson, che gioca nel Rapperswil, gioca con Persson. A disposizione anche qui c'è un settimo difensore, che è il numero 18, esattamente come quello svizzero, ossia Hag. Questo per quanto riguarda, Omar, le due formazioni. Non ci sono novità, tra l'altro, nemmeno sul fronte svedese. È la stessa squadra che ha vinto l'ultimo confronto del gruppo B a Friburgo contro la Slovacchia, Omar.
1: Allora, Lorenzo, prima di dare un attimo spazio anche alla musica, ti butto lì una suggestione. Forse è la prima volta in assoluto che Svizzera-Svezia vede la Svizzera partire, per così dire, in pole position, insomma, con i favori del pronostico. Intanto, se sei d'accordo con questa considerazione, suffragata peraltro dei numeri della fase a gironi di questo mondiale, e poi se questo potrà cambiare qualcosa nelle dinamiche psicologiche, soprattutto in casa svizzera, insomma, dove magari c'era una sorta di complesso anche un po' inconscio.
2: Assolutamente sì. Allora, c'è un fattore in più che io aggiungerei, perché è stato dominante soprattutto nella prima parte lunghissima di avvicinamento a questo momento decisivo, a questo quarto, che è il pubblico della Swiss Life Arena, dando uno scorcio. Non è ancora tutta piena la pista di Altstetten. Allora, dalla mia postazione, che è parecchio in alto e dà la possibilità di vedere praticamente due terzi della pista, vedo due maglie svedesi, altrimenti solo colori rosso crociati. Un pubblico davvero estremamente caloroso, estremamente attento a sostenere anche nei momenti di panico, tra virgolette, ma ce ne sono stati davvero pochi, la nazionale svizzera. Poi sono abbastanza d'accordo, perché per quanto mostrato perlomeno sin qui, la Svizzera è partita e ha finito il suo impegno nel torneo preliminare veramente a tutta. Guardando le statistiche, non c'è una statistica peggiore rispetto ad una Svezia che invece ha faticato, una Svezia a cui manca forse un trascinatore vero, soprattutto in attacco. Hanno deciso di affidarsi naturalmente ai giovani e alcuni elementi d'attacco d'esperienza che arrivano da oltre oceano. Però, lo hai detto anche in entrata, questa non è una Svezia stellare, forte, possiamo farcela. Poi però è anche vero che a livello di sudditanza ci ha pensato il coach del Ginevra Servette, Sam Allam, che proprio durante una delle tante interviste rilasciate proprio qui a Zurigo, diceva: le loro finali recenti non ci hanno incontrati, tutto lì, di conseguenza loro sono sempre riusciti ad arrivare in finale, perché sia Praga che l'anno scorso in Svezia noi non c'eravamo ad affrontarli, altrimenti saremmo andati noi in finale. Dunque c'è sempre questo tentativo a livello psicologico da parte degli svedesi di provocare, e lo hanno fatto tra l'altro in pista anche contro la Slovacchia. C'era stato un finale abbastanza burrascoso tra Svezia e Slovacchia, con gli svedesi che normalmente vengono giudicati. Intanto appare Roger Federer a cercare scusa, Omar, ma mi interrompo un attimo, perché sarà Roger Federer a far partire questo quarto di finale tra Svizzera e Svezia. Federer con il campanaccio classico che dà l'avvio appunto alla sfida a serale. Ce lo aspettavamo forse nella finalissima, la presenza di Roger Federer, dopo aver visto Marco Odermatt a lanciare la sfida tra Svizzera e Finlandia. Eccolo qua, che sia di buon auspicio, insomma, Roger Federer a vedere la sua Svizzera. Vedremo, insomma, se la psicologia del tecnico svedese avrà la meglio sulla forza comunque di una nazionale che va riconosciuto, ha veramente giocato ad altissimi livelli all'immagine di quanto sono riusciti a proporre, soprattutto nella sfida giocata e vinta 4-2 contro la Finlandia. Finlandia che ha avuto l'occasione di guardare nel tardo pomeriggio, un impegno tra virgolette non facilissimo contro la Repubblica Ceca. Beh, i finnici hanno dimostrato di essere una squadra estremamente quadrata, estremamente strutturata, e la Svizzera, giocando per cercare di vincere il gruppo ed evitare soprattutto il Canada in semifinale, beh, la Svizzera è riuscita a battere quella Finlandia. Vedremo se questa sera riuscirà questa Svizzera a battere anche questo spauracchio Svezia, che tra l'altro è da 13 anni che non battiamo ad un campionato del mondo. Beh, sono un po' troppi, Omar.

0: Giovanotti Alfa con buon vento. E allora, visto che sono le 20:20, buon vento anche alla nostra nazionale a caccia della Final Four di questi mondiali casalinghi. Alla caccia è giù un sogno del primo storico titolo mondiale. Prima però c'è da battere nei quarti la bestia nera Svezia. Ci racconterà questa partita dalla Swiss Life Arena di Zurigo, come sempre, il nostro Lorenzo Boscolo. Buon lavoro.
1: Grazie Omar. De La Rosa contro Ken Jäger, duello tutto svizzero in questo primo face-off di un quarto di finale che vale davvero la storia di questi campionati del mondo. Iniziata dunque la sfida per la Svizzera, che con Jäger vince subito l'ingaggio, l'appoggio è in avanti per Knack, entrano nel terzo difensivo degli svedesi con Ria che gira il pack mettendolo ancora a disposizione di Jäger, lì a lottare nell'angolo, si libera di un avversario, mette nello slot, non ci arriva Riatta, disco catturato da Dominic Egli, l'appoggio nell'angolo ancora per Simon Knack, affrontato da Johansson, alla meglio il 34 svedese che poi rilancia mettendo il pack su Heinemann che lo rilascia semplicemente, disco che poi viene bloccato per l'intervento degli arbitri. Dopo pochi secondi subito una Svizzera che è entrata con la checker line, definiamola pure così, quella appunto di Jäger, Ria e Knack, subito a mettere pressione a ridosso di Magnus Ellerberg, che è il portiere numero 45 della Djurgården Garden, che è stato scelto dal proprio allenatore Sam Allam. Pressione totale comunque nei primi 40 secondi nel terzo d'attacco elvetico. Svizzeri che ripartono ora con la prima linea. Timo Maier mette al centro per l'intervento riuscito da parte di Ischer, che finisce però in fuori gioco. Il gioco viene nuovamente interrotto, spezzettato da questa irregolarità nell'entrare nel terzo d'attacco da parte della prima linea della Svizzera. Tra l'altro citato più volte l'head coach della nazionale svedese Sam Allam, ebbene è curioso notare come Kadieu è stato un allenatore della Servette, Allam lo sarà a partire dal prossimo mese di settembre, quando naturalmente ripartirà il campionato nazionale. Qui riparte la quarto di finale con un ingaggio vinto dagli svizzeri. Kukan non riesce ad agganciare il pack, va a recuperarlo allora il difensore dello Zurigo nella zona neutra. Marti sbaglia il collegamento mettendo il pack sul bastone di un svedese, che però non riescono con la linea dei giovani Stenberg, Björk, Raimond a gestire, ad ammaestrare quel pack, disco che scivola gettato da Ekholm direttamente in liberazione vietata. E allora dentro con la prima linea d'attacco nel settore

0: ricatturato dagli svizzeri, che lo mettono però nella zona neutra dove arriva Yanis Moser. L'appoggio è per Tim Berni, verticalizzazione immediata con l'appoggio anche di Becker, non trova però un compagno libero, il numero 80, e allora per la prima volta dopo 2 minuti e 5 secondi è la Svezia che con il suo capitano prova a ripartire. Ekman Larsson, attenzione, il suggerimento in avanti per la conclusione da parte di Grundström, tiro che rimbalza contro la balaustra di fondo nel terzo difensivo degli elvetici che ripartono con Becker, penetra già nel settore d'attacco, arriva a rimorchio Josi che mette nello slot, deviazione mancata da parte di Berci ma anche dello stesso Becker, erano in due, poi attenzione di Reiter, prova il backhand, la parata di Elberg, giramento della gabbia da parte dell'attaccante di Winnipeg, disco ricacciato dagli svedesi nella zona neutra presidiata però dagli svizzeri, altro appoggio nel terzo d'attacco, torniamo nel terzo d'attacco con Turkauf, non riesce ad aggirare un avversario, allora deve riprendersi la pacca, Josi prova la sciabolata dalla linea blu, disco mal calibrato dal capitano del la nostra selezione che poi con Dominic Hegri va a recuperare la pacca nel terzo difensivo, verticalizzazione, non riesce a toccare la pacca Turkauf, se lo ripiglia però una volta entrato nel terzo d'attacco, posizione laterale, poi arriva a pescare, prende la pacca Malgin, attenzione Malgin, prova a liberare Kukan, la conclusione, la parata di Elberg, altra conclusione piuttosto però telefonata, devo essere onesto, una bella botta quella scoccata da un giocatore che tra l'altro ha frequentato il campionato svedese come Dan Kukan, ottimo però l'intervento di Elberg, piuttosto sollecitato anche a livello di tensione nervosa perché la Svizzera è sempre dentro, ancora è dentro con Andrighetto che non riesce a superare Björk, Viggo Björk, poi attenzione Andrighetto va a recuperare pacca dietro la gabbia avversaria, attende qualcuno nello slot, arriva anche a rimorchio Jäger, poi non riesce però a trattenere all'interno del settore d'attacco il pacca Tim Berni, allora sono gli svedesi che provano con Björk a costruire qualcosa, c'è l'intervento di Jäger a protezione di Tim Berni, è andato a supporto del numero 57, il centro della quarta linea della Svizzera, siamo già quasi al quinto minuto di gioco, 0-0 tra Svizzera e Svezia con il disco che viene ora buttato dal terzo difensivo a quello offensivo, non c'è liberazione vietata, c'è la Svezia che prova con Raymond, il top scorer in pratica con le sue 5 reti e i suoi 6 assist della selezione delle Tre Corone, disco che viaggia ora dietro la gabbia di Genoni dove c'è Isher, lo recupera, alza la testa, poi sgancia Egli che penetra dalla destra nel terzo d'attacco, rimorchio arriva anche a Tiglio Biasca che riesce a mantenere il possesso del pack, poi sbaglia però l'aggancio e il backhand successivo in direzione di Timo Maier, Svezia costretta addirittura alla seconda liberazione vietata dopo 4 minuti Omar e 58 secondi di dominio territoriale assoluto.
1: Sì, è impressionante vedere la Svizzera mettere sotto in maniera così plateale a un avversario come la Svezia. Adesso si tratta possibilmente di concretizzare insomma questa superiorità affinché il tarlo del dubbio, ammesso che ci sia, non inizi a farsi largo.
0: Assolutamente, sembra un po' la fotocopia dell'inizio contro i finlandesi, lì si era segnato piuttosto velocemente, ma l'aggressività e la concretezza comunque soprattutto nelle trame di rilancio degli svizzeri aveva sorpreso anche un team ben strutturato e ben solito. Qui c'è la terza liberazione vietata da parte degli svedesi che per il momento hanno fatto il solletico a Genoni che non è ancora intervenuto, 0 tiri in porta dopo 5 minuti e 7 secondi, questa naturalmente è una notizia, ma poi giustamente torniamo grazie anche all'inserimento di Omar dallo studio coi piedi per terra perché è comunque sempre la nazionale delle Tre Corone, comunque sempre una squadra ben congegnata, una squadra ambiziosa, una squadra che nelle dichiarazioni del prepartita aveva anche detto e lo aveva detto lo stesso Magnus Elberg, il portiere titolare questa sera, beh siamo qua solamente per vincere l'oro, tutto il resto non ce ne importa assolutamente nulla, poi come ci arriveremo lo verificheremo domenica semmai. Asplund prima

0: Conclusione a rete, la parata facile di Leonardo Genoni, poi mantengono il possesso con Grundström, quarta linea d'attacco dunque per gli svedesi. Arriva ancora Asplund dietro la gabbia di Genoni, prova a girare la gabbia, l'intervento di Josia, spazzar via il puck dall'area di porta e poi Turcao fa metterlo in modo non precisissimo nella zona neutra. Sbagliano anche gli svedesi, non sbaglia Malgin che si dirige nel settore d'attacco supportato da Malgin, anzi da Andrighetto scusate, prova la conclusione, disco che rimbalza nell'angolo e poi c'è l'occasione per Andrighetto, la conclusione al volo, troppo centrale il diagonale dell'85, la parata di Magnus Elberg, la facilità, comunque la rapidità nel catturare il disco dopo il primo tentativo da parte degli svedesi e poi transizione velocissima, ripartenza quando evidentemente ci sono in pista giocatori che si chiamano Malgin o Andrighetto, la velocità è spesso e volentieri raddoppiata rispetto, diciamo così, alla media. C'è un altro ingaggio conquistato proprio dalla linea degli zurichesi più il capitano della Lugano nel terzo d'attacco sarà Rochette, buttato nella mischia al fianco di Berci e di Niederreiter. Dunque gioca Rochette che prova la conclusione, la parata di Elberg, ha vinto l'ingaggio Rochette, poi ricevuto il puck, conclusione al volo, altro intervento risolutore da parte dell'estremo difensore svedese. Svezia che prova con Ekman Larsson, il capitano a lanciare, disco dentro per Carlson che realizza la prima rete, doccia fredda, gelata, assolutamente gelata. Siamo al sesto minuto e ventunesimo secondo e la Svezia ci punisce alla seconda conclusione in porta. L'autore è Linus Carlson, l'attaccante dei Vancouver, era lì un po' indisturbato nello slot davanti a Leonardo Genoni. Ekman Larsson ha difeso la puck, ha ceduto a un compagno l'appoggio nello slot, appunto l'autore del passaggio è Heinemann, il 51, troppo libero Omar Carlson di battere con una rasoiata per la prima volta e in controtendenza Leonardo Genoni.
1: Sì, tra l'altro tra i gambali e se non vado errato Lorenzo è la prima volta in assoluto dall'inizio del mondiale che la Svizzera si trova sotto nel punteggio.
0: Sì, confermo.
1: Quindi comincia un percorso per certi versi inedito, insomma, no? La capacità anche mentale di assorbire il contraccolpo e ripartire.
0: Esatto, prima volta, anche una strana situazione che si è creata nello slot con insomma le pecorelle, adesso non voglio offendere nessuno, che sono andate a curare e si sono spostate in direzione dell'attaccante dei New York Islanders Heinemann, che era in posizione defilata, completamente dimenticando però Carlson che era lì tranquillo, non ha dovuto sgomitare, diciamo così, a ridosso di Genoni per realizzare una rete davvero molto pesante. Qui c'è un'interruzione, c'è una power break naturalmente, dunque le pubblicità televisive con anche una penalità, perché ho visto Dan Kukan finire sulla panchina dei penalizzati, da verificare poi alla fine di questo spazio dedicato appunto agli sponsor cosa esattamente sia successo con gli arbitri che tra l'altro sono anche entrati. Omar, se
1: è un colpo di bastone abbastanza pericoloso al volto, temo che possa esserci una sanzione un po' più corposa dei soliti 2 minuti, insomma, sul contenuto.
0: Eccola qui, ce la ripropongono, scusa Omar, anche a noi nei nostri monitor, e in effetti ho cross check in pieno volto, i due arbitri che sono tra l'altro Brander, il finlandese, e l'altro suo compatriota amico Kauko Kari, che tra l'altro lavora in Svizzera in National League, stanno valutando, non saranno loro a valutare, ma c'è la Situation Room che è comunque ancora all'interno.
1: È un brutto intervento, è anche fondamentalmente inutile, perché siamo ancora all'inizio di una partita dal punto di vista della correttezza fin qui assolutamente esemplare.
0: Assolutamente sì, tra l'altro contro il numero 41 che è Stenberg, uno dei giovani davvero più interessanti, 18enne colpito Stenberg, che gioca nel Frolunda, ma vi è da credere che al prossimo draft potrebbe essere scelto, forse se non tra le prime scelte ma subito nelle seconde scelte. Intanto sì, qui il fallo pesanterello, gli arbitri stanno attendendo la comunicazione, ma è chiaro che questo potrebbe andare ad incidere pesantemente, Omar, perché Kukan non è un giocatore di seconda fascia, per intenderci, non è Sven Jung che gioca nel ruolo di settimo difensore. Eccolo lì, stanno 5 minuti, dunque 5 minuti sul conto di Kukan, 1-0 per la Svezia. E attenzione, perché qui si tratterà assolutamente di cercare in ogni modo di parare i colpi, colpo che invece non ha potuto parare il giovane Ibarra Stenberg, che ha ricevuto il cross check. Dunque Kukan deve lasciare la quarto di finale, e per i prossimi 5 minuti Omar soffriremo evidentemente, però peccato davvero, non ci voleva questo fallo,
1: non ci voleva il gol dello 0-1 in un momento di grande euforia della Svizzera, men che meno ci voleva questo fallo. Adesso sì, in questi 5 minuti non dico che si deciderà il mondiale della Svizzera, ma è un momento prolungato in cui dimostrarsi maturi e pronti ad affrontare anche una difficoltà che forse non ci si aspettava così presto in questa partita.
0: Esatto, concentriamoci allora, 5 minuti di inferiorità numerica con naturalmente gli svedesi che ci provano subito con De La Rosa, bravo il suo compagno a Friburgo Berci a bloccare il tiro del 95, poi in backhand ad allontanare il puck gettandolo dalle parti di Elberg, che ora vivrà un lungo periodo di inattività dopo essere stato sollecitato e parecchio, soprattutto nei primi 5 minuti, ma lo ricordo, è la Svezia in avvantaggio 1-0 grazie alla rete firmata al sesto 21 da Linus Carlson. Fanno girare il puck evidentemente, attenzione, proprio colui che ha ricevuto la bastonata Stenberg prova, ma si alza, il puck ha toccato da uno svizzero, bravi comunque gli svizzeri a girare bene, a cercare di coprire gli spazi, a cercare di chiudere soprattutto le linee di tiro. Qui c'è Björk che è l'altro giovane, dunque il coraggio comunque delle scelte dell'allenatore della Svezia, che fa entrare i giovani nel primo special team. Qui c'è Raimond, poi attenzione della Rosa, falco dello slot, ancora Raimond a ricevere sulla linea blu, si va in direzione di Ekman Larsson, ancora Raimond si avvicina alla gabbia di Genoni, prova la conclusione, la parata di Leonardo Genoni, di scocche si impenna, preda di Tim Berni che riesce a buttarlo nella zona neutra, inizia il sostegno del pubblico, è partita prima una piccola ola e poi l'incitamento, altro intervento della retroguardia della Svizzera con Ken Jäger che poi allontana il puck sparandolo direttamente su Magnus Hellenberg, il portiere svedese. Primi 2 minuti andati sono, siamo ben lontani, qui c'è un bastone alto e dunque il gioco deve essere assolutamente interrotto, perché Holmström ha alzato il bastone e poi se l'è riadagiato a livello del pattino, evidentemente un'azione, un'entrata nel terzo d'attacco irregolare. 3 minuti e 08 sul conto di Dan Kukan, che ricordo per cross check è stato penalizzato con un 5 minuti più successiva conseguente, meglio, penalità di partita, e la Svizzera che è già sotto di una lunghezza deve reagire, deve tenere ancora per i prossimi 3 minuti. Si va lungo, c'è Marti che resterà orfano naturalmente di Kukan, giocherà sicuramente, e non ci abbiamo alternative, Sven Jung, a meno che ci siano poi delle modifiche una volta che si ritroverà la completezza numerica. Intanto il gioco ancora una volta è stato interrotto, questa volta dopo che il disco è andato a lambire ha deviato lo stesso Marti il plexiglass e poi è andato oltre. Ci sarà un ingaggio, dicevo, difensivo per Calvin Türkauf, posto Asplund, ingaggio difensivo dunque per la selezione di Jan Kadio, ingaggio vinto dagli svedesi, la reazione però ottima di Türkauf, che poi lancia Malgin, entra Malgin nel settore d'attacco, Malgin difende il pack, sparacchia poi in malo modo, non alla Malgin, un tiro di polso che finisce direttamente nell'angolo che sta alla sinistra della gabbia degli svedesi, e allora ci sarà comunque un ingaggio, altro tempo guadagnato, rosicchiato piano piano al lungo momento di power play, di superiorità numerica avuta e ancora in corso dalla nazionale svedese in avanti sempre, lo ricordo, siamo al 9 minuto e quinto secondo, 1-0 sugli svizzeri. Disco deviato naturalmente quello di Malgin, mi sembrava strano, un tiraccio inusuale per un giocatore di classe sopraffina come Malgin, e di conseguenza l'ingaggio è stato effettuato nel terzo difensivo degli svedesi, che però ripartono. Il suggerimento è per Raymond della Rose, è lì che aspetta, sbagliano però i collegamenti e ancora una volta è fallimentare il tentativo d'assalto in superiorità numerica da parte della squadra di Sam Allam, che fatica tremendamente ad andare alla semplice impostazione. De La Rose sparacchia il pack per Raymond, reattivo il 13, lo recupera il disco e poi lo recupera anche Riad, che però manca l'impatto con il pack. Moser e poi Jose a recuperare il disco, grande mestiere da parte di Jose, che poi duella con due avversari, non riesce a buttare fuori il pack. Stenberg va a recuperarlo, sbaglia l'appoggio ritroso, Ken Jäger trascina il pack e poi lo mette a disposizione di De La Rosa all'interno del settore difensivo. Sentirete gli applausi, sono gli applausi che vanno alla box play della Svizzera, la scatola inscenata dagli svizzeri, che devono ancora resistere però per 1 minuto e 23 secondi. Attenzione a Holmström, l'appoggio è per Sundqvist, poi l'apertura per Carlson che fa viaggiare il disco per la conclusione di Frondell, disco deviato dalla retroguardia elvetica, ancora però gli svedesi a stringere i bulloni del power play, si avvicinano e questa volta riescono ad impostare con Holmström che cerca Frondell, Frondell cerca e trova Raymond e poi nello slot, attenti alla possibile deviazione non riuscita da parte di Sundqvist, ancora a far girare con Holmström il power play, appoggio nell'angolo è per Carlson, l'autore del gol, mette nello slot l'intervento di Marti e poi disco catturato dal capitano del Lugano, Türkauf, lo trascina fino nel terzo difensivo a 30 secondi dallo scadere di quegli lunghi 5 minuti di inferiorità numerica. Non è finita però, attenzione alla conclusione da dietro di Ekholm e poi arriva la rete degli svedesi, la rete del raddoppio a 20 secondi dallo scadere della penalità inflitta a Kukan, di conseguenza all'undicesimo minuto e 26esimo secondo arriva in power play il raddoppio, se ho ben visto, di Sundqvist. C'era stata una conclusione da metà quasi del terzo difensivo degli elvetici e poi presumibilmente c'è stata una deviazione lì in pieno slot con il pack rimasto lì e a rimorchio è arrivato appunto Oscar Sundqvist con il disco smarrito da Genoni ma anche da Tim Berni. Peccato Omar, perché comunque nella lunga prima parte della penalità la Svizzera in box play aveva giocato bene, avrebbe meritato magari di portare a termine, anche se c'è un pattino, c'è un pattino, sì Omar,
1: sì, esatto, pattino, esatto. Dello... pattino del giocatore svedese che si è aiutato per spingere il disco in porta e dunque è un gol che va rivisto.
0: Assolutamente, infatti hanno già fatto segno gli arbitri che si sarebbe dovuto rivedere tutto quanto. Dunque,
1: però hai ragione, quello che hai detto, in attesa che gli arbitri vadano a capire se il gol sia regolare oppure no, hai ragione nel dire che se dovesse essere confermato è un gol che potrebbe far male, perché la Svizzera ha giocato un eccellente box play e in pratica alla prima chiamiamola disattenzione, è stata punita. Una Svezia fin qui davvero, davvero cinica, davvero incredibilmente perfida nel colpire a ogni occasione.
0: Beh, qui è da annullare però, a mio giudizio, no?
1: Sì, sì.
0: Perché si allunga la gamba a destra Sundqvist, il disco è dietro Genoni, sta forse già per entrare, ma poi...
1: No, non entra. Non credo non entra, che no, perché, no, senza ragione, l'appoggio col pattino, senza l'appoggio col pattino il disco non entra, è un gol di calcio questo, però giochiamo hockey.
0: E allora va bene, lasciamo agli arbitri finlandesi giudicare, ma lo ricordo ancora una volta, gli arbitri devono semplicemente ascoltare quanto arriverà poi.
1: Attenzione però Lorenzo, perché c'è il bastone, potrebbe essere il bastone del giocatore svizzero che spinge il disco in porta, è da capire questo se sia il bastone del nostro di Moser oppure il pattino dello svedese, temo che sia il bastone di Moser.
0: Ok, dunque vedremo la situation room cosa.
1: Però forse avrà... scusa, poi ti lascio parlare. Sì. Probabilmente Moser colpisce perché il pattino dello svedese va a prendere la paletta del suo bastone.
0: Mi sembra però, Omar, perché fa un backhand, prova a dare un colpo al disco in backhand. Yanis Moser, il disco è lì a ridosso della prima linea rossa e poi arriva, è difficile da stabilire, arriva il pattino, comunque il calcio c'è. Beh,
1: qualsiasi
0: vedremo,
1: decisione prenderanno è una decisione che farà discutere.
0: È molto probabile, sì, però qui siamo a livelli di calcio, nel senso che non è una situazione da National League con gli arbitri confrontati a piccoli schermi magari o a immagini non eccelse, diciamo così. Qui la situazione è un po' diversa, c'è più calma anche nel prendere la decisione, perché non sono i due arbitri, lo ripeto, che dovranno decidere. Attenzione, lasciamo anche un po' di silenzio per capire se questa rete è da convalidare o meno. No. Torniamo lì, Omar Gargantini. 1-0 per la Svezia. Non c'è la rete in power play di Sundqvist, l'undicesimo e 26. Beh, allora suggerisco, Omar, noi non ne parleremo più di questa rete, se poi ci andrà bene alla fine, visto l'esito che è arrivato dalla situation room. Chiaramente l'allenatore degli svedesi non ha accettato con sportività, lascia perdere. Ha discusso.
1: Non è assolutamente scandaloso che sia stato annullato, come annullato. Probabilmente non sarebbe stato un errore se l'avessero dato. Ripeto, è una situazione molto, molto sul filo, molto, molto un po' di qua, un po' di là. È andata bene a noi.
0: Esatto, intanto però attenzione perché ancora 17 secondi con l'inferiorità numerica da gestire, come ben diceva Omar dallo studio, alla Svezia non devi lasciare veramente nessuno spazio, nessuna possibilità, perché da quel lato lì sono maestri assoluti, poi se non hanno ancora acquisito la chimica giusta per andare avanti in questo torneo lo capiremo alla fine intanto di questa partita. Disco rigettato in avanti, è finita la penalità contro Kukan e tra l'altro il gioco è interrotto, c'è un power break, sono tre che vengono estratti durante il singolo tempo. Dicevo, la gente che come sempre ha riempito totalmente 10.000 persone la Swiss Life Arena ha accolto la fine della penalità come se qualcuno dei nostri avesse realizzato una rete. Qui comunque Omar da un lato la Svezia è sempre in vantaggio, però la Svezia esce in parte con qualche ossicina rotta da questo lungo periodo, una rete annullata e zero reti realizzate, 5 minuti non sfruttati.
1: Assolutamente, non credo che anche in caso di un gol saremo qui a parlare di partita conclusa, però ecco, essere rimasti attaccati nel risultato dopo l'ingenuità di Kukan, dopo aver scollinato anche questo gol annullato che evidentemente agli svedesi, li stiamo vedendo in immagine, lascia anche un po' di rabbia e di frustrazione, potrebbe spostare il momentum dalla nostra parte. Speriamo che sia così, ma come purtroppo si temeva la vigilia, non sarà per nulla una passeggiata a venire a capo di questo quarto di finale.
0: L'hai detto, in effetti è così, perché davvero abbiamo visto alla seconda conclusione in porta gli svedesi alla sesto 21 con Carlson hanno realizzato quello che è l'attuale risultato. 8 minuti e 09 dalla termine del primo periodo. Una Svizzera che comunque, lo va ricordato, aveva iniziato meglio rispetto agli svedesi, martellando dalle parti di Elberg, cercando subito la via del gol. Non ha creato grossissime opportunità, però la via tracciata era quella giusta. Poi alla prima disattenzione è arrivato purtroppo il gol dell'1-0 della Svezia. Svezia con il capitano Ekman Larsson, poi la conclusione di Johansson, può ripartire dopo il block shot. La Svizzera ci prova, c'è Bjaska si avvicina, bravo Ekman Larsson ad allungare il bastone, non è finita. Josi, la conclusione, la parata di Elberg, si è sganciato il capitano, diagonale micidiale, ottimo però l'intervento dell'estremo difensore svedese. Ripartono gli scandinavi con però l'intervento in check di Dominik Egli, che ha bloccato le velleità di Grunström. Si ricostruisce da Josi, l'appoggio è per Bechler che non riesce a superare, ma poi arriva però Niederreiter, trascina il puck dietro la gabbia svedese, si mette nell'angolo, poi perde contatto con il puck. Heinemann, attenti alla ripartenza degli svedesi, con Heinemann c'è anche Holmström e poi c'è la conclusione da dietro da parte di Larsson, la parata di Genoni. E poi spesso e volentieri tra Svizzera e Svezia ci sono degli screzi, dopo quello che tra l'altro è già successo tra Kukan e Stenberg, c'è già del nervosismo, evidentemente è un quarto di finale, ci si gioca l'accesso alla semifinale prevista qui alla Swiss Life Arena alle 15:20 di sabato, tra due giorni dunque, ma siamo solo a 7 minuti e 14 secondi dalla fine di un primo tempo che gli svizzeri devono cercare di risolvere per dare un po' di ossigeno e di tranquillità soprattutto all'interno dello spogliatoio, quando ci sarà l'occasione di tirare un po' il fiato durante la prima pausa. Qui c'è un ingaggio nel terzo difensivo con Ischer, sta giocando ora evidentemente dopo il lungo momento di box play, cambiati un po' e ridisegnati, rimodulati i lineamenti offensivi della Svizzera con Ischer, dicevo, stanno giocando attualmente Jäger che sta facendo l'ala e c'è anche Ria. Jäger parecchio on fire come si dice nell'hockey, l'appoggio è per Moser, prova la conclusione, un missile quello di Moser di polso centrale, però la parata del portiere avversario, poi altra scaramuccia con Ekholm che va a dire qualcosa a Moser che si era avvicinato forse troppo a ridosso del portiere. Due giocatori di NHL, Edmonton da una parte, Tampa Bay quello svizzero, quello bernese dall'altra parte, ha frenato la sua azione, poi riuscendo a farsi coprire la visuale con l'appoggio, diciamo così, dell'attaccante svedese Raymond, ha fatto partire un polso micidiale Yanis Moser, che tra l'altro è ancora alla caccia della sua prima rete a questi campionati del mondo casalingo. Bravo ancora una volta e soprattutto attento Magnus Elberg, che tra l'altro nel corso del torneo a Friburgo nel gruppo B aveva fatto la staffetta con Söderblom, l'altro titolare, dunque 4 partite per 1, 3 per l'altro, è stato titolarizzato però il portiere del Dew Garden, che lo dicevo, lo ricordavo all'inizio, è stato bravo soprattutto nella sfida vinta. Intanto la conclusione di Ravagnosi, pareggiamo, Josi, tiro di polso dalla linea blu, c'era parecchio traffico davanti al portiere che stava elogiando Elberg e Capitan Josi è entrato in scena realizzando il gol del pareggio, lo aspettavamo un po' tutti alla 13:23, eccolo lì il capitano Roman Josi, un disco che gli è arrivato dalla sinistra, ha sfruttato soprattutto un po' di movimento fatto dagli altri giocatori, c'era Andrighetto che era andato a disturbare la visuale, dell'estremo difensore, c'erano due difensori e
1: soprattutto Türkauf è stato molto bravo a schermare la visuale
0: e poi
1: del
0: Türkauf,
1: portiere,
0: eccolo lì Türkauf che è andato a placare anche Brännström, il difensore del Lausanne. Dunque insomma un'azione da manuale, sì, un bel tiro, però giustamente Omar anche tutto tutto il movimento che abbiamo cercato di descrivere a supportare il capitano. 1-0 con Josi, Omar, era la rete che aspettavamo davvero.
1: Sì, è solo 1-1, ma va bene comunque. L'1-0 l'aveva fatto prima la Svezia, mentre Norvegia e Lettonia sono ancora solo 0-0. È un gol che probabilmente toglie un bel po' di ansia e di peso dalle spalle della Svizzera.
0: Assolutamente sì, quinta rete per Roman Josi, 5 reti e 4 assist. Ciò vuol dire che Roman Josi, che è il difensore, che è sì il capitano ma è un difensore, ha contabilizzato lo stesso numero di punti della top scorer della Svezia, che è Lucas Raimond, che ha realizzato anche lui 5 reti e ha fatto un assist in meno. Ma scordiamoci le statistiche, perché qui bisogna solo vincere, basta. C'è Niederreiter, prova la conclusione in diagonale, la parata di Elberg va a recuperare già il pack Niederreiter, che poi viene messo giù, dicono in modo regolare, ma ha perso comunque anche il contatto con il pack. Svedesi in avanti, subito in avanti, pericoloso il disco è messo lì, ma l'intervento di Marti, che come detto gioca con Sven Jung, dall'altra parte prova la conclusione Berci, la parata facile questa volta di Elberg. Svizzera che va a recuperare il pack con Malgin, si rifugia però lo zurichese nel proprio settore difensivo. L'appoggio è per Berni, che fa viaggiare in direzione di Moser, verticalizzazione per Andrighetto, che non riesce a toccare il pack, non ci arriva nemmeno Calvin Türkauf. È una liberazione vietata e questa è la prima liberazione vietata che costringe la nazionale svizzera a ricoprirsi o a riunirsi, a ricompattarsi meglio lì davanti a Leonardo Genoni al 15° minuto e 0-1 di questo primo periodo, già ricco davvero di emozioni, con l'inizio tamburellante, martellante meglio, preferisco questo termine, della Svizzera, punita però dall'unica distrazione da Carlson. 1-0, quel fallaccio brutto di Kukan, 5 minuti più penalità di partita, quella rete annullata per colpo di pattino a Sundqvist e poi alla rete del capitano che ci ha dato quel pareggio che tutti quanti aspettavano dal 13-23. E ora la Svizzera si rilancia, lo fa con il tentativo di Andrighetto, disco scheggiato con la paletta del bastone da Johansson, disco che finisce nella zona neutra, ancora la reattività però della linea degli zurichesi, con Malgin a ributtare il pack in zona Andrighetto, viene però nettamente anticipato da Johansson che difende il pack, poi prova a rilanciare Sundqvist che non riesce ad agganciare il disco. Ripartono allora i nostri con il tentativo di Roman Josi, si sgancia il backhand, Josi in serata, si è girato su se stesso, punto ridosso dell'avversario estremo difensore, poi in backhand ha provato a sorprenderlo, quando Josi si sgancia con insistenza è alla caccia di segnature, di soddisfazioni. Ancora Josi a recuperare il pack, ancora Josi ad entrare nel settore d'attacco, ancora Josi si avvicina, prova la conclusione fuori bersaglio. Beh, l'ho detto, è on fire completamente il capitano, galvanizzato naturalmente anche dalla rete realizzata a poco fa. Si sganciano con Holmström ora gli svedesi, ancora il 10 che danza sulla linea blu, Cycling prova la conclusione, Leonardo Genoni attento in due tempi blocca il pack e soprattutto le velleità dalla lunga distanza dell'attaccante dei New York Ranger, appunto Holmström. C'è un po' di pausa, si può tirare il fiato, 3 minuti e 23 alla termine. C'è un dato che è abbastanza evidente, malgrado una penalità che ha punito la Svizzera, dunque 5 minuti di inferiorità numerica, 12 tiri in porta, Omar, per la Svizzera contro i 6 della Svezia. Non sono dati che certificano l'andamento della partita, perché magari un golletto in più ci starebbe anche a questo punto.
1: Ma diciamo, è un dato che indica come a fare la partita sia la Svizzera, ma d'altro canto ribadisce come alla Svezia sia molto più concreta, insomma, nel trovare la via del gol. Rimane a quel potenziale 0-2 annullato a Sundqvist, che qualche dubbio continua a lasciarlo. È una partita comunque che andrà avanti, immagino, sul filo di un grande equilibrio. Certo che con un Josi così si può davvero sognare qualsiasi traguardo. Intanto è già finito il primo tempo, nell'altro quarto di finale è quello di Friburgo. Norvegia e Lettonia sono ancora sullo 0-0. Ricordo che in caso di passaggio del turno la Svizzera affronterà proprio la vincente di questa partita.
0: Sì, dicevi bene, Josi, quando è così è un giocatore davvero di un'altra categoria, lo fa anche con i suoi Nashville Predators, non a caso è il capitano da oltre 10 anni di quella franchigia, giocatore che sa difendere, ha un quoziente di intelligenza hockeyistica superiore alla media e soprattutto sa anche attaccare quando ce n'è bisogno. Forse ecco c'è un piccolo buco che viene lasciato da Josi quando va avanti, nel senso che tatticamente anche Dominik Egli, che gioca dall'inizio del torneo al fianco appunto del capitano, è un giocatore estremamente offensivo a cui piacciono le scampagnate nel terzo d'attacco. È anche vero che Egli, che arriva dal campionato svedese, è rimasto per 3 stagioni se ben ricordo in Svezia nel Frölunda, beh, ha imparato probabilmente il rigore tipico difensivo svedese, si sgancia un po' meno e sa soprattutto che quando il capitano si sgancia è meglio stare un pochettino dietro, ma spesso e volentieri anche lui ha questa voglia di gettarsi in avanti frenando anche il capitano. Riparte la Svizzera, lo fa con Ishii, entra nel settore d'attacco, sposta il disco per Biasca, Biasca era già in avanti, allora attenzione alla immediata ripartenza della Svezia. Heinemann questa volta non riesce a superare Moser, riparte la Svizzera con Maier, c'è bisogno della sua fisicità, prova la conclusione, la parata di Elberg che poi butta giù il guantone da presa e blocca le operazioni. Quando si scalda anche Timo Maier, è giocatore che fa valere la velocità, la sua fisicità e la sua capacità di creare caos totale negli slot avversari, ha fatto praticamente tutto da solo, la penzellese ha allargato la manovra, è giunto a 5 metri circa dalla gabbia avversaria, poi tocchettino di polso facile con l'estremo difensore svedese, era già inginocchiato, è riuscito a deviare, ma quel rebound ha creato totalmente il caos, quello che voleva in sostanza Timo Maier, perché rimorchio stava per arrivare quel falco che si chiama Nico Ishier, il suo capitano.
1: E comunque Lorenzo, noi abbiamo Genoni ma anche Elberg non scherza, eh?
0: No, assolutamente, il portiere non è un portiere di diciamo così da star, da considerare una star, ma è un portiere di estrema solidità, di estrema esperienza anche soprattutto nel suo campionato. Qui attenzione alla discesa di Romagnosi, questa volta non riesce a superare le linee difensive con Ekholm, che è stato bravo a raggiungere il pack e a distribuirlo nuovamente in avanti. Allora attenzione allo stesso Ekholm che prova a buttare la pack nella direzione di Sundqvist, la deviazione è riuscita, il disco che rimane dentro, ancora gli svedesi che creano panico lì davanti a Genoni con il solito Sundqvist, colui al quale era stata annullata la rete, che era lì a dar fastidio a Genoni. Il disco è stato deviato, scagliato da uno svedese dalla linea blu, deviato da Romagnosi, disco che si è impennato e poi appunto c'è stato un contatto tra Sundqvist e Leonardo Genoni, nessuna bagarre scatenatasi, qualche battibecco, nulla più, non ci saranno delle penalità.
1: Molta
0: sarà...
1: disciplina finora, Lorenzo, direi che al di là del gesto scellerato di Cooper, mi permetto di definirlo così, è una partita in cui entrambe le squadre stanno facendo davvero una grandissima attenzione a non concedere superiorità numerica all'avversario.
0: Assolutamente sì, accelerato, anche se poi va un po' giudicato, nel senso un po' di foga magari, precipitazione.
1: Ribattezziamo l'ingenuo, va.
0: Va bene, ci sto, va bene, dai, ci sto, perché comunque Kukan ha avuto un percorso straordinario, chiaro che se esci parte della colpa devi assumertela per quel fallo, beh, rovineresti un mondiale sin qui andato davvero alla grande, perché Kukan e Marti hanno formato una coppia davvero molto solida, soprattutto nella sfida contro la Finlandia, che è formazione di massima caratura. Intanto Asplund va a recuperare il pack nell'angolo sinistro rispetto alla gabbia di Genoni, già risolto dalla retroguardia svizzera con Malgin che si sgancia, riesce a tenere, a difendere il pack, siamo nel terzo d'attacco, l'appoggio per Andrighetto, giramento della linea nemica, mette il disco nello slot, deviazione di Jung che si è sganciato, poi ancora a recuperare il pack l'appoggio nello slot, Türkauf anticipato da Larsson, difensore del Rappers. L'Andrighetto rimette il puck dietro la gabbia avversaria, disco che viene però maneggiato da Johansson. Il 34 perde il contatto con il puck, ancora Andrighetto a cercare di sgusciare via, la fisicità però del difensore svedese ha la meglio rispetto ad un Andrighetto costretto poi a chiedere il cambio nell'ultimo minuto di gioco di questo primo periodo. Riparte la Svezia, subito stoppata da Sven Jung. Potrebbe essere la serata del difensore del Davos, obbligato a coprire il buco, il vuoto lasciato da Dan Kukan, la seconda linea difensiva degli svizzeri. Intervento duro ma giusto dello stesso Jung, che è uno di quei difensori che sa utilizzare il proprio fisico. Ria, l'appoggio per Knack, entra nel settore d'attacco il numero 8, gira su se stesso, libera poi Egri che si sgancia, è già dietro la gabbia il difensore futuro della Davos, che poi abbandona il puck dietro la gabbia di Elberg, preda di un difensore svedese. Il rilancio immediato dopo un check di Timo Meyer, gioco che si sposta dalle parti di Genoni, non c'è più tempo per arrivare la sirena, no, prova la conclusione dalla lunghissima distanza Dominik Egli, disco fuori e sirena che arriva a definitivamente mettere il sipario su questo primo tempo davvero già ricco, ricchissimo di emozioni. La sostanza è che tra Svizzera e Svezia il risultato è di 1-1, Carlson per l'1-0 svedese, Josi per il pareggio ottenuto alla 13:23. Ci sentiamo più tardi, Omar, a te.
1: Intanto su Rete 1 si sono fatte le 21:04.
2: In studio Roberto Ortelli, la politica ticinese in apertura. Christian Vitta non si ricandiderà per un quarto mandato in Consiglio di Stato. Lo ha annunciato poco fa a Sementina, di fronte al Comitato Cantonale del PLR. La sua esperienza in governo si chiuderà quindi dopo 12 anni, tutti passati alla guida del Dipartimento Finanze ed Economia. Il Tribunale Distrettuale di Zurigo ha condannato oggi una donna ungherese di 33 anni a 10 anni di carcere e all'espulsione dalla Svizzera per altri 10 anni. Era accusata di tratta di esseri umani a scopo di lucro e di promovimento della prostituzione. Il tribunale ha anche disposto che deve versare a 5 vittime risarcimenti compresi tra 30.000 e 46.000 franchi. Dall'estero, Donald Trump ha 3 condizioni per un accordo con l'Iran: la consegna dell'uranio arricchito, il non perseguire da parte di Teheran l'arma atomica e la riapertura dello stretto di Hormuz. Lo ha detto poco fa il segretario al tesoro Scott Bessent, sottolineando che non può esserci accordo senza l'apertura di Hormuz. Bessent ha aggiunto che gli Stati Uniti prenderebbero in considerazione sanzioni su banche e individui dello Stato dell'Oman in caso di richiesta di pedaggi per il transito nello stretto di Hormuz. Il Guatemala avrebbe accettato la partecipazione di gruppi speciali delle forze armate statunitensi in azioni militari contro i gruppi criminali che controllano il traffico di droga nel paese. Lo riferisce oggi il New York Times, citando fonti del governo guatemalteco, che hanno riferito di un colloquio avvenuto il 18 maggio tra il presidente Bernardo Arevalo e il ministro della guerra statunitense Pete Hegseth. In questo modo il paese centroamericano diventerebbe il secondo paese della regione ad autorizzare azioni militari congiunte contro gruppi criminali all'interno dei propri confini, dopo l'Ecuador. Le previsioni per domani annunciano in tutta la Svizzera tempo soleggiato e caldo.
3: Sport e musica.
1: E ben ritrovati all'ascolto, siamo in pausa alla Swiss Life Arena di Zurigo dopo il primo tempo del quarto di finale dei mondiali di hockey Svizzera-Svezia sull'1-1. Carlson aveva portato in vantaggio gli svedesi, Svizzera che poi ha resistito a 5 minuti di inferiorità numerica per una penalità di partita inflitta a Kukan. È stato anche annullato una gol di Sundqvist con qualche malumore in casa svedese, poi è arrivato provvidenziale il pareggio di Roman Josi, a partita come si ipotizzava, da giocare, da soffrire, da vivere e da gustare qui sulle frequenze di Rete 1 fino in fondo. Nell'altro quarto di finale invece già siamo a ridosso dell'inizio del secondo tempo, Norvegia e Lettonia sono ancora sullo 0-0. Nel pomeriggio il Canada aveva battuto 4-0 gli Stati Uniti, la Finlandia 4-1 la Cechia.

flora della terra è cibo, natura, paesaggi, cose, animali, persone. L'ora della terra è storie di paese, musica popolare, dialetto. L'ora della terra è alla radio, in TV, fra la gente. L'ora della terra con Lara Montagna, domenica alle 9:00.

Sono le 21:15, mancano per la precisione ancora una manciata di secondi. Su Rete 1 siamo in attesa dell'inizio del secondo tempo di Svizzera-Svezia, partita che mette in palio un posto nella semifinale dei mondiali di hockey che si stanno disputando a Zurigo e Friburgo. 1-1 il parziale dopo i primi 20 minuti. Carlson ha portato gli scandinavi in vantaggio. Il provvidenziale pareggio del capitano rosso crociato Roman Josi, Svizzera come si ipotizzava sta soffrendo contro una avversario che lascia l'iniziativa ma che per il momento si è rivelato più cinico dei rossocrociati, bravi però a superare indenni 5 minuti di inferiorità numerica sullo 0-1 per una penalità di partita inflitta giustamente a Dian Kukan, autore di un fallo assolutamente gratuito e ingiustificato. In attesa di ritrovare Lorenzo Boscolo e dopo avervi detto anche che 0-0 l'altro quarto di finale in corso, quello tra Norvegia e Lettonia, torniamo alla musica per un paio di brani in attesa appunto che si ricominci a giocare alla Swiss Life Arena.

0: Stanno facendo il loro ritorno sul ghiaccio Svizzera e Svezia, tra poco dunque l'inizio del secondo tempo di questo quarto di finale dei mondiali di Zurigo, 1-1 dopo i primi 20 minuti, in attesa di ritrovare la voce di Lorenzo Boscolo. Ricordo che sul fronte del tennis è finita la comunque bella avventura di Susanna Bandecchi al suo primo slam della carriera, la Roland Garros, la ticinese è stata eliminata 7-5 e 7-6 dalla quotata Daria Kasatkina, complice anche un problema fisico dovuto al grande caldo accusato in un primo set in cui era avanti addirittura sul 5-1, caldo che ha fatto una vittima ancora più illustre, vale a dire il numero uno al mondo del tabellone maschile Jannik Sinner, l'italiano è letteralmente crollato e dopo essere stato avanti a due set abbondanti e sul 5-1 nel terzo ha dovuto lasciare via libera a Juan Manuel Cerundolo, fuori dunque Jannik Sinner in 5 set, dunque con Alcaraz assente per infortunio. È fisiologico che avremo un vincitore per certi versi inedito, insomma, del secondo slam stagionale, dopo che per diversi tornei a dominare la scena erano appunto stato Sinner e Alcaraz. Adesso però torniamo ad occuparci di hockey, di questa intensa Svizzera contro Svezia. Lorenzo Boscolo, 20 minuti iniziali in cui la Svizzera ha fatto la partita, in cui la Svezia è stata comunque cinica nel colpire, ci si aspetta magari che un salto di qualità lo facciano Malghini e Andrighetto rispetto al primo tempo, ci sta?
1: Ci sta, anche se poi Omar, il passaggio, la trama che ha portato Josi alla rete del pareggio, beh, a idearla è stata proprio Malghini. Malghini aveva girato la gabbia, c'era stato da prima anche un velo operato dallo stesso Andrighetto ai danni del portiere svedese, poi comunque Malghini ha girato la gabbia da dietro, naturalmente dall'angolo ha messo su Josi che ha scagliato, e a contribuire a completamento di quella rete da aggiungere anche davanti al portiere Calvin Türkauf. Chiaro che se i due zurighesi, i due gemellini riuscissero ad aumentare ancora più il livello, avremmo qualche certezza in più in avanti e qualche possibilità in più di battere una Svezia che rimane comunque sempre una Svezia, che sia grande, che sia piccola, loro hanno davvero quasi nel sangue l'hockey su ghiaccio e lo sanno utilizzare al meglio, soprattutto nei momenti a chiavi mondiali e giochi olimpici, anche se va detto nelle ultime stagioni non ha brillato di certo la nazionale delle tre corone. Jäger brilla, va a raccogliere un pacchetto dalla gabbia svedese, l'appoggia sulla blu per Berni, block shot, lo stesso Jäger va a recuperare il disco, lo mette nell'angolo per l'arrivo di Knack, recupera il pack, il numero 8 gira su se stesso, siamo sempre nel terzo d'attacco, si avvicina, mette il disco nello slot, la parata con il guantone da presa di Elberg, che nel primo periodo è stato parecchio sollecitato, un pelino di più rispetto a Genoni, 13 tiri in porta contro i 7 degli svedesi, però lo diceva giustamente già nel corso del primo periodo Omar Gargantini dallo studio, è stato essenziale Elberg, Magnus Elberg, il portiere dello Djurgården, portiere di lunga militanza, portiere 34enne, dunque di una grande esperienza, un po' al pari di Genonica, qualche annetto in più, 3 per la precisione. Conclusione intanto di Moser, disco che carambola sul pattino di un avversario, poi rilancio per Holmström, siamo dall'altra parte, dalle parti di Genoni, con Berni che va a placare il puck adagiandolo con il pattino contro la balaustra laterale, arriva anche dietro Moser, lascia correre, ci sono due svedesi naturalmente da superare, disco che rimane incagliato, poi attenzione Holmström, appoggio, tentativo d'appoggio per Sundqvist, dove c'è però l'intervento arbitrale, c'è uno sgambetto e allora per i prossimi due minuti Svizzera che dovrà fare a meno di Calvin Türkauf, primo minuto e 36esimo secondo, insomma ci risiamo, lo dicevi Omar, bisogna essere rigorosi ed evitare

Logica è quella voglia di ancora una volta sottomettere la Svizzera, per giunta in casa è grande, è sempre grande sul fronte svedese. Attenzione, la conclusione, la parata di Genoni non è finita, da dietro c'è Ekman Larsson, l'apertura è per Raimond, ancora Larsson che riceve sulla linea blu, scivola e piazza in direzione di Stenberg, e poi Raimond prova la conclusione in diagonale, triangolo che si è chiuso, la sciabolata fuori bersaglio, disco che rimane preda degli svedesi, ancora con l'appoggio per Raimond, il vertice del triangolo lì sulla linea blu è il capitano Ekman Larsson, pronto a sciabolare, grande blue liner il difensore dei Toronto. Fanno girare intanto gli svedesi il puck nel terzo difensivo svizzero, messo il disco nello slot, c'è una deviazione, c'è un placaggio di Marti, c'è un check rifilato a Sven Jung che ha rotto anche il bastone, dunque attenzione all'inferiorità numerica doppia. Andrighetto cede il bastone al difensore, ma ora Andrighetto senza bastone, stiamo in pratica giocando una doppia inferiorità numerica con Andrighetto che appunto non ha il bastone. Stenberg, la Svezia in perverso, ancora 30 secondi di superiorità numerica, l'appoggio per Raimond, ancora Stenberg a ricevere sulla linea blu, Ekman Larsson che chiede il pacca sulla blu, riceve Raimond, riceve Larsson, tentennano un po' gli svedesi, stanno cercando di chiudere l'angolo, Stenberg prova la conclusione, sciavolata in diagonale fuori bersaglio, poi allontanamento da parte della retroguardia svizzera del puck, possono sostituire Andrighetto, è entrato Ken Jäger, sta per scadere però la penalità sul conto di Calvin Turcao. Fa ancora Stenberg, il 18enne, a mettere il disco nello slot, c'è l'anticipo su Holmström di Isher e siamo salvi ancora una volta. Siamo a 7 minuti di inferiorità numerica, o se preferite 7 minuti di superiorità numerica per gli svedesi, svedesi che in power play non sono ancora riusciti a realizzare una rete, una l'avevano contabilizzata poi annullata per quel pattino di Oscar Sundqvist, eravamo ancora nel primo tempo sulla penalità inflitta a Kukan, lo ricordo 5 minuti più penalità di partita per il numero 14. Frondell prova a serpenteggiare dalle parti di Genoni, riesce a dare ad Holmström, poi c'è l'intervento di Romagnosi, c'è un check e una trattenuta ai danni di Niederreiter, fischi dagli spalti per il non intervento da parte dei due arbitri, nel frattempo la pacca è stato sganciato, recuperato già dagli svedesi con il centro del Davos, Asplund, l'appoggio è per Gunström che fa proseguire per Silverberg, mette il disco nell'angolo dove c'è l'intervento in anticipo su tutti quanti di Turcauf. Turcauf verticalizzazione, sbaglia però l'appoggio per Malgin, ci dovrebbe essere la liberazione vietata, non c'è la liberazione vietata, Malgin probabilmente ha toccato il puck, ha messo lì centro ghiaccio da Turcauf. De La Rosa, attenti, è già dietro la gabbia di Genoni, allarga la manovra, affrontato da Berni, subisce il check, rimane o si rimette in piedi il numero 95 svedese, siamo nel terzo difensivo elvetico con la Svezia che ora sulla scia di quella penalità prova a mantenere il possesso soprattutto del terzo difensivo svizzero, svizzeri in difficoltà, non riescono più ad uscire con Turcauf che finalmente dà a ritroso, riceve anche gli applausi, e poi Tim Berni prova a far ripartire Malgin, non riesce ad agganciare il puck, allora attenti alla possibile ripartenza con Raimond della Svezia, non funziona, funzionano i meccanismi, e allora si ricostruisce con Berni, l'apertura per Bercia, penetrazione nel terzo ad attacco, arriva rimorchio Attilio Basca, l'appoggio per Timo Maier, attenzione Maier, aggiramento della gabbia, poi allarga la manovra, mette il disco dietro la gabbia per Isher, tocchettino con Isher che si è confuso, arrivava il capitano Romagnosi, non ha avuto la necessaria precisione, però il numero 13 Timo Maier riporta il puck nello slot, alza il disco sopra la gabbia di Elberg e poi disco catturato dagli svedesi che provano immediatamente a ripartire, l'apertura di Björk non ha una buona fine perché è già stato respinto il puck da Dominic Egli, ricacciato nel terzo difensivo dagli svedesi, ricatturato dalla retroguardia svizzera con la coppia formata Josi e da Josi
e dallo stesso Dominic Egli, allungamento di bastone da parte di

0: Holmström, disco che si spegne a lato ed il gioco viene interrotto, fasi dove abbiamo visto Omar, il gioco è interrotto anche per un power break e siamo a 13-18 dal termine del periodo di mezzo. Beh, sulla scia forse di quella penalità la Svezia ha cercato di metterci un po' in difficoltà nel nostro terzo difensivo, ma ci mancherebbe altro, non possiamo fare tutta la partita in avanti, insomma.
1: No, in effetti la penalità ha un po' cambiato il vento della partita. Subito all'inizio del secondo tempo, Svizzera decisamente meno arrembante. Una partita che si deciderà fatalmente, credo, sugli episodi. Molto tirato anche l'altro quarto di finale, con la Norvegia che comunque ha sbloccato la parziale al 28esimo con Koblar. Norvegia 1, Lettonia 0, credo. Senza scoprire l'acqua calda, Lorenzo, che adesso sarà davvero importante anche a livello psicologico andare in vantaggio, insomma speriamo che il prossimo gol sia della Svizzera.
0: Lo speriamo anche perché poi sarà costretta la Svezia ad aprirsi, Svezia che dispone comunque di un gruppo folto di difensori piuttosto d'esperienza. Ekholm, lo dicevo, su tutti è il numero 14, gioca a Edmonton, c'è Ekman Larsson, il capitano direttamente da Toronto, c'è Johansson che gioca a Detroit, c'è Persson, insomma ce ne sono parecchi di giocatori, poi ne conosciamo almeno due, Brandström che gioca stabilmente a Losanna dove ha anche un ruolo di blue liner, e poi c'è Larsson che difende i colori del Rappers, ma sono tosti soprattutto nell'implementare sul ghiaccio i sistemi difensivi imparati già da neonati in pratica, perché lì si comincia presto a pattinare vista l'abbondanza di ghiaccio in Scandinavia. 7 minuti andati e c'è Bechler che prova a dar fastidio ai due difensori, uno di questi è Ekman Larsson, il capitano, su Sundqvist, terza linea d'attacco degli svedesi, che provano a fare breccia, attenti alla possibilità con Frondell, non riesce a far partire il tiro, esce un tiretto contrastato efficacemente dall'intervento di Bechler. Può intervenire il nostro Leonardo Genoni che mandando giù il guantone da presa all'interno dell'area di porta fa scomparire il puck. 14 tiri intanto in porta, guardando un po' questa statistica che indica un po', dà la possibilità di leggere la partita. 14 tiri in porta, comunque quelli comunque per la maggior parte dei quali accumulati nel primo tempo dalla Svizzera, che ne ha tirato 13 volte, un solo tiro in porta, di conseguenza in questi 7 minuti e 26 secondi andati spesi nel periodo centrale sono i tiri degli svizzeri. Sta migliorando la contabilità da quel punto di vista per la Svezia, anche se è in ritardo, 8 tiri in porta. C'è un ingaggio per Jäger che si confronta con il centro 18enne della prima linea, Björk Jäger, ingaggio difensivo per la nostra quarta linea, ingaggio vinto dal 18enne. E allora attenzione, dalla linea blu scaglia il puck Ekholm, rischio che viaggia nell'angolo buttato fuori dall'intervento di Knack, rincorso con successo da Lucas Raimond, l'attaccante manda in zona neutra, c'è l'intervento di Knack, non riesce però a spezzare la manovra offensiva degli svedesi perché c'è il rilancio di Persson, rischio catturato da Leonardo Genoni che era uscito dall'area di porta, disco che rimbalza ritroso, catturato questa volta da Berni, verticalizzazione, Knacka, penetrazione, terzo d'attacco, mette il disco nell'angolo per Timo Meier, nettamente anticipato da Ekholm, butta in avanti la 14 e si sgancia anche Silverberg, attenzione, l'appoggio è nello slot, non ci arriva però Grundström per l'intervento riuscito da parte di Dominic Hegde, poi c'è un intervento non segnalato, i danni di Isher a centro ghiaccio dove c'è ancora il disco con l'intervento di Timo Meier, ritroso per Josi, da Josi si va sull'orizzontale nel terzo difensivo in direzione di Egli, poi subito in avanti per Attilio Biasca che prova a superare in velocità Ekman Larsson, siamo dietro la gabbia ora di Elberg, il portiere poco sollecitato in questo secondo tempo, prende possesso del terzo d'attacco però la nazionale svizzera con l'innesso anche di Malgin che è andato a prendere il posto di Timo Meier, riparte però la Svezia, lo fa con Asplund, l'appoggino dietro la gabbia di Giannoni che blocca il pack, torna a recuperare il pack Malgin, subito inseguito da un avversario, ritroso pesca Roman Josi, gira su se stesso nel proprio settore difensivo, poi in avanti c'è Turkauf che fa scivolare il pack in direzione di Malgin, bravo a liberare Turkauf, si avvicina alla gabbia, prova la conclusione, la parata, poi Andrighetto fuori bersaglio, le sue diagonale da posizione davvero invitante, 5 metri rispetto alla gabbia avversaria, avversari che però ripartono immediatamente con Carlson, prova la conclusione, il rebound di Giannoni, l'arrivo anzitutto di Tim Berni che poi si rifugia in una liberazione vietata, non c'è liberazione vietata, sembrava oltre il passaggio effettuato oltre o prima meglio della linea rossa, così non erano di quell'avviso i due linesmen, meglio per la Svizzera che va a recuperare il pack, prova a sganciarsi ancora Turkauf, bravo a far valere il fisico, penetra dalla sinistra nel terzo d'attacco, gira su se stesso, poi da dietro arriva la conclusione di Niederreiter, la parata di Elberg, disco nell'angolo, Niederreiter contro due uomini, hanno la meglio naturalmente gli svedesi che ripartono da Mattias Ekholm, l'appoggio in avanti per Raimond, l'ala della prima linea, smarisce il pack, non lo smarisce Beckler che si aiuta con un pattino, lo lancia nel terzo d'attacco per Niederreiter, il check di Niederreiter violentissimo contro Ekman Larsson che ha la peggio e il gioco viene interrotto, siamo alla 10:31, duello tutto tra colossi davvero di National Hockey League, non fa una piega il capitano degli svedesi che dice qualcosa comunque a Timo Meier e poi raggiunge la panchina di riposo, sta aumentando il ritmo, sta aumentando la tensione, ma non riescono più a pungere con lucidità forse le due formazioni, Omar.
1: Sta aumentando anche la parte agonistica, la parte fisica, perché non è il primo check è portato dagli svizzeri che vogliono dare un segnale anche in questo senso. Sì, siamo entrati in una porzione di partita dove regna l'equilibrio, dove soprattutto la Svezia mi sembra dal punto di vista difensivo abbia un po' trovato il modo di depotenziare i nostri tentativi, adesso è più equilibrata la partita.
0: Assolutamente sì, è proprio, lo vedi, lo capisci, lo percepisci, intanto stanno riproponendo sullo schermo
1: regolarissimo,
0: assolutamente regolare il check che ha subito appunto Ekman Larsson, il capitano. Beh, insomma, lo dicevo, sono duelli tra giocatori abituati anche a prendere i check, a subire i check nel campionato nord americano. 10 minuti, abbiamo già scavallato la metà del confronto, insomma ancora lì 1-1 tra Svizzera e Svezia, lo ricordo, tutto è successo a livello di contabilità, di realizzazioni nel primo tempo, Carlson alla 6:21, Roman Josi per la sua quinta rete al mondiale casalingo, pareggio ottenuto alla 13:23 su assist fornito da Denis Malgin. Siamo dietro la gabbia di Giannoni, ora si è ripreso dunque con il gioco attivo e Isher è il più lesto, trascina la pacca, l'allungo per lo sganciamento di Romagnosi, anticipato però dall'intervento di Jakob Larsson, difensore della Rapperswil, subisce il check di Timo Meier, questo è un altro check e poi altri due check ai danni di Ekholm per una Svezia di difesa aggredita soprattutto dai giocatori che ci sanno fare, quei due giocatori citati e Timo Meier in particolare, uno che il corpo lo sa usare, altro check, questa volta non va a buon segno ma riesce a recuperare il pack grazie alla collaborazione trovata in Jäger, siamo nello slot, Knack non riesce a girarsi, poi arriva Tim Jäger, prova la conclusione, forse il palo a deviare il pack scagliato di polso da Ken Jäger che prova a recuperare la pack in combutta con Simon Knack, sale l'incitamento, disco che rimane incollato anche perché ci sono tre avversari addosso a Knack e a Jäger, Riatta lo disarciona, la conclusione di Moser, la parata di Elberg, disco sulla blu recuperato da Josi, ancora Moser prova a metterlo nello slot, la deviazione di pattino di Larsson è un po' i sacchi questa linea svedese che non riesce a sostituire, ora però c'è l'allungo del pacco operato da Silverberg, che permette appunto ai quattro colleghi di farsi sostituire. Svizzera che riparte, Moser, l'appoggio per Berni, arriva Andrighetto, vediamo se inventa qualcosa Andrighetto, si avvicina, prova la conclusione, deviazione da parte della paletta di un avversario, era Brandström, che lo conosce molto bene essendo avversario nel campionato di National League. Il disco scagliato dall'85 si è impennato ed il gioco è stato arrestato, 7 minuti e 41 secondi senza reti tra Svizzera e Svezia. Una bella partita come sempre, ci sarà da soffrire fino probabilmente all'ultimo secondo. Non vorrei gufarla, insomma, però in caso di pareggio dopo 60 minuti di gioco, in modalità quarti di finale si andrà avanti per 10 minuti di overtime in 4 contro 4. Se non dovesse arrivare la soluzione da una parte o dall'altra, si andrà direttamente ai rigori. Man mano che si va avanti, si prosegue nel torneo mondiale, si arriva fino alla finale con l'overtime ad oltranza di 20 minuti ma giocati in 3 contro 3. Vedo male arrivare dopo 60 minuti di finale a ulteriori tempi in 3 contro 3. Normalmente arriva spesso e volentieri la rete da una parte o dall'altra.
1: Tra l'altro,
0: ingaggio
1: Lorenzo, la grafica televisiva ci ha dato una statistica interessante. La Svezia era arrivata a questa partita con il maggior numero di gol realizzati in power play, 9, e stasera ha sbattuto per 7 minuti sul miglior penalty killing della Svizzera, che sfiora il 93%. Insomma, dati comunque importanti. Dall'altra parte a Friburgo sempre 1-0 Norvegia sulla Lettonia.
0: Norvegia che aveva sgambettato la Svezia nel gruppo B, clamoroso quanto erano riusciti a fare all'overtime i ragazzi norvegesi, e poi la stampa, soprattutto quella svedese, si era poi scagliata soprattutto sull'allenatore, sul modo in cui l'allenatore Sam Allam aveva affrontato questo mondiale, proprio nella costruzione di questa squadra, che comunque stasera sta dimostrando di essere una squadra solida. Malgin prova la conclusione, block shot di De La Rose, disco che rimbalza nel terzo difensivo svizzero, arriva Roman Josi, garanzia di successo, l'appoggio è per Malgin, Andrighetto, c'è la rete di Malgin, conclusione in diagonale di Denis Malgin, l'avevi chiamato Omar Gargantini, ti ha risposto con un'azione alla Denis Malgin, invertiti i ruoli, assist di Roman Josi, rete di Denis Malgin, sta per crollare la Swiss Life Arena sotto i colpi degli applausi dei 10.000 paganti. Davvero grande manovra quella di Malgin, si è avvicinato in velocità quasi impercettibile alla velocità sviluppata dal motore del piccolo attaccante dello Zurigo, che è arrivato a ridosso del portiere, ha sciabolato un diagonale di polso davvero micidiale. Nulla da fare questa volta per il portiere Magnus Hallberg, battuto al 12:58. Per la prima volta in questo quarto di finale la Svizzera è in vantaggio sulla Svezia, che prova subito a ripartire.
1: Detto che Lorenzo Persson non ha fatto una grandissima figura, perché si è letteralmente aperto, insomma, lì davanti allo slot, e da quella posizione libero è quasi impossibile che uno come Malgin poi sbagli.
0: Stava arrivando in velocità, io lo vedevo, c'era dall'altra parte Andrighetto, probabilmente disorientato anche dallo spostamento d'aria, insomma, per metterla un po' sul ridere, ma stava arrivando anche in velocità nello slot a rimorchio Sven Andrighetto. Malgin è stato davvero micidiale, si è aperto, non ha fatto, diciamo così, una buona figura, aggiungo, hai ragione comunque sul posizionamento del difensore svedese, ma nemmeno Hallberg ha coperto bene il palo. Certo che Malgin non glielo devi lasciare quello spazio lì, ci sono dei giocatori svedesi come Carlson che devi assolutamente coprirli, ce li abbiamo anche noi in sostanza questi giocatori, perché Malgin ha realizzato la sua quarta rete personale a questo mondiale, 8 assist, 4 reti, pian piano sta scalando le gerarchie delle speciali classifiche personali, diciamo così. Intanto prova la conclusione Josi, disco che schizza, deviato da Carlson, anzi da Larsson, disco poi che finisce ancora sul bastone di Romagnosi, che è ripiegato nel proprio settore difensivo. Biasca tocca il pack, lo mette nell'angolo per la discesa con successo di Nico Ishii. Raggiunge la blu, difende il pack, smista per Timo Maier. Maier, giramento classico alla Timo Maier della gabbia, poi ci ripensa, mette sulla blu, non c'è però Dominic Egli, che è costretto ad uscire dal terzo d'attacco. Josi ripropone la pack in avanti, Ishii che prova a difenderlo, tre uomini da superare, non ci riesce, può ripartire la Svezia, lo fa con Sundqvist e poi c'è uno scontro a centro ghiaccio tra Timo Maier, se ho ben visto, e lo stesso Sundqvist. Scontro micidiale perché entrambi sono ancora giù, forse quello messo peggio però è Oscar Sundqvist di St. Louis, con Timo Maier che ritrova una posizione inginocchiata e anche l'altro si tira su. Insomma, scontro davvero ad altissima velocità tra i due attaccanti. Forse ci sono delle conseguenze con i due arbitri che stanno parlottando. Sarebbe interessante rivedere quanto è successo. Sundqvist intanto è accompagnato da Della Rosa e da un altro compagno, mentre Timo Maier finisce appunto sulla panchina dei penalizzati. Omar, non so se hai l'opportunità di rivedere quanto
1: non ancora successo. Non ancora, l'immagine è focalizzata sul povero giocatore svedese accompagnato in panchina. Ecco qua, adesso possiamo forse rivedere, non so se puoi farlo anche tu lì sullo schermo gigante. Sì. In ritardo, ginocchio. In ritardo Timo Maier.
0: C'è anche un ginocchio, sì. Magari allungato di Timo Maier.
1: Sì. Proprio in pieno il ginocchio sinistro.
0: Qui
1: rischia di ritrovare Kukan prima degli altri.
0: Ci scappa la doccia, sì, ci scappa la doccia, perché è stato veramente, lo dicevi, totale ritardo, è andato via in velocità Sundqvist, l'attaccante è svedese. Intanto ascolto anch'io. Cross check, questo è per un giocatore svedese e poi per eccessiva durezza. Credo di poter dire che gli arbitri forse hanno graziato in questo caso Timo Maier. Due minuti sul conto di Timo Maier, che poi ha ricevuto un cross check da dietro, dunque è stato penalizzato per quella cross check. Chi lo ha effettuato? Un giocatore svedese, mi è sfuggito francamente di chi si trattasse. Sta di fatto che insomma davvero
1: 34 forse?
0: Può darsi Omar, lo possiamo rivedere adesso, è il 34 esatto, che risponde al cognome di Johansson, difensore dei Detroit Red Wings, che è lì sulla panchina dei penalizzati, con dunque le due penalità che si annullano. Ma per un istante abbiamo davvero temuto con Omar Gargantini di vedere uscire di scena Timo Maier. Sarebbe stato davvero pesantissimo, perché Maier andrebbe evidentemente, l'uscita di un giocatore del genere, a destabilizzare sì intanto tutta la prima linea, che è quella che spesso volentieri trascina, difende e segna, ma poi vista l'assenza già ufficiale di Dan Kukan, tutta la selezione svizzera che è in vantaggio 2-1 sulla Svezia a 5:47 dal termine del primo periodo. Vediamo chi inserisce. Beh, Niederreiter al posto di Timo Maier nella prima linea, poi completata naturalmente da Ishii, che è andato all'ingaggio, e Attilio Biasca, che ha soffiato già dalla seconda partita il posto a Teo Rochette, inizialmente piazzato tra i due colossi dei Devils, da Yann Cadieux, l'allenatore della nostra nazionale. Gli ultimi 5 minuti del periodo con Roman Josi, autore del momentaneo pareggio, a recuperare il pack. Attenzione, l'allungo per Malgin, l'anticipo però del portiere in uscita. Malgin si è infilato in quella pacca che è andato a rimbalzare contro la balaustra laterale a centro ghiaccio. C'era un'autostrada per Malgin, si è infilato però prima di lui il portiere in uscita. uscita appunto Elberg che lo ha anticipato. Riparte la nazionale di Alman con Silterberger che mette il puck nell'angolo, l'intervento riuscito in anticipo ancora una volta di Yanis Moser. Poi Andrighetto a pescare Turkov, mette nello slot, non ci arriva Malgin, ci arriva ancora una volta in anticipo il portiere avversario. Poi attenzione, c'è una penalità questa volta contro un giocatore svedese per l'intervento degli arbitri con Genoni che stava già entrando nella panchina di riposo. E Persson che finisce sulla panchina dei penalizzati. Siamo alla 15 e 19, 17 fino al 17esimo, 19 dunque la Svizzera non dovesse segnare, è in situazione di superiorità numerica. È anche un po' difficile da decifrare la power play elvetico, perché con tutta onestà abbiamo visto e vissuto delle serate contro ad esempio l'Ungheria piuttosto che contro l'Austria, ma anche contro la stessa Germania, dove sembrava quasi un gioco da ragazzi. Qui si tratta di far valere la capacità di sfruttare lo spazio in più con l'uomo in più contro comunque una squadra che fa soprattutto della difesa un suo mantra, ossia la Svezia. Dunque però Omar, qui si tratta di provare ad inserire il 3-1, sarebbe una bella mazzatella, diciamo così, non è ancora una mazzata decisiva però.
1: Certo, mettere un gap di due reti tra sé ed il proprio avversario metterebbe la Svizzera in posizione privilegiata. Poi con questa spinta del pubblico, l'hai sottolineata bene, sul gol di Malgin, davvero il classico uomo in più, non è un modo di dire, davvero il pubblico ti spinge soprattutto nei momenti di difficoltà oltre che di grande euforia.
0: Sì, ma poi posso davvero aggiungere, perché avendolo vissuto, è riuscito ad ammaestrare il pubblico questo team, la nazionale svizzera, nella prima partita giocata contro i campioni in carica, che comunque sono arrivate fino ai quarti malgrado una formazione molto giovane e poco esperta. Ma è lì che la Svizzera non ha subito il pubblico, perché ci si poteva anche aspettare una certa troppa pressione da gestire, perché è il pubblico che vuole vederti vincere. E beh, lì è andato abbastanza benino, poi è stato un crescendo soprattutto nel torneo di qualificazione, e lo è tuttora, perché la Svizzera è in vantaggio 2-1. Concentriamoci, Scher prova la conclusione, Turkov il rebound, disco che rimane lì, in qualche modo ci arriva, disco che è ancora giocabile, no, mette giù il guantone, una presa Elberg lo fa sparire davanti a Turkov. Turkov ad infastidire tutto l'impianto difensivo degli svedesi, davvero un mastino lì in quella zona. Poi da considerare che oltre a Turkov ha inserito anche a Jäger, perché evidentemente manca ancora Timo Maier, non può essere presente in questo special team. È entrato anche Rochette, che aspetta naturalmente il suo momento, lui che tecnicamente è estremamente dotato e ci sa fare con i diagonali e ci sa fare con i power player. Josi recupera il puck sulla blu, può ripartire la power play svizzero. Josi con Ishe, triangolazione, si avvicina alla gabbia il numero 13, c'è Jäger, c'è Turkauf e c'è Rochette in attesa di spalare sulla diagonale. Jäger mette le disco, ma si impenna quella pacca all'interno dell'area di porta. C'è arrivato ancora una volta con il guantone Magnus Elberg. Hanno provato ad entrare proprio fisicamente nello slot svedese gli svizzeri, anziché allargare e utilizzare il classico triangolo con il vertice sulla linea blu occupato naturalmente da Romagnosi nella prima special team, anziché tirare appunto dai due vertici con Rochette e con Ishe. Hanno provato ad entrare, non ce l'hanno fatta, rompere insomma la scatola difensiva degli svedesi. 4 minuti e 09 alla termine, 2-1 per la Svizzera in questo secondo tempo sulla Svezia. 1 minuto e 28 da sfruttare in superiorità numerica. Josi l'appoggio è per Rochette, si defila, si mette nell'angolo, poi l'appoggio ancora per il capitano sulla blu, dall'altra parte pesca Ishir. Josi si avvicina a Ishir, poi a Rochette, liberato Jäger, la conclusione, il rebound non ci arriva per un non nulla. Ishir poi non riesce ad domesticare la pacca in uscita dal terzo Romagnosi, va a recuperarselo però quella disco in combutta con Teo Rochette. Ancora Josi ritrascina la pacca, lo cede su Ishir che penetra nel settore difensivo degli svedesi e si avvicina, mette per la conclusione vincente a rete di Calvin Turkauf, 3-1 per la Svizzera. Svizzera a 3:29 dal termine. Ci voleva questa Svizzera, ci voleva questa superiorità numerica, ci voleva questa rete. 3-1 grazie a Calvin Türkauf. Hanno provato ad aggirare la gabbia, hanno tirato via qualche elemento nello slot, qualche svedese, hanno aperto la scatola in sostanza, e chi l'ha aperta è stato naturalmente Ishe, che poi anziché mettere il disco a ritroso ha pescato il liberissimo Calvin Türkauf, che in due battute, anzi sì, in una sola battuta, perché poi il disco lo ha messo proprio tra i gambali del portiere avversario, infila un gol Omar Gargantini pesantissimo, anche se lo ribadiamo, siamo ben lungi dalla conclusione, c'è ancora un intero terzo tempo da giocare e 3 minuti e 20 nel periodo centrale.
1: Eh sì, però adesso bisogna davvero cavalcare l'onda e provare a dare agli svedesi quella che a questo punto, se dovesse arrivare il quarto gol, sarebbe con ogni probabilità la mazzata definitiva. Siamo venuti fuori bene da una fase un po' di stallo della partita, nella scia di quella prima penalità subito in avvio c'era stato più equilibrio, poi questi due gol adesso hanno rimesso la Svizzera davanti, e davvero è bellissimo sentire il pubblico in sottofondo.
0: Tra l'altro, beh, forse avranno fatto anche tesoro i giocatori che erano presenti a Milano durante i giochi olimpici, perché c'era quel doppio vantaggio 2-0 contro la Finlandia, che poi, trascinando il team di Patrick Fischer fino all'overtime, era riuscita a qualificarsi, ma soprattutto ad eliminare la Svizzera. Avevano fatto tesoro gli svizzeri proprio nella sfida che aveva comunque un alto impatto emotivo, giocata due giorni fa contro la Finlandia. Finlandia che sotto 2-0 era riuscita a riportarsi sul 2-2, poi era stata tramortita due volte nel corso del terzo tempo, dove la Svizzera aveva mostrato calma ed estrema lucidità, non aveva panicato, non aveva più atteso, aveva cercato intanto di difendere Retobert, e poi nelle sue uscite e nel suo power play, soprattutto perché Jäger aveva punito. Il 3-2 era frutto di un power play sfruttato dagli svizzeri con Ken Jäger. Ebbene, e ancora una volta il power play contro la Svezia ha fatto testo nella prima occasione, la dimostrazione che c'è comunque una piccola differenza. Vorrei spingermi oltre tra questa selezione svedese e questa selezione svizzera a livello di qualche dettaglio, diciamo così, di gioco. C'è una leggera superiorità, poi ricordiamoci, andiamo avanti a ricordarcelo, che si tratta sempre della Svezia, e la fotografia di questa sfida non deve essere messa in archivio, ma deve essere messa lì davanti a tutti. È quella rete di Carlson che ha aperto il quarto di finale, la 6:21, per come Carlson era lì indisturbato, liberissimo nello slot. Ci prova la Svizzera, conclusione di Egli, la parata di Elberg in due battute, poi riesce comunque a trattenerlo quel pack scagliato da un suo ex avversario in Svezia, Dominic Egli, che ha giocato con il Frolunda, chissà quante volte si è trovato di fronte il portiere del Djurgården, Magnus Ellerberger. Intanto sentite il tifo pazzesco, davvero, a volte ho già delle difficoltà in condizioni normali a sentire la voce del sottoscritto, beh, con questo tifo diventa ancora più complicato, anche se ancora più piacevole. Niederreiter, l'appoggio è in avanti per Bechler, prova a difendere la pacca ancora con Niederreiter, giramento della gabbia, prova ad infilarglielo tra i gambali, non ci riesce, disco recuperato dallo stesso grigionese, poi perde il contatto con il pacca, con Carlson che lo ributta semplicemente dietro alla gabbia di Leonardo Genoni. Siamo già entrati negli ultimi due minuti di gioco, attenti agli svedesi, attenti a questa discesa, conclusasi con la conclusione di Berglund, l'ha lasciato troppo libero, c'è la penalità, eccoli lì gli svedesi, veramente non bisogna mai abbassare la guardia. Berglund è il 13esimo attaccante di questa selezione, è stato buttato nella mischia, è entrato minaccioso, è stato uncinato da Dominic Egli, che si becca due minuti. E allora al 18:45 per la Svizzera si prospettano momenti di inferiorità numerica dentro all'area anzi no, Türkauf, no, è Ischer, scusate, Ischer dentro con Jäger, sono i due attaccanti promossi in questo box play da Yankadieu, dietro, dentro Berni, è l'ultimo difensore, Yanis Moser, ingaggio vinto, poi non riesce Berni a raggiungere il puck perché è stato trattenuto il bastone, fanno girare il puck, sono già piazzati, c'è l'intervento ottimo di Berni in anticipo, poi Jäger prova a ceccare Raimond che è lì nell'angolo, bravissimi a togliere il puck ed ottimo l'allungo di Berni che scaglia il puck a centro ghiaccio, si è gettato su quel puck Stenberg rallentando l'azione, rallentando la velocità, rischio che ora viene ripilotato nel terzo offensivo dagli svedesi. Stenberg, l'appoggio è sulla blu per Brännström, ancora Brännström, carica, block shot di Ischier, storico, e poi è bravo Malgin a partire in contropiede, Malgin contro Brännström, Malgin deve allargare la manovra, penetrato nel terzo d'attacco, Brännström lo spiattella contro la balaustra, resiste Malgin, tolto diversi secondi preziosi alla power play degli svedesi, siamo già agli ultimi 10 secondi, attenti a non abbassare la guardia, c'è Berglund, c'è l'allontanamento da parte di Marti e arriva la sirena che decreta la fine anche di questo secondo periodo, trionfale tutto sommato per la Svizzera che ha colpito due volte la nazionale svedese, la prima con Malkin 2-1, rete ottenuta alla 12:58, il raddoppio di Calvin Türkauf in situazione di superiorità numerica alla 16:31. Ci sentiamo più tardi, linea te Omar.
1: Grazie Lorenzo Boscolo, intanto sono le 22, il momento dell'informazione.
2: In studio Roberto Ortelli, l'area dell'ex deposito di munizioni di Mitols nell'Oberland bernese resta ancora pesantemente contaminata da sostanze inquinanti. Lo confermano le ultime indagini geologiche e chimiche condotte sul posto. Il Dipartimento della Difesa ha informato oggi stampa e popolazione. Lo sgombero durerà presumibilmente più del previsto e si concluderà solo nel 2047. Le autorità zurighesi parlano di atto terroristico in riferimento al possibile movente che stamattina ha spinto un 31enne armato di coltello ad aggredire alcuni passanti alla stazione ferroviaria di Winterthur. Le indagini proseguono, ma l'uomo, che nel frattempo è stato arrestato, era in passato già stato coinvolto in inchieste legate all'autoproclamato Stato Islamico, l'ISIS, e alla locale moschea An-Nur, considerata per anni luogo di radicalizzazione. Una persona di nazionalità svizzera e turca, tra l'altro affetto da disturbi psichici, che lo avevano portato anche al ricovero in una struttura specializzata, dalla quale era stato dimesso solo pochi giorni fa. In Ticino, Christian Vitta non si ricandiderà per un quarto mandato in Consiglio di Stato. Lo ha annunciato in serata a Sementina di fronte al Comitato Cantonale del Partito Liberale Radicale Ticinese. La sua esperienza in governo si chiuderà quindi dopo 12 anni, tutti passati alla guida del Dipartimento Finanze ed Economia. In Spagna, almeno 10 persone arrestate in una maxi operazione della polizia contro il terrorismo di matrice jihadista nelle città di Alicante, Malaga, Barcellona, Murcia e Madrid. Al momento non sono stati forniti altri dettagli sull'operazione, che continua e potrebbe avere nuovi sviluppi nelle prossime ore. Gli arrestati, con l'accusa di appartenenza ad organizzazione terroristica, compariranno venerdì in tribunale per la convalida dei fermi. Domani le previsioni annunciano in tutta la Svizzera tempo soleggiato e caldo.
1: Sulla A1 a Zurigo in direzione di Berna tra Wangen an der Aare e il raccordo di Lutterbach, pericolo, veicolo in avaria, corsia di destra bloccata.
3: Sport e musica.
1: E ben ritrovati all'ascolto di questa ultima porzione di Sport e Musica. Dopo 40 minuti, Svizzera 3, Svezia 1, questo è il parziale del quarto di finale ai mondiali di hockey a Zurigo. Svizzera che è andata in rimonta dopo il gol iniziale di Karlsson, il pareggio ancora nel primo tempo di Romagnosi e poi l'allungo nel periodo centrale con Malgin e con il capitano della Lugano Calvin Türkauf. Adesso si tratta di gestire al meglio la situazione, la semifinale sembra davvero vicina per la formazione di Yankadieu. In semifinale se ci arriverà, evidentemente la Svizzera troverà la vincente di Norvegia e Lettonia, che pure dopo 40 minuti vedono gli scandinavi avanti per 1-0 grazie al gol di Koblar.

si fa così. Quando si guida e basta. Se vuoi usare il cellulare, mandare un messaggio, scattare una foto, impostare il navigatore, fallo da fermo, parcheggia in un luogo adeguato e spegni il motore del tuo veicolo. È così che si fa. È una campagna di sensibilizzazione della RSI.

Siamo in attesa che ricominci il terzo tempo, per meglio dire che cominci il terzo tempo di Svizzera-Svezia, quarto di finale ai mondiali di hockey di Zurigo. Dopo 40 minuti rosso crociati avanti per 3-1 in rimonta, prima Carlson per gli scandinavi, poi nell'ordine Romagnosi e Malgin e Calvin Türkauf per la formazione di Jan Kajue. Sempre dopo 40 minuti nell'altro quarto di finale, quello di Friburgo, Norvegia 1 Lettonia 0, ricordo nel pomeriggio le agevoli qualificazioni di Canada e Finlandia a spese rispettivamente di Stati Uniti e di Cechia.

0: Manca poco, manca davvero poco l'inizio del terzo periodo di Svizzera-Svezia. Rossocrociati che sono già tornati sul ghiaccio della Swiss Life Arena. Adesso fanno il loro ingresso anche gli svedesi, che sono obbligati a rimontare il 3-1 maturato dopo i primi due periodi. La Svizzera è andata in crescendo dal punto di vista del risultato, finita sotto con il gol di Carlsson, il pareggio ancora nel primo tempo di Josi e poi l'allungo con Malgin e con Türkauf, con nel mezzo alle due reti del periodo centrale anche una penalità sul conto di Timo Meier, sanzionata con un 2 minuti e che probabilmente ha visto la Svizzera tirare un sospiro di sollievo, perché potevano esserci anche gli estremi per quel contatto ginocchio contro ginocchio per un'altra penalità di partita dopo quella ingenuamente rimediata in entrata da parte di Kukan. Meglio così per la Svizzera, che adesso appunto deve gestire un doppio vantaggio per regalarsi un'altra semifinale contro la vincente di Norvegia-Lettonia, con gli scandinavi avanti per 1-0 grazie al gol firmato da Koblar al 28esimo. Potrebbe esserci insomma per certi versi una partita molto simile a quella dell'anno scorso, quando pure la Svizzera in semifinale si ritrovò una delle scandinave più abbordabili, ovvero la Danimarca padrona di casa, e poi sappiamo tutti e la Svizzera arrivò fino all'atto conclusivo. Lorenzo Boscolo, non corriamo troppo, prima c'è ancora da portare a casa e questo terzo tempo, sappiamo come contro la Svezia, anche questa Svezia che non è di primissimo livello, non ci si possa davvero concedere nessun tipo di sbandamento a livello di tenuta mentale.
1: Assolutamente, da aggiungere, da osservare se rientrerà, avevi citato quell'affallo di Timo Meier, se rientrerà appunto Sundqvist, che è il centro della quarta linea. Nel corso del periodo centrale non abbiamo più visto il numero 70, beh, andremo a capire. Intanto cerchiamo di capire come risolverà la situazione in inferiorità numerica la Svizzera, ancora per 37 secondi. Bremström prova a far ripartire con la collaborazione di Stenberg, 18enne di sicuro successo. Fanno girare ora il pack gli svedesi, si tratta davvero di resistere ancora per 20 secondi. Bremström sulla blu, l'appoggio è laterale per Raimond sulla linea di tiro, attenzione Björk, ancora la conclusione di Bremström fuori bersaglio, poi arriva da dietro ma non ci arriva su quel pack. Berglund anticipato da Yanis Moser, non riesce Andrighetto a buttare fuori la pacca, non è finita. Gli svedesi continuano con Raimond a spostare il pack, Berglund dietro la gabbia, è un armadio il numero 15, l'appoggio è per ancora il numero 13 Raimond, che è costretto a recuperare il pack. Nel frattempo la Svizzera ha recuperato anche Dominik Egli, e allora ancora una volta, per la terza volta, la Svizzera supera indenne un'inferiorità numerica. Sono saliti a 9 i minuti di resistenza da parte della selezione di Jan Kadieu, che nell'unico momento di power play, di superiorità numerica, lo ricordo, si era portata sulla 3-0 grazie alla rete realizzata da Calvin Türkauf, una rete nello slot ottenuta in quella posizione lì dopo un sontuoso passaggio davvero di Ischer, che aveva tenuto il disco e poi lo aveva fatto filtrare tra le gambe degli svedesi. Dall'altra parte intanto si scaglia la Svizzera, lo fa con il capitano Josi, mette nello slot, c'è una deviazione da parte di Frondell, disco recuperato ancora da Josi, prova a rimetterlo nello slot, la deviazione mancata ad un soffio da parte di Simon Knack, disco nell'angolo, disco ricacciato in qualche modo in avanti dagli svedesi, che non riescono ancora una volta ad evitare la liberazione vietata. Allora, diciamo così, se la Svizzera aggredisce, la Svezia è in difficoltà, se molla un attimo il gas, allora bisogna stare attenti agli svedesi, potrebbe anche essere questa, Omar, la lettura della sfida sin qui. 3-1 sempre comunque per la Svizzera sulla Svezia.
0: Sì, assolutamente, assolutamente ci sta. Diciamo che la Svizzera ha in mano un po' la situazione, è padrona davvero del proprio destino, ma non deve commettere l'errore di pensarsi già arrivata al traguardo.
1: Assolutamente, intanto ingaggio perso, ripartono con Holmström gli svedesi, mette disco dietro la gabbia di Genoni, c'è l'arrivo di Andrighetto, da a Berni per una scampagnata, difatti non è un attaccante, ha perso un po' banalmente il pack, il futuro difensore dei Lions di Zurigo, disco che rimbalza sulla paletta del bastone di Asplund, è lì nel terzo d'attacco, l'apertura però a ritroso per la conclusione di Johansson, disco che rimane lì e poi attenzione Andrighetto, ha perso la conclusione in backhand di Grundström. Eravamo tutti lì nello slot in apprensione, ha proprio smarrito il puck Denis Malgine, stava per portarlo via in velocità, è rimasto lì pericolosamente lì nello slot. C'è stata una prima conclusione già effettuata dallo stesso Grundström e poi lo stesso numero 91 in backhand dopo lo smarrimento di puck da parte del 62 degli elvetici in backhand. Ci ha provato, ma è stato Berni addirittura a deviare il puck e non il solito Genoni. Berni che era lì inginocchiato a deviare quel puck scagliato dall'attaccante delle Tre Corone, che ora con Brenstrom salgono. Attenzione a Johansson, prova la conclusione, block shot di Malgin. Stenberg mette il disco nello slot, è pericoloso perché era fuori posizione Genoni, ma il disco è sibilato a lato e poi è stato già recuperato dagli svizzeri che non riescono a buttarlo fuori. Brenstrom, attenzione, la conclusione in diagonale di Raimond, la parata sul primo palo effettuata da Leonardo Genoni. Stanno pressando consapevoli gli svedesi, che devono al più presto accorciare le distanze, perché ora ogni secondo lasciato lì sarà un secondo perso per la nazionale di Sam Alam, il futuro coach del Ginevra Servette. C'è un ingaggio, ma la pressione sta aumentando e nel frattempo ho guardato un po', Sundqvist non è più rientrato, aveva subito quella ginocchiata di Timo Maier, non l'abbiamo più rivisto, mentre Timo Maier è presente. Tocca il puck a centro ghiaccio, l'appoggio è per Biasca, impreciso, poi Maier recupera il puck, se lo allunga, lo ritrova, prova la conclusione. Brenstrom e Biasca se lo adagia sulla paletta, prova la conclusione in diagonale, però maldestra o imprecisa meglio la conclusione del campione svizzero del Friburgo, che costringe Sven Jung a recuperare quel puck. Jung che ha preso stabilmente il posto naturalmente alla fianco di Chris Marti dopo la penalità di partita subita ingenuamente da Dan Kukan ancora nel primo tempo. Riparte la Svezia, lo fa con Heinemann, mette il disco dietro a Genoni, l'uscita dall'area di porta dell'estremo difensore dello Zugo, disco che si impenna, toccato da Carlson, il gioco che dovrà essere rimesso, o pacchia che dovrà essere rimesso in gioco dai due Liesman. C'è un po' di pausa, no, non c'è la power break, c'è un ingaggio invece in fase di copertura per la nazionale svizzera, che è chiaro dovrà coprirsi, dovrà non pensare a sbottonarsi più di quel tanto, ma avrà sicuramente prima o poi qualche opportunità in contropiede. Abbiamo visto un Brenstrom parecchio attivo, il difensore della Losanna, sganciarsi in direzione dello slot, inevitabilmente la parte alle sue spalle rimane aperta, è lì che devi infilarti, è lì che devi provare a ripartire in contropiede quando ne avrai ancora l'occasione. Dall'altra parte c'è Bercia che prova a difendere il puck con Bechler, disco perso ma riguadagnato a centro ghiaccio da Romagnosi, la finta sontuosa di Iosi, la cavalcata di Iosi, poi però c'è un fuori gioco causato, se ho ben visto, da Niederreiter, stava per partire in una delle sue classiche azioni da giramento, Roman Iosi, che spesso poi finiscono con delle serpentine e contabilizza punti su punti quando scaglia da certe posizioni ravvicinate alle gabbie degli avversari.

0: una penalità probabilmente contro Calvin Türkauf per eccessiva durezza. E allora ci risiamo, andiamo ancora una volta a chiudere i bulloni della scatola del box play per contrastare i prossimi due minuti di inferiorità numerica. I fischi sono naturalmente per la decisione presa dagli arbitri, eccessiva durezza. Beh, forse Omar, hai visto qualcosa che gli arbitri non hanno visto? C'era da riflettere prima di dare quei due minuti a Calvin Türkauf. Non so se hai visto l'azione, Omar.
1: Sì, diciamo che nel divincolarsi Türkauf ha tolto il casco del proprio avversario, diciamo che è abbastanza severa, non scandalosa ma severa questa chiamata.
0: Sta di fatto che non hanno cambiato opinione, naturalmente.
1: Ovvio.
0: No, certo, non hanno cambiato opinione, anzi, malgrado i fischi, volevo aggiungere, e vi sentite i fischi che proseguono in direzione di Kao Kokari, che è uno dei nostri arbitri di National League, e Brander, che è l'altro arbitro finnico principale, naturalmente, di questo quarto di finale, che la Svizzera sta sempre vincendo 3-1 sulla Svezia. Ma ancora ci risiamo, inferiorità numerica, superiorità numerica per la squadra ospite, per la squadra scandinava, che fa girare il pack. Sono già tutti e quattro più il portatore di disco posizionati nel terzo difensivo. Yanis Moser con il braccio butta via il pack e poi arriva Tim Berni con il bastone a sganciare il pack, mettendolo dietro alla gabbia di Magnus Elberg, il portiere in uscita da Abramstrom, che ha praticamente preso il posto di Ekman Larsson, il capitano della Svezia, colpito duramente da quel check di Nino Niederreiter, anche lui un elemento che non ho più visto in pista. E allora, se abbiamo perso Kukan, gli svedesi hanno perso sia il loro capitano, il difensore dei Toronto, che l'attaccante degli St. Louis, Sundqvist. Dunque devono far fronte a questa doppia assenza. Conclusione intanto di Raimond, disco che si impenna, disco nuovamente raccolto da Björk, prova ad aggirare Marty. Björk mette a disposizione anche Stenberg sulla linea blu, poi si mette nell'angolo il 18enne, prova la conclusione, deviazione di pattino di Marti, allargano per Raymond e poi Brenton prova la conclusione centrale, la parata di Geroni che si accovaccia e blocca le operazioni in modo definitivo. 35 secondi dal ritorno in pista del penalizzato Calvin Türkauf, l'autore del 3-1 ottenuto proprio in superiorità numerica ancora nel periodo centrale, nelle battute quasi conclusive del periodo di mezzo. Bravi gli svedesi, gli svedesini, definiamoli così, sono quasi minorenni, Björk e Stenberg, due diciottenni che giocano nel primo special team della nazionale svedese. Ribadisco, chapeau anche a chi ha deciso, ma non tutti saranno con l'allenatore per le scelte appunto operate di dare spazio ai giovani talenti della Svezia, che deve recuperare ora il pacca con Persson, lo lascia lì per Holmström, si incarica il 10 di ributtare il disco nel terzo d'attacco, poi la conclusione rintuzzata da parte di Genoni, conclusione di Heinemann, che deve poi recuperare il puck dietro la gabbia del proprio portiere, perché Iglil ha scagliato quel disco proprio nel momento in cui scade la penalità inflitta Calvin Türkauf, e la Svizzera riparte con Malgin. C'è Türkauf sulla sua destra, non viene servito per l'inserimento di Asplund, che ha anticipato nettamente il numero 72, impedendo appunto il possibile contropiede. Türkauf servito, Türkauf entra nel terzo d'attacco, gira la gabbia, mette il disco per Malgin, poi dalla blu si sgancia a supporto anche Dominic Egli, ancora Türkauf a lottare, a sbracciarsi, a sgomitare soprattutto nel terzo difensivo, gira la gabbia Andrighetto, prova la conclusione, ma era velleitaria il suo diagonale, contrastato efficacemente dal portiere avversario, che ripropone il puck su Johansson, si sganciano in avanti gli svedesi. Bremström dalla blu prova un polsino, tiro fuori bersaglio, disco già recuperato da Andrighetto, che non riesce a far partire in backhand Ischer. E allora c'è ancora sull'altro fronte la conclusione di Grundström, il block shot di Timo Meyer,

0: di Tim Berni e poi l'intervento riuscito da parte di Leonardo Genoni. Nel frattempo siamo al settimo e 50 sempre del terzo periodo, non si sblocca la situazione, 3-1 per la Svizzera sulla Svezia, una Svizzera che è encomiabile per come è sempre riuscita a cavarsela, Omar, in inferiorità numerica soprattutto, ma non solo.
1: Sì, e difatti dicevamo prima, comunque il miglior rendimento in assoluto a questi mondiali, anche in questo esercizio, quello da parte della nazionale di Jan Kajet. Ti lascio respirare due secondi perché c'è un'informazione per chi è al volante. Sulla 1 a Zurigo in direzione di Berna, ricordiamo, tra Wangen an der Aare e il raccordo di Lutterbach, situazione di pericolo per un veicolo in avaria, la corsia di destra è ancora bloccata, fate attenzione. E allora torniamo ora ad occuparci di hockey e di questa nazionale che sta sempre più avvicinando l'obiettivo del weekend decisivo di questi mondiali, della Final Four. Svizzera sempre avanti per 3-1 sulla Svezia. Abbiamo messo alle spalle, Lorenzo, un altro momento potenzialmente complicato.
0: Assolutamente, beh, questo box play giocato davvero ad alti livelli, sempre comunque supportato dal guardiano di fondo, ossia Leonardo Genoni, che davvero, a parte quella rete lì iniziale tra i gambani, non era poi neanche facile prendere la diagonale di Carlson, che ha sbloccato il quarto di finale alla 6:21 del primo periodo qui alla Swiss Life Arena, altrimenti il percorso mondiale di Leonardo Genoni è di un portiere che tra l'altro ha stabilito il record assoluto di shootout proprio ai campionati del mondo, ben 14 nel corso della sua straordinaria carriera, che non è ancora finita. Qui c'è Berglund che va a recuperare il pack, contrastato da Ria, ma riesce a buttare la pack in zona neutra, c'è l'intervento allora di Jäger sul portatore di disco, finisce direttamente in fuori gioco il numero 13, ossia Lucas Raimond, e allora ci sarà un ingaggio nella zona neutra, nella zona di nessuno, bene così, quando provano a ripartire sono spesso e volentieri contrastati efficacemente, c'è un bel filtro già a centro ghiaccio, già sul portatore di puck, per la verità operato dagli svizzeri, che stanno da una parte difendendosi il doppio vantaggio 3-1, ma non disdegnano assolutamente di tanto in tanto di affacciarsi dalle parti di Magnus Helberg, e ho come l'impressione che tra qualche istante la Svizzera cercherà il colpo del KO. Basterebbe, ma è facile dirlo naturalmente dalla nostra postazione, accelerare un po', cercare di mettere un po' a pressione, rimanere dentro per qualche istante in più nel terzo d'attacco. Vediamo se ci hanno ascoltati gli uomini di Niederreiter della terza linea d'attacco, ossia Niederreiter, Bechler e Berci. Hanno perso il puck, Berci però prova a recuperarlo, non ci riesce, c'è l'arrivo di Niederreiter che semplicemente deposita il puck dietro alla gabbia degli avversari prima di farsi sostituire. Prova a ripartire, prova a ricostruire la Svezia con Stenberg, l'appoggio è a ritroso per l'intervento anche di Holmström. Prova a trascinare, ci riesce nel terzo d'attacco il numero 10, il puck si mette nell'angolo, non riesce a superare però Ishe, poi è bravo Holmström a recuperare il puck, subisce il check di Berni, disco rilasciato a ritroso per l'intervento di Johansson, si sgancia il difensore, torna sui suoi passi perché davanti a lui c'è Nico Ishe, l'appoggio laterale per Hag, entrato in questo terzo tempo vista l'assenza di Ekman Larsson, il capitano della Svezia che pasticcia, Svezia che non riesce a far filtrare la pacca, anche perché la Svezia è molto attenta. Attenzione, Andrighetto si avvicina alla gabbia, poi da dietro arriva dopo il rebound Timo Meyer, contrastato però efficacemente da un avversario, non riesce a raccogliere il frutto del lavoro di Andrighetto, ma lo dicevamo, prima o poi arriverà anche nel contropiede una buona occasione. Questa è stata la prima, nella speranza che ne arrivino delle altre. Inevitabilmente la Svezia si sbilancia davanti, qui Andrighetto con Meyer, è partito, è entrato dalla sinistra nel terzo d'attacco, percorso qualche metro in direzione della gabbia, ha sganciato il diagonale che aveva l'unico intento di servire sul rebound la corrente Timo Meyer, che però è stato placato in modo con successo da Johansson, il difensore degli svedesi e anche dei Detroit Red Wings. Alza lo sguardo al cielo Timo Meier, consapevole di aver avuto già una buona opportunità per firmare quello che potrebbe essere il gol forse già decisivo. 3-1, non sogniamo troppo, non portiamoci in avanti troppo, ci sono ancora 10 minuti alla sirena, tutti quanti da vivere, da giocare. Con comunque la Svizzera sempre in avanti 2-1. Niederreiter entra nel settore d'attacco, prova la conclusione, Berglund devia il pack, disco già raccolto da Roman Josic, lì è dietro la gabbia, prova a farlo filtrare, ci riesce per Turcao, poi la conclusione di Dominic Egli, la parata di Elberg, disco nell'angolo, ancora preda elvetici con Malgin, mette nello slot, crea il caos, Turcao tra due uomini non riesce a reggere all'urto, perde il contatto con il disco, nel frattempo rilanciato dagli svedesi nel terzo difensivo dove c'è Jäger a supporto di Dominic Egli, c'è già l'uscita dal terzo difensivo, l'appoggio per Ria che entra, prova a far filtrare il pack nello slot per Simon Knacka, c'è la deviazione di pattino riuscita a Silverberger che poi prova a recuperare il pack in combutta con Larsson, sbaglia l'uscita dal terzo, disco trattenuto da Jung, disco che rimane dentro nel terzo d'attacco, poi gli svedesi sono obbligati a buttarlo lungo per l'intervento di Raimond, è troppo solo, il 13 affrontato con decisione ma correttezza da Marti, rilancio immediato per Niederreiter, tocca il pack evitando la possibile liberazione vietata, Niederreiter va a raccoglierlo, poi nell'angolo Reiter perde l'ultimo duello con gli svedesi che provano a rilanciare ma senza costrutto, perché davvero il filtro operato dagli svizzeri che sono molto più veloci a centro ghiaccio è quasi per il momento almeno insuperabile. Ripartono con Frondell, l'appoggio è per Ekholm che si è sganciato nel terzo difensivo degli elvetici che ancora una volta però toccano il pack, lo fanno uscire incappando in una delle rarissime liberazioni vietate. C'è un po' di pausa qui alla Swiss Life Arena, 3-1 per la Svizzera sulla Svezia, 8 minuti e 11 secondi e poi arriverà la terza sirena, tra poco ci sarà un ingaggio nel terzo difensivo degli elvetici che commentiamo naturalmente con
1: tanto Lorenzo Gnatti. Rapidamente prima della ripresa del gioco segnalo il raddoppio della Norvegia, Norvegia 2 Lettonia 0, dunque si va sempre a più verso una semifinale Svizzera contro Norvegia, si va sempre più verso una conferma di quanto aveva detto la regular season, definiamola così, ovvero la fase a girone con le due prime di ogni gruppo che sembrano vicinissime alle semifinali.
0: Attenzione dunque, beh, quello sarebbe, intanto possiamo andare avanti a chiacchierare perché è arrivato il power break, pensavo ci fosse già prima il power break, ingaggio effettuato e power break alla prima interruzione arrivato, 8-0-4 alla termine, beh è chiaro ma forse non spingiamoci fino lì, ma l'abbiamo già fatto imprudentemente, forse è vero che il fatto di aver battuto la Finlandia ha permesso alla Svizzera di guardare oltre l'ostacolo dei quarti di finale. È chiaro che bisogna battere questa Svezia, poi però la semifinale è un piatto davvero succulento, è da prendere ma non da sottovalutare, perché lo ribadisco, la Norvegia è stata la squadra rivelazione, sorpresa, la squadra che è riuscita comunque a battere.
1: È finita intanto Norvegia-Lettonia, dunque ufficiale, la Norvegia è la terza semifinalista di questo mondiale.
0: E qui ci vogliono ancora 8 minuti e 4 secondi per decretare l'ultima meraviglia, diciamo così, che potrà accedere ai quarti, l'ultima squadra, meglio non esageriamo, che potrà accedere ai quarti di finale appunto assieme a Finlandia, assieme al Canada e assieme alla sorpresa, ossia la Norvegia. C'è un ingaggio difensivo, 8-0-4 dalla termine, vediamo se sì, Jan Kadieu ha rimescolato, adesso non le ho controllate tutte ma ha rimescolato qualche linea, ad esempio questa dove con Jäger c'è, non c'è più Simon Knack, c'è Timo Maier e poi c'è Ishe. Dunque questa dovrebbe essere la nuova prima linea degli svizzeri, poi vedremo come ha ritoccato, forse ha tolto Biasca e forse proverà a giocare fino in fondo con unicamente tre linee, vedremo insomma di capire le idee di Jankadio, che ci è spesso abituato, ci ha abituato a questo mondiale ad essere molto attivo a livello di coaching, anche quando le cose andavano bene, qualche piccolo esperimento lo ha proposto anche con squadre di bassissimo cabotaggio, ad esempio come l'Ungheria. Intanto concentriamoci con la Svezia che va a recuperare il pacca con Erik Brännström, l'appoggio in avanti è per Ekholm che fa viaggiare il pack mettendolo nel terzo difensivo degli elvetici per l'intervento di Carlson, che manca però l'impatto con il disco, immediatamente rilanciato da Timo Maier, che però non riesce a toccare il disco a centroghiaccio, provocando la liberazione vietata, una liberazione vietata causata dal lungo suggerimento partito dal terzo difensivo dal bastone di Dominic Egli. Altro ingaggio difensivo, con Egli c'è naturalmente Romagnosi e poi arriva Attilio Biasca che prende il posto di Ishir. Dunque c'è un continuo rimescolamento da parte di Jan Kadieu, forse semplicemente per destabilizzare anche gli svedesi, che sono stati costretti pure loro a cambiare e parecchio il loro assetto, visto gli infortuni successi a giocatori comunque importanti del centro della terza linea, ossia Sundqvist e poi soprattutto il capitano, che inizialmente faceva coppia con Johansson, Ekman Larsson, messo fuori uso da un check terribile ma regolare di Nino Niederreiter. Riparte la Svizzera con Maier, l'appoggio per Biasca, siamo nell'angolo sinistro rispetto alla gabbia di Ellenberg, con Niederreiter che va a duellare pure lui, no, non è Niederreiter, naturalmente è Malgin, va a gambe all'aria il numero 62, dando l'opportunità alla Svezia di ripartire dal proprio settore difensivo. Lungo suggerimento in avanti per Berglund, attenzione Berglund affrontato da Sven Jung, poi a rimorchio arriva con una conclusione in backhand anche Grundström, la parata efficace dell'attentissimo Genoni è stato essenziale nel suo intervenire su Berglund. Sven Jung lo ha placato praticamente, il disco è sfuggito ai due, naturalmente da dietro è sbucato in velocità Grundström, che in backhand ha provato ad infilare il gol numero 2, ad impedirlo ancora una volta sul primo palo. Quel suo intervento ci ha pensato Leonardo Genoni. Altro ingaggio difensivo, 6:33 dal termine del terzo periodo, con la Svizzera, lo ricordo, sempre in vantaggio qui alla Swiss Life Arena in questo quarto di finale, 3-1 sugli svedesi, che ci stanno comunque ancora credendo, ci stanno provando. De La Rosa, Bemström, ora sono gli svizzeri che provano a fare la differenza, poi c'è Stenberg che non riesce a mantenere il disco, già recuperato però dagli svedesi che provano davvero a stringere la scatola, perdono il disco, riparte la Svizzera con Malgin, allora attenti a Malgin, entra nel settore d'attacco, cerca ma non trova Andrighetto, semplicemente perché Andrighetto si è fatto sostituire, perde il disco Malgin, si fa sostituire, Svizzera che torna a difendere, a filtrare nella zona neutra della pista, disco che filtra sì, ma c'è Berni che lo recupera, lo dà a Bechler, lo appoggia in avanti per Berci, lo scaglia semplicemente Berci nel terzo difensivo, poi va a recuperarlo degli svedesi, Niederreiter prova a girare la gabbia, si crea il caos davanti alla gabbia degli svedesi, ancora Niederreiter, c'è Berci, disco che fila via, preda di Stenberg che lo porta fuori dal terzo difensivo, caos totale creato dalla linea di Niederreiter, dalle parti di Elberg, c'erano 5-6 uomini in movimento a ridosso dell'area di porta svedese, con il disco che alla fine è stato portato via da Ivar Stenberg. Siamo ancora lì dietro alla gabbia degli svedesi con il pressing quasi calcistico degli svizzeri sul portatore di disco. Attenzione a Knacka, guadagna la disco, aggira la gabbia, deve allargare la sua manovra, prova a rimettere il disco nell'angolo per Ria, che però è in ritardo, non è stato un passaggio preciso, poi il disco viene ricatturato da Iosica. Palombella lo scaglia direttamente nel terzo di difesa avversaria, dove c'è Ria a lottare con due avversari, davvero fastidioso Ria per i due svedesi, ha ritardato la manovra, poi Asplund prova a rilanciare immediatamente un compagno, non ci riesce perché ancora una volta c'è quel filtro descritto ed evidente lì a centro ghiaccio che non permette agli svedesi di prendere possesso con costanza del terzo d'attacco, del loro terzo d'attacco naturalmente. Berglund, prezioso Berglund, inserito nella mischia per il secondo tempo, passaggio a ritroso, conclusione di Persson nettamente fuori bersaglio, poi attenzione al diagonale effettuato dalla destra da Ekholm, disco che viene ricatturato dagli svedesi con Raimond, lo dà lateralmente, lo riceve ancora lateralmente Raimond, si mette sulla linea blu Cycling, poi conclusione di Ekholm che non impatta con il puck, disco ricatturato o meglio mantenuto dagli svedesi nel terzo difensivo della Svizzera che resiste. Berglund a sganciare dall'altra parte, ancora Ekholm si mette sulla blu, poi appoggio per Raymond, i due fanno passaggi sull'orizzontale, nel frattempo è uscito il portiere, è entrato Ölström con la Svezia che a 3 minuti e 24 deve assolutamente realizzare una rete, e allora è stato tolto il portiere, nel frattempo il gioco è stato interrotto per una deviazione vincente da parte di Leonardo Genoni, e c'è un po' di tempo perché c'è un power break, dunque ci aspettiamo una gabbia sguarnita e una difesa ad oltranza fino al 60° minuto di una Svizzera che a 3 e 24 dal termine vince sempre 3-1 sulla Svezia. Omar,
1: sì, che ha colpito una traversa su una delle ultime conclusioni, sto rivedendo proprio adesso il tentativo del numero 41, dunque anche un pizzico di fortuna che ci deve sempre essere, insomma, per arrivare al traguardo massimo. Ricordo che l'altra sfida della serata ha visto la Norvegia battere, quindi eliminare la Lettonia 2-0, il risultato. Scandinavi che sono quindi la terza semifinalista di questo mondiale, semifinale in programma sabato nel pomeriggio, Norvegia contro la vincente di Svizzera-Svezia alle 15:20 a Zurigo e poi alle 19:20 a Friburgo, credo, però correggimi tu Lorenzo se
0: Zurigo,
1: sbaglio,
0: Zurigo,
1: tutto il weekend finale, sì, tutto a Zurigo, alle 19:20 ci sarà Finlandia contro a Canada, insomma a scannarsi vicendevolmente con la Svizzera che arrivando alla semifinale avrà invece un compito sulla carta un pochino più agevole, come sottolineavi tu già prima.
0: Esatto, intanto è stato riproposto il portiere, dunque si torna a giocare in 5 contro 5, c'è un ingaggio però attenzione, siamo a 3 minuti e 24 dal termine del terzo periodo, ingaggio difensivo per gli svizzeri, quando entreranno in possesso del disco gli svedesi sicuramente la coach toglierà il portiere. Niederreiter in avanti per Malgin, prova ad andare via il numero 62 che ha trascinato semplicemente la pacca, mettendolo poi a disposizione della retroguardia svedese che riparte da chi se non Bremström, preso in mano fisicamente la Svezia, sta per uscire il portiere ma attenzione all'intervento di Türkauf che non riesce però a portarsi il pacca sul bastone, nel momento in cui usciva il portiere Türkauf è entrato in possesso di un disco, poi ha perso repentinamente, uscita del portiere, la Svezia è con uomo in più sul ghiaccio di movimento ma c'è una gabbia sguarnita, vedremo chi riuscirà a averla vinta in questo duello. Gli svedesi si avvicinano alla gabbia, la conclusione di Ölström, la parata di Genoni, ora veramente sarà presumibilmente un assalto, Josi allontana il puck che finisce però in liberazione vietata, si dovrebbe andare avanti così a stento, naturalmente un grande classico dell'hockey, se c'è una squadra che deve recuperare, ma qui sono due le reti da recuperare, ma c'è ancora abbondanza di tempo, 2 minuti e 24 secondi, 3-1 per la Svizzera sulla Svezia, con Sam Alam, il coach svedese che ha tolto il suo portiere. Sono in sei naturalmente, andranno avanti presumibilmente fino al termine con la Svizzera che va a mandare all'ingaggio Nico Ischier, anche stasera da determinante con i suoi passaggi. Conclusione, block shot di Malgin, disco per Maier, cacciato a palombella in direzione di Ischier, ma ci arriva prima uno svedese, Hag, che smista immediatamente in avanti. Josi va a recuperare il puck, poi perde l'equilibrio, il capitano, arriva Timo Maier a buttare il puck a palombella, non c'entra il bersaglio, c'è una conseguente e seconda liberazione vietata con Timo Maier che prende tempo ma soprattutto ossigeno, prende fiato perché ci sarà ancora un ingaggio in fase difensiva. Può prendere fiato però Maier perché Sam Alam ha chiesto ed ottenuto naturalmente il time out. 30 secondi per lasciare il tempo a Josi, a Moser naturalmente, lui il secondo difensore scelto da Yann Cadieux, a Malgin, a Ischier e a Timo Maier di respirare. I cinque sono costretti dopo la liberazione vietata a rimanere sul ghiaccio. Ricordo velocemente la rete di Carson, l'unica ottenuta dalla Svezia, ha sbloccato l'incontro, poi però sono arrivate le reti di Jose ancora nel primo tempo e nel secondo tempo di Malgin e di Turkauf in superiorità numerica. Questo è il racconto a livello di tabellino del confronto, un tabellino che però non possiamo ancora consegnare agli archivi sotto gli occhi dell'inquadrato Roger Federer, che ha dato l'avvio con la campanaccio, la suono del campanaccio a questo confronto, perché mancano 1 minuto e 59 secondi, ingaggio difensivo, il tempo morto è scaduto, si tentenna un po' dalle parti di Leonardo Genoni e vedremo se Ischier riuscirà a vincere l'ingaggio contro a Björk. È importante vincere questo ingaggio, disco che rimane lì incagliato, arriva Stenberg, prova la soluzione personale, c'era parecchio traffico, ci ha visto bene il numero 41, Björk va a recuperare il disco dietro alla gabbia di Genoni, in appoggio è per Stenberg, due ragazzini più a Berglund, poi dietro ci dovrebbe essere Persson, eccolo lì il numero 94, c'è De La Rosa a dare manforte a questa superiorità numerica svedese che non ha però il portiere a guardia della propria porta. 1 minuto e 30 alla termine, fanno girare ma con difficoltà il puck dalla linea blu, si sgancia Björk che recupera il puck nell'angolo, arriva il solito Raymond, l'appoggio per la possibile conclusione che però non arriva, provano ad inserire il puck nello slot, si crea subito la mischia, chiusa però dall'intervento di Genoni che blocca le operazioni. Poi c'è un duello tra Berglund e Yanis Moser, alla peggio il numero 15 della Svezia che probabilmente ha ricevuto un ceffone, diciamo così, ma ci hanno provato alla canadese gli svedesi, accerchiamento della retroguardia difensiva, della linea difensiva della Svizzera, poi pian piano sono entrati tutti quanti nello slot per cercare di creare qualcosa, panico soprattutto, ma chi non è caduto in questa trappola è stato sicuramente Leonardo Genoni, che ha visto il puck arrivare nell'area di porta, ha messo giù il guantone e ha detto bene, rifate l'ingaggio che me lo tengo io per un qualche istante questo puck. 1 e 12 al termine, cambiamento di uomini operato dalla panchina svizzera, dentro all'ingaggio Calvin Turkauf, mentre non sono cambiati i sei uomini della Svezia, ancora con il giovane Stenberg che manda la palla in direzione di Raymond, l'attaccante svedese cede il bastone suo a Berglund, sono chiari gli intenti, vogliono ancora entrare dentro, sbaglia però l'appoggio a ritroso Berglund, dando la possibilità alla Svizzera di uscire fisicamente dal proprio settore difensivo. Gli ultimi 49 secondi, 3-1 per la Svizzera sulla Svezia, quarto di finale Swiss Life Arena, ancora gli svedesi a mettere il disco nello slot, può iniziare il caos già però allontanato da Jung, ma non è finita c'è Stenberg che gira, no, si ferma, mette per la conclusione pericolosa di Raimond, altro caos, altro intervento di Genoni con Marti che va a togliere dall'area di porta Stenberg e poi inizia qualche momento pugilistico a 25 secondi dalla termine con comunque i giovani svedesi davvero abbastanza irriverenti. Björk ha 18 anni, Stenberg ne ha 18 e non hanno disdegnato questi due di andare a prendersela con Marti che insomma se comincia a perdere diciamo così l'equilibrio, Marti potrebbe essere pericoloso da affrontare a livello di cazzotti. Chi non ha perso per fortuna la sua calma, il difensore dello Zurigo ha semplicemente tolto uno dei giovani dall'area di porta. Nel frattempo il gioco è interrotto, ci saranno delle penalità, 25 secondi alla termine del quarto di finale, 3-1 per la Svizzera sulla Svezia. La Svezia che ci proverà, avrà ancora l'opportunità di effettuare l'ultimo forse ingaggio nel terzo difensivo degli elvetici. Nel frattempo c'è da risistemare la gabbia di Leonardo Genoni, maltrattata da quelle mischie create senza costrutto però dagli svedesi. Ora c'è del lavoro anche per l'arbitro che non riesco più a vedere purtroppo perché il pubblico della Swiss Life Arena è da parecchi secondi in piedi a già a festeggiare in pratica questo successo che si annuncia non del tutto clamoroso, ma lo sapevamo, c'era un po' di rispetto soprattutto e paura visto che da 13 anni non riusciamo più a battere la Svezia ad un campionato del mondo. Ingaggio vinto dalla Svizzera, Romagnosi a Palombella a mettere le disco nella zona neutra, 20 secondi ci separano dalla semifinale contro la Norvegia qui alla Swiss Life Arena, percorso netto per la Svizzera che prova con la conclusione di Maier, scheggia la parte esterna della gabbia ma è fatta, 8 secondi alla termine, c'è ancora un ingaggio nel terzo difensivo ma le reti di Josi, la rete di Malgin ma anche quella di Turkauf permettono alla squadra di Jan Cadeu di strappare il biglietto per la semifinale che come diceva Margaret Cantini andrà in scena nel metà del pomeriggio di sabato contro la Norvegia. Conclusione, il block shot di Timo Maier e poi Josi che tocca, è fatta, abbiamo battuto, eliminato la Svezia dopo 13 anni di sofferenze, la Svezia torna a casa, la Svizzera rimane a casa, 3-1 percorso netto, questo è l'ottavo successo consecutivo a questo mondiale di Zurigo della selezione di Jan Cadieu. Se lo vuoi o se vuoi ancora sollecitarmi oppure ti do la linea Omar Gargantini e ci sentiamo con grande piacere sabato pomeriggio ancora dalla Swiss Life Arena.
1: No, intanto grazie per questa sera, per quanto riguarda sport e musica rimani lì però perché avrai l'onore di aprire il notiziario delle 23 in compagnia della collega Roberto Ortelli per ulteriori considerazioni. Dunque Svizzera che raggiunge Canada, Finlandia e Norvegia alla Final Four di questo mondiale casalingo, tutto adesso in programma alla Swiss Life Arena di Zurigo, l'ha detto Lorenzo Bosco, alle 15:20 e sabato pomeriggio Svizzera contro Norvegia, alle 19:20 Finlandia contro Canada. Le prime due dei due raggruppamenti di questo mondiale hanno vinto i rispettivi quarti di finale, un altro passo avanti per la nazionale di Jan Cadieu, fin qui sempre vincente. Allora quella con la Norvegia dopo 8 successi consecutivi sarà la classica prova del 9, ma è innegabile che rispetto a Finlandia e Canada i norvegesi, per quanto sorprendente, per quanto autoritari in questo mondiale, insomma abbiano qualcosa in meno. È un'altra grandissima occasione per avvicinare quell'oro che finora anche per un po' di sfortuna ci è purtroppo sempre è sfuggito. E allora grazie a Matteo Valenti che ha curato la messa in onda del programma, grazie soprattutto a voi che siete stati in nostra compagnia per seguire questo avvincente successo della Svizzera firmato da Josi, da Malgin e da Turkauf. Per quanto mi riguarda è tutto, vi auguro un buon proseguimento di serata sulle frequenze sempre di Rete 1.
2: Sport e musica.

0: Rete 1.
1: Sono le 23. In studio Roberto Ortelli, in apertura lo sport con la Svizzera che poco fa ha raggiunto la semifinale dei mondiali di hockey su ghiaccio. I rossocrociati, con una bella prestazione di carattere, hanno battuto a Zurigo la Svezia per 3-1. Non succedeva dal 2013. Linea subito alla Swiss Life Arena, al nostro inviato Lorenzo Boscolo.
2: Sì, finisce proprio in questo momento l'inno svizzero per l'ottava volta impiegato per l'ottavo successo degli elvetici. Questa volta è fatta, abbiamo battuto la Svezia, come giustamente dicevi Roberto, dallo studio. Era dal maggio del 2013 che non riuscivamo più a battere la selezione svedese ad un mondiale. Ci aveva battuto due volte durante quella finale del 2013, ma anche nel 2018 nella finale persa ai rigori a Copenaghen. Ebbene, questa volta abbiamo sgambettato gli svedesi 3-1, una partita comunque dominata non solo a livello territoriale dagli elvetici, persa anche dagli svedesi, che hanno avuto parecchie situazioni di superiorità numeriche non sfruttate. Nell'unica occasione avuta invece la Svizzera ha fatto centro. Ma andiamo con ordine, alla sesto e 21 la Svizzera, contro l'andamento del gioco, è stata punita dall'unica distrazione. Si è dimenticato il reparto difensivo di Linus Carlsson, che ha realizzato, come detto, in controtendenza la rete d'apertura. Poi Kukan per un cross check è stato espulso, 5 minuti più penalità di partita. La Svizzera in box play ha resistito durante quei lunghi 5 minuti, ha subito anche una rete che è stata comunque annullata per l'utilizzo del pattino di Sundqvist. E poi è arrivato Jose, salito in cattedra, ha realizzato il gol del pareggio già ancora nel primo tempo alla 13:23. Periodo centrale dominato dagli svizzeri a livello di tiri in porta, ma non solo, anche e soprattutto a livello di reti realizzate. 2-1 con Malgin alla 12:58, una serpentina alla Malgin conclusa con un diagonale di polso alla Malgin. E poi, come detto, Calvin Türkauf, il capitano della Lugano, alla 16:31 del periodo di mezzo, ha realizzato il definitivo 3-1 in situazione di superiorità numerica. La Svezia ci ha provato, ma senza costrutto nel terzo periodo. La Svizzera, con ordine, con grande lucidità, ha resistito e si offre sul piatto d'argento una semifinale contro la Norvegia in programma alle 15:20 qui alla Swiss Life Arena, contro appunto la Norvegia. È tutto dalla Swiss Life Arena, a te Roberto.
1: Grazie a Lorenzo Boscolo, che dalla Swiss Life Arena di Zurigo ci ha raccontato com'è andata questa bellissima serata per l'hockey svizzero. Le altre notizie: le forze armate iraniane hanno lanciato missili da aree del sud del paese verso obiettivi specifici. L'obiettivo preciso non è ancora chiaro, ma alcune fonti parlano della possibilità di scontri nelle acque del Golfo Persico. Lo ha scritto sul social X l'agenzia di stampa iraniana Fars. L'altra agenzia di stampa iraniana, l'agenzia Tasnim, riferisce invece di suoni di esplosioni legati a uno scambio di fuoco e spari di avvertimento per le navi in violazione nello stretto di Hormuz, mentre un'altra agenzia iraniana, la MER, afferma le forze iraniane hanno aperto il fuoco di avvertimento in direzione di 4 navi in violazione vicino allo stretto di Hormuz. E la televisione di Stato iraniana, poco fa invece, citando un funzionario locale, ha affermato che un aereo statunitense è stato distrutto vicino alla località di Bushehr, in Iran, località dove si trovano gli impianti nucleari iraniani. Nessuna conferma di quanto raccontato fin qui dalla TV iraniana, per ora dagli Stati Uniti. Dall'interno, l'area dell'ex deposito di munizioni di Mittholz nell'Oberland bernese resta ancora pesantemente contaminata da sostanze inquinanti. Lo confermano le ultime indagini geologiche e chimiche condotte sul posto. Oggi il Dipartimento della Difesa ha informato stampa e popolazione. Lo sgombero durerà presumibilmente più del previsto e si concluderà solo nel 2047. In Ticino, Christian Vitta non si ricandiderà per un quarto mandato in Consiglio di Stato. Lo ha annunciato in serata a Sementina, di fronte al comitato cantonale del Partito Liberale Radicale. La sua esperienza in governo si chiuderà quindi dopo 12 anni, tutti passati alla guida del Dipartimento Finanze ed Economia. Domani le previsioni annunciano in tutta la Svizzera tempo soleggiato e caldo.
0: Ci siamo, siamo quelli che fanno tardi. Io sono Marco Trovesi, lui è Nicola Colotti. Buonasera a tutti voi.
3: Potresti già cominciare a dirmi che incombe.
0: Siamo quasi ai titoli di coda.
3: Via, andiamo avanti velocemente verso la mezzanotte. Vabbè, no, ci abbiamo un po' di tempo per raccontarvi almeno un paio di storielle delle numerose che avevamo previsto. Allora, cominceremo con un omaggio musicale che ci permetterà comunque di fare anche magari un riferimento cinematografico riferito al nome del gruppo di cui stiamo per parlare, ma che coinvolge anche una figura di un'attrice di cui abbiamo accennato ieri sera. Vabbè, non svelo altro, andiamo di musica, poi veniamo subito con il medias res, come si dice.
0: Apre le danze sospirando, diciamo, Barry White.

0: Fino a tardi qui sulla Rete 1 di nuovo, buona serata a tutti voi. 076 321 1113 il nostro numero WhatsApp. Sono dei nostri Ore e Paolo, un caro saluto a voi e anche Ciro.
1: E agli altri 22-23 ascoltatori che ancora saranno in nostra compagnia dopo questa voce bellissima e calda di Barry White.
0: Rovente, direi.
1: Rovente, sì.
0: In particolar modo in questa canzone, Never Gonna Give You Up.
1: Tra l'altro prima avevamo ascoltato I'm on Fire di Springsteen, insomma c'è sempre comunque qualcosa di bruciante in un certo modo di fare canzoni. Non so se si possa dire altrettanto di questo gruppo del quale tu vuoi parlarci questa sera, che quando mi hai nominato, a parte che appunto con le mie orecchie un po' così deficitarie non avevo capito che il primo nome del titolo del gruppo è Fine e non Five, Fine Young Cannibals.
0: Sì.
1: Si potrebbe tradurre con i giovani cannibali, insomma.
0: Giovani cannibali, il traduttore automatico, avevo tradotto una pagina, mi diceva giovani cannibali di alto grado.
1: Ok, di alto grado. Ci beh, sicuramente lo è stata gran parte della loro produzione musicale. Dobbiamo andare agli anni, diciamo, 80.
0: 80, la seconda metà degli anni 80. Hanno pubblicato solo due album, ma hanno lasciato il segno con una manciata di canzoni che sono entrate nelle classifiche di molti paesi, anche oltreoceano, quindi anche negli Stati Uniti.
1: E noi perché ne parliamo? Perché oggi è un compleanno che comunque, insomma, è quello del, potremmo dire, dell'entrata in pensione, ma di fatto poi personaggi così magari in pensione non ci vanno mai, però sono i 65 anni di...
0: del cantante e, diciamo, figura principale del gruppo, Roland Gift. Lui è di origine afro-caraibica, quindi ha anche un aspetto, una presenza scenica forte che gli ha permesso anche di recitare al cinema e in teatro. Al cinema ha debuttato nel film Sammy e Rosie vanno a letto di Stephen Frears, quindi non proprio l'ultimo dei registi. E in questi ultimi mesi, diciamo tra la fine del 2025 e questo mese di maggio, è stato impegnato in un tour britannico di grande successo chiamato Roland Gift Presents 40 Years of Song by Fine Young Cannibals, per festeggiare insomma i 40 anni di carriera del gruppo, che è nato nel 1984.
1: Poi come al solito io scopro le mie lacune, perché quando Marco mi parla di questi gruppi e mi dice ma come non conosci questo brano, quest'altro brano, me ne fa sentire dei pezzetti e io, vabbè, poi non è che abbiamo il tempo di andare, come dire, in uno studio dove poter ascoltare le cose con calma e con la giusta potenza sonora, però a un certo punto mi hai fatto sentire un brano che effettivamente ho riconosciuto persino io, che di gruppi musicali degli anni Ottanta, se mi pari dei Duran Duran, degli Spandau Ballet, so a malapena cosa sono e che hanno fatto impazzire stuoli di giovani che sono molto più giovani di me, sì. E quindi io mi sono un po' perso. Però il fatto che questo gruppo abbia comunque segnato una certa epoca musicale, poi magari il titolo e il nome del gruppo dice poco ai non addetti ai lavori, però alcuni dei loro brani sicuramente sono rimasti e sono tuttora, diciamo, negli orecchi di chi ascolta anche la musica anni Ottanta. Poi è interessante il fatto che loro abbiano preso ispirazione per chiamarsi The Fine Young Cannibals dal titolo di un film, ma ci veniamo dopo, perché adesso vorremmo ascoltarci uno dei brani che li ha resi, diciamo, celebri e conosciuti in tutto il mondo.
0: Pochi istanti fa Ore ha scritto il titolo. She drives me crazy.
1: Vai.

0: Oggi ha festeggiato il 65esimo compleanno Roland Gift, cantante, voce e diciamo figura dei Fine Young Cannibals, molto forti negli anni Ottanta, una breve carriera che comunque in qualche modo ha lasciato il segno con canzoni come questa.
1: E com'era musica anni Ottanta questo brano, eh? Sì, che rimane decisamente conosciuto e diciamo, beh, infatti la nostra ascoltatrice Ore è sempre molto attenta, ha beccato subito il brano. Ripeto, io stesso che frequento poco questo genere di musica l'avevo riconosciuto subito. Poi ci sono altri brani, no, che di quali sono conosciuti.
0: Sì, Good Thing, la cover di Suspicious Minds di Elvis Presley.
1: Poi hanno curato anche una colonna sonora di un film comico, Tin Man, due imbroglioni con Signora del 1987 con Richard Dreyfuss e Danny DeVito. Vabbè, magari qualcuno se li ricorda. Invece aveva attirato la mia attenzione il fatto che il nome di questo gruppo, Fine Young Cannibals,
0: è preso da All the Fine Young Cannibals, titolo italiano I Giovani Cannibali, pellicola del 1960.
1: Sì, dedicato a parte, perché è un film che mischia toni un po' gotici, e insomma combina elementi gotici, secondo quanto ho letto della descrizione del film, con la biografia però di Chet Baker, grande sì, jazzista. E quello che ha attirato la mia attenzione, ammetto io il film non l'ho visto, però ha attirato la mia attenzione la coppia che di interpreti, perché nel 1960 a recitare in questo film troviamo Natalie Wood e Robert Wagner. Ed è stato il primo film in cui Robert Wagner e Natalie Wood hanno interpretato i rispettivi ruoli come marito e moglie.
0: Hanno condiviso quindi lo schermo.
1: Sì. E quindi mi è tornato in mente che ieri sera noi abbiamo parlato di Natalie Wood a proposito dei 70 anni dall'uscita del film Sentieri Selvaggi di John Houston, e in cui una giovane Natalie Wood, giovanissima, perché lei ha cominciato la carriera ancora già come attrice bambina e poi è diventata stranota soprattutto per aver interpretato il ruolo, diciamo, della giovane nel film Gioventù bruciata, che l'ha resa sicuramente immortale. Ma quello che mi ha colpito, questa coincidenza del fatto che avessimo parlato di Natalie Wood ieri sera e della coppia Robert Wagner e Natalie Wood, che tra l'altro un po' da giovani cannibali si sono sposati una prima volta alla fine degli anni 50, poi hanno divorziato, lei si è risposata un'altra volta e poi loro si sono risposati di nuovo. E però purtroppo è anche, diciamo, l'esito di questo amore, che è un esito quasi shakespeariano, perché alla fine Natalie Wood scompare in modo oscuro e ancora oggi non del tutto chiarito durante una gita in barca al largo dell'isola di Santa Catalina nel novembre del 1981. E l'altra cosa che mi premeva ricordare è che Natalie Wood in realtà era il suo pseudonimo, perché lei si chiamava Natalia Nikolaevna Zakarenko e suo padre era probabilmente di origini ucraine, se sono riuscito a capire bene. Poi erano stati a Vladivostok, poi vabbè, rientrati in Unione Sovietica, e insomma comunque questi suoi tratti somatici che la rendono indimenticabile sono anche legati alle sue origini che sono appunto legate est europee. Che cosa dire, a parte il fatto che appunto le circostanze della sua scomparsa, della sua morte, rimangono ancora avvolte da un mistero e non si sa cosa sia successo quella sera a bordo dello yacht sul quale si trovava con il marito Robert Wagner e anche con l'attore
0: Christopher Walken.
1: Si è detto di tutto e il contrario di tutto. Allora, il destino infausto è quello dell'attrice di uno dei film forse più iconici di una certa Hollywood che è Gioventù Bruciata, e qualcuno ha parlato della maledizione di Gioventù Bruciata perché dei tre interpreti, tutti e tre, hanno fatto una fine per così dire prematura, per non dire tragica, sì. Perché
0: James Dean si è schiantato
1: con la sua automobile, e che anche qui sarebbe bello fare dei riferimenti a James Dean e al suo amore sfortunato con l'attrice Anna Maria Pierangeli, però adesso non apro questo capitolo, come a dire che però James Dean non era quel divoratore di donne che gli saltavano addosso, in realtà era una personalità molto, molto delicata, e lo dimostrò proprio in questo amore sfortunato con questa bellissima attrice italiana. Natalie Wood muore in circostanze misteriose nel 1981, poco più che quarantenne, e non si è mai chiarito esattamente che cosa è successo. E il terzo della triade, che è Sal Mineo, morirà anche lui, ucciso da una coltellata o da un colpo di rivoltella durante una rapina a casa sua. Quindi qualcuno ha parlato della maledizione di Gioventù Bruciata, ovviamente sono coincidenze facili da ricordare e poi da stigmatizzare in modo anche, per, secondo me, errato. Rimane il fatto che la vicenda della morte di Natalie Wood ha appassionato talmente tanto le cronache dell'epoca che dopo prime indagini in cui si è detto forse era sotto l'effetto di alcol e

0: Resta il mito di questa bellissima attrice che aveva cominciato davvero come fenomeno di attrice bambina, poi verrà portata appunto al successo già anche nel film Sentieri Selvaggi, poi sicuramente la sua consacrazione con Gioventù Bruciata. E tu mi dicevi che a te aveva suscitato una quasi emozione da brividi ricordare che c'è stata una sorta di narrazione della, sì, della fine della vita di Natalie Wood attraverso un film, uno sceneggiato.
1: Era un film, però non sono riuscito a trovarne il titolo. Tra l'altro il caso Natalie Wood è stato riaperto 30 anni dopo, nel 2011, quando la polizia di Los Angeles ha ascoltato il capitano dello yacht che disse di avere mentito all'epoca e accusò Robert Wagner di aver ostacolato i soccorsi quella notte. Nel 2012 il certificato di morte è stato modificato e è stata cambiata la causa del decesso, quindi da annegamento accidentale a annegamento e altri fattori indeterminati. Ancora nel 2018 gli investigatori hanno dichiarato Robert Wagner una persona di interesse per il caso, sebbene lui abbia sempre negato ogni coinvolgimento e non sia mai stato incriminato.
0: Vabbè, il risultato è che Robert Wagner, adesso che ormai ha raggiunto un'età...
1: A 96 anni,
0: è vivo e vegeto, Natalie Wood purtroppo è scomparsa giovane, adesso non è che noi volessimo fare della cronaca giudiziaria, ma forse ricordare che poi c'è anche un po' il mito che nasce attorno a questa vicenda, e forse il mito di Natalie Wood rimane anche scolpito nel fatto che è scomparsa così giovane e in modo così misterioso. Ci occorreva dirlo e ci premeva dirlo anche perché, ripeto, l'abbiamo citata ieri sera e secondo me l'interpretazione di Debbie in Sentieri Selvaggi rimane anche una delle più belle immagini di Natalie Wood, lei vestita da giovane squaw indiana, lasciando da parte i temi scabrosi che tratta il film, secondo me contribuiscono a rendere lei un'icona cinematografica femminile indimenticabile per bellezza e anche per il carattere a volte un po' così esotico nel suo modo di interpretare.
1: Un po' di musica italiana nei prossimi minuti con Gianna Nannini che scrive a quattro mani insieme a Tiziano Ferro Nostra Storia.

0: non la voglio vedere.
1: Rete 1 incontra i protagonisti del nostro tempo. Dalla letteratura al teatro, dalla psicoanalisi alla musica, dalla comicità alla creatività. Visioni, esperienze, emozioni, sogni e considerazioni sull'oggi. Gli incontri di Rete 1 con Michela Daghini, sabato alle 9, domenica alle 14.

0: Stick by Me è uno dei successi di Lee Everton, zurighese, che oltre a cantare e scrivere testi delle sue canzoni, registra buona parte degli registra buona parte degli strumenti, chitarre, tastiere, basso, ed è anche insegnante di musica.
1: Se apro il microfono è meglio. Potrebbe fare un gioco di parole. Stick by me o stack by me.
0: Anche, visto che stiamo per parlare di... è forse uno dei più grandi simboli dello street food, come si dice, nel mondo. E nella vicina Italia questa carne veniva chiamata Svizzera.
1: In quella vicina intendi dire nell'area insubrica? Perché non è che se vai a Roma o a Campobasso.
0: Sì, credo nel nord, sì, nella zona insubrica. Beh, oggi vi diciamo ciò perché oggi si è festeggiata la giornata mondiale dell'hamburger.
1: Allora, permettimi di fare una piccola chiosa. Io non festeggerei niente perché non c'è nulla da festeggiare, nel senso che gli hamburger oggi rappresentano, diciamo, una possibile contaminazione del nostro mangiare consumistico e sappiamo quanta sensibilità c'è nei confronti di chi appunto non sposa per nulla questo tipo di alimentazione. Che però ci sia la giornata che ricorda come è nato l'hamburger può diventare invece un aspetto di analisi storico-sociologica interessante, perché effettivamente la domanda che tutti potrebbero porsi è perché il 28 di maggio si celebra la giornata mondiale dell'hamburger.
0: Perché proprio il 28 di maggio?
1: Perché?
0: Non lo so.
1: Non lo sai. Vabbè, te lo dico io, perché è proprio il 28 di maggio del 1891 che in un banchetto sul porto di Amburgo il cuoco Otto Quasvi avrebbe avuto l'idea di servire della salsiccia fritta nel burro tra due fette di pane. E da qui nasce questa, diciamo, questa pietanza, all'epoca ovviamente molto ruspante. E siamo nel 1891, quindi immaginate sul porto di Amburgo quante calorie avevano bisogno i marinai e scaricatori. Poi ovviamente, visto che il mare è una via di comunicazione anche verso le Americhe, ovviamente questa invenzione alimentare è stata facilmente portata fino a New York, dove è effettivamente stata ribattezzata Hamburger Steak, cioè la bistecca di Amburgo, la carne di quelli di Amburgo. Sì. E nasce quindi a questo punto un po' una visione di un nascente street food. E qui perché la cosa diventa interessante? Perché la vera svolta dell'hamburger avverrà negli anni 30 e la si deve a due irlandesi che si chiamavano Dick e Morris McDonald. Qualsiasi riferimento a catene o altro a voi note è puramente casuale. Quindi non faremo pubblicità, ma in realtà poi l'invenzione geniale è di un venditore di frullini che si chiamava Ray Kroc. Ma che cos'è che deve essere, diciamo, compreso parlando di questa sorta di industrializzazione che oggi a molti effettivamente fa orrore, ma ripeto, mettiamoci nell'ottica di quegli anni. Abbiamo cominciato con la fine dell'Ottocento, siamo arrivati negli anni 30, e negli anni 30 questi inventori di quello che poi diventerà il cosiddetto street food hanno un'idea imprenditoriale che è figlia dei suoi tempi, cioè trasformano la produzione di questi hamburger in una sorta di catena di montaggio e applicano quindi gli stessi criteri della rivoluzione industriale fordista all'alimentazione. Ecco perché poi nascerà appunto questa idea del consumo di cibo che oggi ovviamente ha raggiunto livelli, diciamo, insostenibili per molti versi, ma in quell'epoca invece l'idea era quella che una civiltà industrial consumistica potesse permettersi di fare, diciamo, produzione in serie di queste polpette di carne, insomma, schiacciate, che poi sono diventati i cosiddetti hamburger. Cosa che peraltro avviene ancora oggi, e ovviamente il tutto va visto invece nell'ottica di oggi, perché nell'ottica di oggi queste fabbriche di hamburger, che ripeto, a chi non ama il consumo compulsivo di carne provocano orrore, sono diventate comunque anche delle fabbriche di tutta una serie di altre cose che accompagnano ovviamente il cibo sì. principale. Però ecco, mi ha colpito questa cosa, che l'invenzione della produzione di massa dell'hamburger è da mettere nello stesso contesto di una sorta di rivoluzione industriale. E oggi invece le rivoluzioni sono culturali, per cui oggi il mangiare un certo tipo di prodotto che viene automaticamente identificato con il grande consumo di carne, quindi tutta la questione legata alla sostenibilità degli allevamenti, eccetera. Adesso non entro in questa questione.
0: Ne è nata anche la versione vegana, comunque.
1: E ne è nata appunto una versione anche vegana.
0: Col tofu, per esempio.
1: Però si lega ovviamente a tutta un'idea, a tutta una nuova concezione del modo di mangiare, quindi il cosiddetto junk food e quindi lo slow food. Tra l'altro, proprio in questi giorni è mancato il suo creatore, no?
0: Dello slow food, sì.
1: Il suo inventore. Ecco, direi che celebrare, ricordare meglio la giornata internazionale dell'hamburger ci permette di capire anche un po' come siamo cambiati noi, come è cambiato il nostro modo di mangiare e come siamo cambiati noi, anche oggi più attenti come siamo anche alle questioni di sostenibilità, perché non sono solamente, diciamo, prodotti di consumo, di facile consumo, perché sappiamo quanto la carne incide su tutta la catena alimentare, su tutta la catena della sostenibilità.
0: Anche sul clima.
1: E anche sul clima.
0: Comunque, vabbè, la carne di Amburgo nasce.
1: Scusa che ti ho portato via tutta
0: la carne di Amburgo nasce ad Amburgo, viene esportata, diciamo, negli Stati Uniti, ma oggi, secondo alcune stime, il miglior hamburger del mondo si può mangiare in Spagna, a Valencia.
1: Ma provare per credere, c'è qualcuno che dice che anche a Torino si mangia tra i migliori hamburger, sicuramente in Italia, se non in Europa. Vai a scoprirlo, vabbè, insomma. Però se ci resta il tempo, visto che parlavamo di cibo come, diciamo, specchio della cultura e del modo di cambiare le nostre abitudini, mi è venuta in mente un'altra breve storia che vorrei raccontarmi, ma ve la racconto dopo, che ha sempre a che fare non con gli hamburger, ma con le salsicce. Salsicce che hanno cambiato anche la storia della religione a livello europeo.

0: Pino Daniele a testa in giù, 23 e 46 minuti. Paolo, giusto, ci confermava che ancora oggi nel nord Italia l'hamburger viene chiamato Svizzera.
1: È interessante questa cosa perché...
0: Diciamo l'hamburger, diciamo la parte della carne, non l'hamburger intero.
1: Ed effettivamente il motivo sarebbe legato al fatto che molta di quella carne che poi veniva utilizzata effettivamente per produrre hamburger era anche di provenienza svizzera. E si vede che dalla Svizzera, da questo punto di vista, con la carne ha una tradizione, ma che forse non tutti sanno, è legata anche alle trasformazioni religiose dell'epoca moderna. Allora, coloro che l'hanno già sentita questa storia diranno oh, che noia ancora. Coloro che invece non la conoscono forse possono scoprire qualcosa di interessante. E prendo spunto da un articolo che si trova sul sito di Swiss Info, dal titolo «In Svizzera la riforma protestante è partita da un arrosto e due salsicce». Bisogna risalire, visto che per quanto riguardava gli hamburger eravamo alla fine dell'Ottocento, qui dobbiamo risalire addirittura al marzo del 1522. Protagonista di questa rivolta alimentare è uno dei padri della riforma protestante svizzera ed europea. Stiamo parlando di Huldrych Zwingli, poi italianizzato in Ulrico Zwingli, che era nato a Wildhaus vicino a San Gallo nel 1484 e muore a Kappel am Albis, che tra l'altro è luogo famoso per una famosa battaglia, nell'ottobre del 1531. Teologo, militare, è uno di quelli che vive nel pieno della riforma protestante avviata ovviamente da Martin Lutero. E nel 1522 a Zurigo si fomentavano già reazioni anticattoliche contro, diciamo, le usanze che erano legate ovviamente anche a questioni alimentari. Ed ecco che quindi una sorta di sacrilegio viene commesso in questo marzo del 1522, che è la prima domenica di Quaresima. Il tutto avviene in un atelier di tipografia della casa nei vigneti alla Grabengasse, a due passi dalle mura di Zurigo. A fine pomeriggio una decina di persone sono riunite attorno alle macchine da stampa con l'intento di sfidare la Chiesa cattolica, e che cosa fanno? Invece che rispettare il digiuno della Quaresima, decidono di mangiarsi delle belle salsicce che erano appese. Ora, pare che Zwingli non abbia partecipato al banchetto, ma che lo abbia osservato, e osservandolo si è preso poi la briga di lanciare una sorta di cahier de doléances, una sfida contro la Chiesa cattolica, dicendo che nessuno poteva obbligare gli abitanti di Zurigo, men che meno i futuri, diciamo, protestanti, a seguire la benché minima disposizione e obbligo al digiuno, se in realtà avevano voglia di mangiare, in questo caso, delle, si pensa forse, anche buone salsicce. Quindi Zwingli assiste a questa, diciamo, profanazione della Quaresima, e due settimane dopo si pronuncia in un sermone dal titolo «Sulla scelta e libertà degli alimenti», nel quale sostiene che nei testi sacri non c'è alcun riferimento all'obbligo di digiunare. Ecco che quindi la sua... Ma la cosa arriverà al punto di creare una contrapposizione così forte tra i sostenitori di Zwingli e la libertà di mangiare quello che gli pareva loro anche in periodo di Quaresima, e i sostenitori invece della Chiesa Cattolica, che addirittura arriveranno alle mani e ci saranno scontri nella città di Zurigo. Quindi questo, diciamo, questo casus belli delle salsicce ha trasformato poi Zwingli in un vero capitano, diciamo, della rivolta protestante zurighese contro il cattolicesimo. È una storia succulenta, è il caso di dirlo, ma ci tenevo a ricordarla perché è una vicenda storica che ha la sua importanza per la nascita del movimento protestante in Svizzera.
0: Sarà che di solito non ceno prima di andare in onda, ma mi è venuta una certa fame.

0: una versione esplosiva di Somebody to Love dei Queen, registrata dal vivo durante il concerto tributo dopo la scomparsa di Freddie Mercury. Era il 1992. Con i Queen, con i superstiti del gruppo, c'era George Michael.
1: Beh, certo che se volevi mettere un brano di commiato sul far della mezzanotte, quando i nostri 24, 25, 26, che ringraziamo coloro che ancora ci stanno seguendo, stanno pensando di andare a dormire, gli hai dato proprio, come dire, come dicono i francesi, una pêche, proprio una scarica adrenalinica che forse magari gli farà ritardare il momento del sonno. Invece noi non possiamo ritardare il momento dei saluti, perché tra poco ci sarà il radiogiornale di mezzanotte con Roberto Artelli, che vi aggiornerà sulle ultime notizie della giornata. E noi invece ci risentiamo
0: domani sera.
1: Abbiamo un sacco di altre cose da raccontarvi. Speriamo di poterlo fare, insomma, compatibilmente con la nostra così prolissità, ma lieti di ritrovarvi.
0: Serena notte da Marco Trovesi
1: e da Nicola Colotti. A presto.

0: Radio Televisione Svizzera, Rete 1, è mezzanotte. Il radiogiornale.
1: È giunto il momento di lasciare il testimone a chi vorrà e saprà prenderlo. Christian Vitta non si ricandiderà per il Consiglio di Stato ticinese, l'annuncio in serata al Comitato Cantonale del Partito. In Ticino molti esercizi pubblici non si sono adeguati alle disposizioni su igiene, sicurezza e ordine pubblico entrate in vigore 3 anni fa. Il governo dà ancora 45 giorni di tempo e poi si chiude. A Winterthur un uomo armato di coltello ha aggredito 3 persone alla stazione. Per gli inquirenti il gesto è da considerare un attacco terroristico. Sport, missione compiuta, la Svizzera ha battuto la Svezia, bestia nera e vola in semifinale ai mondiali di hockey. Ultimo ostacolo verso la finale sarà sabato pomeriggio la Norvegia. Venerdì 29 maggio, ben ritrovati da Roberto Ortelli con il radiogiornale delle 24. In anteprima però le notizie che giungono e sono giunte in questi minuti dal Medio Oriente, con le forze armate iraniane che hanno lanciato missili da aree del sud del paese verso obiettivi specifici ma non ancora precisati. Alcune fonti parlano della possibilità di scontri nelle acque del Golfo Persico, come scrive su X l'agenzia di stampa iraniana Fars. L'altra agenzia di stampa iraniana, la Tasnim, riferisce di suoni di esplosioni legati a uno scambio di fuoco e spari di avvertimento per le navi in violazione dello stretto di Hormuz, mentre l'altra agenzia iraniana Mera ha affermato che le forze armate iraniane hanno aperto il fuoco di avvertimento in direzione di 4 navi, forse anche statunitensi, in violazione del divieto di attraversare lo stretto di Hormuz. E successivamente la televisione di Stato iraniana, citando un funzionario locale, ha dichiarato che un aereo statunitense, probabilmente un drone, è stato distrutto vicino alla località di Bushehr, dove si trovano gli impianti nucleari di Teheran. A tal proposito, nessuna conferma di quanto sostenuto dall'Iran è giunta finora dagli Stati Uniti. Il Dipartimento del Tesoro statunitense ha annunciato poco fa nuove sanzioni contro l'Iran e le sue vendite di petrolio. Secondo il segretario al Tesoro Scott Bessent, Teheran userebbe gli introiti derivanti dalla vendita per finanziare la ricostruzione delle proprie forze armate e per continuare a rappresentare una minaccia per Stati Uniti e i suoi partner nella regione. In Ticino ora, dove Christian Vitta, come avete sentito nei titoli, non si ricandiderà per un posto nel prossimo Consiglio di Stato. Lo ha annunciato in serata a Sementina, dove era riunito il Comitato Cantonale del PLR. Sentiamolo.
2: Con la conclusione di questa legislatura si chiuderà per me un ciclo di attività politica a livello cantonale. È giunto il momento di passare il testimone a chi vorrà e saprà prenderlo, consapevole che all'interno del nostro partito vi sono competenze, qualità e sensibilità capaci di affrontare le importanti sfide dei prossimi anni. Questa sera desidero condividere innanzitutto con voi una decisione maturata dopo attenta riflessione, discussa anche con la dirigenza del partito. A 10 mesi dalle prossime elezioni cantonali è giusto e doveroso interrogarsi sul futuro.
1: Il consigliere di Stato ticinese Christian Vitta. Restiamo in Ticino, dove tra 2 settimane scadrà il termine per adeguarsi alla nuova legge sugli esercizi alberghieri e sulla ristorazione, abbreviata nell'acronimo LEAR. Molti però non lo hanno ancora fatto e rischiano di dover chiudere. Ora le autorità hanno dato 1 mese e mezzo di tempo in più per mettersi in regola. I dettagli con Giorgia Lorenzini.
3: Sono 553 gli esercizi pubblici in Ticino che non si sono ancora adeguati alla nuova legge. Si tratta di circa un quarto del totale. La nuova LEAR è entrata in vigore nel 2023 e ai gerenti sono stati lasciati 3 anni per richiedere una nuova autorizzazione. Oggi a illustrare la situazione a Palazzo delle Orsoline, a Bellinzona, c'era anche Gabriele Beltrami di Gastro Ticino.
4: Avevamo o avevano tutto il tempo per attivarsi nella richiesta. Da parte nostra abbiamo inviato più di 20 comunicazioni tra newsletter, lettere scritte in comune, oltre a quelle della polizia amministrativa e della polizia comunali. Nessuno può dire che non è stato avvisato.
3: Il governo ha quindi emanato una proroga eccezionale di 1 mese e mezzo. La voce di Bernadette Ruegsegger, capo dei servizi generali della Polizia Cantonale.
5: C'è chi si è messo in regola, che è anche una gran parte, quindi il 15 giugno è già a posto. Chi dopo il 31 luglio non ha neanche avviato la procedura non ha più i requisiti per proseguire l'attività, dovrebbe cessare l'attività. Significa che come polizia cantonale andremo a controllare e emanare ordini di chiusura se non ci sono più i requisiti.
3: Una seconda proroga non ci sarà. A dirlo Claudio Zali, direttore del Dipartimento del Territorio.
6: Questa è una proroga unica, una elasticità che abbiamo dimostrato per non lasciare con l'acqua alla gola molti esercizi in un momento delicato. Riteniamo che questa proroga sia congrua e dia a tutti il tempo, a tutti quelli che ne hanno la possibilità e la volontà di mettersi in regola.
3: L'aggiornamento della LEAR garantisce maggiore sicurezza e igiene per i consumatori.
1: La pagina nazionale: confermata la matrice terroristica dell'attentato di ieri mattina alla stazione di Winterthur, dove un uomo ha ferito tre persone con un coltello. L'autore del gesto, un 31enne con doppia cittadinanza svizzero-turca, frequentava gli ambienti islamisti della città. Al contempo soffriva anche di turbe psichiche, tanto che era stato dimesso solo ieri da una clinica. Questo il doppio profilo emerso dalla conferenza stampa delle autorità ieri pomeriggio a Zurigo, conferenza seguita da noi, per noi, da Gianluca Olgiati.
7: Ha gridato Allahu Akbar, Allah è il più grande, prima di colpire alcuni passanti alla stazione di Winterthur sotto gli occhi di una classe di bambini di passaggio. Stamattina, ore 8:28 l'allarme, 5 minuti dopo, alle 8:33 era in manette. Per il capo dipartimento della sicurezza del Canton Zurigo, il consigliere di Stato Mario Fehr, non ci sono dubbi.
8: Für mich ist das Korn. Terrorakt, wenn das kein Terrorakt ist, dann weiß ich nicht, was ein Terrorakt ist.
7: Si tratta di un attacco terroristico, lo suggerisce il quadro globale, le grida, ma anche il passato dell'uomo. Ma prima un aggiornamento sui feriti. Sono tre uomini di 28, 43 e 52 anni, tutti svizzeri, probabilmente scelti a caso tra i passanti. Due con ferite leggere dovrebbero essere dimessi in queste ore dall'ospedale, mentre il 52enne, ferito gravemente a una coscia, è stato operato d'urgenza. L'attenzione si concentra dunque tutta sull'attentatore. Chi è?
9: 31 kommt aus Winterthur und ist schweiz-türkische Doppelbürger.
7: Un 31enne residente a Winterthur con doppia cittadinanza svizzero-turca, ha detto il comandante della polizia cantonale Mario Zweiermann.
9: Polizeilich mir im 2015.
7: Non uno sconosciuto per la polizia. Già nel 2015 il suo nome era emerso nelle indagini sulla moschea An-Nur di Winterthur, allora luogo di radicalizzazione, poi chiusa nel 2017. L'uomo era stato denunciato per propaganda dell'ISIS. Si ritiene che gli ultimi due anni li abbia trascorsi in Turchia. Poi, solo tre giorni fa, una telefonata definita confusa alla polizia zurighese. Da lì l'ordine di ricoverarlo in una clinica psichiatrica e poi un momento di svolta, come è stato definito dal consigliere di Stato Mario Fehr. E cioè quando un medico ieri ha deciso che l'uomo non costituiva una minaccia per gli altri o per se stesso, permettendogli di lasciare la clinica. Valutazione che si è rivelata gravida di conseguenze, sbagliata per dirla con Mario Fehr. L'inchiesta è ora in mano al Ministero Pubblico della Confederazione.
1: L'area dell'ex deposito di munizioni di Mittholz nell'Oberland bernese resta ancora pesantemente contaminata da sostanze inquinanti. Lo confermano le ultime indagini geologiche e chimiche condotte sul posto. Il Dipartimento della Difesa ha informato stampa e popolazione. Lo sgombero dell'area durerà presumibilmente più del previsto e si concluderà solo nel 2047. RG24, ora lo sport con Omar Gargantini.
10: Sì, ovviamente c'è l'hockey in apertura con la Svizzera che ha raggiunto la qualificazione alla semifinale del Mondiale casalingo a Zurigo davanti al solito pubblico ribollente di passione. I rosso-crociati hanno finalmente battuto ed eliminato la Svezia bestia nera col punteggio di 3-1. Scandinavi avanti per primi, poi Josi, Malgin e Turkauf in rimonta hanno sigillato il successo. Un successo, e va detto, meritato. Sentiamo la soddisfazione proprio del capitano bianconero.
11: Sicuramente siamo tutti molto contenti che abbiamo fatto questo passo avanti, abbiamo battuto Svezia in una maniera molto buona, abbiamo fatto una bella partita, abbiamo lottato per 60 minuti, certe volte siamo stati in difficoltà, però abbiamo risolto tutto e poi abbiamo vinto la partita, siamo molto contenti. Abbiamo fatto un buon lavoro su special teams, abbiamo segnato nel power play, non abbiamo ricevuto niente in PK, veramente una buona prestazione della squadra.
10: Avversaria dei rosso-crociati sabato pomeriggio in semifinale sarà la Norvegia, che a Friburgo ha avuto la meglio sulla Lettonia per 2-0, occasione a dir poco irrinunciabile per i nostri. Negli altri due quarti la Canada si è preso la rivincita sugli Stati Uniti dopo lo smacco ai giochi olimpici con un secco 4-0, altrettanto netto il 4-1 della Finlandia sulla Cechia. Nel tennis è terminato il sogno di Susanna Bandecchi alla Roland Garros, la ticinese è stata superata in due set dalla più quotata kazakhina col punteggio di 7-5-7-6. Sentiamo la ticinese al microfono della nostra inviata Serena Bergomi.
12: Prevale tanta tristezza, ovviamente. Penso di aver giocato bene tutto il torneo, mi sentivo bene all'inizio, comunque 5-1 sopra giocando bene come ho fatto tutte le altre partite, però sentivo che non stavo bene, avevo una specie di peso sul petto, facevo fatica a respirare, faceva molto caldo, lei ha iniziato ad allungare gli scambi, io ho iniziato a pensare non ce la faccio e quindi è mancata poi lucidità e quindi dispiace perché so che me la sarei potuta giocare ancora di più di quanto non sia successo, quindi fa male.
13: Era 5-1 il primo, era 5-3 anche il secondo, anche se magari la convinzione era un po' meno, esci comunque a testa alta e con la convinzione di potertela giocare con giocatrici di alto livello.
12: Ovviamente in questo momento è difficile pensare positivo, però sì, ero lì che pensavo, cavolo Susan, stai al 50%, forse se va bene comunque stai lottando con una 50 del mondo ex top 10, quindi sicuramente questo mi deve dare tanta fiducia, ma allo stesso tempo tanto dispiacere, perché appunto finché stavo bene stavo vincendo facile e sono convinta che avrei potuto vincere in due set, quindi ovviamente questo fa male ed è quello un po' che rimane in questo momento, però penso che poi a mente fredda, a mente lucida, mi renderò conto di quello che ho fatto.
10: E al secondo turno c'è stata anche la sorprendente eliminazione del numero uno al mondo Jannik Sinner. Dopo aver vinto agevolmente i primi due set contro l'argentino Cerundolo, il fisico dell'italiano non lo ha più sorretto, probabilmente anche a causa del gran caldo, a Sinner che è crollato perdendo gli altri tre set 7-5, 6-1, 6-1. La tappa numero 18 del Giro d'Italia, con arrivo a Pieve di Soligo, ha visto trionfare ancora una volta in volata, la terza in questa edizione, il francese Paul Magnet. Nella classifica generale resta in testa il danese Jonas Vingegaard con 4 minuti e 3 secondi di margine sull'austriaco Felix Gall e 4:27 sull'olandese Arends Banna. Del calcio, l'associazione Calcio Bellinzone è a un passo dalla salvezza. Juan Carlos Trujillo, il proprietario colombiano che lascia la capitale ticinese, ha infatti trovato un accordo con una cordata ticinese per il passaggio di proprietà, cordata che però dovrà farsi carico di oltre 1,5 milioni di debiti per evitare il fallimento. Max Allegri infine, invece, è il nuovo allenatore del Napoli.
1: Grazie e buonanotte ad Omar Gargantini. E prima di concludere, come di consueto, ecco le previsioni per oggi, venerdì 29 maggio, previsioni che annunciano in tutta la Svizzera tempo soleggiato e caldo. Le temperature minime al sud attorno a 18 gradi, al nord a 13, massime in tutto il paese sui 30 gradi. L'informazione torna tra meno di 60 minuti in diretta su Rete 1 ed è sempre consultabile sul nostro sito rsi.ch e sulla nostra app RSI. RG24 invece termina qui, da Roberto Ortelli al microfono, da Andrea Colosio e Matteo Valenti in regia tecnica, a tutti voi giunga il nostro più cordiale augurio di trascorrere una serena notte.

lo sport, dopo il tifo, dopo le emozioni del fine settimana, tempi supplementari, analisi, approfondimenti, ospiti e qualche curiosità. Tempi supplementari, lunedì alle 19:00.

0: Rete 1.
1: Le notizie dell'una in studio Alberto Andreani. Le forze armate iraniane hanno lanciato missili da aree del sud del paese verso obiettivi specifici ma non ancora precisati. Alcune fonti parlano della possibilità di scontri nelle acque del Golfo Persico, nello stretto di Hormuz. Possibile obiettivo dei missili di Teheran, 4 navi, secondo l'agenzia iraniana MER. Successivamente la televisione di Stato iraniana, citando un funzionario locale, ha dichiarato che un aereo statunitense, forse un drone, è stato distrutto vicino alla località di Bushehr, dove si trovano impianti nucleari. Gli Stati Uniti hanno negato l'abbattimento di un proprio velivolo su suolo iraniano. Da parte sua, il Dipartimento del Tesoro statunitense ha annunciato nuove sanzioni contro l'Iran e le sue vendite di petrolio. Secondo il segretario al Tesoro Bessent, Teheran usa gli introiti derivanti dalla vendita per finanziare la ricostruzione delle proprie forze armate e per continuare a rappresentare una minaccia per Stati Uniti e i suoi partner nella regione. E sono almeno 23 finora i morti causati da raid attribuiti alle forze israeliane avvenuti in giornata in Libano. Lo afferma il giornale L'Orient Le Jour, parlando di un bilancio ancora provvisorio. La stessa testata specifica che 21 di queste vittime sono state riportate nel Libano meridionale. A Ginevra il Gran Consiglio ha bocciato la proposta del PLR di vietare qualsiasi manifestazione anti-G7 in città. Discusso nel corso di una sessione straordinaria, questo progetto

amato, lo sai. I miei piedi mai nessuno lo sai. Fuori. Vedi il cuore e i piedi proprio così. Sono i primi che si stancano, sì. Muori.

Hollywood che trascina al largo senza pietà chi non sa nuotare mai imparerà.

sono così, come si usa dire sono così, udi udi, che trascina al largo senza pietà, chi non sa nuotare mai imparerà.

0: Rete 1.
1: Gli aggiornamenti delle due con Alberto Andreani. Nuove operazioni militari tra Stati Uniti e Iran sono in corso in queste ore. Secondo i media di Teheran è stato colpito anche un velivolo americano nei pressi della località di Bushehr che ospita un sito nucleare. Poco fa è però arrivata una smentita da parte delle forze americane che non lamentano perdite. E nonostante la ripresa delle ostilità, il vicepresidente statunitense Vance afferma che le parti hanno compiuto buoni progressi sull'estensione del cessate il fuoco. Tuttavia, prosegue James David Vance, il presidente Donald Trump non è ancora pronto ad approvare l'accordo. In precedenza, fonti americane avevano riferito